0: io sono metà, io posso dire che sono metà siciliano, posso permettermi.
1: No, però sembra Orso, del posto per me.
0: Allora, noi la salutiamo, le do addirittura del lei. Sì, io e il buon Stefano abbiamo un meeting. Sì, Paola, oggi con questa camicetta verresti votata da tutti gli italiani.
1: Davvero bella, guarda.
0: Più di, poi sei molto fresca. A proposito di freschezza, guarda che timing. Finiamo il programma e l'aria condizionata è stata sistemata. Sì, sì. Cioè, la macchia di sudore che era sulla camicia di Orso è svanita.
1: È svanita.
0: È svanita grazie all'aria condizionata. E di
2: comunque,
0: questo mi rende più che felice.
2: Tutto.
0: No, che riepi, ci metti un quarto d'ora a riepilogare tutto.
2: Giovedì prossimo lui c'è, quindi...
0: Ma io non può mai saperlo.
1: Non è ancora stato confermato, in realtà.
0: Non può mai saperlo. Comunque, Orso, influencer... Allora è bicipite. Porco cane. Guarda lì, guarda lì. Arrivarci a 70 come
1: senza signor. Pancia poi.
0: Guarda lì, guarda lì. Tu sei fissato
1: guarda
0: però.
1: Guarda la mia.
0: Sei un po' fissato. Attributi.
1: Okay.
0: Va bene, Paola, grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Grazie.
2: Marco, ci vediamo giovedì prossimo.
0: Sì, siamo qua. Arrivederci. Grazie, ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
11: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Basta trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
12: Il mondo della donna
13: è sponsorizzato da
12: CFC Australia.
14: Felce azzurra, profuma la tua vita.
15: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Se fossi vera saprei tutto di te.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 4 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 8 ottobre. Apriamo con la cronaca nel Sud Australia. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato e accusato dopo il presunto tentativo di rapimento di una bambina di 7 anni a Paralowi, nel nord di Adelaide. Secondo la polizia, la bambina stava camminando con i nonni quando il giovane l'avrebbe afferrata e portata via per un breve tratto. Le grida della famiglia hanno attirato l'attenzione di una persona nelle vicinanze, che è intervenuta. Il ragazzo avrebbe quindi lasciato andare la bambina ed è stato successivamente arrestato dalla polizia. La piccola è tornata con la sua famiglia. Passiamo alla politica e alla giustizia nel Sud Australia. Il governo statale vuole eliminare l'utilizzo delle referenze sul buon carattere nella determinazione delle pene per tutti i reati. L'Attorney General Kaya Maher ha annunciato che la proposta sarà sottoposta a consultazione pubblica prima della prevista presentazione della riforma al Parlamento nel 2027. L'obiettivo è rivedere il peso attribuito al carattere e alla reputazione di una persona quando un tribunale stabilisce la pena. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha suscitato critiche dopo alcune dichiarazioni su Los Angeles e San Diego. Parlando della guerra con l'Iran e delle sue conseguenze, Trump ha affermato che l'Iran potrebbe take out le due città californiane. La Casa Bianca ha successivamente precisato che il presidente intendeva sostenere che l'azione contro l'Iran serve proprio a impedire possibili minacce contro le città americane. Il governatore della California, Gavin Newsom, e altri esponenti politici hanno criticato le dichiarazioni. Torniamo in Australia con una novità che riguarda contribuenti e piccole imprese. L'Australian Taxation Office ha annunciato che, dal 30 novembre, non accetterà più pagamenti delle tasse tramite carta di credito. Rimarranno disponibili altri sistemi di pagamento, tra cui addebito diretto, BPAY, EFTPOS e i pagamenti presso gli uffici postali. La decisione ha sollevato preoccupazioni soprattutto tra le piccole imprese che utilizzano le carte di credito per gestire il proprio flusso di cassa. E chiudiamo con il meteo. Ad Adelaide oggi sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista e con una temperatura massima intorno ai 28 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Malizia, profumo d'intesa.
6: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemis Warehouse.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengoris Meldon ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece dovrei piangere ed invece...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per giovedì 8 ottobre, Addison Road, Pennington, Airport Road, Brooklyn Park, Trimmer Parade, Seaton, Knights Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
3: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
4: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
6: Il mondo della donna
7: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: Prendo quello che prendi te, quattro bicchieri di Chardonnay, pieni di ma, pieni di sé, ci si rivede fra un po'. Vieni alle tre, ti noto alle tre, non ho ancora visto la tour Eiffel, ti blocca Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Wow, sembrava nulla invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita, una dose di certezza per le mie velleità, per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché da anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti. Cuori in arresto, favorisca i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi? No, faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita.

onesto, non ne faccio altrimenti. Muori in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo è un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi.

0: Italia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello. Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
3: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12
2: e un minuto.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 8 ottobre. Apriamo con la cronaca nel Sud Australia. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato e accusato dopo il presunto tentativo di rapimento di una bambina di 7 anni a Paralowie, nel nord di Adelaide. Secondo la polizia, la bambina stava camminando con i nonni quando il giovane l'avrebbe afferrata e portata via per un breve tratto. Le grida della famiglia hanno attirato l'attenzione di una persona nelle vicinanze, che è intervenuta. Il ragazzo avrebbe quindi lasciato andare la bambina ed è stato successivamente arrestato dalla polizia. La piccola è tornata con la sua famiglia. Passiamo alla politica e alla giustizia nel Sud Australia. Il governo statale vuole eliminare l'utilizzo delle referenze sul buon carattere nella determinazione delle pene per tutti i reati. L'Attorney General Kyan Maher ha annunciato che la proposta sarà sottoposta a consultazione pubblica prima della prevista presentazione della riforma al Parlamento nel 2027. L'obiettivo è rivedere il peso attribuito al carattere e alla reputazione di una persona quando un tribunale stabilisce la pena. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha suscitato critiche dopo alcune dichiarazioni su Los Angeles e San Diego. Parlando della guerra con l'Iran e delle sue conseguenze, Trump ha affermato che l'Iran potrebbe take out le due città californiane. La Casa Bianca ha successivamente precisato che il presidente intendeva sostenere che l'azione contro l'Iran serve proprio a impedire possibili minacce contro le città americane. Il governatore della California, Gavin Newsom, e altri esponenti politici hanno criticato le dichiarazioni. Torniamo in Australia con una novità che riguarda contribuenti e piccole imprese. L'Australian Taxation Office ha annunciato che, dal 30 novembre, non accetterà più pagamenti delle tasse tramite carta di credito. Rimarranno disponibili altri sistemi di pagamento, tra cui addebito diretto, BPAY, EFTPOS e i pagamenti presso gli uffici postali. La decisione ha sollevato preoccupazioni soprattutto tra le piccole imprese che utilizzano le carte di credito per gestire il proprio flusso di cassa. E chiudiamo con il meteo. Ad Adelaide oggi sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista e con una temperatura massima intorno ai 28 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigal Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria. accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port-Rode Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia, sempre pronta. Ciao Antonia.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e buongiorno a tutti in ascolto.
0: E grazie Antonia di essere sempre qui. E iniziamo oggi con... scusate, con brani scelti dall'opera Don Giovanni di Mozart. Ascoltiamo prima la sinfonia e l'orchestra e quella Royal Concert diretta da Nikolaus Harncourt.

e abbiamo ascoltato la sinfonia dal Don Giovanni di Mozart. L'orchestra era la Royal Concert diretta da Nikolaus Arncourt. Ora sempre da Don Giovanni ascoltiamo dal primo atto Madamina, il catalogo è questo, e il basso qui è Laszlo Polgár nel ruolo di Leporino.

E dal primo atto dell'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo ascoltato Madamina, il catalogo è questo. Il basso era Laszlo Polgár nel ruolo di Leporino. Ascoltiamo ora il duetto L'acida nella mano. Il soprano è Barbara Boni nel ruolo di Zerlina e il tenore Thomas Hampson in quello di Don Giovanni.

Dall'opera Don Giovanni di Mozart abbiamo trasmesso il duetto La Cidara in la mano. Il soprano era Barbara Boni nel ruolo di Zerlina e il tenore Thomas Hampson in quello di Don Giovanni. Ed ora un altro brano e poi chiudiamo con Mozart. Dalla tua pace, il tenore qui è Hans Peter, è il... nel ruolo di Don Ottavio, ascoltiamo Dalla tua pace.

0: E questo era il brano Dalla tua pace dal Don Giovanni di Mozart. Il tenore era Hans Peter Blobwitz e ha cantato nel ruolo di Don Ottavio. L'orchestra era sempre la stessa, la Royal Concert, diretta da Nikolaus Harncourt. Ora abbiamo alcune richieste, vero?
1: Sì, andiamo alla richiesta di Guido di Victor Haber. E lui ha scelto Torna sul rientro, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla National Philharmonic Orchestra.

Abbiamo ascoltato Torna Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla National Philharmonic Orchestra, che era la richiesta di Guido di Victor Haber. E ora passiamo alla nostra scelta per Clara. Lei lascia la scelta sempre a noi. Sì. E noi abbiamo scelto dal secondo atto di Carmen di Georges Bizet, Il fiore che avevi a me tu dato, interpretato da Franco Corelli.

Dal secondo atto, dall'opera Carmen di Georges Bizet, abbiamo ascoltato Il fiore che avevi a me tu dato, interpretato da Franco Corelli, che era per Clara. E passiamo alla richiesta di Maria Teresa e andiamo a ascoltare Con te partirò, interpretato da Andrea Bocelli.

0: Abbiamo ascoltato Con te partirò, interpretata da Andrea Bocelli, che era la richiesta di Maria Teresa.
1: Bene, vogliamo spezzare un po', vero?
0: Sì.
1: Tutto questo canto, tutti questi tenori. Allora, mandiamo in onda alcuni brani di musica operistica, però senza parole.

0: e abbiamo trasmesso alcuni brani di opera ma senza parole. Il primo era il Walzer di Musetta dalla Bohème di Giacomo Puccini, e sempre di Puccini era Madame Butterfly, il coro Bocca Chiusa e Morte di Butterfly. State ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Il numero dello studio, ve lo ripeto, è 8340 7700. Se desiderate ascoltare qualche brano che vi ho gradito, fatecelo sapere e vi accontenteremo subito. Vero Antonia? Sei sempre pronta lì a cercare questi brani.
1: Sì.
0: Bene, vogliamo onorare oggi la Madonna con il titolo di Madonna del Rosario di Pompei, che oggi appunto ricorre perché l'8 ottobre a Pompei c'è una grande festa appunto per questa Madonna, e vogliamo onorarla con un canto, La Vergine degli Angeli, cantato dal soprano afroamericano Leontine Price.

0: per onorare la nostra mamma celeste, che oggi è la sua festa. Oggi la Madonna del Rosario di Pompei, che oggi appunto ricorre questa festa a Pompei, abbiamo ascoltato la Vergine degli Angeli cantata dal soprano Leontine Price. Devi fare un'altra richiesta?
1: Sì, la richiesta
0: di iniziare.
1: Sì, la richiesta di Fernando, e lui ha scelto dal secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi il coro Noi siamo Zingarelle.

0: Dalla Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Noi siamo Zingarelle, che era la richiesta di Fernando.
1: Bene, oggi vogliamo anche ricordare un grande santo, San Francesco d'Assisi. Infatti, domenica scorsa, 4 ottobre, abbiamo celebrato la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario della sua morte. In molte città italiane sono in corso, già sono state fatte molteplici spettacoli per onorare e ricordare, come lo chiamavamo, l'italiano più santo, il più santo degli italiani. Ho seguito anche diverse celebrazioni alla TV italiana e devo dire che più di una volta mi sono commossa nel vedere quanto bravi sono gli italiani per preparare queste feste. In particolare, quando Benigni ha recitato il canto delle creature, naturalmente nella lingua del tempo, noi oggi vogliamo ricordare con alcuni frammenti tratti da un bellissimo libro intitolato Francesco, dello scrittore Aldo Cazzullo. Di uomini così ne nasce uno ogni 1000 anni. 2000 anni fa Gesù, nel millennio precedente Buddha, e di Buddha parleremo la prossima volta, che cosa ha a che fare con San Francesco. Nel millennio successivo abbiamo avuto San Francesco. Scusate la voce oggi. Come abbiamo detto all'inizio, un uomo così nasce ogni 1000 anni. E il culto di Francesco non è il culto di una personalità carismatica, miracolosa, taumaturgica. È la devozione a un uomo che riassume in sé milioni di uomini. Avendo scelto di essere il più povero dei poveri, il più umile degli umili, sottomesso a tutti, è diventato l'incarnazione di un ideale. Matteo, Marco, Luca, Giovanni hanno scritto il Vangelo, ma Francesco l'ha portato nella storia. Che un uomo simile sia nato, vissuto e morto nel nostro paese, abbia scritto la prima poesia nella nostra lingua, abbia inventato il presepe, abbia accolto le donne trattandole da pari a pari, abbia insegnato il rispetto per i bambini, abbia rifiutato ogni violenza e ogni prepotenza, abbia preparato la strada a Giotto, a Dante, al Rinascimento, abbia ispirato la strada a Giotto e abbia ispirato religiosi, esploratori, scienziati, scrittori di ogni epoca e di ogni paese. Dovrebbe renderci, se non migliori, almeno più consapevoli di noi stessi e della responsabilità, oltre che della fortuna di essere suoi compatrioti, italiani come lui.

E per finire abbiamo il Cantico delle Creature, appunto scritto da San Francesco. Il Cantico delle Creature, conosciuto anche come il Cantico di Frate Sole e Sorella Luna, è la prima poesia scritta in italiano. Il suo autore è Francesco d'Assisi, che l'ha composta nel 1226. La poesia è una lode a Dio, alla vita e alla natura, che viene vista in tutta la sua bellezza e complessità. Complessità, scusate, oggi. E questa è tradotta in italiano, naturalmente. Io non sarei capace di leggerla come l'ha scritta San Francesco. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si confanno e nessun uomo è degno di Te. Laudato sia, mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, mio Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo le hai formate limpide, belle e preziose. Laudato sia, mio Signore, per Frate Vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sia, mio Signore, per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sia, mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sia, mio Signore, per quelli che perdonano per amor tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace perché da te saranno incoronati. Laudato sia, mio Signore, per nostra Sora Morte Corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate, benedite, o Signore, ringraziate e servitelo con grande umiltà.

E con il canto Fratello Sole e Sorella Luna, cantato da questo gruppo di bambini, scritto appunto per loro, concludiamo questo breve segmento su San Francesco d'Assisi e facciamo tanti auguri alle persone che si chiamano Francesco e Francesca. Io avevo il mio nonno, il papà di mamma, che si chiamava Francesco, ma noi lo chiamavamo nonno Checco, e mio fratello Francesco, purtroppo morto l'anno scorso a 97 anni, e lui si chiamava Francesco. Bene, adesso passiamo di nuovo al nostro programma all'opera. E abbiamo brani scelti appunto dal primo atto dell'opera Tosca di Giacomo Puccini. Il primo brano è Dammi i colori e Recondita armonia. Il tenore Placido Domingo nel ruolo di Mario Cavaradossi e il soprano basso Renato Capecchi in quello del sagrestano che si lamenta sempre. L'orchestra è quella filarmonica diretta da James Levine.

eravamo intenti a cercare qualcosa per una nostra ascoltatrice, sì. Ma ancora siamo. Dunque, stiamo trasmettendo brani scelti dal primo atto dell'opera Tosca di Giacomo Puccini, e il primo brano era Recondita Armonia. Il tenore è Placido Domingo, in questo ruolo di Mario Cavaradossi, e Renato Capecchi in quello del sagrestano. L'orchestra è quella filarmonica diretta da James Levine. Andiamo ora all'altro brano, Mario, Mario, Mario. E il soprano qui è Renata Scotto nel ruolo di Floria Tosca, l'amante di Mario, una donna molto bella, molto gelosa. Ascoltiamo.

Mario Cavaradossi e Floria Tosca, ma non era così. Il brano era Mario, Mario, Mario, il soprano Renata Scotto nel ruolo di Floria Tosca, l'amante di Mario, e il tenore era Placido Domingo. Ora ascoltiamo il finale del primo atto. Tre sbirri, una carrozza. Il baritono è Renato Bruzon nel ruolo del barone Scarpia e il coro è dell'Opera Ambrosian e l'orchestra è quella filarmonica diretta da James Levine.

0: E questo è il finale del primo atto dell'opera tosca di Giacomo Puccini. E il brano era Tre sbirri, una carrozza. Il baritono qui era Renato Bruson nel ruolo del barone Scarpia e il coro era dell'opera Ambrosian e l'orchestra quella filarmonica diretta da James Levine. E prima di chiudere abbiamo ancora una richiesta, vero?
1: Sì, la richiesta di Italia Vella e lei ha scelto Granata e questa versione è interpretata da José Carreras dal concerto dei tre tenori
0: del 1990
1: Roma.
0: Dalle Terme di Caracalla.
1: Di Roma, sì.

0: Abbiamo ascoltato Granada, interpretata da José Carreras, che era per Italia Vella.
1: Bene, con questo abbiamo finito, vero, il programma
0: sì.
1: Oggi? Vogliamo dire alla signora Maria che ha telefonato chiedendo se avevamo questa poesia o un racconto di San Francesco e il lupo. Ho trovato che forse è nei fioretti di San Francesco, quindi la prossima settimana, signora, se è in ascolto, leggeremo questo racconto, questa poesia, non so, che a lei piace molto perché la sua mamma glielo raccontava.
0: Sì.
1: E con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per tutte le telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo sempre alla nostra carissima Antonia, che dice no con la testa, perché no? Ciao da Giovanna.
0: Grazie Giovanna, è sempre un piacere, e grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. E oggi di nuovo non c'è Michele Giglio, così restate in ascolto con Radio Italiana 531 con tanta musica. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 8 ottobre. Edison Road, Pennington. Airport Road, Brooklyn Park. Trimmer Parade, Seaton. Ninth Avenue, Woodville. And Valletta Road, Kidman Park.
3: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Okay.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631. Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrever.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 8 ottobre. Edison Road, Pennington. Airport Road, Brooklyn Park. Trimmer Parade, Seaton. Ninth Avenue, Woodville. And Valletta Road, Kidman Park.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: Io sono Rosalia.
6: Io sono Angela.
7: E io sono Lilian.
8: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
9: Un po' di informazione, un po' di musica
10: e anche un po' di gossip.
11: Vi aspettiamo ogni mercoledì
12: dalle 2 alle 4
13: su Radio Italiana 531.
14: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.

0: nuovi friends.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: seguimi anche con l'alta marea.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Giovedì 8 ottobre, Edison Road, Pennington, Airport Road, Brooklyn Park, Trimmer Parade, Seaton, 9th Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Radio Italiana 531. Io sono Benedetta Rusconi e questo è In Viaggio, il programma settimanale che vi fa sognare, così almeno spero, di girare il mondo e che vi fa anche incontrare persone curiose che una parte del mondo, piccola o grande, l'hanno girata davvero. Oggi incontriamo insieme proprio una di queste persone che il mondo ha deciso di visitarlo a piedi, in un viaggio intenso che poi ha raccontato in un libro. E sono sicura che molti di voi se lo ricorderanno, perché nel suo lungo viaggio è passato anche da Adelaide 3 anni fa e ha chiacchierato e raccontato la sua prima metà del viaggio a Marco e Stefano. Siamo al telefono con Nicolò Guerrera, conosciuto sulla rete come Pierre Road, che quasi un anno fa ha terminato il suo giro del mondo a piedi durato 5 anni e che ha poi raccontato nel libro Con i piedi per terra pubblicato da Sanzogno. Ciao Nicolò.
1: Ciao Benedetta, eccoci qua, che bellissima presentazione che hai fatto, sono onorato di fare una chiacchierata con te.
0: E bentornato quindi su Radio Italiana 531, finalmente riusciamo a incrociarci.
1: È stato veramente è rievocato veramente un bel ricordo di quando sono stato giù. Doveva essere intorno al 15 di maggio del 2023 quando
0: 2023.
1: Sono passato in radio e ho conosciuto Marco. Ci siamo fatti una bella chiacchierata anche là e poi quando ero ripartito il 17 di maggio lui mi aveva seguito, avevamo fatto una diretta sulla strada, dalla strada aveva portato la console, gli strumenti e mi aveva accompagnato per qualche chilometro. È stato un bel momento davvero.
0: Che bello. Beh, come ti dicevo prima, se poi torni da queste parti ci devi venire a trovare di nuovo.
1: E come dicevo prima, certamente, guarda, giro l'angolo e sono lì.
0: Infatti. Senti Nicolò, e per chi ancora non conosce la tua storia o non ti ha seguito proprio dall'inizio, cominciamo con la domandona, la domanda di rito. E cosa ti ha fatto partire? Ormai parliamo di 6 anni fa, ma cosa ti ha fatto partire per questo giro del mondo e soprattutto perché hai deciso di partire a piedi?
1: Allora, ci sono due grosse motivazioni che mi hanno spinto a partire. La prima era che avevo un sogno da quando ero bambino, ed era quello di scrivere un libro. Sono cresciuto, ti parlo di sogno, il classico sogno nel cassetto di un bambino dell'elementare, ok? Quindi era lì. Sono cresciuto, non ho mai trovato di cosa scrivere o come scriverlo e a un certo punto quando ho finito l'università mi sono detto beh, se adesso però comincio a lavorare, finisco tra 40 anni probabilmente questo libro non lo scriverò più e ho aspettato tanto, mi sa che devo andare a prendermelo io, quindi devo crearmi una storia da poi raccontare. C'era questa idea di base e poi contestualmente nello stesso momento quando stavo finendo l'università mi sono chiesto una cosa che voglio fare della mia vita e mi è venuta fuori questa domanda che diceva se la mia vita fosse un'opera d'arte andrei a vederla e siccome avevo studiato economia e non filosofia mi sono detto beh cerchiamo di scomporre la domanda per capirla, cosa che vuol dire un'opera d'arte, quando è che vado a vederla un'opera d'arte e vado a vederla se mi racconta qualche storia oppure se è bella. All'epoca avevo 24 anni e la mia vita non aveva così tante storie da raccontare, quindi mi sono detto beh, potrei fare qualcosa per renderla più interessante, un bel viaggio lungo, lento, insomma la scoperta di quello che mi circonda. E la vita bella invece dovevo capire cosa voleva dire, perché mentre è facile capire che cosa sia la bella vita, che è la vita un po' all'insegna del denaro, del divertimento, delle cose facili, cambi di posto l'aggettivo e l'espressione cambia. Quindi una vita bella, ecco, mi sono detto magari faccio una lunga passeggiata riflessiva per capire di cosa si tratta. E unendo queste due cose mi sono detto ok, voglio fare un lungo viaggio e dopo capiamo perché a piedi, voglio fare un lungo viaggio che mi permetta di scrivere, di raccogliere una storia da poi scrivere e qui scherzo sempre, siccome sono veneto come avrete capito dall'accento, per me la passeggiata più lunga era il mondo e quindi mi sono detto ok, provo a fare un giro del mondo a piedi. Perché ho scelto di farlo a piedi? Anche qui ci sono vari motivi. Il primo, più banale, è perché mi piace camminare piuttosto che andare in bicicletta, in moto, in macchina. È molto economico rispetto ai veicoli a motore, soprattutto adesso con il rincaro della benzina. E poi perché volevo anche costringermi ad andare piano. Noi viviamo, soprattutto insomma, in Italia, io lavoravo a Milano, viviamo a ritmi un po' frenetici che spesso non ci danno il tempo di capire cosa sta succedendo dentro di noi e di guardarci attorno. E quindi mi sono detto: adesso mi forzo ad andare piano, così vedo che cosa succede. E così è stato. Queste sono un po' le motivazioni che mi hanno spinto a partire.
0: Quindi avevi bisogno di creare una storia e la tua storia è cominciata nell'agosto del 2020, piena estate e pieno Covid.
1: Sì, allora cosa è successo? Che quando mi è venuta questa brillante idea era ancora maggio del 2018, poi sono passati un paio di anni in cui sono andato a lavorare, ho maturato l'idea, ho messo via i soldi per partire e avevo fissato la data di partenza per maggio del 2020. Mi sono licenziato dall'azienda dove lavoravo a febbraio e praticamente 2 settimane dopo è partito il Covid, quindi assolutamente inaspettato. E io ho aspettato, alla fine ho visto che d'estate le restrizioni si stavano venendo sollevate. E quindi mi sono detto: ok, provo a partire, perché era già tutto pronto, l'avevo già detto a tutti, quindi mi vergognavo come un ladro di dire no, non lo faccio più. E poi mi sono detto: chi non risica non rosica, quindi vediamo. Questo pensavo anche, no? Mi sono detto: questo è un po' la prima difficoltà del viaggio, no? Anche se non sono fisicamente partito, e se non sono in grado di, se non parto, vuol dire che effettivamente non sono così pronto. E quindi l'ho colta così, e col senno di poi ho fatto bene, perché sono sempre riuscito in maniera legalissima ad andare avanti anche in Europa. Ho anticipato la seconda ondata che è arrivata verso ottobre-novembre del 2020 e sono riuscito ad andare ad arrivare in America Latina poi quando là stava scemando, e quindi non essere bloccato.
0: Facciamo un passo indietro, raccontaci di questa prima parte del tuo viaggio, no? Hai attraversato una parte dell'Europa e poi sei andato alle Canarie.
1: Sì, allora qui la prima parte è stata un po' l'inizio dell'allenamento, un test in cui ho capito quanti chilometri potevo camminare con Ezio. Non abbiamo citato Ezio.
0: Ah no, citiamo
1: Ezio. È stato
0: Ezio,
1: il mio passeggino.
0: Sì. Sì, perché tu viaggiavi a piedi, ma appunto con questo passeggino, un passeggino per gemelli, per cui bello largo, trasformato in un carrello.
1: Proprio un passeggino trasporta cose. Avendo la possibilità di portare due gemelli, poteva portare fino a 50 kg, diciamo. E quindi avevo scelto di muovermi con lui per non avere niente che pesasse sulle articolazioni, quindi sulla schiena, sulle articolazioni. E anche per scegliere un po' la strada piuttosto che i percorsi di trail classici, che sicuramente sono più belli, però ti danno la possibilità di entrare veramente in contatto con le persone, perché sei isolato, sei lì a farti dei bellissimi cammini, dei bellissimi percorsi. Adesso penso in Italia magari al Lake St. Clair, all'Overland, il Bibulum mi sembra che si chiami, che sono appunto meravigliosi, il Te Araroa in Nuova Zelanda, però non ti permettono di conoscere le persone, di vedere chi vive di fianco alla strada, come vive. E quindi avevo deciso, ecco, di andare con questo passeggino anche proprio per forzarmi ad andare su strada.
0: Sì.
1: E qui quando partiamo, ecco, passiamo 3 mesi un po' di rodaggio, sia a livello fisico, quindi capire quanti chilometri fare, quali sono i tempi di recupero, dove mettere la tenda, come farsi la doccia, dove ricaricare il telefono, cosa mangiare, sia anche a livello di comunicazione, perché io non avevo mai avuto i social, dei miei amici avevano insistito perché me li facessi. Quindi mi ero creato il profilo Instagram, è solo che non sapevo usarlo perché appunto non l'avevo mai avuto, e quindi anche lì ci sono stati i primi tentativi faticosi, frustranti e lunghi di capire come raccontare quello che vivevo, perché mi sembrava che tutto fosse importante, tutto fosse bellissimo, e però dovevo farlo nei tempi di Instagram, che sono 15 secondi a storia e poche foto per un post.
0: E avevi voglia di condividerlo comunque, hai creato volentieri questo account Instagram, avevi voglia di condividerlo con persone che poi alla fine, sì, all'inizio erano i tuoi amici, i familiari, ma poi sono diventate migliaia di estranei che ti seguivano da tutto il mondo.
1: All'inizio siamo stati, i primi 4 anni siamo stati, non dico 4 gatti, però comunque poche persone, il profilo era arrivato a 25.000 più o meno, 25.000 persone, 25.000 interessati, e poi c'è stato il boom, ma diciamo che anche lì è andata bene così, perché ho avuto un po' di tempo di rodaggio, un po' di tempo per vivermela un po' più tranquillamente, e poi l'ultimo anno per fare le cose in modo più serio, più dedicato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
3: State ascoltando In Viaggio, io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggiamo con un ospite speciale, con Nicolò Guerrera, che ha fatto il giro del mondo a piedi e che nella prima parte di questo episodio ci ha raccontato i motivi della sua partenza e perché ha scelto proprio di viaggiare a piedi. Ascoltiamolo adesso nella descrizione, nel racconto del suo viaggio, del suo lungo itinerario. Bene, e quindi arrivi in Spagna, al sud della Spagna, arrivi alle Canarie e qui comincia una parte importante del tuo viaggio.
4: Sì, qui praticamente succede che avevo deciso di complicarmi un po' la vita e anziché prendere un aereo e andare in Sud America con un volo, avevo deciso di attraversare l'Atlantico, l'Oceano Atlantico, con una barca a vela. Quindi mi ero diretto alle Canarie per fare il cosiddetto barca stop, ossia autostop, solo che devo prendere una barca anziché un'auto, e dopo un mese di ricerca trovo un passaggio da questo capitano australiano, tra l'altro, Bill, che ha accettato di portarmi dall'altra parte.
3: E questo è stato un viaggio nel viaggio.
4: Un momento di difficoltà anche poi grosso, perché non avevo esperienze nautiche. I rapporti con il capitano si sono deteriorati molto velocemente. Non ci trovavamo, ecco, per dare un gioco di parole, sulla stessa lunghezza d'onda. E ci sono stati diversi screzi con diversi episodi piuttosto angoscianti che mi hanno fatto ricredere moltissimo sulla scelta che avevo fatto, ma che non potevo cambiare perché eravamo in mezzo all'oceano. Sul libro mi hanno detto in tanti che l'ho descritto abbastanza bene, così sono diverse persone si sono fatte prendere un po' del panico quando ho letto questo capitolo, quindi non anticiperò niente, però no. Diciamo che il punto centrale era che dovevamo metterci una ventina di giorni, 3 settimane, ce ne abbiamo messi 33. Sì. Quindi qualcosa in mezzo è successo.
3: Ed è molto interessante leggerti, quelle pagine sono molto forti, per cui sì, rimandiamo i nostri ascoltatori a leggerle. La cosa che trovo incredibile è che tu ti sia imbarcato con due estranei per un viaggio in mezzo all'oceano, cioè già la convivenza in barca è difficile con persone che si conoscono, figurati con due estranei. Per me è stata una scelta.
4: È l'incoscienza di un 26enne, forse, sì. la voglia di arrivare per forza dall'altra parte. C'era un po' queste due caratteristiche, no? il coraggio che diventa poi incoscienza e che mette in gioco tutto.
3: E questa è stata un po' la prima modifica che hai fatto al tuo viaggio, no? Poi ce ne saranno altre. E il bello del tuo viaggio è che è anche molto flessibile, tu sei flessibile, nel senso che sei partito con un piano, con dei paesi da visitare, ma poi hai dovuto modificare questi piani e cambiare itinerario, cambiare tempi.
4: Sì, per fortuna sono riuscito a farlo. Venivo, come accennavo prima, venivo da Milano in cui lavoravo in un posto dove bisognava fare tante stime, tanti ragionamenti, quindi bisognava fare schemi su schemi, previsioni, e quindi un po' un bel po' l'avevo fatto anche per quel viaggio lì, quando l'avevo preparato a tavolino a casa, però poi mi sono reso conto che non potevo immaginare di aver previsto tutto per fare il giro del mondo a piedi durante il Covid, e quindi ho abbassato un po' la cresta e ho accettato che c'erano degli imprevisti, che era saggio accoglierli ogni tanto perché davano un po' di pepe alla spedizione. Questo è stato il primo grande cambiamento, col senno di poi magari non prendere lo stesso passaggio in barca, però comunque mi ha insegnato e mi ha lasciato una storia molto forte da descrivere, da raccontare.
3: Sì.
4: Quindi sì, questo è il primo grosso cambiamento. Beh, in realtà il primo, se vogliamo, è stato proprio il ritardo della partenza dovuto al Covid, e questo qua, ecco, potrebbe quindi essere il secondo.
3: E poi finalmente arrivi in Sud America e lì forse comincia il vero viaggio a piedi.
4: Lì comincia la lunga discesa. Arrivo in Sud America, arrivo in Ecuador, faccio un breve passaggio a Panama, poi arrivo in Ecuador e da lì comincia la calata da Quito, la capitale, che iconicamente è la metà del mondo, quindi parallelo zero dell'equatore, giù fino a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, che invece è chiamata la fine del mondo perché è la città più a sud di qualsiasi altra. È stata una passeggiata di salute di 12.000 chilometri che mi ha preso quasi 2 anni.
3: Ed è un piacere leggerti in quelle pagine perché si vede che hai amato moltissimo questo paese per vari motivi, in vari modi. Hai amato il deserto, hai attraversato il tuo primo deserto in Perù, poi l'Atacama in Cile. Ci racconti un po' del deserto dell'Atacama, perché è stato così importante per te?
4: È difficile spiegarlo perché sono delle, come dire, delle magnitudini, delle dimensioni alle quali, aspetta, ecco, questi discorsi ogni tanto di solito li faccio in Europa, quindi qui dicono in Europa non sappiamo, soprattutto in Italia, che cosa vogliono dire. In Australia sì,
3: sì.
4: Qui rettifico, è più facile spiegarlo. È come prendere, immaginate, no, di prendere la macchina o il bus e di buttarvi in mezzo all'Outback dell'Aide, attraversarlo, andare fino a Darwin. Ecco, poi pensate di farlo a piedi, le distanze sono siderali e improvvisamente diventi padrone di una quantità di tempo allucinante, dove non hai connessione, non c'è la televisione, i libri sono pochi, non c'è nessuno con cui parlare, e quindi hai veramente tanto tempo a disposizione, e con tutto quel tempo lì succede che o impazzisci oppure scendi veramente tanto in profondità. Io penso di averle fatte entrambe, giusto per non farmi mancare niente. E l'Atacama è stato bello perché è stato il primo momento veramente in cui è successo questa cosa, e perché non era grande, vasto, impegnativo come poi è stato invece l'Outback australiano. Nel deserto di Atacama c'era un grosso centro abitato ogni settimana, grosso modo, quindi riuscivo a staccare, a riemergere, a procurarmi delle provviste fresche, a continuare. Non c'erano animali pericolosi perché è il deserto più arido del mondo, quindi non c'è sostanzialmente vita tra le sue, nei suoi spazi, e quindi è stato anche molto proprio piacevole. Cieli stellati meravigliosi, paesaggi onirici, marziani, e mi è rimasto dentro, ci sono rimasto un paio di mesi. Per attraversarlo tutto ci ho messo quasi 2 mesi, e mi ha lasciato tanto anche quello. Ho fatto un po' di ragionamenti sui classici, non sulla vita, su perché ero lì, che cosa stavo facendo, perché lo stavo facendo, e poi qualche risposta me la sono anche data.
3: Sì, tu parli di 3 grandi domande, no? Da dove vieni, chi sei, dove stai andando, e cominciano proprio nell'Atacama queste domande a venire fuori, cominci a porterle lì.
4: Esatto, emergono da quei silenzi, da quei lunghi e protratti silenzi.
3: Questi silenzi, parli molto di questi silenzi nel tuo viaggio, parli molto anche della solitudine. Come li riempivi questi silenzi, se li riempivi? Usavi della musica per camminare? Parlavi da solo?
4: In realtà parlavo con Ezio. In realtà siamo diventati grandi chiacchieroni proprio nei deserti. Non ascoltavo tanta musica, in realtà quasi mai, un po' perché di mio non l'ascolto, un po' perché la batteria del telefono era una risorsa scarsa e quindi non potevo mettermi a consumarla ascoltando musica, e quindi per la maggior parte del tempo stavo in silenzio. Guardavo il cielo, guardavo dove mi trovavo, chiacchieravo con Ezio ogni tanto, soprattutto la mattina facevo delle chiacchierate con lui, e poi pensavo, sognavo, ricordavo Ecco, passato i primi, adesso estrapolo dal, vado oltre all'Atacama, ma ho passato i primi credo 2 anni a ricordare, no? Le classiche, ma se quella volta avessi fatto così, ma se quest'altra avessi fatto cosa, cosa sarebbe successo? Ecco, ho passato un sacco di tempo a ricordare la mia vita, a pensare come sarebbe potuto andare se avessi fatto delle scelte diverse e immaginarmi dove sarei finito. Quindi ecco, ho passato tanto tempo a ricordare e poi anche tantissimo a sognare occhi aperti, sai, cosa sarebbe successo quando sarei tornato, altri cammini, come sarebbe stato magari quando sarei andato in Australia, in India, in Iran. E quindi la mente, diciamo che la mente non piace tanto silenziarsi, acquietarsi nonostante i deserti, bisogna imparare a farlo, bisogna imparare a farlo con molta pratica.
3: Cos'altro hai imparato dal deserto, a parte accettare il silenzio?
4: È che si può vivere con un poco, con quella cosa che nel libro chiamo essenziale, che è molto meno del lusso e appena di più del necessario. Si può vivere mangiando riso e lenticchie praticamente tutti i giorni, si può vivere dormendo all'aria aperta su un materassino semplice, magari a volte anche senza la protezione della tenda, e che si può andare avanti con un paio di scarpe e tanta determinazione, niente di più. Poi il lusso è fantastico, è piacevole, a volte è bello anche condividerlo, no? Magari con un amico, penso al classico aperitivo, però questa brutta cosa, il lusso, che dopo un po' che ne facciamo esperienza ci sembra indispensabile, però non è così, non è vero, è sempre un di più, e quindi capirlo. Sì, crea dipendenza, crea assuefazione. E quindi quando lo si dimentica, poi appunto andando nel deserto si riesce, secondo me, andando nel deserto per qualche settimana, si riesce a capirlo, a metabolizzarlo e a dire ok, adesso io il lusso lo posso avvicinare, però anziché dimenticarmene, lo vedo, lo guardo, lo apprezzo ancora di più in questo modo. E ringrazio il fatto di avere questa possibilità di usufruirne, però ecco, per vivere non serve.
3: E direi che il viaggio a piedi veramente è proprio l'espressione massima di questa ricerca dell'essenziale, perché hai solo i tuoi piedi, hai solo il tuo corpo.
4: Ah sì, indubbiamente, il tuo ritmo e nient'altro, il tuo respiro, per come colonna sonora del cammino, ecco.
3: Che rapporto hai avuto alla fine col tuo corpo? Perché sono i passi, il respiro, i piedi, la schiena, cioè alla fine ti ritrovi a sentire ogni parte del tuo corpo, no? In un viaggio così impegnativo.
4: Impari ad ascoltarti tantissimo, a raccogliere ogni variazione, anche perché soprattutto nel deserto, non avendo niente da fare, cerchi qualsiasi cosa per pensare, qualsiasi elemento per aggrapparti e viaggiare un pochino, e quindi ecco, impari veramente ad ascoltarti e capire, ma senti, stamattina mi fa male il malleolo, chissà come mai, vediamo come va, quali sono le variazioni che succedono durante il giorno. Oggi ho un po' più fame, ma perché? Ho mangiato le stesse cose di ieri. Oggi sono un po' più stanco, ma cosa è successo? Ho dormito o non ho dormito questa notte? Quindi impari ad ascoltarti tantissimo, veramente tantissimo, e a capire anche come funzioni, quali sono i famosi limiti oltre i quali non puoi spingerti, quelli su cui invece ti puoi accavallare sedendoti comodamente e quelli che puoi superare tranquillamente senza cagionarti danno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati su Radio Italiana 531. Oggi stiamo viaggiando con Nicolò Guerrera, che ci sta raccontando il suo giro del mondo a piedi. E ci siamo lasciati in Sud America, dove Nicolò ha viaggiato per 2 anni e dove ha attraversato 2 deserti, in particolare il deserto di Atacama. Nicolò ci ha raccontato il significato che ha avuto per lui attraversare un deserto. Continuiamo ad ascoltare l'intervista. Nelle tue routine quotidiane, a parte il cammino, cos'è che c'era sempre? I gesti?
4: Beh, montare la tenda mi piaceva tantissimo.
3: Ah sì?
4: Montare la tenda, sì, a fine della giornata era un atto che mi piace ancora oggi tantissimo. Mi piace un sacco dormire in tenda. Esatto, la mia casa senza indirizzo, la chiamavo. E quindi scegliere un posto. Di solito a fine giornata, no? Quindi quando ho percorso un grosso modo una 40 di chilometri, scegliere un posto, spianarlo e montare. Prima facevo sempre stretching per distendere i muscoli dopo la lunga camminata, e poi piantare la tenda, mettere giù la tenda, piantarla bene, tirarla, metterci dentro tutto quello che mi serviva, quindi materassino, il sacco a pelo, il fagotto con di vestiti che usavo come cuscino, il diario, la penna, la roba per fare colazione. E poi stendermi dentro, anche se non era ancora arrivato l'ora del tramonto, che è l'ora che segna insomma la fine della giornata per chi fa queste cose. Mi piace stendermi dentro, riposarmi un po' e poi magari uscire, prepararmi la cena, leggere qualcosa, scrivere sui diari di viaggio prima di dormire, di andare a dormire veramente.
3: Però mi sembra di ricordare che proprio in Sud America non fosse sempre facile montare la tenda come l'hai appena raccontato tu, no? La Patagonia è famosa per il suo vento.
4: Sostanzialmente diciamo che ci sono due situazioni, no? Una in cui sei immerso nella natura, dove tendenzialmente è più facile metterla, e un'altra dove ci sono i contesti urbani, poi chiamerei io. Poi ci sono quelle eccezioni, tipo la Patagonia, dove tira un grandissimo vento e quindi è difficile metterla, anche perché nella pampa, soprattutto nella parte argentina, dove appunto c'è vento, il terreno è duro, quindi è difficile picchettare la tenda ed è difficile farlo in tempi rapidi tra le folate di vento. Ma soprattutto era difficile piantare la tenda un poco più avanti, quando sono arrivato in India, dove chiaramente la gente vive ovunque, estremamente inurbato, e quindi lì potevo scordarmi la tranquillità, la pace della natura, dei grandi spazi aperti del Sud America prima, dell'Australia poi, e ogni volta dovevo inventarmi una soluzione rocambolesca per passare la notte al sicuro.
3: Restiamo ancora in Sud America. Volevo chiederti quanto sono stati importanti gli incontri con le persone durante il viaggio, in Sud America in particolare.
4: Ma sono stati forse il vero sale, la cosa più interessante, più piacevole. Ti raccontavo prima che una delle mie idee è anche tornare in Sud America a stretto giro, proprio per rivedere queste persone, per ringraziare dell'aiuto che mi hanno dato. Con tanti di loro siamo rimasti in contatto. Con uno di loro, fatalità, ho fatto un cammino proprio concluso una settimana fa sui Pirenei. È venuto qua in Europa e ci siamo sentiti in questi anni, e sì, gli ho proposto di fare questo cammino insieme, quindi ci sono state tante persone che mi hanno veramente accolto, regalato tantissimi momenti con i quali c'è stato anche grande confronto. Per fortuna parlo lo spagnolo e quindi ecco, ho potuto anche intrattenere delle conversazioni, dei veri rapporti con loro.
3: Perché il bello poi dei viaggi sono gli incontri, ma poi anche i contatti che restano, no? Resta un rapporto molto forte perché si è condiviso così tanto.
4: Sì, con alcuni di loro è vero che con alcuni succede, perché forse sai, sono semplicemente delle persone che se fossero state nel nostro contesto sarebbero diventate nostre amiche. Poi ovviamente vivono dall'altra parte del mondo, quindi è un po' più difficile trovarsi per andare a fare un aperitivo, però la scintilla scocca quasi subito e se si ha un paio di giorni per coltivarla poi rimane lì come una brace, no? Che sembra spenta, però appena la smuovi cade la cenere ed è ancora accesa.
3: In Sud America, l'avevamo accennato prima, in realtà si è allungato come viaggio proprio perché c'erano problemi di visto per l'Australia, visto che è arrivato dopo diversi mesi, per cui hai dovuto rimandare di un anno il tuo trasferimento in Australia. Quando finalmente riesci a partire per l'Australia, inizia un'altra parte molto diversa del tuo viaggio.
4: Comincia, esatto, il ritorno, perché alla fine del Sud America ero arrivato più o meno a quella che pensavo fosse la metà, sia geografica, quindi in termini di distanza, sia temporale. Erano passati 2 anni e mezzo e pensavo durasse intorno ai 5 anni. E quindi dall'Australia comincia un po' il ritorno, e per la prima volta, tra l'altro, quando sono arrivato proprio da Adelaide, per la prima volta comincio ad andare verso nord. Come dicevo prima, in America Latina sono andato per 2 anni verso sud, e quindi questa cosa di andare invece, cambiare rotta di 180 gradi, andare verso nord, era proprio un cambiamento tangibile che mi diceva: ok, cioè, sto cominciando a tornare. Ci vorrà tantissimo, ci vorranno degli anni, però sto cominciando a tornare.
3: Ma era più psicologico o una cosa che sentivi anche fisicamente, questo andare verso il nord?
4: A livello psicologico per qualche giorno mi ha accompagnato, no? Visto che ci sono poche variazioni, come accennavo prima, ci si aggrappa un po' a queste novità, e le si coltiva, le si sviscera, le si immagina, le si sogna per farsi compagnia. Quindi per un paio di giorni mi ha accompagnato questa cosa di dire: cavolo, sto andando verso nord, figata, sto andando verso casa. Poi sono, come ripeto, sono veneto, quindi il nord per me è anche il nord Italia, no? Quindi proprio fisicamente casa. E mentre a livello fisico, in realtà, col passare dei mesi, e quindi qui facciamo un discorso molto più ampio, cominciare a tornare verso casa significa un po' che il fisico comincia pianissimo a rallentare, a stancarsi di più, a metterci più tempo a recuperare, infine quasi a cedere, perché la vicinanza con casa, che chiaramente non si identifica nell'Australia ma molto più in là, però comincia a, diciamo, fa presentare il conto di tutto quello che era passato a livello emotivo, a livello psicologico, a livello anche fisico.
3: Sì, sì, è proprio una cosa che parte dalla testa ma poi si trasmette nel corpo.
4: Sì, è come quando stai per finire una cosa di molto grande, che non vedi l'ora, che a un certo punto non vedi l'ora che finisca perché è durata troppo, e quindi tutto il corpo, anche proprio a livello fisico, a livello materiale, ti dice: ok, basta, è arrivato il momento di chiudere la partita.
3: Ed è stato per questo, secondo te, che l'outback australiano è stato particolarmente difficile?
4: È stato anche per questo. Poi nell'outback ci sono stati vari motivi che mi hanno portato a considerarlo difficile. Molto molto impegnativa è stata anche la solitudine all'interno dell'outback, che poi si è trasformata in nostalgia. Cioè non era il fatto di stare da solo il problema, ma il fatto di non stare con gli amici, con gli affetti. Erano passati 3 anni da quando ero partito, e alla mia età, allora stavo andando per i 30 anni, sai, i miei amici cominciavano a sposarsi, ad avere figli, a cambiare casa, ed erano tutti momenti fondamentali nella loro vita che io mi stavo perdendo. E lì ho capito che era un prezzo molto alto da pagare, ed era qualcosa che mi dovevo portare dentro nonostante desiderassi essere lì, essere da solo e andare avanti.
3: Questa è una cosa che ho sentito raccontare anche da altri viaggiatori che sono stati lontani da casa per periodi lunghi. La nostalgia è proprio questo, l'accorgersi che il mondo che tu lasci, che poi è il tuo mondo, sta cambiando senza di te.
4: Sì, io direi proprio che è un dispiacere perché non sei presente. Io dico sempre meno male che insomma anche i miei amici sono andati avanti, che hanno fatto dei cambiamenti, che hanno scelto le loro strade, no? Assolutamente. La cosa che dispiace è non essere lì presenti, non essere testimoni dei loro cambiamenti, così come loro non possono esserlo dei tuoi. Questo è il vero peccato. Però, come sempre, non se vuoi fare la frittata devi rompere le uova, quindi da una parte o dall'altra qualcosa lo devi sacrificare.
3: E poi un altro problema dell'Outback, come dicevi prima, era la distanza tra i centri abitati, lunghissime distanze che quindi ti hanno costretto a

0: sostanze, come sapete benissimo, sono siderali. La parte più interessante, più alienante e anche forse più difficile è stata quella del Odnadatta Trek, che va da Marla a Marie, e sono questi 600 km di sterrato 4x4, se così lo vogliamo chiamare, dove ci sono dei piccole stazioni di rifornimento ogni 200 km, che per me voleva dire circa 5 giorni. E lì è stata veramente, veramente tosta, bellissima, ma tosta.
1: Hai fatto degli incontri durante il tuo viaggio nell'Outback?
0: Nell'Outback, sì. Adesso il primo che mi viene in mente è quello di Farina. Praticamente questa piccolissima è un villaggio fantasma che si trova tra Quorn e Marie, se non ricordo male, dove per un paio di mesi all'anno un gruppo di volontari, tutti Grey Nomads, vanno lì e rimettono in vita il forno sotterraneo e fanno pane, fanno dolci, fanno focacce, e sono abbastanza famose perché da qualche anno che fanno sta cosa, cioè da qualche anno, già nel 2023, io spero che siano ancora lì attivi, ma sono sicuro di sì. Ed ecco, in questo villaggio fantasma per un paio di mesi l'anno, a giugno e luglio, rifiorisce e si popola, vengono le persone, comprano la bakery. Sono arrivato lì verso fine maggio e sono stato accolto, ospitato, ovviamente a braccia aperte, perché erano giorni che la gente mi sorpassava e che quindi annunciava che sarei arrivato, ed è stato molto bello, ecco, arrivare e venire accolti da questa comunità di nonni, praticamente, perché erano tutti appunto pensionati, non vedevano l'ora di viziarmi. È stato veramente forte.

zona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla curva.

in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura, e questa cosa mai

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: State ascoltando il programma In Viaggio e il bellissimo racconto di Nicolò Guerrera nel suo giro del mondo a piedi, durato 5 anni. Prima della pausa Nicolò ci ha raccontato della sua attraversata dell'Outback. Ascoltiamo il resto dell'intervista. Tu viaggiavi con questo gilet con su scritto il giro del mondo, l'hai fatto anche in Australia, il gilet?
5: Sì, sì, l'ho fatto per diverso tempo anche lì, sì, sì, con scritto sì, Walking Around the World, se non ricordo male, in Australia.
4: Sì.
5: Ogni paese più o meno cambiavo la scritta e quindi era anche facile, insomma, vedermi per strada. Era anche un motivo di sicurezza avere il gilet, l'ho visto che già dovevo mettermelo, ho detto ok, dai, ci scrivo una roba così la gente sa che cosa sto facendo, perché immaginate vedere sto tipo che spinge un passeggino in mezzo magari in deserto, dici ma sta bene o cosa?
4: Sei arrivato a Darwin?
5: L'ho finito a Darwin, esattamente. Sono arrivato a inizio di settembre del 2023, a pochi giorni dalla scadenza del visto, e mi sono fermato da una ragazza italiana, Silvia, che mi ha ospitato per un paio di giorni, mi ha rifocillato e con la quale ci siamo intrattenuti, ecco, per qualche giorno prima di ripartire. È stata veramente gentile, un altro bellissimo incontro. Lei viveva lì da qualche anno, aveva sposato un ragazzo canadese che amava andare a pesca, e ecco, è stato un bel momento anche di permettere il punto, no? E parlare un po' in italiano dopo tanto silenzio e preparare lo step successivo.
4: Tra l'altro è una cosa che hai fatto anche in altri paesi, no? Quando arrivi in un centro abitato, in una città, fai couchsurfing, vieni ospitato da persone che magari ti hanno conosciuto sui social.
5: Esattamente, faccio questa pratica che proprio sarebbe surfare sui divani, praticamente,
4: sì.
5: No? Un po' tramite i social, un po' tramite magari delle persone che mi fermano per strada avendo letto che sto facendo il giro del mondo sul gilet, un po' per amici, cioè amici di amici, contatti, la rete si allarga e cercavo spesso di andare, ecco, a casa di persone per capire dove mi trovavo, per fare una chiacchiera, per farmi raccontare la loro storia, per farmi raccontare la storia del posto in cui si trovavano, del perché si trovavano lì. E questi incontri sono stati i più ricchi del viaggio, quelli che l'hanno arricchito di più, diciamo, sì, una parte fondamentale. Poi sono stati centinaia in tutto ciò, più di quasi 180 persone quelle che mi hanno ospitato.
4: E comunque devo dire che queste chiacchiere, queste informazioni che tu raccogli poi vengono fuori nel libro e rendono il libro ancora più ricco, più interessante, perché di ogni paese che visiti tu descrivi molto bene i paesaggi, gli incontri, poi ovviamente il tuo viaggio interiore nelle varie tappe di questo tuo viaggio, ma anche descrivi i paesi, la loro storia, la loro situazione politica, per cui è molto interessante leggerti anche per questo.
5: Cercavo sempre di fare un inquadramento un po' del posto, no? di dove ero arrivato, anche perché poi sono tanti posti di cui non sappiamo niente, sappiamo solo notizie un po' così frammentarie, per sentito dire o per telegiornale, che ci danno una dimensione sbagliata, riduttiva, semplificata di quei paesi.
4: quali sono i paesi che ti hanno stupito di più, che ti hanno sorpreso di più, che si sono dimostrati l'opposto di quello che normalmente pensiamo?
5: Ma guarda, adesso ti metterei i prossimi proprio passi rispetto all'Australia, quelli successivi, e sono stati l'India e l'Iran, per due motivi opposti. Dell'India abbiamo questa immagine mistica, spirituale, no? Con i guru, con lo yoga, con i templi, eccetera, e invece è molto più terra terra di quello che sogniamo, di quello che immaginiamo. È molto verace, è molto materialista, gira molto attorno a piccole donazioni, a piccole mancette, a piccole bustarelle, se così vogliamo, anche per raggiungere la santità. È molto, poi sto facendo una semplificazione, una riduzione eccessiva, perché è un paese assurdo con una storia millenaria, dove vivono 1,5 miliardi di persone, si parlano 54 lingue, quindi non è molto di più di quello che pensiamo. E dall'altra parte invece metto sempre l'Iran, perché soprattutto negli ultimi mesi, no, si dicono peste corna della guerra, però poi vai lì, ti rendi conto che c'è una grande separazione, una netta distinzione tra il governo e le persone che vivono lì, che sono molto, ecco, sono molto accoglienti, sono molto ospitali, sono molto genuine, sono molto anche curiose. E noi siamo fortunatissimi, da essendo italiani, anche in Iran hanno questa simpatia nei nostri confronti.
4: Con queste riflessioni sull'Iran e questa piccola anteprima su quelle che saranno le tappe successive del viaggio di Nicolò Guerrera intorno al mondo a piedi, chiudiamo questa prima parte del suo racconto. La nostra chiacchierata con Nicolò è stata così lunga e interessante che abbiamo deciso di presentarvela in due episodi distinti. In questa prima parte, che avete appena ascoltato, Nicolò ci ha spiegato i motivi della sua partenza e della scelta di intraprendere questo lungo viaggio a piedi, e ci ha raccontato la prima metà del suo giro del mondo, dall'Italia attraverso l'Europa, lungo il Sud America e poi attraverso il cuore dell'Australia. Ci fermiamo qui, quindi, in Australia, e vi rimandiamo al prossimo episodio per la seconda parte del suo incredibile viaggio intorno al mondo. Siete su Radio Italiana 531, io sono Benedetta Rusconi e avete appena ascoltato il programma In Viaggio. Ciao, alla prossima!

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: più naturale. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
1: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

importa nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
3: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au, station sponsor.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
5: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
5: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
4: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono guardare specifiche zone delle regioni interessate.
5: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verifica possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
4: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
6: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
4: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Siamo tornati direttamente live, il trio delle meraviglie.
1: Ma la musica è sparita.
0: A farvi compagnia con il programma Number Egg Q. E finalmente abbiamo ritrovato il nonnetto. Buonasera, nonnetto.
2: Buonasera, Michi, come stai?
0: Bene, mi dai una mano a reggere a Gianni che ultimamente è un po'... sente l'influsso della luna.
2: No, io vorrei dire una parola, ma non si può dire.
0: Introduciamolo prima. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera sia a te che al nostro carissimo...
2: Ammiraglio.
1: Ammiraglio, sempre. Michele, ma la musica l'ha tagliata? No,
0: MacBook.
1: Perché non l'hai tagliata la musica, non si sente più niente. Abbiamo bisogno del nostro inno.
0: Alla console ci sto io, don't worry about
1: it. Quello infatti, è lì che mi preoccupo.
2: Ci vuole il sottofondo musicale.
1: Ci vuole il sottofondo musicale. Ti ricordi il
0: sottofondo, mettiamolo, dai, sennò...
1: Il programma Ciao Darwin.
0: Yeah.
1: Italiani! E così faccio pure noi, no?
2: E poi?
1: Ci appelliamo a tutti.
2: E poi? Dopo italiani che altro facevano?
1: No, era l'ingresso.
2: Non facevano una pernacchia.
0: Quello era Totò, quello sta confondendo. Non me lo confondere.
2: Non è che facevano una pernacchia, no?
1: No. Ciao Darwin è un programma che per parecchi anni è andato
2: su. Si salutavano allora.
1: Sì, sì. L'ingresso era italiani. E lo facciamo anche noi.
0: Sapete che a Ciao Darwin è stata per ben 3 volte mia zia? E non sto scherzando.
1: Ma che fare?
0: A fa 2 volte era tra le persone che facevano la sfida.
2: Uh-huh. Okay.
0: In una non è stata chiamata. Nella seconda ha fatto tipo una prova con lo sponsor. E la terza volta non mi ricordo sinceramente. Mio zio invece era tra il pubblico. Oh, ha preso 150 euro a puntata.
1: Sì, perché poi il pubblico viene scelto pure. Perché
0: esatto.
1: Sai, devono pure collaborare, partecipare al programma. No.
2: No, non ho idea di cosa parlate.
1: Sì, vabbè, non ti preoccupare.
2: Dico la sincera verità.
1: Allora, ragazzi, bella giornata oggi. Veramente sembrava estate, però dobbiamo prepararci che per i prossimi giorni sembra che veramente ritorniamo un pochettino con un tempo autunnale. Però dobbiamo pure dire che ringraziando il Dio sia... Siamo in primavera e primavera è così, come dalle nostre parti marzo, pazzerello, esce il sole, prendi l'ombrello e così sarà pure ottobre. Quindi,
0: speriamo di no, perché ci vuole un po'
1: come
0: di...
1: Ci
0: vuole un po' di bel tempo, Giovanni. Lo scorso fine settimana è stato brutto. Oggi è una giornata meravigliosa e già da domani pioggia e poi più. Forse domenica un po' ci si salva, quindi tutti hanno le bici.
2: Vabbè, abbiamo bisogno di un po' d'acqua.
0: Ma è un po' troppo adesso.
1: No, che c'è? Infatti è mio, il giardino là già è diventato duro.
0: Solo il giardino.
1: Il terreno.
2: Io ho piantato le rose.
1: Iniziare il terreno, voglio dire. Devo...
0: che ho detto io.
1: Vabbè, ma
0: il
1: tu
0: soil.
1: So benissimo dove vuoi.
2: Io ho bisogno d'acqua perché ho piantato le rose a casa mia, hai capito?
0: Oh, ha piantato le rose.
2: Sì.
0: Rose rosse per te?
2: Eh?
0: Rose rosse per te hai piantato? Poi gliele porti a Gianni?
2: No. Senti,
1: Giovanni...
0: Ah, Giovanni, so, Gianni dopo le 8, mi confondo.
2: Dopo le 8.
0: Perché io guardo a Giuseppe, l'ammiraglio, e mi viene da dire Gianni dopo. Vi devo mettere la targhetta.
2: Io ti stavo dicendo...
1: Ha bisogno dell'acqua.
2: Tu stai zitto, no?
1: No, scusami, no.
0: Che si infila in mezzo.
2: Che io non le ho comprate le rose. Sono cose da donne andare a comprare rose, perché se io andavo là e vedevo una cosa che piaceva a me, una rosa, dice no, a me non mi piace, allora che ci vado a fare?
1: Vai a pagare,
2: eh?
1: Vai a pagare.
0: O bancomat lo chiamano.
2: Gianni, tu hai sbagliato completamente. A casa mia, chi è il mio direttore di banca?
1: Non lo so.
2: Mia moglie.
1: Tu, mi fa piacere.
2: Ecco, faccio ogni volta che andiamo a fare compere, che loro mi guardano aspettando che io esco i soldi, dico parli con il mio direttore di banca.
1: No, perché lui va a cash.
0: No, sì, fa la cresta, si dice dalle mie parti, fa la cresta.
2: La cresta.
0: La cresta, non dei capelli, okay. La cresta che è
2: Tarrub.
0: Capisci a me.
1: Arat.
2: Tu sei fortunato, Giovanni.
1: Perché?
2: E lo so, non lo voglio dire il perché.
1: Vabbè, certamente faccio tutto io. Beh, ritornando alle cose che veramente ci interessano. Che dicevi?
0: I numeri non li diamo stasera.
1: Devo dare i numeri.
0: Allora, visto che la scorsa settimana ho fatto io da consolista, da musichiere, da paroliere, oppure risposto al telefono, delego stasera. Non netto, ti rimane messo al telefono. Non perdere le telefonate, che la volta già mi ha fatto perdere almeno 7-8, come minimo.
2: Lui.
0: Come
2: minimo.
0: Oh, lui. Ah, Giovanni, esatto.
2: Perché dovrebbe essere l'esperto.
0: Dovrebbe, sa, però dovrebbe, io come faccio a guardarlo negli occhi, a guardare il
2: fatto
0: la
2: sta,
0: consolo?
2: Il fatto sta è che io numeri non ne ho mai dati, hai capito? Gianni invece è esperto a dare numeri.
0: Ma l'hai chiamato te stasera?
1: Beh, tu hai detto fallo venire.
0: No, io ho chiesto se il nonnetto era con noi o bisogna
1: no,
0: andare a scendere
1: fallo
0: un cielo.
1: Venire, fallo venire.
2: Ok.
0: Ok, diamo i numeri e poi
2: il
0: dopo
2: numero
0: passiamo lo stacco,
2: telefono. Mo lo dico io, tu stai zitto.
0: Scandiscilo bene.
2: 83 40 doppio 7 doppio 0.
1: Doppio 0 doppio 7.
0: Esattamente, risponderà il nonnetto, quindi occhi sul telefono.
2: Ah, vabbè, se sto in guardia lo rispondo io, se no mi puoi avvisare tu che sta suonando il telefono.
1: Ci arrangiamo, non ti preoccupare che ci arrangiamo. Vogliamo soltanto ricordare ai nostri amici che il programma è live direttamente dagli studi, per cui non è registrato. Parliamo in italiano, un pochettino petrurese, modenese, anche con il nostro carissimo pugliese.
0: Molfettaus.
1: Molfettaus, come dice lui, molfettese, per cui mi raccomando telefonateci, perché ci piace veramente interagire con voi. Ti è piaciuto? L'ho scritta questa mattina.
2: Mi è piaciuto, Giovanni. Complimenti, Giovanni.
0: Andiamo con uno stacchetto, poi apriamo con una bella canzone che dedichiamo a tutte le donne.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: Sabato 10 ottobre dalle 9 a mezzogiorno Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: compagnia anche quando ci chiamano live qui durante il nostro programma, perché se c'è cosa più bella di questo mondo è proprio la donna, ragazzi.
1: Va bene, ma devi fare attenzione perché deve essere inclusivo. Oggi come oggi, sai, la parità tra i sessi è un pochettino delicato.
0: Io sono galantuomo e do sempre precedenza alle donne.
1: Vabbè, Giuseppe, tu come fai? Cioè, scegli se vedi ti comporti uguale anche con i maschietti.
2: No, il mondo adesso è cambiato.
1: Eh sì, ma...
2: diciamo, non c'è parità.
1: Donne... No, adesso c'è parità, adesso c'è parità, devi fare attenzione perché ci sono...
2: Ma io non devo fare galantuomo se vedo una donna, devo far entrare prima lei... Sì, io sto prima, entro prima.
1: Vabbè, devi fare attenzione, perché se la donna lo accetta, va bene. Ma tu metti quanto, ci sono stati casi che la donna non accetta questa galanteria e guarda pure a quel paese.
2: E va bene, non sarà la prima neanche l'ultima.
1: Vabbè, allora certo. Vabbè, ma te sicuramente ti farà piacere se uno ti manda a quel paese. Ecco.
0: Ma io da sempre rispetto alle donne, faccio passare prima, quando passo magari passo dietro, solido, cioè... apro la porta, faccio un galantuomo, poi dopo se piace o non piace io mi comporto come il cuore comanda.
2: No, la porta
1: no, facciamo un ragionamento
0: lei, l'hai chiamato te stasera?
1: No, tu hai detto che veniva e non veniva. Beh, ho detto che fai? No, ti hai detto tu che lo hai invitato ed ecco perché è arrivato, non ci puoi fare niente.
0: Hai detto che c'è qualcuno di troppo qua.
2: Ma, vabbè,
0: o tiriamo a sorte.
2: Vediamo un po'.
1: Non ti preoccupare, io me ne vado con i campani. Fate.
0: Hai sentito?
2: Sai che ha detto?
0: Ha detto una cosa che va scritta, ce la segniamo questa.
1: No, è registrato, non c'è bisogno.
0: Oh.
1: Chiede a Stefano, quello ti fa sentire la registrazione.
0: No, fai un live back per il nonnetto, please.
1: No, una volta soltanto lo puoi dire.
0: Nonnetto, hai sentito che ha detto?
2: No.
0: Se ne va con i campani.
2: Se ne va con i campani. E lì sono le campane.
1: Che vuoi fare?
0: È sacrestano, che deve fare?
2: Lui deve fare un sacrestano.
0: È sacrestano, no? O diacono, così. Cosa sei tu?
1: No, ero un chirichetto.
0: Ah,
2: quello sa cos'è, te lo dico io, è chirichetto. Sai cos'è il chirichetto?
0: Oh yeah.
1: Sai cos'è il chirichetto?
2: E quello è proprio...
0: Quello adatto. Che accompagna la quest, durante la questa o si monaca.
2: Cos'è che ha detto?
0: È la verità.
1: No, quello che aiuta a servire la chiesa, cioè la messa, durante la messa.
0: Non si dice così, si chiama la questua. Durante la questua o l'omelia, quando il parroco, il prete o chi ha il potere, il chirichetto è colui che l'accompagna nello svolgimento delle sue mansioni. Sapete perché lo so? Perché mio buon amico era chirichetto, ha fatto tutta quanta la gavetta, poi non è diventato
1: prete. Da che so io il chirichetto è quello, aiuta il prete per tutta la celebrazione della messa, da quando entra fino a quando esce.
0: Si chiama questua e omelia.
1: L'omelia è quella lì che quando fa dopo, cioè che fa una volta ha letto il Vangelo e lui fa...
0: Esatto.
1: Cioè, è quella lì. Però da questo è quando va a prendere i soldi.
0: È un mezzo prete mancato.
2: Però io ti devo dire la verità, quando ero...
0: Giuseppe, metti a posto quella cuffia, che c'è un orecchio fuori e un orecchio dentro.
2: Quando ero giovanotto, ragazzino...
0: 1200.
2: Ho fatto un chirichetto, però... Più di quelle delle messe di dopo la mezzanotte.
0: Ah, dopo la mezzanotte non sono gli esorcismi. Che messa c'è dopo la mezzanotte? Quella di
2: Natale, Capodanno,
0: di
2: Pasqua.
1: Pasqua, sì.
2: Quelle là, io andavo sempre a quelle là, hai capito?
0: Per rubarti i soldi, il vino, che facevi?
2: Ma no. No, quello non l'ho mai fatto.
0: No, in chiesa no.
2: No, diciamo, si serviva la messa, dovevi mettere il mantello sul sacerdote quando stava inginocchiato, no? Tutta quella roba lì. Poi aprivi il libro, lo mettevi davanti, lo mantenevi, no? Tutta quella roba lì.
1: Ero esperto.
2: Sono esperto di quelle
0: cose. Ho capito che l'unico che non ne sa mezza sono io.
2: Eh?
0: Io non ne so troppo, mi dispiace ragazzi, lascio a voi diacono e chirichetto le veci.
2: Giovanni è espertissimo.
0: Oh yeah.
2: Lui quando tu non l'hai mai ascoltato quando leggi il Vangelo.
0: Don
1: il
0: Giovanni
1: Vangelo non puoi leggere, non lo leggi tu il Vangelo.
2: Tu non lo leggi il Vangelo?
1: Ma il Vangelo lo può leggere soltanto il parroco, oppure il diacono, non tu. Chi com'è leggi?
0: Questo lo sapevo anch'io.
1: Beh, allora ragazzi, usciamo da questa cosa, esatto. Sembra che veramente siamo...
2: Che è una cosa, ho detto e ho sbagliato.
1: Perfettamente. Voglio, visto che siamo un pochettino, voglio ricordarvi che infatti questa settimana, e in particolare oggi, ci sono stati due giorni dedicati. Tu ogni volta sai c'è il giorno dedicato a un animale, il giorno dedicato a qualche cosa. Infatti oggi è il giorno dedicato, il giorno mondiale dedicato alla vista.
2: Vista degli occhi.
1: Degli occhi, sì. Infatti durante un'intervista loro ci suggerivano, queste persone suggeriscono di fare attenzione, perché oggi come oggi in particolare anche, già da quando c'è un bambino bisognerebbe portarlo dagli oculisti in modo che per farsela controllare bene, perché dicono che non è come una volta quando siamo cresciuti noi. Oggi come oggi la buona parte dei ragazzi spende un sacco di tempo sui computer, tablet, videogames, e quello non aiuta troppo. Io mi ricordo che dalle nostre parti, poi dici, quello può essere pure un aiuto, avere dei problemi con la vista. Invece dalle nostre parti, quando crescevamo noi, che eravamo ragazzi, l'unica cosa che dicevano, non guardare il postal market.
2: Scusa Giovanni, non guardare?
1: Il postal market.
0: La rivista.
2: La rivista?
1: Beh, glielo spieghiamo dopo. Perché
0: no, se no qua facciamo notte. Digli cos'era il postal market, magari il nonnetto ne ha sfogliati migliaia.
1: Sì,
0: che magari...
1: uno dice, sai, uno quando dice tu, uno si consuma la vista, diciamo. Allora, qui in questo periodo qui stanno dicendo che bisogna fare attenzione con i video. Ah. Invece dalle nostre parti, quando si cresceva, per consumarti la vista l'unica cosa che c'era il postal market. Glielo spieghiamo dopo, non ti preoccupare, te lo spieghiamo dopo. Poi un'altra cosa, martedì scorso, un paio di due giorni fa, è stato il giorno nazionale dedicato alla banana, alla banana dai.
2: Ma dimmi una cosa, tutto lui lo sa queste storie.
1: Ma io mi preparo.
0: È in Radio Libera Gianni.
1: E Giovanni. Oh, mi sto
2: dopo le 8 è Gianni.
0: Lo so, però già lo appoggio per i campani. Sono cose che uno se ci pensa, sono cose serie, non niente. Sono belle argomentazioni e alzi il programma.
2: Ma vabbè, va, poi mi puoi spiegare.
0: Vai,
2: quanti tipi di banane ci stanno?
1: Vabbè, sono parecchi. Oggi bisogna
2: tu hai detto che lui ha studiato.
0: Studiato.
2: È come tutta l'altra frutta, verdure, roba varia, no? Ma le banane, quando vai là, le banane sono tutte uguali.
1: Ma tu ti ricordi che due settimane fa abbiamo festeggiato il giorno nazionale dedicato alla patata?
2: Sì.
1: Allora, per questo voglio dirti, c'è un giorno nazionale per tutto. Se tu sicuramente su Google ogni giorno è dedicato a qualcosa.
2: Ah, vabbè.
1: Adesso, come ti ho detto, pure per la vista, poi ti spiego il motivo, per quale motivo ai nostri tempi si diceva che la perdevi la vista. E poi per le banane ci sono tanti tipi, adesso bisogna fare attenzione perché ci sono quelle che sono un pochettino più biologiche, quelle più lunghe, più piccole, le mini banane ci sono adesso, che se casomai se tu non vuoi veramente mangiare quella grossa, mangi quella più piccola. Poi ci sono quelle che adesso non le ho viste più, ma tanti anni fa c'erano quelle che avevano la punta rossa,
0: si trova
1: che era
0: ancora
1: indicazione che quelle lì erano un prodotto biologico, da quello che dicevano, però fatte la pesca se è biologico oppure no. Ci sono tanti tipi di banane.
2: Ho imparato un'altra cosa.
1: Ah sì, perché lui non va a fare compere quelle, lui cioè...
0: No, Rina lo manda a fare compere.
1: Sì, va a fare compere.
2: Io ce l'ho ogni sabato.
1: E infatti, casomai, quando ci vediamo la prossima volta ti spiego la differenza.
0: Vieni a fare una bella passeggiata insieme, mano nella mano, e gli fai una bella scuola di banane.
2: No, non lo fa più con me, perché prima lui mi veniva a trovare al mercato, andavamo a fare compere, lui mi portava le borse piene di compere, me le portava in macchina. Adesso sa cosa mi ha fatto?
0: Si può spiegare a parole quel genere?
2: No, sì, non posso dire quello.
0: Ti ha mandato a quel paese?
2: No,
0: a spasso, ti ha mandato a spasso.
2: Mi ha mandato a spasso?
0: A spasso per fatti tuoi.
2: Ah.
0: Ma perché non mi trovate
1: mi
0: più?
1: Mi sono congedato da queste mansioni.
0: Ah, ecco, ma adesso quello. È fidanzato Gianni. Però, Giovanni, scusa.
2: No, fai attenzione. Però il caffè glielo dovevo pagare io. Prima di iniziare a farle compere.
1: Aspetta, sai perché mi diceva prima che ti finiscono pagato, no, andiamo sempre dai.
2: Sai cosa diceva? Prima che ti finiscono i soldi, vieni a pagare un caffè.
0: Non toccare quell'argomento, perché sennò qua facciamo veramente il crisi de foggio. Perché tra te e Gianni a scontrini, a soldi, a $50 chi deve uno all'altro.
1: Ehi, guarda, sono le 18:30.
0: No, e tutto va bene. Tutto stacchetto, va bene. Poi torniamo subito con un'altra bella canzone scelta da Giovanni.
1: Alle 7 questa.
0: No, quella
1: alle 7 sì.
0: L'ho già messa. Ho due richieste da parte sua e accontentiamolo. Sta facendo il bravo stasera.
2: E perché deve accontentare lui con due canzoni? E non posso
0: Ne ha tre.
2: Tre. Io non posso scegliere una.
0: Una te la passo, voilà. Andiamo, dai.
2: No.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 8 ottobre, Edison Road, Pennington, Airport Road, Brooklyn Park, Trimmer Parade, Seaton, Knights Avenue, Woodville and Valletta Road, Kidman Park.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
7: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
9: Mi manda il limone. Nanni Loi.

0: E va bene, siete sempre sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Abbiamo ascoltato una bella canzone di Lina Sarti. La canzone, com'è il titolo, Cristian?
1: Assai.
0: Assai, una canzone veramente... una bravissima cantante, veramente ti canta in un modo che non urla, è proprio il classico napoletano, dove non urlano, e ti, cioè, veramente senti la bellezza sia della musica sia anche della canzone. Però so, hai capito il fatto del postal market o no?
2: Sì, sì, infatti. Grazie ad avermelo spiegato, Giovanni.
0: Ecco, è una cosa buona, così siamo sicuri. Poi vogliamo ricordarvi, ragazzi, se volete partecipare al programma, numero di telefono 83 40 77 00, se siete i benvenuti. Per cui mi raccomando, partecipate. Anche per quelle persone che ci stanno ascoltando, chi lo sa, da oltreoceano. C'è una carissima amica che ascolta spesso dalla Svizzera. Allora, un sms, tu infatti lui è capace di queste cose qui, 0416 531 531.
1: Esatto, dovete mandare un WhatsApp, lo mandate, così magari ci fa anche piacere, perché questa è una cosa che capita spesso. Molta gente è tentata a telefonare ma non lo fa. Vogliono telefonare che magari l'argomento interessa, una canzone, o sentire l'ammiraglio, o fare una serenata a Giovanni, e però poi non chiamano. Quindi se volete telefonarci fa molto piacere, soprattutto se il nonnetto è sveglio e prende sulla telefonata.
2: Ma scusa, Michi, ma non è più facile telefonare e non fare quel numero così lungo?
1: No, meglio telefonare. È la cosa bella, fare due belle chiacchiere.
2: La conversazione.
1: Esattamente. No. Così almeno ti facciamo fare qualcosa, non è che da stasera non ti vedo operativo.
2: Vabbè, ma sto sveglio, non mi sono ancora addormentato.
1: È sveglio.
0: Sì, perché devi pure pensare che è stato malato, una settimana non si è sentito troppo bene, adesso si è ripreso e infatti tu, tutta colpa tua che lo hai invitato, non hai tentato di dissuaderlo a venire al programma e purtroppo non possiamo farci.
2: Come mai la colpa è sempre di qualcun altro e non mai sua?
1: Perché non lo posso dire.
2: Non lo puoi dire.
1: Te lo dico a quattro occhi.
0: Sì,
1: la colpa sai qual è?
2: Dal
1: Bayonne, sono troppo buono. Io lascio sempre la porta aperta, posso entrare tutti, posso entrare. È quello il problema. Eccola.
0: Vabbè, allora passiamo.
2: Anche le mosche possono entrare.
0: Sì, tutti.
1: Quelle che fa fastidio soprattutto.
0: No, esatto. Non passiamo a una notizia veramente importantissima per il sud Australia.
1: Yes.
0: Questa è una notizia importantissima. Abbiamo visto che il governatore dello Stato tra poco finirà i suoi 5 anni, il suo mandato, e il 37esimo governatore dello Stato è Grant Stevens, il commissario al momento della polizia.
1: Esatto, il nome ai più risulterà molto familiare per una tragedia che è successa qualche anno fa, che ha riguardato la famiglia, esatto, con il figlio che è stato investito.
0: E infatti pure lui, da quello che dicono, ha partecipato parecchie volte in quasi tutte le funzioni,
1: yeah,
0: e in particolare anche per la donazione degli organi. Però la cosa che veramente alcuni mesi fa, quando gli era stato chiesto, aveva sempre rifiutato, diceva sempre che lui non era interessato perché già era impegnato per quello che faceva, però può darsi forse con il tempo si è reso conto anche lui che era una persona adatta a poter rappresentare lo Stato del Sud Australia in Australia e anche con il re adesso.
1: Esatto, anche perché è un onore, ma prima di tutto è un dovere, quindi magari da persona molto humble qual è, ci ha messo un po' di tempo, come ha dichiarato anche lui stesso, non ha accettato praticamente subito, però farà molto piacere, una persona che è molto cara alla comunità sia dove sono loro, sia in tutta Adelaide, quindi benvenuto a bordo.
0: Sì, questo è il 37esimo governatore che il Sud Australia.
1: E difatti, se avete la fortuna, quando ci dovrebbe essere tra poco, ragazzi, ci dovrebbe essere l'apertura di Government House, ci sono delle guide che ti spiegano benissimo tutto quanto ciò che è stato il government del South Australia.
2: Okay.
1: L'open day ci sarà a breve, verrà comunicata, rilasciata la comunicazione ufficiale, di solito è un sabato o una domenica e non ci siamo sempre. Vi invito veramente ad andarci, che è una cosa bellissima, i giardini, gli interni, fanno vedere i cimeli, le stanze, ed è molto bello. Vi invito veramente a farlo. Come invece, sorry Gianni,
0: no,
1: tutti i venerdì, anche domani ovviamente, c'è il tour gratuito a Parliament House. Quindi se uno si trova in CBD che ultimamente ha qualche problemino, vada a fare un è gratuito, non si paga niente, c'è o qualche portavoce o addirittura, come siamo stati fortunati noi, una membra del Parlamento ci ha fatto una bellissima un bellissimo tour. Adesso sui 45 minuti siamo state più di un'ora e 10, perché si è intrattenuta, ha parlato, i doveri, responsabilità, e vi invito veramente, perché sono quelle cose gratuite e aperte a tutti da fare.
0: Beh, noi ci siamo stati con la radio, sì, quella sì, per me è stata la prima volta. Perché
2: anche
0: noi...
2: lui ci stava, tutte e tre.
0: Sì, sì, pure lui c'era.
1: Che abbiamo fatto un bellissimo giro, ci ha dato una mano anche Vincenzina.
0: Ci ha portato, cioè, infatti
1: oh, bellissimo,
0: si è seduto pure su al posto del Premier.
1: C'è ancora le foto. Cioè.
0: E infatti, pensava già di dire, guarda, quello non è, non pensarci, sicuramente che non ti siederai lì a quella sedia.
1: Però per un abbiamo vissuto il nostro momento di gloria. Dai.
2: È stata una buona serata.
1: Che, se ci fate caso, è una cosa molto bella. In Italia non mi è mai capitato, sinceramente, a parte a San Marino sì, anche se non fa parte dell'Italia, che è uno stato a parte,
2: quella Repubblica di San Marino,
1: esattamente, che si può entrare nel Parlamento. In altri stati dove ho avuto la fortuna di visitare, ho fatto il tour ovunque. Quando c'era la possibilità di visitare, che a me piaceva molto visitare le capitali europee e anche quelle australiane, come qua, come a Melbourne, come ho fatto quella anche in Canada, è stato bellissimo il Parlamento canadese. Quindi c'è sempre la possibilità di capire, di conoscere le altre culture, sempre la possibilità.
0: No, okay. È una cosa buona, uno se veramente ne può approfittare. Yeah. Molte volte ci sono tanti posti che non sappiamo neanche che esistono. Però una volta che inizi a indagare, una volta che inizi a investigare, che ti inizi ad interessare, veramente vedi anche per giardini, tante cose che puoi veramente vedere e imparare qualche cosa di questo stato che non lo so. Perché se no al momento quello che fai, uno lavora, casa, chiesa, diciamo noi, però non è che fai più di tanto, non ti interessa più di tanto.
1: Quello è vero, e per chiudere l'argomento vi volevo ricordare che al momento Adelaide sta subendo, si può dire, una crisi proprio in quelle zone lì, in CBD. C'è l'allarme molto alto, e se avete la possibilità, magari quando andate in città, di vedere la realtà dei fatti, molti negozi, molte sale cinesche sono chiuse, molti negozi sono chiusi, chi è andato in fallimento. C'è gente, ma non è le ondate che arrivavano prima. Non c'è al momento l'incentivo per le persone durante il fine settimana di farsi una bella passeggiata in CBD come adesso, perché oltre alla Central Business District in centro si possono fare tantissime cose: la River Torrens, una bella passeggiata, i parchi, l'Oval, i ristoranti, i pub, i caffè, c'è di tutto veramente, però la gente non ci sta più andando.
2: Ma però è una cosa che vorrei accennarti. Tu non pensi che oggi come oggi anche la gente ha un po' di paura di questa delinquenza che te lo vedi sempre per televisione ogni sera?
1: Non è la delinquenza, fa parte del, diciamo, tra virgolette, del pubblico giovanile che giustamente la sera va a divertirsi, ma durante il giorno

0: Perché? Semplice, sono shops everywhere adesso. Quindi, se vai a Merion, se vai a Westlake, se vai in Orlanga, che ne so, Tea Tree Gully per esempio, trovi tutto dappertutto. Non è che devi andare in centro facendo per andare a prendere un qualcosa, ci puoi andare anche nel sobborgo dove vivi. E quindi il centro sta subendo una bella flessione. Ma non voglio parlare troppo, che questo è un argomento che toccheremo subito dopo uno stacchetto. Se anche voi vi siete resi conto che Adelaide sta cambiando faccia, telefonate all'843 40 77 00.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Altra bellissima canzone richiesta da Giovanni, canzone che si chiama O Paravisa in Napoli, cantata al Pastellesse Sound Group, i Bottari di Macerata, Campania. Mamma mia, ha trovato un'altra bellissima canzone. Poi alle 7 verrà la canzone per la fidanzata di Giovanni.
1: No, la canzone è perché abbiamo una persona che gli piace il programma. Allora ho deciso di mandarci
0: di visto coccolarla
1: visto che suoniamo sempre le stesse canzoni, allora ho deciso di mandarci una canzone ogni tanto, ogni settimana, un pochettino differente da quello che scegliamo noi.
0: Allora Nonnetto, ricorda che alle 7, quando Giovanni andrà con i campani, noi dobbiamo mettere la canzone per Gianni, dobbiamo mettere, io me lo segno, ok?
2: Come? No, stavo mi è venuto in mente qualcosa di differente, ti dico la sincera verità. C'è stato un annuncio a questa radio che un annunciatore voleva che qualche ragazza che era disponibile, diciamo, si prendeva uno degli annunciatori che stavano nello studio in quel momento, no? Se volevano fidanzarsi, dice chiedete del carabiniere.
1: Ma quello è quello che hanno fatto.
2: Ha annunciato il nome.
1: Io
2: ho detto: vedi un po' che errore madonnale che ha fatto quella persona.
0: Perché errore madornale? Perché?
1: Vabbè, non sono carabinieri, non è che tutti i torti. Ma sai, okay, quando uno fa un commento, molte volte, tante volte, non è che stai lì.
2: Mi sono spiegato.
0: Benissimo.
2: Perché se benissimo, uno dice carabinieri, una ragazza si aspetta di vedere la persona con il piume o con la divisa e si vede...
1: Aspetta un pochettino, carissimo amico mio.
2: Sacchiotto.
1: Io non ne sono stato, veramente ho fatto pure il concorso e ti dico, per la mia stupidaggine non sono entrato.
2: Appunto.
1: E quello lì poi te lo posso spiegare pure dopo, se no ho superato tutti, ho soltanto lasciato, come si dice, i colloqui finali. Che allora, quando arrivavi lì, se veramente ci... Però se io avevo... Potevo stare nell'avrei già potuto fare il carabiniere. Allora.
2: Spiegami una cosa, Giovanni. Diciamo, quei tempi che io sono stato chiamato di andare a fare il militare, no? Era, quasi obbligatorio.
1: Vabbè, la leva è stata sempre obbligatoria finché non l'hanno cancellata.
0: Fino al 2004.
2: Ascoltami. Dimmi. Per i carabinieri non era obbligatorio?
1: No, lì successe che tu dovevi arruolarti nei carabinieri, però c'è stato adesso con l'anno, non me lo ricordo, quando tu, per dirti tu e te venivi chiamata per la leva, potevi scegliere di andare a arruolarti nei carabinieri per 12 mesi, era un ausiliare.
0: È vero.
1: Dopo di 12 mesi, se c'era il concorso, tu facevi il concorso, però una volta che eri stato già dentro, avevi un 90% delle possibilità di poter diventare effettivo. E tante persone lo hanno fatto, anche alcuni amici miei l'hanno fatto soltanto per quell'anno, che era l'anno di leva, diventava i carabinieri.
0: Specialmente perché adesso non so, c'era la scuola Levi Carabinieri a Benevento.
1: È sotto ufficiale a Benevento,
0: esatto,
1: che poi l'hanno chiuso.
0: No,
1: quello lo potevi fare, proprio, adesso non ricordo che anno successe che tu potevi arruolartene, scegliere se venivi chiamato come militare, perché ti chiamavano per la leva, allora potevi scegliere di entrare nei carabinieri.
2: Ah, ok, almeno mi hai spiegato qualcosa di positivo adesso.
0: Ah, ma Gianni è sempre sul pezzo, Gianni, non si può, non si può.
1: Che cosa
0: sul pezzo? No, sul pezzo.
1: Quale pezzo?
0: Mannaggia patana. È una semplice constatazione amichevole. Quando c'è un argomento che fa molto piacere a sentire, Giovanni è molto ben informato. Non è quello che lo vogliamo con noi, ma tra un po'.
2: Cerca di tagliare un po'.
1: Tra un po' taglio il cordone umbilicale e basta.
0: Lo sto allisciando perché io lo voglio con noi, Gianni.
2: Se no incomincio.
0: Giuseppe, a reggerti a te è un po' difficile. Come te lo devo dire? Siamo nerd.
2: Poi dopo te lo dico cos'è che sta succedendo a Giovanni.
0: Secondo me si è fidanzato.
2: Non posso.
0: Poi boh, io spero per lui, sai, una bella ragazza, ragazzo, una persona che lo porta su.
2: Ma però ci deve mettere un cappello con la piuma di 2 metri lunga, no?
0: Ma è già alto, è corazziere.
2: Così si veste quando vai? Tu non l'hai visto mai con la divisa?
0: L'ho visto e sta molto bene. Sei geloso, non netto?
2: Io? No, per carità. Io c'ho la mia divisa.
0: Sai cosa si doveva fare, secondo me? Doveva combinare qualcosa... Se le figlie erano singles, io ne avevo, diventavi parente.
1: Quello, mi sa, quello volevo.
2: Oh, no.
1: Ma ti voleva diventare mio suocero, mi sa.
0: Mamma mia.
2: Tuo suocero? No, io avrei ammazzato la figlia.
0: La figlia di tua moglie. La figlia di tua moglie.
2: La figlia. Yeah.
1: Sì, sono le ore.
2: Hai ragione, ho dimenticato qualcosa.
1: 18:58, siete sempre in compagnia con Radio Italiana, il programma Novereg Chiù che finirà più presto alle 20.
0: Esatto, sì. Ci abbiamo ancora un'altra oretta, siamo al giro di boa.
2: Un'ora.
0: Con la condizionale, esattamente. Un'oretta ancora, ho già messo la canzone di Giovanni che se la vuoi introdurre.
1: No, nella canzone è una. Sono persone che piace questo programma e ci hanno mandato, ci danno questa indicazione con queste canzoni.
0: Bellissimo.
1: La canzone che ci è stata suggerita questo giovedì è questa: Il bacio sulla bocca di Ivano Fossati. Esatto. Ivano Fossati lo sappiamo, un cantautore importantissimo,
0: bravissimo,
1: abbastanza conosciuto pure, per cui non è che sono.
0: No, anzi.
1: Ma no, scusa, ma non devi fare un break, perché sono le ore 19.
0: Andiamo con lo stacchetto delle 7 e poi mettiamo la canzone subito dopo.
2: Ma come si permette di dirti certe cose? Tu sei un comandante della nave e lui...
0: Di Vascello, teniamolo finché ce l'abbiamo, non niente, poi dopo lo concediamo?
2: Io l'avevo concedato... anni fa.
1: Taglierò questo cordone ombelicale più presto, basta, non ce la
0: chi disprezza
1: più.
0: Compra
1: non ce la faccio più.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Bellissima canzone, un bacio sulla bocca di Ivano Fossati, che ci ha fatto arrivare alle 7:05 e tutto va bene, ragazzi.
1: Me che vedi che ci ha telefonato una signora, hai capito?
0: Yeah.
1: E era d'accordo con tutto ciò che tu hai detto riguardando quello che, il cambiamento che hanno fatto in città adesso.
0: Sì.
1: Perché ha detto che, diciamo, quelle 2 ore di car park, you know, non durano assai.
0: No.
1: Specialmente per una che deve andare fra negozio e negozio per vedere un paio di scarpe o qualcosa. Sai come sono le donne a
0: volte? Oh, yeah.
1: Cioè vuole almeno 6 ore, ci vuole. Invece
0: esatto.
1: La signora ha detto che doveva controllare sempre l'orario, che non avrebbe trovato una multa.
0: Sì.
1: Mentre usciva, e quella sarebbe stata una sorpresa.
0: Esatto, il brutto è che, a differenza degli altri stati, Adelaide, a parte che ha le tasse più alte per i trasporti pubblici, ad esempio, altre realtà come Perth, alla domenica è gratuito. Brisbane, fanno sempre pagare la stessa quota, 50 centesimi ovunque. Melbourne e Hobart, fino a fine anno, $1 simbolico per i trasporti, dovuto al caro petrolio. Il governo è stato strano, non sta facendo assolutamente niente per il momento, più che altro per incentivare le persone che magari possono andare e lavorano in centro, vanno a fare shopping, magari anche con il fatto che è a metà prezzo, $1 simbolico. Abbiamo fatto portato i nostri feedback al governo dicendo: guardate, questo è il problema. Si può vedere di fare uno sconto per agevolare le persone, perché oltre agli anziani che hanno che è gratuito, anche per le persone comunque si vanno a fare shopping, persone che vogliono portare i figli in school holidays, a fare una bella passeggiata nei musei, nel centro, che male non fa. Invece sempre di guardare, come diceva anche la signora al telefono prima, sempre l'orologio.
1: Ma lei così ha detto, diciamo, ci dava ragione più che altro, no?
2: Certamente ormai, come pure abbiamo detto pure prima, ormai ci sono tutti questi centri in periferia come gli shopping center di Tri Plaza, Marion, queste cose qui, che ci sono veramente, hai quasi tutto. Allora non è che hai proprio l'esigenza di venire in città.
0: Vero.
2: Per cui tu in città ci vieni, come dici tu, se vuoi fare un pochettino di sociale oppure vuoi farti una passeggiata. Però se dovessi avere, può darsi ci sono dei negozi che sono soltanto in queste zone qui, allora sai, devi per forza, ma se no la maggior parte dei casi non è che hai questa esigenza di venire qui in Adelaide per poter fare compre. Però certo, io tante volte venivo anche con lo scooter, il mio viaggio lì, e ci sono, trovi dei parcheggi un pochettino più semplici, più facili. Però se devi veramente, hai persone anziane, persone con cui molte volte andare in questi parcheggi a pagamento ti costano parecchio, è difficile pure trovare qualche cosa, perché poi devi fartela a piedi e quello è un altro guaio.
0: Vero.
1: Sai cosa ho notato io in giro adesso? Diciamo, questi delivery che fanno i van, you know, queste, ma tutte piene di pacchi, you know, si fermano vicino a una casa, escono fuori, tirano fuori un pacchettone, ce lo mettono dietro la porta e se ne vanno. No?
0: Fanno la foto per autenticare,
1: per vedere, diciamo, per fare, diciamo, la prova che l'hanno lasciato, e quello è un delivery. Cioè, quella persona che ha comprato online, come dicono loro, diciamo, si sta perdendo quella libertà di andare direttamente al negozio, vederla la cosa prima di comprarla. You know, adesso prendono quei libri là, looks all right, il prezzo è all right, boom, te lo fanno.
2: No, ma quello purtroppo io penso che ormai è un trend di queste nuove generazioni, perché anche vediamo tante volte che sono in aumento anche quelle persone che ordinano cibo a casa, per cui lo vengono a prendere. Tante volte, per dirti, qualcuno ha bisogno di un pantalone o di un vestito particolare che lo hanno trovato online, però vanno, per dirti, a David Jones o vanno a John Martins che ce lo hanno, e loro se lo misurano, vedono, prendono tutte quante e poi se ne vanno. Eppure questo è un qualche cosa, secondo me anche quelli dovrebbero fare, che se uno non lo compra, oppure dovresti pagare una piccola tassa.
0: Esatto.
2: Perché ha utilizzato...
0: E vi racconto perché, a parte che l'ho studiato, però cosa c'è dietro all'e-commerce, si chiama, che è praticamente il commercio fatto online. Ci sono due strade. La prima strada è quella che più fa leva sugli acquisti online. La seconda è perché c'è tanto acquisto online. La prima. Bezos, il fondatore di Amazon, per esempio, lui ha detto, io porto direttamente, faccio un esempio, io faccio formaggio, se lo vendo allo shop, io devo pagare Giovanni che me lo vende. Se invece Giuseppe vede che lo stesso formaggio io lo posso recapitare direttamente, non mi costerà $50 al chilo come se lo vado a comprare allo shop da Giovanni, ti faccio pagare $40. Ed è già qua la prima idea che uno dice, cavolo, io risparmio $10
1: a chilo
0: se lo compro direttamente da Mickey online, piuttosto che andare allo shop da Giovanni che mi fa pagare $50. Quindi già i $10 risparmiati. Bezos, che è uno che comunque sia molto intelligente, dice, io la spesa che tu mi fai sul delivery, sul fartelo recapitare, sopra i $39 è gratuita. Quindi sei ancora più incentivato tu a ordinare dal tuo telefono piuttosto che andare da Giovanni, allo shop, che magari è in CBD. Dice, che me ne può andare allo shop. E Giovanni ci perde. Questa è la prima leva su cui l'acquisto online fa molta pressione. Free delivery e prezzo scontato. La seconda, che è ancora un po' più subdola, si può dire, però... sta dalla parte del padrone. Se io sono il proprietario dell'attività e mi metto d'accordo con Amazon, ad esempio, io gli garantisco, faccio un esempio, 50 pezzi di formaggio a $40, ok? Io mi impegno di tasca mia ad averli e a metterci a disponibilità. Io a Giovanni non c'ho più bisogno di Giovanni, perché se io metto da parte 50, se io penso con 50 pezzi di formaggio ci faccio i soldi, non c'è più bisogno di assumere Giovanni e non ho più bisogno di avere lo shop in CBD, quindi non pago neanche l'affitto. Cosa faccio? Mi prendo un bel magazzino, mi organizzo dei lavoratori che me li impaccano e me lo spediscono. Fine. Eviti così tutto un giro, perché io metto direttamente d'accordo con chi fa il commercio online. E cosa succede? Giovanni non ha lavoro, lo shop mi chiude e il negozio rimane vuoto, perché non gli do più quella disponibilità. Cosa faccio? Prendo un magazzino che pago, faccio esempio, la metà di quanto mi costerebbe con un negozio in centro, le luci, l'affitto, i... tutto quello che c'è attorno a un'attività, ma c'è il mio magazzino. Così io ho già fatto il deal, come dicono qua, ti vendo la roba e io sono a posto.
2: Però senti Michele, devo dirti la sincerità, io penso che è un pochettino colpa anche della società.
0: Assolutamente sì, perché glielo permette.
2: Perché noi dobbiamo pure pensare a questo. Beh, adesso può darsi che ci danno degli incentivi, però ti immagini un pochettino se si arriverà ad un punto dove tu... l'unico modo per fare compra è soltanto in questo modo qui, quella persona lì tipo se adesso te lo fa pagare per, come hai detto tu, per $40, dopo te lo fa pagare $80.
0: Esattamente.
2: Certamente, per cui molte volte anche la società deve cercare di rendersi conto, perché sì, è bello risparmiare, però uno deve farsi pure i conti di quello che sta succedendo, perché così anche se adesso vediamo anche con l'intelligenza artificiale che veramente stanno facendo un sacco di successo, però tu immagini un pochettino se questo modo di fare, se tu veramente non inizi a mettere dei paletti, questo modo di fare riesce veramente a prendere, come devo dirti, a superare, a prendere veramente di come funziona la società. Noi veramente siamo in pericolo. Ti dico la signora, noi veramente siamo in pericolo, perché purtroppo alla fine dei conti queste qui diventano talmente intelligenti che ti superano, cioè tu non puoi farci più di tanto.
0: Esattamente.
2: E io lo sto sempre dicendo, io l'ho detto già un sacco di volte. Io ricordo che quando ero ragazzo guardavo sempre i cartoni animati in Italia, c'era questo cartone animato che si chiamava Kiashan. La stessissima cosa successe. iniziarono ad avere i robot perché aiutavano i vecchi, aiutavano le persone sia a lavorare, a fare, tanto è vero che poi questi robot sono diventati tanto intelligenti che infatti se la sono, erano diventati i peggiori nemici dell'umanità. Per cui io penso che pure noi veramente dobbiamo pensarci bene due volte. Ok, posso capire che uno, se ci sono l'opportunità di risparmiare, però ci sono tante persone che non hanno bisogno di risparmiare e loro potrebbero supportare questi negozi.
0: Assolutamente sì, mi trovi d'accordissimo, perché l'IA, l'intelligenza artificiale, sta veramente tagliando tantissimi posti di lavoro, in futuro sarà peggio e, come ha fatto l'esempio adesso del magazzino, in Cina c'è praticamente l'intelligenza artificiale che fa tutto, da prenderti la roba, impaccartela, selezionartela, l'etichetta e te la spedisce. Fate questo magazzino futuristico che la prima sede, che loro sono furbi, l'hanno aperto in Germania, è tutto automatizzato, lavorano solo computer, lavorano, non c'è più le persone. Se prima magari dai da lavorare a 50 persone, adesso ne dai 2. Quello che ti tiene dietro il software è quello che segue l'intelligenza artificiale. 48 posti di lavoro in una piccola fabbrica persi, e più si andrà avanti più sarà peggio.
1: Sarà peggio.
2: 19:15 minuti, siete sempre sintonizzati sulla 531 AM Radio Italiana, il programma che state ascoltando non reggo più e andremo fino alle ore 20 questa sera.
3: Radio Italiana 531. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Grande, grandissimo Augusto, questa era la canzone. Canzone meravigliosa, strepitosa, che faceva parte di un album live cantato direttamente sul palco di Milano nel lontano 1988. E questa canzone noi la dedichiamo proprio al grande Augusto D'Aolio, perché ieri è ricorso purtroppo all'anniversario della sua scomparsa. Augusto D'Aolio si è spento nella sua Novellara il 7 ottobre del 1992. Sono 34 anni che purtroppo il leader carismatico dei Nomadi è morto a soli 45 anni. Un bruttissimo tumore ai polmoni se l'è portato via in pochi mesi, ma l'eredità, con la pelle d'oca, continua ancora adesso a fare innamorare tutti i fan vagabondi dei Nomadi. Dall'Emilia all'Irpinia, arrivando fino ad Adelaide, che qua c'ha a due Nomadi per sempre.
1: Non ce n'è pure un altro Nomade. Un altro signore, io ricordo quando stavamo sulla 92, l'altra stazione radio, che facciamo i programmi con Zia Dora, e suonavo spesso i Nomadi, e questo signore, adesso il nome mi sfugge, telefonava spesso, telefonava sempre, perché per le canzoni dei Nomadi che gli piacevano. Yeah. Eravamo, cioè, dalla richiesta eravamo tre o quattro persone che ascoltavano i Nomadi. E però dobbiamo pure ricordare che questo gruppo, adesso sono più di 60 anni che sta funzionando e va sempre meglio. Sì. Anche se ci sono stati dei casi in cui, sai, le voci si cambiano, i cantanti cambiano spesso, però chi lo sa, dove vanno fanno ancora successo.
0: Esattamente, sono la storia della musica leggera italiana, il gruppo che ancora adesso infiamma le platee, soprattutto giovanili o chi magari come noi che ha qualche annetto in più, però ancora adesso portano sul palco una vita di canzoni. Purtroppo qualche settimana fa è scomparso il Nomade acquisito, Francesco Guccini, che anche lui,
1: il quinto era.
0: Esattamente, ha sempre avuto un primissimo piano nelle canzoni, nei testi dei Nomadi, soprattutto all'inizio, quando scrisse veramente poesie come Auschwitz, come Crescerai, Dio è morto, Vagabondo, Vagabondo, esatto, testi che ancora adesso è poesia allo stato puro. L'eredità di Augusto non è solo quella musicale. Chi ha avuto la fortuna, come me, di vederlo ancora quando era in vita, Augusto è un'altra grandissima passione, che era la pittura. Era veramente, aveva il dono di raffigurare le persone come le vedeva nel suo immaginario, e molte copertine e interni degli album, specialmente i dischi, portavano appunto queste bellissimi quadri che ha fatto il grande Augusto. Io ho avuto la fortuna di vederne ad un paio di esposizioni, ovviamente gratuite o ingresso con donazione fatte per i fondi che avevano i Nomadi. Al tempo mi ricordo non raccoglievano, questa mi è rimasta impressa nonostante ero bambino, non raccoglievano soldi, raccoglievano materiale didattico da spedire ai bambini, penne, sì, quaderni, sì, libri, sì, da spedire a Cuba e in Palestina, perché loro fa i soldi, si fermano. Ai bambini gli servono quaderni, penne, non gli arriva niente otherwise. Quindi molto impegnati nel sociale, e ancora adesso sono ricordati come il gruppo per antonomasia che faceva del volontariato una missione. Scusate questo.
2: No, interessante, molto. Michi, perché a volte non ho avuto l'opportunità di leggere tutto questo, però li ho visti quando loro sono venuti alla Spezia a fare un concerto.
1: Io la prima volta che l'ho visti a Santa Paolina. No, veramente, a Santa Paolina sono venuti a fare Augusto, allora era ancora vivo. A Santa Paolina hanno fatto un concerto ed era un paesino, non è che sia stato un paese grosso, ma non c'erano un sacco di persone.
0: È vero, perché i Nomadi non cercavano il centro, Bologna, San Siro, perché lo riempivano uguale, ma molto spesso i Nomadi andavano nelle frazioni, piazze, nei comuni, nelle piazze. Io l'ultima volta che li ho visti li ho trovati dispersi in un angolo d'Italia addirittura, quindi figurati.
2: Addirittura.
0: Esatto, c'era un amico Nomade anche lui nel cuore, Stefano, amicissimo in Italia. lui cosa faceva? Quando si trovava i nomadi, andai in vacanza, che ne so, in Puglia, ah amici, ci sono i nomadi, che ne so, a Santa Maria di Leuca, io sono a Bari, faccio 200 km, ma me li vado a vedere. E lui ci andava. È capitato a me a Vieste, per dire, i nomadi a Vieste. Era capitato a Santo Leucio, che i nomadi a Santo Leucio del San, eppure erano lì. Non parliamo di Modena, che papà, quando c'erano i nomadi, a 80 km di distanza, Michi, nomadi, mamma, nomadi. E se andai, si partiva tipo a pomeriggio, si stava lì, ovviamente non si finiva magari il concerto, che a volte Augusto si va fino a mezzanotte, si vedeva e poi si tornava a casa. Quindi spettacolo nello spettacolo.
2: Però dobbiamo dire la verità, tutte le canzoni che loro hanno scritto, hanno cantato, ci avevano un grandissimo significato.
0: Che hanno ancora adesso un grandissimo significato.
2: Vabbè, loro allora le cantavano, ma adesso sono sempre quelle le canzoni. Anyway, il significato è sempre quello. E ecco perciò la gente ha incominciato a seguirli, perché io quando li ho visti, li ho ascoltati la prima volta, diciamo, non ero conoscente di chi di loro. Poi però piano piano, ascoltandoli,
0: vero,
2: tutto incomincia a piacere.
0: Te ne innamori, come la prima volta che siamo andati a vedere, avevo 5 anni, ma papà fa: Michi, andiamo a vedere i nomadi. Io quasi con le lacrime agli occhi: mamma, perché papà mi importa a vedere gli zingari? Sai, uno pensa ai nomadi, pensa ai baraccati. Sì. È stato uno dei primi concerti che ho visto e da allora non mi sono più fermato. Quindi, come sempre
2: 5 anni.
0: Andiamo indietro a veramente tanto, tanto, tanto tempo.
1: Negli anni 70.
0: No, 80, grandissimi anni, voglio, grandissimi anni. Quindi questo è il nostro ricordo dei Nomadi. Io metto un'altra canzone, magari vediamo se Giovanni Pedia ci darà un altro aiuto per mettere un'altra bella canzone ricordando il grande, grandissimo Augusto D'Aolio.
2: No, non c'è niente.
0: Prego,
2: la signora
0: la accontentiamo subito. Noi
2: in caso dimentichiamo.
0: Ho già no, non è tu.
2: Sì, è già visto sulla lista. Che l'hai scritto, ma però voglio essere sicuro.
0: Ti rispondo come direbbe Gianni: oh, Magabu. Non ti preoccupare.
2: Vabbè, non mi aspetto da te una risposta così.
0: No, io sono un gentleman.
2: Tu sei gentleman.
0: Io te lo appoggio sempre, non è tu, non ti preoccupare.
2: Ma e si parla così a una persona.
1: Io non vorrei che tu veramente, no? per forza devo cambiare, no?
0: Cambiamo
2: tutte le scuse.
0: Cambiamo l'Erconi, Giovanni, fa caldo.
2: Tutte le scuse.
0: No.
2: Ho il motivo perché non capisce che deve cambiare.
0: Ho
2: il motivo che deve cambiare, hai visto?
0: Chi disprezza comarsi c'è al paese mio, voglio.
2: Appunto.
0: Stacchetto e poi altra bella canzone tragata Nomadi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
7: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari.
6: che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MOS. Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
7: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: grande, grandissimo Augusto, testi, parole, musica di Francesco Guccini. Binomio straordinario che di sicuro adesso da lassù insieme chissà quante ne staranno combinando, come ai bei tempi che riempivano veramente i cuori e l'anima delle persone che hanno avuto la fortuna di vederli e di viverli, soprattutto come abbiamo fatto noi dalle nostre parti, perché sai, Nonnetto a Modena erano di casa. Non erano quegli artisti che magari stavano da una parte o si nascondevano dalla folla, loro si buttavano dentro la folla, quindi fa solo piacere.
1: E io ti ho detto che li ho visti, yeah, da quando prestavo servizio militare alla Spezia, così mi hanno portato, perché a quei tempi là neanche li conoscevo.
0: Però...
1: E poi c'era qualcuno che nel gruppo li ha seguiti e ci ha portato quel giorno. Ma anyway.
0: È tornato Giovanni in avanza scoperta. Bentornato Giovanni.
2: Sì, ti ringrazio. Beh, sono andato dall'altro lato perché ho parlato con il gruppo dei Campani che proseguiranno dopo di noi, e più o meno c'è il team lo stesso, manca soltanto Tony questa sera, Di Fede, Domenico Maria e Francesco.
0: Ecco, ottimo.
2: Per cui parleranno di attualità e ragionamenti vari, nel senso se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, vuole...
0: qualche consiglio magari.
2: Pure qualche opinione, qualche cosa, può chiamare, se sicuramente che ci saranno, daranno delle risposte azzeccate.
0: Abbiamo una canzone, Nonnetto?
2: Di che?
1: Allora, la signora, io la chiamo mamma Anna, ok? Confidenzialmente. Mi ha richiesto una canzone,
0: Demis Roussos,
1: il mondo degli uomini bambini.
0: Ah, ci abbiamo messo dopo, un po', ma l'abbiamo trovato.
1: No, ma dopo tanti anni, sa che questa ci avrà 25-30 anni di sicuro. No?
0: Ho visto il video, secondo me andiamo anche indietro.
1: E appunto, non ricordavo uomini bambini perché...
0: Un facsimile fatto.
1: That's right. Ma volevo sapere, un giorno quando parlo con la signora, devo chiederle...
0: Dove pesca queste canzoni?
1: Specialmente questa qua, che non mi aspettavo che lei sarebbe stata capace di chiedermi... chiederci una canzone così.
0: È un ottimo database.
2: Sono persone che sono cresciute con quei cantanti lì. Certamente.
0: È vero.
2: Forse ti ricordi delle canzoni, molte volte te le ricordi perché ti è successo qualcosa in quel periodo.
0: Come a volte certe comunità italiane vengono più ricordati cantanti degli anni 60, anni 70, che magari in Italia sì, si conoscono, ma... Invece qua magari sono Alberto Fortis, per dire che qua per i matrimoni guai se non mettevi Alberto Fortis, e invece in Italia, ah ok, fate quelle due canzoni, ma fine.
1: E chi è Alberto Fortis?
0: È un cantante molto famoso negli anni 70 che ha fatto canzoni orecchiabili, ballabili, che qua passavano spesso ai matrimoni, nelle sale.
1: Mi puoi nominare una canzone per farmelo ricordare?
2: Vabbè, dagli due secondi, poi durante la canzone sicuramente spulcerà.
0: Esatto,
2: e ti farà
0: lo cerchiamo. Come una storia bella, questa faccio una, apro e chiudo una parentesi, un cantante sconosciuto che pubblicò negli anni 60 un disco che non fece successi in America. Qualcuno 30 anni dopo l'ha ripreso in Sudafrica ed era diventato praticamente come Michael Jackson. Quindi trovavi nelle hit musicali Michael Jackson, Prince e questo James Rodriguez, un cantante sconosciuto, però le canzoni ballabili, anche loro un po' americaneggiate, ha fatto così successo che in America si è ritrovato a lavorare in una catena di produzione, mentre in Sudafrica era un dio quasi come Michael Jackson. Il destino veramente. Canzone per mamma Anna, e torniamo subito con il programma in diretta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA.

0: È il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Ok, siamo quasi alla fine del programma, diciamo, con la speranza che sia stato di vostro gradimento a tutti coloro che ci hanno ascoltato, anche se abbiamo detto qualcosa che non andava nel discorso, ma così sono questi programmi dal vivo. Chi dice una cosa, chi lo sopporta con il suo discorso, chi dice no, non è così, ma però ce la siamo cavata.
5: Esatto, come prendersi un caffè in compagnia, ce la cantiamo, mettiamo qualche canzone, accontentiamo magari anche chi ci chiama e ci fa sentire partecipi, chi dà anche un feedback, chi comunque sia come anche noi, portiamo la nostra per fare il nostro bel programma che vi ricordo va in onda tutti i giovedì dalle 6 alle 8, che finalmente dopo tanto tempo ci ha rivisto tutte e tre insieme, perché il qui presente era un po' latitante ultimamente.
4: Va bene, ma non ci sei mancato per niente proprio.
5: A Gianni non gli passava manco per la coda del baffetto.
4: Davvero?
5: Oh yeah, vagabù.
4: Ma lui ti ha detto.
5: Perché così c'è da mangiare, da bere più per lui. È stato onesto,
4: No.
5: È stato onesto.
4: Da bere no, perché
5: no, io non bevo.
4: Tu non bevi.
5: Però a mangiare gli facevo compagnia. Mamma mia.
4: Due panini, il tuo e il suo.
5: E godetevi il formaggio, voglio, mi raccomando.
4: No, ma io ho comprato pure il formaggio.
5: Assaggio quello che ti ho portato
4: io. Ma
5: io
4: non lo sapevo che tu avevi portato il formaggio.
5: Porto qualcosa. Io perché, oltre a farvi fastidio, porto pure il salato. Porto.
4: Perché lui è troppo gentile. Cioè non porto quello che lui chiede, che no, non sia di maiale, deve essere anche un salame fatto di carne di bue, non di maiale. Lo devo andare in giro per tutta la città per trovare, e l'ho trovato.
5: È per quello ti fa pagare poi $50 alla volta.
6: Vabbè, ma la sta facendo così a lungo, quello va da Romeo, non ti preoccupare, lo so dove vai. La sta facendo chissà che cosa, che cosa sta comprando, no?
5: Sto facendo la spesa per Gianni.
6: Allora devo
4: neanche a ringraziarmi. No, mi ha proprio, diciamo, sputato. E non si fa così, certe cose. Lui così. Ma se io voglio essere pagato almeno la benzina di ciò che io devo andare in giro. Perché un giorno ho cambiato 5 supermercati perché voleva il pane di rye bread.
6: Aspetta un pochettino. Adesso dobbiamo chiarificare. Non ero io. Era quello, il tuo nipote, lui che voleva prendere, non ero io.
4: Non eravate tutti e due?
6: No, era lui.
5: No,
4: io pensavo che fosse stato lui.
6: Quello penso.
5: c'è un foodland che lo fa veramente spettacolare, il rye bread lo fanno direttamente loro, è veramente la fine.
4: Foodland?
5: Henley Beach.
4: Ah, quello
5: è ottimo, perché preferiamo, è molto molto saporito. Poi se non sono a caso lavoro, sono a NBC, non è che ti sbagli, quindi
4: sì.
5: Ho la radio a farvi compagnia quando posso passare a farvi disturbare.
4: Ok, Allora, la prossima volta non

0: andrò in giro per 5 supermercati, vado direttamente a Henley Beach.
1: Provaci, te lo consiglio. Si fa una bella passeggiata sul molo, vedi
0: Ah, ho
1: i bei panorami e rimani contento, fidati.
0: l'acqua è salata, va?
1: No, prima mi buttavo, adesso non posso.
0: Perché?
1: Perché non posso. L'acqua è fredda.
0: Ascoltami,
1: Prendo freddo.
0: una passeggiata fino a quando l'acqua ti arriva al collo.
1: Ma lì devi galoppare per andare. Però no, è sporca adesso. C'è molta
0: Sì.
1: corrente marina che muove tutte quante le seaweeds and
0: Come sei gentile.
1: No,
2: Delicato, è
1: esattamente.
2: delicato.
1: Esattamente.
0: Acqua marina,
1: Guaglio,
0: sa.
1: mancano 2 minuti
2: Beh, senti, io vi
1: e bisogna
2: saluto.
1: fare la foto qua, che sono
2: Io vi
1: anni che non pubblichiamo
2: saluto,
1: più.
2: ci sentiamo il prossimo giovedì, un salutone, passate un buon weekend e l'appuntamento con noi il prossimo giovedì, poi chi lo sa se casomai succede o non succede, buon weekend a tutti.
0: E speriamo che vieni con i quarti giusti,
2: Io sto sempre con i quarti
0: perché
2: giusti.
0: tu dai sempre i numeri, dai. Ma però non dai mai i numeri per farci vincere un
2: Ma se ce l'ho i numeri li do per me o no? Ma te li devo dare pure a te i numeri.
1: Io se vinco divido,
2: Sì, sì,
0: già. Hai
2: sì,
0: visto? Hai visto?
1: 20 milioni di dollari.
0: Il
3: È la verità.
0: tipico amico.
2: Aspetta un pochettino, vedi che vinca prima e poi vedi se casomai ti dà qualche centesimo.
1: Ma ci mancherebbe solo,
0: Vabbè,
1: cioè,
0: non
1: uno
0: c'è, non
1: scherzo.
0: c'è.
1: No,
0: No, neanche di te si fida.
1: no, avrà, pure un giorno avrà un regalo.
2: Io, guarda,
1: Signori,
2: l'unica cosa che faccio, dico
0: ci
2: a
0: risentiamo,
2: Stefano di
0: Michele.
2: darmi la
0: Ehi,
2: registrazione di
0: la
2: questo
0: vuoi
2: programma.
0: finire o no?
2: Beh, ho
0: Basta.
2: finito.
0: Hai finito?
2: Sì, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a
1: Io mi
0: tutti.
1: faccio bello per la foto. Buonasera, Adelaide.
0: Quando hai iniziato a farti bello?
1: Ci sto provando, non, ci vuole tempo. Good night.
0: Buonanotte a tutti, a risentirci.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 22 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, Corriere Locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12.30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
4: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
4: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
3: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
4: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
3: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
5: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese. E l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
3: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Buonasera, buonasera, un saluto a voi tutti dove voi vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo qui nello studio Sanremo 215 Port Road Hoymarsh e siamo qui con voi le prossime due ore 83407 00. Ci fa molto molto piacere perché stasera davvero Francesco ha detto dobbiamo davvero ringraziare a Immacolata. Madonna, ma che pizza! Si dice buono che la signora Luongo tanti anni fa ha dichiarato che pizza femmine e pizza hanno esse massizze. So, perché in Italia se uno era bella skinny, non si sposava nessuno, perché non poteva portare niente in capo a colazione o cose di vino. Ah, ecco, vedi Francesco sta facendo, Allora, vuol dire che è stato fantastic. Ringraziamo anche Maria perché ha portato delle cosettine anche un poco più squisito e i colleghi che hanno messo il viso, hanno messo il vino e se lo stanno mangiando ora. Andiamo subito a telefonare. Come va a salutare, non telefonare, al nostro Francesco. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, un programma I Campani. Concordo perfettamente con quello che hai detto, John Di Fede, e pizza e femmine e massizza is the best.
0: Femmine e pizza hanno esse
1: massizza. Sono d'accordo, anzi che ringrazio anche a Domenico che l'ha portata. Sai com'è?
0: Anche ho fatto la fatica. Per esempio, uno skinny come a te, se tu fossi femmina, nessuno ti sposa. No, rimane vecchia zitta perché ti devi mettere perlomeno un'altra ventina di chili.
1: Non sono massizza.
0: Non sei massizza. Okay. Tu sai cosa è massizza.
1: Yeah. All good, tutto a posto, tutto bello. Buona serata Campani.
0: Grazie. Andiamo subito a Domenico. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore. Fateci compagnia, diteci la settimana che ve ne avete fatto. Telefonateci 83407700. Avete cominciato a piantare qualcosa nel giardino? Se l'avete fatto, benissimo, perché domani piove e vi innaffia tutto senza consumare acqua. 83407700.
0: Grazie Domenico. Andiamo a salutare a Maria che è così concentrata. Chissà cosa sta preparando. Stasera t'hai vestito un poco come a Tilduccia, un poco di gold, black, grey. Ma che
3: cazzo? Ma che grey? Non è grey.
0: E cos'è? Io non lo vedo bene.
3: È nero e beige.
0: Beige, mo' ci ho trovato fatto, beige. Cos'è beige?
1: Il budget.
0: Il budget. No, il bacio.
3: No, no.
0: No, non è bacio, non è budget. E non è belgio.
2: Beige, no, beige, beige. Un marrone chiaro, beige.
1: Caffè latte, diciamo, dai, un
0: caffè latte.
3: Caffè latte, possiamo andare. Allora, buonasera qua nello studio, buonasera a voi a casa. Dateci una telefonata 83407700.
0: Preciso.
3: Mamma mia, tu hai detto che ero concentrata, invece mi fai perdere tutti i punti e virgole.
0: Ma tu eri preparata? Dove... So vuol dire ora voi, you wanna blame, vuoi, come si dice in italiano, vuoi dare la colpa a me?
1: Incolpare
3: a te perché mi hai fatto uscire fuori dai binari.
2: Guarda, okay. Giovanni, alle tue età che combini? Fai ancora confondere,
1: no,
2: le donne.
1: Confusa, l'avete confusa.
0: Allora, diamo anche un saluto a Tony che sta divertendo lì al mare. Chissà quanta pesce ha preso oggi, chissà se sono mascolo o femmina. Cioè, poi le deve pulire e poi le frive. Cioè, chissà
2: e se
0: le mangia a forno o se le mangia fritte. Allora, un saluto da Tony Giuliano, che non è con noi questa sera, ma siamo Francesco, John, Domenico e Maria. Francesco, ci abbiamo i nostri sponsor, sì, poi cosa ci fai ascoltare?
1: Poi una bellissima canzone è in scaletta, ma è che è una sorpresa. Andiamo ai sponsor.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per le ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo qui, stiamo aspettando delle telefonate, 8340-7700, ora potete telefonare che Francesco vi prende proprio e vi butta nella radio. Ok.
1: Oh yeah.
0: No, yes. Lo butti dentro.
1: Exactly.
0: Specialmente coloro che stanno al mare, vicino al mare, ora guardate il visione un poco, è meglio che stanno con noi, ascoltate a noi, no?
2: Sì, sì, ma anche se stai sopra il balconcino vicino al mare, senti l'onda, il mare che fa...
0: No, che non fa...
3: Ah. E vabbè.
0: No, come... Quello fa come
2: stare se, le onde, no?
3: Basta che non avete il mal di mare quando viene stondate e dopo rigettate tutto, eh?
0: No, no, quello succede come quando tu stai sotto le coperte e ti
3: ammucci.
2: E dopo poi arriva quello partner, quello che c'ha vicino e te tira.
0: Te le tira e poi tu tira. Allora, il fatto è un poco, perché... Zitto, perché sennò attacchi una questione a quest'ora. Guarda, e tu appicci la luce, tu fai rumore. Oh, abbiamo una telefonata, Francesco la va a prendere, andiamo a vedere. E allora per non iniziare la conversation, tu ti addormi e dici, buonasera, fra poco uno ti tiri tutte coperte.
3: Ma adesso che incomincia ad entrare l'estate, le coperte non ci occorrono più.
2: No,
3: dunque,
2: pigliatelo
3: tutto quanto.
0: Andiamo a vedere, pronto? Buonasera.
4: Buonasera, signori, nello studio Sanremo, la Tony qua.
3: Buonasera, Tony.
0: Tony, avvicinati vicino al telefono, sembra che stai in Italia.
4: No, sono vicino al mare, come tu hai detto.
3: Allora, le ondate del mare ce l'hai?
4: Sì, sì, è bellissimo oggi, veramente qua. Ho fatto un po' di lavori, però era anche molto bello.
0: Allora, hai fatto i lavori, sei stanco. Stasera un po' guardate il visione.
4: Eh no, sto ascoltando voi, sto ascoltando. Veramente
0: Ma ti conviene perché tu chiudi l'occhio, ti stai addormendo... Chiudi lui e apri l'orecchio.
1: Hai preso pesci, Tony?
4: No, pescare non si può pescare adesso qua. Lo sapete che i calamari non si possono prendere?
3: Oh, mamma mia. Però, e come facciamo?
4: Però vi posso far provare la frittata con gli sparici.
3: Eh no, questo non è una pesca.
4: Ma la pesca non si può pescare adesso, è proibito.
3: Solo i calamari o tutti i pesci?
4: No, i calamari, perché io sono fondo i calamari da prendere e non c'ho la barca io qua, sai?
3: Ok. Allora, gaffici non ce ne sono, Tony?
4: Come?
3: Gaffici.
4: No, no, ma io non vado solo per i calamari.
3: Solo per i calamari.
4: Quando vado mio figlio è andato la settimana scorsa con la barca, hanno preso quelli snooks, very, very good, veramente. Oh, yeah. Ma comunque vi saluto e saluto tutti gli ascoltatori e ci sentiremo la settimana prossima, se Dio vuole, va bene?
0: Grazie per la telefonata.
3: Ciao, ciao.
2: Grazie,
0: ciao. Va bene. Allora, ci siamo detto...
1: He's not happy, non ha preso pesci, non è happy.
0: No, ma dice, vedi...
3: queste sono le leggi, Giovanni, anche i pesci c'hanno ragione di, diciamo... rifarsi prima che andiamo a pesca di nuovo, sennò succede che dopo non c'è niente nel mare.
1: Sì, ma un calamaro, what's different? Due calamari, non è che
3: uno ciascuno, due ciascuno viene a formare milioni di chi. E dopo, ma guarda,
1: i pescivendoli si lamentano, è vero, sì, è sì. Vero, yeah.
3: Ma loro li portano overseas. Dalla Cina, Vietnam, tutte queste cose qua.
2: Sì, però adesso devono dichiarare
3: dove vengono,
2: da dove
3: sì.
2: Tu hai il diritto di chiedere e loro ti devono dire.
0: Ma
2: sti
0: poveri pesci stanno per fatti loro di indomare. Se un pesce si parte da Porta Adelaide, va a finire a Dostattoni.
2: Arriva Tony.
0: C'è da dice, aspetta, signor pesce, tu da dove sei?
3: Come? L'altro giorno avete visto il Premier andato... quel reservoir che hanno rilasciato i pesci dentro, così crescono un pochino e dopo puoi andare a pescare uno, due, tre, quando il limite c'è sempre per tutti.
0: Basta,
3: quanti
0: se vai dentro un reservoir che non è dentro al mare, ci sta pure un limite.
2: Sì. Devi stare attento.
3: Guarda Giovanni, ogni anno il governo cresce questi little baby fish e li mettono nell'acqua e dopo fanno crescere ancora nell'acqua un pochino, poi
2: dà la possibilità a qualcuno le porte per andare a pescare. Certo, non di fare barche piene.
0: Io non so, non credo che noi siamo proprio tifosi della pesca.
2: No.
3: Io ho detto sempre, pescatore non ci sono, portate però, i pesci.
2: E io me li mangio.
3: Sì, però sono pure propenso a pulirli,
2: anch'io, se per caso,
3: così dopo ce le mangiamo.
0: Andiamo a vedere, abbiamo una telefonata, diciamo pronto, buonasera.
5: Buonaserissima, come si va?
3: Buonaserissima pure a voi.
5: Mi ha detto Domenico, devi chiamare stasera, allora ho detto, muoio, chiamaci, dico una barzelletta.
3: Ma perché no, anche due?
5: Allora, il vino, lo zio lo manda al negozio, piglia una bottiglia di vino. Va in un negozio e dice, per piacere, un litro di vino per mio zio. E dice, che vuoi, o bianco o rosso? E dice, non va niente, zio mi è cieco.
0: Come detto?
3: No, o sì, è cieco a bottiglie di vino, bianco rosso, non fa niente perché il è cieco, no? Non vede,
0: ma quando se lo beve, quello se ne accorge.
3: Stupirina,
6: sì,
3: la chiappa tutto.
6: COVID, hai lasciato tutti i gusti, non senti più niente.
2: Chissà.
3: Allora, signore, come l'avete passata sta settimana? Che ve ne avete fatto?
5: Niente di speciale.
3: Aspito.
5: Oh.
3: No, io pensavo che essendo libera potessi che qualcosa di special avesse fatto, long weekend, sì. eccetera.
5: Beh, long weekend siamo stati insieme a mangiare domenica. E allora uno si stanca, sta saltato a mangiare, fa senza niente.
3: Dici tu?
0: Ma noi lunedì
3: abbiamo mangiato un'altra volta.
0: Stavi sempre in giro.
5: Ma tu non sai, io tengo udito il primo ministro, dunque sempre mi da tutto cosa.
0: Ah, ci ha fatto molto.
3: Allora, come primo ministro possiamo fare qualche richiesta di aumento di paga o qualcosa del genere?
5: Voi potete richiedere, ma non è necessario che sia contento.
3: La richiesta viene accontentata, per carità.
2: Ma come fanno come i politician, fanno le promesse però non li mantengono, vero?
5: No, noi potremmo promettere un piatto di pasta, una cosa così, che le promesse si possono mantenere, ma il resto no.
2: Ma va bene, allora, very good allora.
0: Ti ringraziamo ancora per giovedì che ci hai fatto da veramente scialare.
5: No, io voglio ringraziare a te perché mi hai fatto stare in mezzo a voi tutti. Grazie mille. Sembra un onore.
0: Ma lo facciamo di nuovo perché gli amici tutti vogliono che dobbiamo farlo però dalle 4. Aspetta, gli amici ma non sanno questo dobbiamo fare. Lidia lo sa.
5: Perché io tengo sempre a rappresentare Oak, non era riuscito niente, ma mezzo imbrugliato mese, ho detto pure che faccio la decor.
0: No, tu l'hai confermato domenica.
5: Lo faccio, perciò Roppi, quando mi prometto, Roppi mi mantengo le promesse, certe volte mi è già sta zitta.
0: No. Ma noi ti informiamo prima, perché tante volte avessi da fare o dovessi andare via, allora noi facciamo sicuro, fa alcune telefonate
2: e ci mettiamo d'accordo
0: questa serata.
5: Così ci facciamo l'appuntamento. Lui ha battuto decisa a mia sorella, io e mia sorella stiamo sempre in contatto.
0: Ti ringraziamo.
2: Va bene.
0: Grazie, allora, e buona serata.
3: Continuo a ascoltare perché Francesco sta preparando una canzone per te.
5: Continuate in buon lavoro. Ciao Marie.
2: Ciao. Domani mattina è a posto?
5: Tutto a posto. Ti telefono per il punto.
2: Va bene, grazie. Ciao, ci sentiamo. Ciao.
3: Grazie della barzelletta.
5: Ciao, ciao.
0: Ci abbiamo i nostri sponsor. Andiamo a vedere, grazie alla nostra bravissima
7: radio italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
8: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
9: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
8: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.
2: Allora, Lidia, questa canzone l'abbiamo scelta per te. Da Massimo Ranieri, Anima e Cor.
3: No. Simme Napoli Paesà.
2: Ah, Simme Napoli Paesà, ma noi Simme Napoli.
3: Anima e Cor, più tardi.

0: Siamo a ritorno, siamo sempre con voi. Domenico ci dà qualche novità. Novità che sono importanti per tutti noi. Andiamo a vedere cosa ci presenta prima.
1: Giovanni, stasera si parla di mangiare. Oh. C'è un ristorante nuovo, se volete andare e gustare il loro cibo. Rooftop Restaurant is Culinary Delight. Un ristorante di 5 stelle ha aperto all'aperto su
2: una terrazza
1: sopra il hotel, sì, in città. Si chiama Martins, Crystal Brook Sam Halifax Street. Dunque è una strada bella larga, si può parcheggiare se volete andare. Il head chef Enrico Mancilla sarà un italiano per sicuro. E là vi faranno gustare dei cibi del sud Australia. C'hanno fuoco a legno, dunque si cuoce sulla brace, e dunque è una cosa nuova per tanti di noi, magari che non troppo usciamo.
0: Perché noi quando eravamo piccolini sulla coppa a legno cucinavamo.
1: Sì, però
0: tenevamo un gas o tenevamo l'elettrica, no. Domenica.
1: Capito, però
2: o focolare,
1: sì, però non c'erano questi cibi diversi che possiamo gustare oggigiorno. Ostriche, steak, chops, salsicce.
0: No. Noi quando era il tempo del maiale, noi ci stavamo lì aspettando
2: quando
0: come
2: si sfasciava
0: buon coppa a brace.
1: Io mi ricordo papà diceva che le più sanguinate tagliate le mangiate belle in del sausicchio già voglio.
2: Però tu ti devo prendere, hai detto 5 stelle.
1: 5 stelle,
2: però essendo sulla terrazza saranno 1000 stelle, perché sarà
0: che si guardano,
2: sarà il cielo aperto,
0: ma le stelle si vanno pure mangiare.
1: No. Stelle no, guardate, se magari ci trovassimo in regional Australia, fuori città, le stelle si vedessero pure
2: di più.
1: Dico la verità, noi se guardiamo in cielo la sera e vediamo qualche luce, satellites, non sono stelle, sono satellites
2: che passano, per
1: che passano, camminano.
2: Però mi fa piacere che nelle settimane scorse abbiamo sempre detto qualcuno chiude, che non possono andare avanti, qualcosa. Invece questo signore ha avuto un'iniziativa di andare avanti a fare
1: un qualcosa diverso, Maria, yeah. E noi tante volte andiamo ai posti, guarda, noi usciamo con un gruppo di ragazzi, yeah. Ci conosciamo dalle scuole primarie tempi fa, usciamo, diciamo, caci bussate già.
2: Yes.
1: Allora vogliamo girare e gustare qualcosa diverso,
2: differente, e di questo, andare a un altro posto.
1: Questo ristorante ti vuole far provare i cibi tipici australiani, diciamo australiani nel senso del condimento,
2: che
1: la carne è sempre
2: carne.
1: È la carne, o vaccino, sì. O maiale, o agnello, pollo, sì, sempre quello.
2: Sono, sì.
1: Loro piuttosto, it's seafood che è la loro specialità. Dunque a chi gli piace il pesce, ostriche, massus, come si dice
2: calamari,
1: per italiano?
2: Calamari,
1: ovvio.
2: Yeah.
1: Sì. Dunque voglio vedere se mia moglie mi porta.
2: Ah. Oh, boh. Puoi fare, se tu lei non ti porta a te, porti tu a essa.
0: Ah, sì. Ah, ho capito, si può fare pure.
2: Sì, sì.
1: Così,
2: sì.
1: A cagna.
2: Sì,
1: tutto
2: si può fare.
1: E dopo come facciamo? Pago io o pago io?
2: No, we split the bill.
1: O senti, Magola, we split the bill.
0: Allora dopo è da veramente un macello. Quando si ritira a casa, chi tira i lenzoli qua e chi tira i lenzoli là.
2: Però
0: io non ti parlo a te, tu non mi parlo a me.
2: Domenico già ha detto che adesso viene l'estate, non ci serve la coperta.
1: Il lenzuolo,
2: cioè, il lenzuolo già lo metti un poco fuori. Allora non ci sta.
0: La coperta metti fuori.
2: Sì.
0: Ma un lenzuolo, un piccolo lenzuolo.
2: Ma lo metti a piedi, no? Allora tu ti trovi già libero, che non ti servi che ti devi tirare di qua e di là.
0: Allora sparagna la donna pure del lavare il lenzuolo.
2: No, ma quello si deve pure lavare. C'è subito, è tutto in categoria di farlo.
0: Domenico, cosa altro c'hai a parte Vediamo cosa c'ha.
1: Rome, Italy. Il primo ministro, la nostra Giorgia Meloni, has applied a trademark her voice to fight off deepfake imitations. Ok, allora qua questa Giorgia Meloni ha fatto il brevetto della sua voce, così non la possono copiare in questo artificial intelligence. Guardate quante cose dobbiamo cominciare a pensare. Non è una volta dici sì, faccio il brevetto perché ho fatto questo disegno, ho fatto questo painting, eccetera. Adesso anche la voce, guardate, uno deve fare il brevetto così non possono copiare.
0: No, ma sai che è molto pericoloso, perché ti possono usare la voce, right? E andare contro. E dopo non te ne accorgi ora, questa... stanno proprio lavorando fuori questo artificial intelligent artificiale.
1: Giovanni, noi sì, la tecnologia sta correndo così veloce che noi non siamo capaci di camminare alla sua velocità. Anche oggi ho visto sul news stasera che qualche artificial intelligence è entrato nei files dell'ospedale in città, e chissà quante persone hanno si sono presi i nomi, cognomi, indirizzi e tutti i connotati, e li venderanno all'estero, chissà. Giovanni, è una cosa che non abbiamo mai vissuto, una cosa del genere.
0: Come possono rientrare nel sistema privato?
2: Sì, sì.
3: E quello degli ospedali is very serious, is very dangerous, è perché loro possono anche tramite quello e capire chi è, diciamo, c'ha un certo cuore, un certo sistema del sangue, chi è
1: più debole, possiamo bussare alla porta, offrirci qualcosa, si prendono
3: exactly, perché sono compatibili con lo stessi organi. Stange la situazione,
0: sì, molto stange. Yeah. Andiamo ai nostri sponsor, state con noi. 8340 7700.
4: Radio Italiana 531.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine.

poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre con voi. Andiamo a vedere cosa altra novità ci abbiamo. Vogliamo sempre restare con voi. 83 40 770. So, andiamo a vedere,
1: Giovanni,
0: cosa ci presenta.
1: Si parlava di councils che fanno delle leggi che magari non sono.

0: troppo piacevole, non solo del nostro comune, ma altri comuni in giro. Qua parlo proprio del council to push for unpopular paid parking. Il council deve, il comune deve cercare di raccogliere fondi in qualche modo. Dunque, se mette parking meters ai posti che sa che vengono parcate le macchine giornaliere per lungo tempo, se può mettere parking fee, si raccoglie ancora dei fondi. Qua io parlo del Mambaka Council has revealed its intent to charge for parking along Handoff Main Street. Noi andiamo, quante volte siamo andati nel Hills Handoff, ti fermi, parcheggi la macchina, sta là per ore sane, tu cammini up and down, senza nessun problema. Il comune adesso vuole mettere parking così 2 ore, 3 ore, quando fanno loro, però devi pagare. E oggigiorno qua il turista deve pagare l'entrata più, diciamo, dove si ferma per gustare qualcosa del
1: Del
0: locale.
1: locale. Però, come hanno detto, ho sentito stamattina che dicevano che the council può mettere anche più giù, prima che quando entri sopra Andorf c'è tanta terra, fare un car park là e poi avere
2: Ma c'è di dietro, se tu vai lì, quando che si va con l'autobus, c'è tanto largo che parcano, fermano l'autobus e poi la gente può camminare.
1: No, ma
2: Il fatto
1: lo...
2: rimane, se tu metti, togli il parcheggio a quei pochi negozi, togli il business.
1: Sì, però loro
2: Quando
1: dicevano
2: tu vuoi...
1: di mettere shuttle bus per gli turisti che arrivano là, che non devono parcheggiare sul Main Street. Arrivano questo, sai dove giù
2: Sì, sì,
1: vendono,
2: sì, sì, sì,
1: c'è
2: sì.
1: quel posto che vendono mele, pere, e loro dicono che là c'è lo spazio che possono.
0: Ma quel posto là è privato di coloro che hanno il fruit and veg.
1: Hanno,
0: Loro c'hanno
1: no,
0: ragione
1: qualcuno
0: quando si
1: aveva detto
0: dicono
1: che era the
0: questo è il
1: council,
0: posto. Yeah.
1: non è the
0: Questi
1: council.
0: posti che Maria dici tu pure Giovanni, scusate, dietro a questi negozi, quante volte siamo stati noi sempre pieni, il weekend in
1: Sì.
0: particolare. Dunque, trovi un piccolo buco con la strada, ti metti là in azzetta.
2: No, no, ma vedete, i negozi hanno bisogno della gente. Se tu ci fai parcare, ok, dovessero mettere per esempio 2 ore, 3 ore, no? Che uno parcheggia tutti i giorni, una giornata sana, e tanti parcano lì, poi prendono l'autobus e vanno da altre parti.
1: Vabbè, quello sì, quello è
2: Noi ce
1: ingiusto, nel
2: l'abbiamo,
1: senso, però
2: dove voi conoscete molto bene, la gente arriva lì, parca lì, stanno 6-7 macchine lì,
0: pigliano
2: queste
0: basta e
2: stanno
0: se ne vanno a
2: e se ne
0: fare.
2: vanno dall'altra parte.
1: Sì.
2: Ora, noi ci abbiamo appena 20 parcheggi, se ne prendono 10, dove devono andare per i
1: Gli
2: shopping?
1: altri, sì.
2: C'hai
1: No,
2: quel
1: c'è
2: problema.
1: il problema quello là, perché quello è poi un'ingiustizia di queste persone che ne approfittano della situazione.
0: Handoff è uguale. Qua dice che loro hanno più di 1 milione di turisti all'anno,
1: Sì.
0: sono 3.000 macchine alla settimana che passano, si fermano. Dunque, per loro dice, da qua e da là, tante volte pure l'autobus, se si incontrano, si
1: Uno
0: devono
1: si deve
0: fermare,
1: fermare,
0: far passare e poi
1: sì, è una
0: continuare.
1: situazione
0: Perché la
1: eccezionale.
0: strada è piccola. Invece di allargare la strada, loro vogliono cercare di mettere una tariffa, così arriva
2: Ma
0: un
2: quello
0: punto.
2: è fatto, se fanno parcheggio, diciamo, un chilometro lontano dal paese, parcheggi la macchina, il loro bus ti porta, quello lì è un servizio
1: Potrebbero farlo
2: che
1: quello
2: il
1: là.
2: comune può farlo
1: Sì.
2: perché è molto molto
1: Sì.
2: importante. Io quando ero al comune avevo proposto per Ecclestone e McGill, hanno fatto Skating Ring a Paradise,
1: Yes,
2: dove
1: yes.
2: sta Interchange.
1: Yeah,
2: Se tu trovi i giovani da McGill e vogliono andare a skating, chi le porta, come e quando, allora gli diceva: ci abbiamo i Lelo Bus, portiamo questi Lelo in giro.
1: E loro vedono la situazione. Che si...
2: E poi se tu devi prendere Oloban, porta, accompagna questa gente lì, ma
1: porta...
2: poi è buono, non è buono, e ognuno ha un'idea, e non l'hanno fatto. Francesco, andiamo a un piccolo stacco, facciamo sentire un poco di musica.
3: Sì, Claudio Villa con Un amore così grande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21:03.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Ok, siamo in ritorno. Come tutti i giovedì, ci è venuto a salutare Gianni e Giuseppe, i nostri colleghi che hanno fatto il programma prima di noi. Andiamo subito a salutare a Gianni. Gianni, buonasera.
6: E buonasera di fede, buonasera anche al nostro carissimo la signora Maria pure, e poi a carissimo anche Francesco. Anche se hai lavorato oggi, Francesco?
7: Sempre.
6: Mi fa piacere.
8: Anche io colgo questa opportunità di salutarvi stasera, Giovanni Di Fede, Domenico Zollo, Maria e Francesco. E saluto anche te.
6: E basta, oramai sono già tre ore che ti sto salutando, no, non ne ho più.
8: Vedi, dicono sopportare pazientemente le persone moleste.
5: Allora, Gianni, dimmi. La settimana scorsa ha fatto parte del gruppo spirituale di San Francesco.
6: Sì.
9: Ha lavorato. No. L'ho visto che ha sudato uno poco.
5: Nella chiesa o nella sala?
9: Nella sala.
6: Nella chiesa e nella sala.
5: No, io sto parlando prima nella chiesa.
9: Ah sì, sì, ha fatto la lettura, vero?
5: Ha fatto la lettura. Sì, sì. Ha partecipato full. La differenza, tu avevi partecipato altri anni quando si fa le due messe insieme?
6: Sì, cioè, da stavo seduto nei banchi da partecipante.
5: Ok. Come pensi? Questo sarà il futuro? Non è che possiamo fare una messa ogni due ore per 10 persone?
6: Guarda, io ti dico la sincera verità, per eventi del genere importanti la vedo, sì, non la vedo, però per la messa domenicale secondo me deve essere, cioè la comunità deve essere, in particolare la comunità italiana deve essere rispettata, una messa italiana deve esserci. Perché se no, guarda, io ti dico, io non, il mio inglese non è che sia perfetto, però quando inizi a fare inglese, italiano, alla fine dei conti, non capite niente, né in inglese e né in italiano. Cioè la messa veramente in sé per sé, quello che deve, cioè la perdi, non riesci veramente a immedesimarti, a capire le letture, a sentire quello che il prete dice. Per qualche volta, come dici tu, se casomai come è stato San Francesco, come può essere pure la Madonna di Montevergine l'anno prossimo, beh, uno può capirlo. Però domenicalmente io penso no, che deve esserci una divisione.
5: Però noi dobbiamo stare attenti, perché ora sono 70 anni, ok? Quelle persone che c'erano tanti anni fa non ci sono più.
6: Sì.
5: Allora, se io devo portare i nipoti che non capiscono nessuna parola italiana, ok? E cosa vengono a fare?
6: No, ma ecco perché ti ho detto, in queste occasioni qui...
5: No, ma io sto dicendo la domenica, ok? So, per me io vedo che il futuro deve iniziare, perché io do l'appoggio. Quando si fa la messa di qualcuno che è defunto di un mese o di un anno, di farla fare di domenica. Perché se partecipano la messa del nonno o del parente, vengono un 20-30 giovani. Allora, se fa due o tre messe insieme di persone, varie persone, se no, il prete, che è una solo, c'ha due parrocchie, deve fare una messa tutte le sere per 20 persone. Allora noi dobbiamo anche essere praticamente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il futuro, io penso, che deve dare l'opportunità ai giovani che vanno. Quando ci sono i funerali, anni fa, c'erano una decina di persone che loro potevano dare la comunione e leggevano. Ok? Professore Ferraretto, professore sì. Di Sessa. Quando poi abbiamo cominciato a lottare, a dire, perché non facciamo leggere i nipoti, a parlare i nipoti? Piano piano piano questi nipoti perlomeno sono apparsi due o tre volte all'anno nella chiesa. So, il fatto che tu dici John Di Fede, Tony Alaio o Gianni Silvestri, però se noi vogliamo i giovani di partecipare, dobbiamo fare metà e metà.
6: Guardi, io come scusa, non sono d'accordo su questo. Come ho detto pure prima, se casomai ci sono giustamente, come dici tu, questi eventi, come possono essere funerali, messe in, feste importanti come la Madonna di Montevergine, come San Francesco che è stata la scorsa settimana, sì, io non sono, sono totalmente a favore di quello che dici tu. Però dobbiamo pure ricordare che c'è una classe, anche se sono soltanto 20 o 30 persone di italiani, che partecipano a quella funzione perché è fatta in italiano. Secondo me si deve rispettare anche questi 20-30 persone. Perché, come ho detto pure prima, scusami se sono contrario a quello che dici tu, Giovanni.
5: No, no, no. Oh.
6: Che se, è capito a me, io mio inglese non è perfetto. Però voglio dirti, quando inizi a fare, se io vado in chiesa, ci vado per passare quell'ora, perché da quello che dicono, e quello che credo pure io, tu vai lì per quell'ora, ti dimentichi tutti i problemi.
5: Sì,
6: cioè,
5: sì,
6: se
5: sì.
6: Tu vai lì a livello religioso, che veramente credi che c'è Gesù Cristo, però se tu vai lì a vedere come la Signora Maria sta vestito o come Di Fede parla, per dirti con me, allora non è il caso. Però se tu vai lì con quella intenzione, quell'ora lì che tu passi è un'ora anche veramente abbastanza rilassante. Però sì, se sì. Io che il mio inglese non è al 100%, è come non lo saranno neanche il tuo, l'italiano dei tuoi nipoti, tu inizi a fare inglese, italiano. Tu,
9: c'è
6: alla fine
9: c'è
6: dei
9: più
6: conti.
9: Confusione dopo.
6: Sì, non è, io non, cioè non, ho, non mi sono goduto, cioè non ho goduto quella festa religiosa, quella messa religiosa, perché alla fine mi sono confuso pure quello che Caspito dicevo. Io la vedo così.
5: C'è un altro fatto che io potessi attimo. Ancora attaccare.
6: E vabbè, ma noi dobbiamo fare un programma tutti e due.
5: No, perché, caro Gian, sì. Quando tu trasi, la croce è sempre uguale,
6: sì.
5: O Padre nostro è sempre uguale,
6: perfettamente ragione.
5: La Maria è sempre uguale, quello che canta, alleluia, è sempre uguale. Come on,
6: però
5: Gian.
6: Devo dirti, scusa due secondi, lasciami rispondere. Io ti dico la sincerità, Giovanni, onestamente.
5: Sì.
6: Quando vado in queste, e anche se la messa è in inglese, io il Padre nostro lo dico in italiano.
5: Sì.
6: L'Ave Maria lo dico in italiano. Tutte le risposte le faccio in italiano. Sì. Perché in inglese io mi rincoglionisco, scusa l'espressione, non riesco neanche. Che sta dicendo questo? Allora, ecco perché.
7: Ti confonde subito.
6: Sì.
7: Guardate, allora.
5: Andiamo a vedere ora.
7: Se voi avete fatto caso, domenica, sullo schermo dentro la chiesa c'erano due schermi là. Quando si parlava in inglese, la traduzione era in italiano. Dunque, se uno segue e si concentra, sì, mentre che lui parla in inglese tu non lo capisci, però lo puoi seguire sullo schermo in italiano e viceversa.
6: Allora tu pensi, facciamo un esempio, Domenico, giusto una domanda. Tu pensi che veramente, secondo te, lasciamo da parte queste cose importanti, come ho detto pure prima, San Francesco, la messa dei morti o la messa. Tu pensi che secondo te per una comunità italiana tutte no. Le domeniche dovrebbe essere bilingue?
7: Purtroppo è così, perché mi sembra che dove vai il Vangelo viene spiegato in inglese, non viene più spiegato in italiano. Dunque, per me, io sono d'accordo con te che finché c'è una persona che parla l'italiano deve essere servita in italiano, l'ho detto sempre, però se possiamo mettere insieme e fare un passo avanti è sempre per il nostro benessere. Tu vai là, mio figlio vuole venire però non capisce, non ci viene. Invece se noi possiamo fare, guarda, tu vieni, parlano in italiano, però puoi seguire l'inglese, magari c'è un qualche interesse di venire, sì, grazie.
5: Francesco.
10: E posso dire anche la mia?
5: Come?
10: Ok, è tutto interessante quello che dite, però oggi come oggi, qui in Australia siamo in una che nazione è multiculturale, ci sono i cinesi, gli indiani, africani, russi, da Semera, da tutte le parti del mondo, no? E che giustamente ci sono anche dei cinesi che io sappia che sono e cattolici.
9: Sì,
10: giusto?
9: Sì,
10: ok.
9: Sì.
10: Ci sono degli indiani che sono di cattolici. Che secondo me, come fanno anche nei tour, i tour che si va in giro per il mondo, dovrebbero fare proprio un translation quando vai in chiesa, proprio che tutte le lingue. Tu ti metti lì le tue cuffiette. Dici, io sono cinese, China, che la messa viene trasmessa in cinese, indiano, la messa, così tu segui tutto quello che dice naturalmente che il prete, con oggi come oggi si può fare tutto qua con l'intelligenza artificiale e accontentare tutti, che tutto il mondo.
5: Ok, andiamo avanti.
10: E che ne pensate?
5: Aspetta, prima che vado, ci spostiamo nella parte sociale, domandiamo a Giuseppe... Una persona, io penso
9: che ne pensa.
5: Cosa ne pensi queste? Però ti deve avvicinare vicino, se no non ti ascoltano.
8: A ciò che vorrei dire è questo. Quello che ha detto Francesco è anche giusto, però è un po' troppo complicato. Invece, come ha detto Giovanni, è più facile. E come ha detto anche Domenico, che ci sta il televisore che ti fa leggere in inglese e tu segui dall'inglese. Avere cinese e giapponese, roba varia, sarà stata una cosa un po' troppo complicata per tradurre durante la messa.
10: Non oggi, non è complicato oggi.
8: Io non ho mai partecipato.
5: No, ma nel futuro.
8: Ma io non ho mai partecipato a una di quelle messe, ecco perciò non posso fare nessun commento, ma quello che ha detto Giovanni c'ha un significato più logico e più facile pure. Cominciamo con le cose facili prima e poi piano piano si vanno alle cose un po' più intense e più difficili, così la vedo io. Poi...
5: grazie per la tua opinione, no, Gianni. Poi siamo passato nella sala
6: e infatti sì,
9: okay. Era più saporito.
5: Cosa ci puoi dire, cosa ci puoi suggerire che dovessimo fare
7: migliorare?
6: No, veramente no, non mi permetto di suggerire, perché ci sono tante persone che hanno speso più tempo di me lì. Devo dirti, a me mi è fatto piacere che vedere tante persone che hanno dato una mano. Come dicevamo pure prima, scusa se faccio un passo indietro, beh, dobbiamo rispettare i giovani, come hai detto tu, perché non parlano in italiano, però... in cucina erano tutte persone di una certa età, giovanissime, diciamo. Cioè, vogliamo rispettarli in un modo ed è giusto, però quando hanno la comunità ha bisogno in un altro modo, non è che si presentano più di tanto.
5: Ma c'erano una decina, e ti posso fare pure i nomi,
6: vabbè, che
5: dei
6: servivano,
5: giovani
6: servivano.
5: Che prima non c'erano.
6: E vabbè, allora abbiamo 10 in più.
5: Vuol dire, lì era 80 anni e 35-40 anni. E da 20, c'erano giovani e più anziani. La cosa importante è perché tu porti questi giovani, quell'anziano possono guidare a quei giovani.
6: Sì, ma è perfettamente, io questo qui non vedo niente di sbagliato. E come ho detto pure prima, ho visto che veramente le persone lì, in cucina in particolare, davano veramente hanno fatto lavorato parecchio. Anche io con il fratello lì di Domenico, che abbiamo fatto, eravamo più o meno a girare la pasta e tante volte ci hanno pure corretto come lo facevamo, ed era giusto pure, nessuno lo mette in dubbio. Penso come risultato veramente sia stato un risultato eccezionale, perché vedere tutte quelle persone che sono accorse, cioè si sono gustate il pranzo.
7: Avete fatto un buonissimo lavoro, perché sul nostro tavolo, dimmi, i piatti di pasta in particolare, se ne erano tutti quanti vacanti.
6: No, beh, perché eravamo fatto, noi a girare
7: tutti bene. Quando hanno fatto la scarpetta.
6: No, era buono veramente. E devo dirti anche la sincera verità, anche su questo, a livello sociale, perché vedevi spesso che le persone, chi era al comando di un, diciamo, aveva venduto un tavolo, aveva tanti amici, tante, che può darsi che non si vedevano anche da settimane. Sì, e sì. Hanno trovato l'occasione per poter passare un mezzogiorno. E poi devo dire, la signora Maria si è lamentata perché mi aveva chiesto due caffè. E io gli ho detto, no, non te ne posso dare più di uno. Beh, te la faccio pagare giovedì.
5: Ah, non si è dimenticato.
6: Non si è dimenticato. Scherzi a parte.
5: Ci potevi dare il mio caffè che io non l'ho voluto.
6: Non lo so, perdono, veramente.
9: Alla prossima di San Francesco, allora. Ci mettiamo.
7: Allora, scordati quello.
5: Dateci un minuto che andiamo ai nostri sponsor e poi vi salutiamo.
9: E dopo vi salutate e veniate.
11: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
13: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
14: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: Ok, siamo in ritorno. Va bene, siamo sempre qui nello studio e stiamo parlando un poco come quando, però il futuro andiamo lì. Gianni, tu hai visto che hanno venuto a parlare, a rispondere delle frasi 7-8 persone di altre nazioni. Quello che devi dire a Francesco. Già lo stiamo a fare. Durante la messa hanno venuto indiani e cinesi.
1: Per il salmo hanno preghiere dei fedeli.
2: Okay. Diverse lingue. Sì, so. È stato bellissimo anche ascoltare loro come parlano. Francesco. Non ho capito un niente, però se io guardavo lo schermo c'era la traduzione in inglese di quanto dicevano loro. Dunque è stato bello pure quello là. So,
0: vuol dire già ci siamo dovuto... per dare l'opportunità a tutti di riunire quel giorno, perché piano piano tu devi pensare che alcuni anni fa, prima cosa, non volevamo mai cambiare la messa dalle 10:30 alle 11:00. Poi è venuto Covid e si confrontavano, quando arrivavamo tutta la comunità italiana, i parcheggi erano pieni. Allora dopo ci hanno dovuto guardare in faccia e decide, facciamola alle 11:00, perché loro volevano che quella italiana doveva essere prima. Ma quando facciamo le feste, che facciamo la processione dopo la messa, e tu dovevi muoverti perché viene la messa in inglese, non funzionava. E allora abbiamo dovuto abbandonare quello che non volevamo, spostarla alle 11:00. Eppure ha funzionato.
2: Giovanni, ti dico un fatto: anni e anni fa la messa era alle 10:30.
3: Sì, me lo ricordo.
2: A San Giorgio faceva la processione prima della messa. Era loro usanza di sparare una botta prima della messa, prima della processione. Un colpo secco faceva per prendere heart attack a tutti coloro che erano in chiesa ascoltando la messa delle 9:00. Dunque questo pure è una tradizione che è stata pure tagliata, facendo, come ha detto Giovanni, alle 11:00 uno si divide, quando viene trova parcheggio per la macchina, possiamo ascoltare al meglio il prete, che non è italiano, però si sforza a parlare quel pochino, a leggere quel pochino di italiano. E dobbiamo pure accontentarci con quello là.
3: Ma guarda, domani io forse.
2: Lo sacrifici le papà.
3: Ma io non, questo che stavi dicendo tu, Giovanni, io non lo metto in dubbio. Io capisco benissimo quello che dite voi, che il futuro deve per forza cercare di essere inclusivo, perché sennò veramente ormai gli italiani. Perché io mi ricordo quando sono arrivato qui la prima volta l'89, la messa italiana lì a San Francesco, la gente stava anche sui muri. Perché era così pieno, c'erano tanti italiani. Io non lo metto in dubbio che questo qui oggi domani dovrebbe, sicuramente che dovrebbe esserci un altro sistema per accomodare tutto, però ti dico, io personalmente, se devo andare alla messa della mattina, della domenica, come dice la signora Maria, beh, posso capire l'omelia, che quella persona lì non riesce, perché neanche io, se io dovessi fare un discorso in inglese, non mi permetto perché non sono capace di farlo. Però a me la messa deve essere italiana. Se oggi domani a San Francesco mi dice, beh, questa è la messa, è così, beh, io mi trovo un'altra chiesa dove il prete la dice in italiano.
2: Guarda, ti dico la sincera, non sei solo tu a pensare così, che quando è stata cambiata la messa dalle 10:30 alle 11:00, tanti si sono trovati in un'altra chiesa che magari, guarda, come noi in Montevergine, la messa è finita alle 12:30, dunque è ora di pranzo. Oltrepassato ora di pranzo, dunque.
3: Vabbè, scusa un pochettino se ti interrompo, però in quell'occasione lì, come ho detto pure prima con Giovanni, ci sono delle occasioni che tu devi essere un pochettino più elastico, perché puoi permettere una messa, una funzione del genere come la messa della Madonna di Montevergine, oppure quella di San Francesco, no, voglio che deve andare secondo quello che voglio io. No, deve essere più elastico, però nella maggioranza le cose, secondo me, io ti sono fatto così, ti dico sinceramente.
0: Grazie per tuo opinione.
3: Se me ne vado di fe.
0: Ti salutiamo.
3: Oh, ma aspetta, ma tu il lunedì a me non è che mi puoi intervistare qualche volta? Mi farebbe piacere fare un discorso.
1: E quale
2: mettiti nella politica.
1: E quale partito politico rappresenti?
3: No.
2: Beh, quello di Giovanni Silvestri.
3: No.
2: Oh, va bene.
0: Gianni, no. Dai un saluto a tutti i nostri
3: ascoltatori. Sì, vi ringrazio, buonasera, grazie per l'invito. Voglio ringraziare anche la signora Maria, la signora Immacolata, per la belle le corni che ci hanno preparato questa sera.
4: Le cornie.
2: Perché, per piacere, noi non siamo italiani perfetti come a te. Allora, se dici spundine,
3: no,
2: capisci
3: cose
2: subito,
3: buone,
2: subito.
3: Belle e gustose per la serata. Beh, vi auguro una buona domenica, un buon weekend a tutti quanti. Anche a te, carico.
4: Thank you,
0: ciao,
4: grazie.
0: Gianni. Giuseppe.
5: Vabbè, io non mi rimane altro che salutarvi e augurarvi di trovare questa soluzione di questi problemi.
0: La troviamo?
5: Lo so che la troverete, non è
0: ma
5: una
0: già stato,
5: ma ci sta
0: un grande
5: tanto
0: passo,
5: lavoro da fare.
0: Un grande passo avanti per Gianni, perché non solo ha partecipato nella parte religiosa, ma ha partecipato anche alla parte sociale, perché alcune parole che lui ha detto sono proprio quelle che noi dicevamo per strada. Noi abbiamo bisogno di stare insieme e tanti non si mettono paura di dare una mano. È stato veramente fantastico nella chiesa, ma è stato fantastico nella sala, e poi abbiamo raccolto pure i fondi per mantenere vivo tutta la nostra parrocchia, perché solo così si possono fare delle cose.
5: Io ti dico la sincera verità, Giovanni. Un paio di settimane fa, anche, ci stava anche Giovanni, siamo andati a un funerale di Giovanni Cusano, no?
0: Sì.
5: Ma sfortunatamente i sacerdoti o qual era, io non ho capito un fico secco. Non ho capito un fico secco se parlavano in italiano, in tedesco, australiano, whatever. E ci avevano un modo loro personale di parlare, non si è spiegato. Invece, come ha detto Giovanni, introducendo queste nuove, anche Francesco ha detto che con quei sistemi che si trovano adesso sarà più facile, così tutti riescono a capire che lingua il sacerdote sta parlando, no?
0: Sì. Ecco, perciò quel giorno lì cosa che stavamo vicino seduti,
5: sì.
0: Quel prete lì, appena venuto dall'India, quello che lui ha fatto il meglio. Però questo prete che ora ha preso in mano la parrocchia si è sforzato che quando ora lui dice il Vangelo, lo spiega, poi deve vedere. No, noi abbiamo avuto l'onore di avere tutti e due i preti con noi fino all'11 alla festa di Montevergine. E domenica stavano lì e stavano a aiutare a fare l'asta, a fare refo, a stare. Ha detto proprio questa mattina a me, ha detto: John, io ho fatto 2 settimane di stare con la comunità italiana, mamma mia, ho stato 4-5 anni a Melbourne così grande, ma non ho stato mai 2 settimane come è stato questa settimana. Ragazzi, Gianni, Giuseppe, vi salutiamo.
5: Grazie.
0: Andiamo ai nostri sponsor, poi la canzone per tutti a ballare.
5: Giovanni, io vi auguro il meglio possibile. Cercate di trovare una soluzione.
0: Ciao, ciao.
5: Ve lo auguro.
0: Grazie.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
8: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche, e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.

0: Ok, siamo di ritorno. Siamo appena salutato a Giuseppe e a Gianni, ci hanno dato le loro opinioni, ma noi ne siamo un poco per farli per darci movimento. E se no, vengono qui, ci salutano e non abbiamo.
1: No, però è bello opinioni. Anche ascoltare la loro opinione, sì. di come. Perché. Anche noi non possiamo cambiare noi possiamo dire la nostra, loro dicono loro, però nel centro di cambiare, noi non siamo addetti a cambiare la situazione, come no. E allora magari.
0: Però ci dobbiamo adattare.
1: Sì,
0: noi sono la maggioranza, sono 50, 60, 70 anni e tanti di più. So, vuol dire il problema che prima insistavamo. I greci ce l'hanno fatto più di noi. C'hanno le scuole, c'hanno il loro ballo, la loro musica, si stanno insieme. Però alla fine noi italiani siamo bravissimi, però non ce l'hanno fatta per i nipoti, i figli e i nipoti, per passare la lingua italiana. Ma lasciamo lì. Domenico c'ha un annuncio molto importante, andiamo che lo legge.
2: Giovanni, grazie. Questo è un invito dal nostro arcivescovo Patrick O'Regan per la messa degli emigranti, Italian Festival Journey Mass. Lui ci invita alla messa sabato 14 novembre 2026 alle 3:30 alla nostra cattedrale di St. Francis Xavier in città. La messa incomincia con la processione, con gli stendardi, camminando nella cattedrale, poi la messa alle 3:30 e dopo della messa c'è un piccolo rinfresco fuori della cattedrale se qualcuno si vuole trattenere un pochino. Dunque 14 novembre, sì, ci mancano settimane ancora, diciamo 4 settimane, però questo invito è venuto, è stato chiesto di fare un annuncio, se è possibile di riunirci alla cattedrale per le 3 del pomeriggio, così possiamo mettere l'elenco dei stendardi che vengono chiamati a uno entrare nella cattedrale per la messa. Per coloro che vogliono, c'è parcheggio sotto la cattedrale, però dovete venire presto perché il parcheggio è limitato. Dunque, 14 novembre, sabato 14 novembre, la messa degli emigranti alle 3:30 presso la cattedrale di St. Francis Xavier. Giovanni.
0: Ok, c'hai un'altra...
2: Sì. Questo viene dal nostro patron della radio, il commendatore Don Todino, Beckerfoods Car Park Wine Sale. Dunque, loro utilizzano il parcheggio delle macchine per la svendita dei vini, sabato 10 ottobre, dalle 10 della mattina fino alle 4 del pomeriggio, offerte da Beckerfoods Food and Wine per il Car Park Wine Sale. Cioè i vini Totino Estates, Classic Chardonnay 2021, Classic Sauvignon Blanc 2022 e Classic SSG 2022 a solo $11.95 alla bottiglia. Altezza Adelaide Hills, Chardonnay e Sangiovese Rosé 2022 solo $13.95 alla bottiglia. Poi abbiamo Anstey's Hill, Cabernet Sauvignon 2021, Shiraz 2021 e Sangiovese 2022 solo a $10.99 l'uno. Moscato 2024, che prezzo? Solo $7.99 l'uno.
0: Madonna, what a bargain!
2: What's a bargain? Longbottom Adelaide Hills Shiraz 2021 a $12.95 l'uno. E Hanky Panky Rosé, questo l'ho assaggiato. Hanky Panky. Sì, Hanky Panky Rosé. Good drop. Solo $11.95 l'uno. Caldoro Malvasia Chardonnay 2024 e Caldoro Sangiovese Merlot 2023 a 12,99 l'uno. Tutti questi vini hanno un ulteriore sconto acquistando cartoni da 6 bottiglie. Dunque, se comprate all'ingrosso, il prezzo diminuisce a quanto già vi ho detto. E poi,
0: ma conviene, perché ora sono 6 bottiglie
1: nel cartone.
0: Nel cartone.
1: È anche facile, è facile
2: portare pure a casa. Sì. Poi ci abbiamo Giori Bollo Rosso Sambuca da 700 mm a bottiglie solo 42,99 l'uno. O per coloro che adesso viene l'estate, un po' di birra ci vuole, Peroni Red nel cartone di 24 bottiglie da 330 ml l'una, solo a 66,95 a cartone. Sono 24 bottiglie, fatevi il conto, vi costano pochissimo queste bottiglie. Ci saranno anche delle degustazioni di questi vini, barbecue dalle 11 alle 2, zeppole calde dalle 10 alle 15, cioè alle 3 del pomeriggio, e pizza a partire da $9. Dunque venite, trattenetevi, gustate dei vini, comprate, così
1: mangiate, bevete, comprate e andate
2: e ci andiamo belli allegri. Vi aspettiamo questo sabato dalle 10 alle 16, Bank of Food and Wine, 990 Port Road, Albert Park. Offerte per un solo giorno fino a esaurimento scorte. Grazie.
3: Filomè.

0: Ok, siamo in ritorno, carissimi amici. Ci abbiamo ancora un poco di tempo. Se volete dire qualcosa, se volete come o quando, 834077 00. Se volete fare anche voi un comment, se avete partecipato a queste due grandi weekend, una differente dell'altra, è stato veramente. Domenico, noi abbiamo domandato l'opinione a quei due ospiti, ma la tua opinione
1: mi riguardi della messa bilingue?
0: Bilingue e poi di il pranzo in sala.
1: Sì, ok, la messa bilingue per me non, io non ci faccio caso, perché capisco una lingua e l'altra uguale. Dunque per me è stato bello, perché ho guardato apposta, diciamo, per vedere se c'era la traduzione tra una e l'altra. Come infatti c'era la nostra Gino Beltrame l'ha fatto per questa messa di San Francesco, ha messo sullo schermo l'italiano mentre si parlava l'inglese e l'inglese mentre si parlava l'italiano. Dunque per coloro che volevano seguire c'era, e lo scritto era abbastanza grande che si poteva leggere. Dunque non è che lo senti, però puoi seguire la lettura. Per me è stata una bellissima cosa a vedere che è uscito il santo, l'hanno portato sulle spalle i ragazzi più giovani nel parcheggio della scuola, siamo rientrati in chiesa, poi la messa e certamente poi il pranzo. Il pranzo per me è stata una bellissima cosa, Giovanni, perché è un bel po' di tempo che non si faceva più un pranzo nella sala, dunque è stato bello vedere i tavoli ben preparati, i vini del nostro Serafino, che mi sembra che i bicchieri non erano mai vuoti, e dunque è stato per me, mi ho gustato il pomeriggio. Tu devo ringraziare anche te per l'asta che hai chiamato, mi sembra che non ti dimentichi mai i nomi di nessuno, tante volte

0: da volte funziona di
1: uno,
0: più.
1: Uno sa, diventa più diciamo, happy nel vedere che c'è questa competition, c'è questo accanimento per qualche prodotto che si fa all'asta, dunque, e vedi. Sì,
0: ma poi tu hai visto il nuovo parroco? Ha detto: ci sono ancora 4-5 cose, facciamola all'asta. Abbiamo fatto un altro 500-600 dollari, cosettine proprio che la gente, però, quando uno sentiva, Enio, tu te sei andato a dormire, che fai? Te ratti i capelli? No, no, ma io non è allora.
2: Sì, alza sì, la ma, mano.
1: Alza sì, la mano. Ognuno alza la mano e poi.
0: Lidia, la sorella. Aspetta, ci sono pure io.
1: È così, disse.
0: 300 dollari, mamma mia. Ho detto, guarda, vedi, alle volte è fantastic.
1: Il mangiare, Giovanni, devo pure dire che la cucina ha fatto un bellissimo lavoro, incominciando con l'antipasto, e le guardiere di
2: pomodoro
1: e bocconcini sopra, un po' di Alice, erano scomparsi subito. Che... giusto che non gli ha fatto una, il tavolo, però devo dire, ognuno si nel centro con le pomodore c'era un po' di
0: io devo ringraziare a Sanremo per la pasta, e hanno detto che hanno fatto anche i piatti ben pieni,
2: sì, veramente.
0: volevano, ho detto no basta. Perché non l'ho gustata proprio buona.
1: No, io la pasta me l'ho finita, però dopo il pollo non ce l'ho fatto più. Basta, perché mi ho mangiato un filone di pane, quei panini che c'erano sul tavolo.
0: Ma come hai detto tu, dobbiamo fare qualcosa, aggiustarla, pitturarla, che non è stata fatta su 20 anni ora. Dobbiamo rifarla e organizzare un gruppo di giovani che
2: a darci una mano.
0: Perlomeno ogni mese dobbiamo fare una festa.
1: Se è possibile, diamo un incarico ai giovani, Giovanni, sempre con diciamo un avviso di come si faceva una volta le cose, incominciando da una persona che l'ha vissuto per anni, dice guardate, noi si faceva così. Oggigiorno, una cosa, Giovanni, io passando, diciamo, noi ci abbiamo Filippo Pizzo. È divenuto tesoriere, e da quando è divenuto lui tesoriere, sai che è meno lavoro, perché lui ha detto noi dobbiamo fare internet banking. Ok, io internet banking non l'ho mai fatta, però dici noi arrivo un bill, tu vai sul computer e paghi, senza che prima non si andava alla banca, si ritirava i soldi, poi ci li portavi, stavo sulla strada 2-3 giorni per andare a pagare tutti quanti.
0: No,
1: adesso non si fa più, perché i checks nessuno non esistono
2: prima,
1: più.
2: Prima devi aspettare se li declared, quello è un altro po'.
1: Sì, così
2: no?
1: La moneta arriva pure durante la notte.
2: Istantanea.
1: Si trova là, pagato, thank you very much, see you next year.
0: No, ma look, oggi questo intelligent artificio, ci dobbiamo adattare, perché se no noi rimaniamo fuori.
1: Sì, dietro,
0: perché
1: sì.
0: Tu, quello lui può fare il lavoro una sera, paga tutto.
1: C'è ragione, Giovanni. Noi
0: dobbiamo cambiarci. L'unica cosa che io ancora ti ripeto, nel futuro, perché noi ora, gli ultimi anni, stiamo a vedere che i giovani, le giovani, pure giovani come Maria, lasciano tutto per venire a ballare. Okay. Allora noi dobbiamo iniziare un poco prima e far sì che devi vedere quanto
2: entertainment
0: costa.
2: Ci vuole entertainment, ci vuole da mangiare, però entertainment.
1: Per un paio d'anni, Giovanni, sono sicuro che noi riusciremo a fare questo, se diamo responsabilità ai giovani, con l'accompagnamento di noi che siamo, sono anche 3 anni che facciamo.
0: Domenico, tutti insieme, troviamo 2-3 sponsor, perché io ho visto un signore, ha detto venite a trovare, che pure io, e non l'ho visto nel libro, so ti devo suggerire

0: perché se noi possiamo trovare dei sponsor, è giusto un nice packaging che questi giovani, perché prima non c'era nessuno, tutti seduti e ascoltavamo, quando c'era l'epoca di mia suocera. Invece ora i giovani tutti insieme, perché non si parla più fidanzato e fidanzato, marito e moglie,
1: mattone
0: e
1: mattone,
0: si parla tutto
1: a shamba sham,
2: a chi trovi coppellare così.
0: Allora tu vedi, a queste feste, a queste cose, allora noi vogliamo i giovani, dobbiamo
1: eseguire fare la musica.
0: L'altra cosa che alla mattina parlano tutti, il fatto della fila delle zeppole. Io ho suggerito alcune volte, può darsi pure nel futuro si devono fare pure di sabato, e quella gente che viene per 10 per portare a casa, 15 per portare a casa, lui o si prende quella fatta di mattina o quello che tu ce le cuci, quelle le mangi il giorno dopo. Allora tu quando vai là vuoi quelle fredde? Yes, ten off you go. Io quando ho iniziato il primo business ci dava raffle book tickets. Tu cosa vuoi? Just chips? Pronto. Vuoi hamburger? Devi aspettare, perché dobbiamo farla. So, dobbiamo venire fuori. Io gli sto a dire a tanti amici, ragazzi, non è facile, perché si deve l'olio, ti devi stare attento, non puoi fare, però tu devi vedere, perché tutti dicono quest'anno erano proprio buone. Io me l'ho mangiato dopo due giorni.
2: Anche noi, Giovanni, anche noi.
0: Ma dicono loro, erano buone. Allora tu blocchi una linea, quelli che vanno a prendere le zeppole per le mangiare lì, perché c'è un'altra linea che ne porta 10 a casa, 15 a casa, 20 a casa, e le mangia dopo due giorni.
2: Giovanni, però io da un lato...
0: E parlare.
2: Sì, di un lato può darsi c'hai ragione, un altro lato per me è, diciamo, è quasi una tradizione che tu ti fai una chiacchierata mentre che aspetti che arrivi
1: al punto giusto per appagare la zeppola.
2: A comprare le zeppole. Purtroppo c'è quello che ne vuole una e quello che ne vuole 10. È la stessa linea.
0: Come a me ieri, che tu conosci pure tu questo signore, ha detto che lui va in giro a tutte le feste, però la trippa, ha detto che lui la sa fare, no? Ma la trippa era number one.
1: Yes.
0: Lui ha detto, quando arriva a queste feste, corre la trippa.
1: Io ho amici da Virginia, in Salisbury. Loro vogliono sapere da me quando è la festa di Montevergine, perché loro vengono a prendere. Infatti sono venuti a prendere la trippa.
0: Francesco, noi dobbiamo salutare.
2: C'ho un signore che è arrestato per tutto il giorno, è venuto per la messa, la processione, e si è tenuto fino a quando abbiamo chiuso la festa alle 10:30 di sera. Dunque a sto signore e alla sua moglie li ringrazio di cuore, perché loro fanno anche parte di un'altra festa, e io dico, ma voi siete venuti a vedere quello che facciamo noi? No, Domenico, mi piace quando come fate anzitutto la messa, la processione, e poi l'intrattenimento durante il pomeriggio. Siano sdrazzati, mangiati, bevuti, però siano andati a casa contenti.
0: L'altra cosa, ormai stasera ti suggerisco il piccolo rinfresco che fai in sala, devi farlo sotto alla tenda, 3-4 tavoli là,
1: che tutti devono guardare.
0: Ecco, perché facevamo il rinfresco 50 anni fa nella stanza della scuola, perché non c'era
1: l'opportunità,
0: non c'era
1: della
0: niente, niente. Non c'era zeppola, non c'era niente. Ora tu quello che devi pensarci, se lo potrebbe fare lì non troppo lontano del bar, 3-4 tavoli come hai fatto in sala, e di darci un piatto di pasta, togli quel patto che sta al centro e poi ci porti una zeppola. Hai conquistato tutti i politici il prossimo anno ci facciamo dare più soldi.
1: Allora,
0: Maria, arrivederci.
1: Buonasera, è stata bella serata. Ciao, ciao.
0: Domenico.
2: Sì, Giovanni, anche da parte mia voglio salutare tutti quanti con un augurio di risentirci tutti quanti insieme giovedì prossimo. Ciao, ciao.
0: Ciao Domenico. Francesco, scusa, siamo andati un poco altrove, arrivederci, grazie, buona fortuna.
3: Vi siete fatti prendere dall'entusiasmo, perché no? Allora, carissimi tutti, la Radio Italiana 531 vi augura a tutti un buon ascolto.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: So che nonostante il cognome è di Forza Italia.
3: È di Forza Italia, perché è azzurro.
2: È Roberto Rosso, magari. Uno diceva sì, poteva essere di AWS. Cosa dice Rosso?
4: Nessuna legge è perfetta.
3: Allora se lo dice basta.
2: Non so se è una critica oppure è una formulazione
3: retorica. Ma no, vuole essere un po' inclusivo. Sì, dice sì, mettiamo sì, pure chi ci fa dei commenti.
2: A proposito di inclusivi, Simonetta Matone, deputata della Lega, ha tutta una sua lettura su questa legge elettorale appena approvata.
5: Con questa legge saremo certi che chi vince le elezioni governa.
3: Supera il 42%. Ricordiamo, specifica che tu sei tutto sempre.
2: No, dico perché non è così, cioè nel senso, se la legge elettorale sarebbe se chi arriva primo prende prima maggioranza, così, ma invece qui bisogna arrivare al 42 non lo sappiamo. E Matone, lei perché le piace?
5: Io personalmente invece sono favorevole a questa legge perché questa legge premierà il merito.
3: Il merito di chi?
2: Non lo so, il merito di chi, in effetti, è la domanda, cioè come fa a premiare il merito?
3: La legge.
2: Merito, quello per il ferro da stiro, il merito. il Ministero dell'Istruzione e del Merito, premierà il merito. A proposito di merito, Balboni, Fratelli d'Italia, Rocky Balboni.
6: Noi abbiamo fatto questa legge per evitare la palude.
2: Ha ragione. La palude non va. Perché poi uno si illude nella palude. No, poi la palude rimane tutto impaludato.
3: Anzi, a Gertrude.
7: Nude Balboni van per la palude.
2: E trovano zia.
7: Trovano la Matone.
2: No, zia Gertrude. Se non ascoltano la trasmissione. Il nostro CDM. Comunque, brutta la palude. Ha ragione Balboni. Quindi l'avete fatta legge elettorale per evitare la palude.
6: Per evitare il pareggio.
3: Non è così.
2: Il pareggio,
3: se nessuno supera il 42%, c'è il pareggio.
2: C'è il pareggio, è come nel calcio, no? Il pareggio si evita se non c'è il pareggio. No. Perché se c'è il pareggio, non è che l'hai evitato.
3: Se
2: no.
3: C'è.
7: Lupi.
2: Maurizio Lupi, noi moderati. Cosa dice? Cosa dice Maurizio Lupi di noi moderati?
8: L'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa.
3: No. Sempre però superando il 42% perché altrimenti...
2: Lupi, scusi, ma è semplice, non è che se uno supera il 42 prende maggioranza e quindi ha vinto e governa. Se invece nessuno prende il 42, palude, mischione, pareggio e chi si è visto. Ancora Lupi.
8: No. E chi ha perso deve stare all'opposizione.
3: Sì. Sempre se qualcuno ha superato il 42%. Chi parla adesso?
2: Adesso c'è Stefano Candiani della Lega.
9: È una legge elettorale che darà certezza che chi vince le elezioni potrà governare.
3: Candiani, queste certezze non ci conterei poi così
2: darà
3: tanto.
2: Darà certezza se qualcuno supera il 42, o se tutti e due superano il 42 e quello che ha superato il 42% prende più degli altri. Ancora Donzelli, sempre plenipotenziario di Fratelli d'Italia, spiega. Perché adesso ho chiesto, ma perché centrodestra ha fatto questa legge elettorale, visto che con quella precedente ha governato 5 anni? No, perché Donzelli?
10: Questa legge elettorale non conviene al centrodestra.
3: No. E come mai l'ha fatta?
2: Si sono fatti una legge che secondo...
3: Che non gli conviene?
2: Così dice Donzelli.
3: Sono i primi nella storia.
2: Ma perché?
10: Perché ha riaperto la possibilità per il centrosinistra di andare a governare, che altrimenti non ce l'avrebbero.
2: Quindi loro hanno fatto una legge per far vincere il centrosinistra alle elezioni, perché altrimenti non ce l'avrebbero.
3: È proprio studiato questo fatto.
2: Sotto c'era uno con la moto che se ne andava, non lo so chi era, forse Valentino Rossi. Quindi avete fatto sta legge per vincere il centrosinistra, Donzelli, per far vincere.
10: Quindi noi facciamo sempre quello che serve agli italiani, a prescindere dagli interessi di partito.
3: Ma che bravi!
2: Quindi secondo Donzelli agli italiani serviva una legge per far vincere il centrosinistra.
3: Quello.
2: Non so, Donzelli è così, deve se ti piace.
3: C'è quel gusto lì, lo deve dire.
2: Sì. Salvatore Sallemi, senatore di Fratelli d'Italia.
11: È un passo storico che la sinistra ha sempre cercato di sabotare.
2: Addirittura storico.
3: Senti con che dice questo.
2: Tanto ormai la legge elettorale che è peggio dei governi, la cambiamo ogni due o tre anni. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.
12: C'è una legge elettorale che garantisce più stabilità all'Italia.
3: Bene, grazie a cosa? A cosa?
12: Grazie a un mix di capolisti bloccati.
2: Di che cosa?
3: Chi sono?
2: Di che cosa?
12: Capolisti bloccati.
2: No, capolisti sono quelli in testa alla classifica. Cioè, so adesso chi è l'Inter, capolista, classifica. Ma i capi lista.
3: No, lui invece capolisti.
12: Capolisti bloccati.
3: Capolisti.
2: Poi c'è Capoliveri, che quello credo sia all'Elba, ma non c'entra assolutamente niente. Nazario Pagano, senatore di Forza Italia, uno dei firmatari di questa legge.
13: Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità.
3: Sì. Ah, benissimo. Quindi.
13: E questo è il motivo per il quale è stato definito stabilicum.
2: Stabilicum.
3: Perché si chiama così?
2: Non so, il nome della legge elettorale è sempre complicato. Lui dice che si chiama stabilicum. Vediamo Paolo Emilio Russo, che tra l'altro non vorrei fosse un bot. No, dico invece è un deputato di Forza Italia e che dice.
14: Lo stabilicum consentirà certamente di avere un Parlamento più forte, autorevole.
2: Non so per quale motivo, cioè perché è più forte.
15: Forte, autorevole, il Parlamento.
2: Non so, questa, so che canzone sia, però bello.
3: Bella di Marcella.
2: Bella, quindi.
3: Sì, Marcella bella, quindi bello.
2: E quindi adesso,
3: si chiama stabilicum.
2: C'è un nuovo deputato, è deputato anche lui da 5 anni, ma che sta salendo un po' agli onori delle cronache. È Barabotti, che è il cognome, Barabotti perché sei morto. Della Lega, che dice.
16: La legge elettorale è denominata stabilicum.
2: Oh, sì, stabilicum.
3: Allora, il nome è questo, deciso, punto, stabilicum. Da ora e per sempre.
2: Sì, questa è un po' la versione della maggioranza. Vediamo l'opposizione. Per esempio Lopreiato, che è un cognome di Ada Lopreiato, Movimento 5 Stelle, se le piace stabilicum.
17: Prendete anche in considerazione di cambiare il nome della legge elettorale.
3: Non le piace stabilicum, non credo.
2: E lei come sembra. Lo chiamerebbe Lopreiato?
17: Non stabilicum.
2: Certo.
3: Allora, sì. non le piace, non lo vuole, vuole un altro. Sì. Tipo quale?
17: Ma sta in bilicum. La legge elettorale.
2: Ha fatto la battuta, sta in bilicum. Dario Parrini, senatore del Partito Democratico.
18: Una concentrazione a tal punto ossessiva sulle convenienze di Giorgia Meloni da essere stata ribattezzata.
2: Stabilicum.
18: Ha ragione, direi. Melonellum.
2: Sì, perché è di Meloni e quindi Melonellum. Credo, non lo so. Daphne Musolino, senatrice d'Italia Viva.
19: Visto che vi piace attribuirle il nome di stabilicum.
2: Finora lo chiamano così. Perché invece lei come propone?
19: In verità questa legge è un pasticcello.
2: Pasticcellum.
3: Ma che simpatico!
2: È tutto un pasticcio, pasticcello. Elena Bonetti, azione!
20: Esito di un potere veramente macista.
2: Perché si dice che darà poco spazio alle donne elette in Parlamento. Quindi lei come lo chiamerebbe? La chiamerebbe.
20: Ed è per quello che questa legge alla fine deve portare il nome di macellum.
2: Macio. Non come casino, macello, proprio da macio. Roberto Cataldi, senatore 5 Stelle.
21: Forse ha ragione invece la collega
2: bevi l'acqua che sennò poi ti disidrati.
3: La senatrice delle 5 Stelle, cosa ha detto?
2: Castaldi cosa ha detto la bevi l'acqua.
21: E l'ho chiamato con un nome più adatto, Truffellum.
2: La legge truffa. Comunque ragazzi, che fantasia. Bruno Tabacci, deputato del gruppo misto, storico democristiano del Parlamento.
22: Oggi con questa legge Meloni più che un premio è un furto, un randellum.
2: Il randello. Poi Filiberto Zaratti, ricorda tutto nome e cognome, non ci sono soprannomi, deputato di AVS.
23: Dopo il perciò.
2: Già ci capiamo male. Dopo cosa c'è?
23: Il porcellum. Ci sarà un'altra porcata nel nostro paese. Cioè? La porcata che si chiama Melanellum.
2: Melonellum. Quella è Melani. No, però vediamo se l'ha capito bene. Melonellum, Zaratti.
23: Questa proposta di legge è Melonellum. Stabilicum.
2: Bravo, ha ragione.
3: Abbiamo altre idee, possiamo portare delle alternative.
2: Come la vorrebbe chiamare lei, Zaratti?
23: Ma il nome più giusto a nostro parere è Azzeccagarbuglium.
2: Com'è Zaratti?
23: Azzeccagarbuglium.
3: Ma che bello.
2: A me ricorda un po' l'Azerbaijan, però Azzeccagarbuglium è difficilissimo, solo da dire.
23: Azzeccagarbuglium.
2: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'Azzeccagarbuglium. We'll be right back.

0: Approvata la nuova legge elettorale con la quale i partiti che si mettono insieme con una minoranza dei voti acquistano la maggioranza dei seggi. Si passa così dal Rosatellum al Groupon.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi c'è oggi ad allietare la giornata?
3: Proprio ce l'allieta proprio, sono sicuro.

0: Sergio Mulè.
1: Vicepresidente della Camera di Forza Italia, signor Mulè, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Bentrovati, buongiorno, buon pomeriggio signora Brilli e simpatico Lauro e tutti i radioascoltatori. Eccoci.
0: Vorrei dirti, io sono signora,
1: sì,
0: che
1: no,
0: sei
1: no,
0: simpatico.
1: Beh, certo,
0: eh?
1: No, infatti.
0: Grazie.
2: Ha notato subito, ha colto sì, nel segno.
0: Non
2: bravo,
0: la sfugge.
2: Bravo.
1: A me fa sempre impressione questa cosa perché io l'ho vista stamattina, tutta la mattina là sullo scranno privato a presiedere il dibattito, certo. Le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale, adesso è qui con noi, qua dov'è?
0: C'è là dietro un Raffaele.
2: No, sono in ufficio, quella è una Madonna del 400 di scuola fiorentina, un quadro stupendo che è qui alla Camera.
1: Ma non è solo
2: pro tempore nell'ufficio che occupo, infatti dico pro tempore, infatti Lauro.
0: Questo periodo bisogna bello.
1: Spieghiamo anche chi ci ascolta, lei ha presieduto per quasi tutta la mattina, poi nel momento più bello, quando c'è stato il voto, è arrivato il presidente Fontana che le cose serie le fa lui.
2: Ma sì, no, ma perché io dovevo votare più che altro. Il presidente Fontana non vota.
1: Vabbè, ma anche se non votava, cosa cambiava, signor Mulè?
2: No, ma ci mancherebbe, in occasione del genere il presidente della Camera fa benissimo a essere presente e a presidiare l'Aula.
1: Senta, ma perché ieri
2: è una garanzia.
1: Perché ieri ha frustrato la richiesta di Maggi che voleva votare con le palline bianche e nere?
2: Palline bianche e nere.
1: C'è
2: un metodo primitivo.
1: Sì, di Manduria, però voglio dire, già Maggi faceva lo sciopero della fame, signor Mulè, e lei gli ha detto no a questi idea di votare con le palline.
2: Ma le palline bisogna che voi lo spiegate, le palline è una cosa folle, ancora nelle commissioni qui alla Camera si vota ogni tanto, quindi tu devi mettere una pallina bianca, una pallina nera, la volta che uno ha sbagliato e le inverti si annulla la votazione, ma lei si immagina quale bordellum sarebbe successo.
1: Scusi, a proposito di Ellum, come si chiama sta legge elettorale che avete approvato circa un'ora fa alla Camera? Qual è il nome?
2: Ma guardi, le opposizioni adesso hanno usato molto latinorum, però allora diciamo non è il lupanarium che hanno descritto loro.
1: No, non è il lupanarium,
0: non l'avevo sentito
1: perché c'era il dubbio che
0: c'era
1: fosse il lupanarium,
2: no, siccome da il simpatico Lauro ha studi classici, il lupanarium era un
1: fatto lo scientifico,
0: il lupanarium sì, sappiamo.
2: No, non farsi lo scienziato, però il lupanarium è un derivato che era una casa d'appuntamenti di Roma, no?
1: Io non ci andavo. No, lei ci andava?
2: Ma non so se ci fosse nata, a meno che non sia la reincarnazione, penso di no.
1: No, ma non mi dica non si chiama, voglio sapere come si chiama.
0: Come si chiama?
2: Ah, è il Paradisium, diciamolo in latino, il Paradisium. Ma sì, ma perché è una legge che finalmente spazza via inciucetti, slealtà.
1: Non dica anche lei così, non è vero questa cosa.
2: Purgatorium?
1: No, ma che purgatorium? No, ma non dica anche lei questa cosa che la sera delle elezioni si sa chi ha vinto, perché se nessuno supera il 42% è un proporzionale puro.
2: È un proporzionale puro nel quale però, siccome prima abbiamo depositato i programmi con quello che vogliamo fare, sarà chiaro se ci sono dei programmi che possono avere affinità o programmi che invece sono inconciliabili. Cioè il governo dei 5 Stelle, come le scorse legislature, una volta con la Lega, una volta col PD, una volta di qua, non ci può più essere, tanto che la lealtà non diventa merce da vendere, ma penso che gli italiani.
1: Ma non è vero assolutamente, perché se tutti gli è dato un messaggio, se nessuno delle due coalizioni arriva al 42%, potrebbe essere anche che un pezzo di una coalizione si stacca per fare il governo con un pezzo dell'altra, signor Mulè. Sempre se c'è ancora, perché vedo tutto nero.
0: Sì,
1: c'è. Dicevo, signor Mulè.
2: Ho sentito, no. Ma guardi che, ripeto, c'è una lealtà che si deve agli elettori, e quindi siccome nel nome della lealtà non penso che ci sia più nessuno a fare pasticci, imbrogli, eccetera, se uno perde e non ha affinità, come dire, elettive o elettorali, penso che i governi difficilmente possano essere. E poi esalta proprio lo spirito parlamentare, quindi se parliamo tanto del Parlamento che non invece in questo caso esaltato.
1: Quindi lei mi sta dicendo che se il centrodestra andasse alle elezioni senza Vannacci e non arrivasse al 42%, dopo non si allea con Vannacci?
2: Personalmente ho già detto che è assolutamente inconciliabile e incompatibile.
1: Cioè a quel punto meglio far governare il centrosinistra,
2: magari ci sono delle forze che ambiscono a essere di centro e che vanno da sole e che poi eventualmente si possono aggregare.
1: La traduco, lei dice se il centrodestra non arrivasse al 42% ma prendesse più voti del centrosinistra, piuttosto che allearsi con Vannacci si allea con Calenda. Questo ha detto, giusto?
2: Per esempio, no? Non è che per esempio, dico che ci sono, come dire, delle affinità che possono essere molto più raggiungibili rispetto a quelle siderali che attualmente ci separano da Vannacci.
1: Senta, lei che sa tutto ed è vicinissimo a Marina, quando si vota?
2: Marina militare?
1: No, la smetta. Marina Berlusconi. Sì, dico, quando si vota?
2: E che ne sa Marina? Marina mica si occupa del calendario elettorale.
1: Se non lo sa Marina.
2: Ma no, ma davvero? Posso assicurarle che almeno a me non l'ha mai detto, poi magari lo dice ad altri.
1: C'era al pranzo che hanno fatto questa settimana
0: Ad Arcore. Sì, la celebrazione per il compleanno.
1: No, non ho chiesto se ha mangiato.
2: Come le sa, in particolare io non sono a dieta, quindi non vado ai pranzi.
1: Ma c'era, non l'hanno invitata?
2: No, non c'era.
1: Ma mi dice quando si vota, signor Mulè?
2: Aspetti. Prevedo.
1: Si vota a maggio, come ci ha detto Malan, a noi si vota.
2: Ma guardi,
1: a fine
2: Laura,
1: novembre.
2: Si vota a maggio. Si vota a maggio, si vota a settembre. Voglio dire, poco cambia. No, nel senso che, dal punto di vista della parlamentare, è chiaro che se si vota a maggio, giugno è meglio, perché hai più tempo per preparare le leggi di stabilità, in sede degli organi costituzionali, eccetera. Vale per la destra e per la sinistra. Se invece si vuole arrivare a settembre, vuol dire che chi si insiederà dovrà fare una legge di stabilità nel giro di 3 settimane. 200... Magari uno se la prepara prima.
1: Certo, 227 a 164 il voto di oggi. Cosa vuol dire?
2: Ottimo.
1: Mancavano 10...
2: Vuol dire?
1: 10...
2: Come sa, ci sono delle assenze che sono obbligate. La Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, ci sono alcune figure che non votano, quindi direi che uno straordinario risultato di compattezza da parte della maggioranza.
1: C'erano le vedette.
2: Non ci sono stati franchi tiratori.
1: C'erano le vedette di Fratelli d'Italia in alto in aula per controllare se votavano.
2: Le piccole vedette lombarde. Io ho visto forse che c'era Donzelli in alto che si è spostato in alto.
0: Faceva la vedetta, piccola vedetta.
1: Era controllata. Chi le sta scrivendo, Marina? Chi le sta scrivendo, signor Mulè, sul telefono? Chi è? No, chi le sta scrivendo? Aspetta, sentiamo. Chi le scrive, signor Mulè?
0: Non si sente niente.
1: Ha tolto il volume? Sono i boomer che quando usano il telefono si incasinano. Signor Mulè, non la sentiamo più. La vediamo che parla così.
0: Per chi ci segue in video, vede che abbiamo.
1: Per chi ci ascolta al telefono, non sentiamo niente.
0: Quindi abbiamo in questo momento.
1: Se non sta girando, adesso vediamo Mulè tutto storto.
0: Dovremmo essere in collegamento con Giorgio Mulè, il quale non è proprio bravissimo a utilizzare il cellulare.
1: Come
0: sta riprendendo. Dei meravigliosi stucchi del soffitto, una roba.
1: Siamo rimasti un po' di stucchi, tra l'altro.
0: Un po' di stucchi. È partita...
1: Chiamiamolo al telefono, dice. Non so che casino abbia fatto Mulè col telefono.
0: Intervallo. La musica dell'intervallo.
1: No, questo era il collegamento col vicepresidente della Camera di Forza Italia, Giorgio Mulè, che non sa usare il telefonino. Però, d'altra parte, non è che deve fare l'inviato per la CNN. Adesso stiamo cercando di ripristinare il collegamento 13:52. Signor Mulè. Che casino ha fatto?
0: Mossimo no? Niente, è risparito. L'abbiamo visto comparire per una frazione di secondo e poi...
1: È tornato, signor Mulè, dov'è? Perché è complicato, stiamo parlando con la Camera dei Deputati che insomma sta... mi riattacca, dice. Forse ha ricevuto delle telefonate più importanti, forse l'ha chiamato...
2: Non chiamate.
1: Che casino ha fatto, signor Mulè?
2: Ma niente, perché siccome entrano le telefonate, quando entrano le telefonate esce il collegamento. Ma non ce l'ha l'opzione.
0: Non posso richiamare?
2: È il video. Perché non ero di corsa.
1: Allora, senta, signor Mulè, lei che è un grande cantante, che canzone dedicherebbe a questa legge elettorale appena approvata alla Camera dei Deputati, di cui lei ha presieduto, tranne il momento più importante, tutta la seduta?
0: Però non si concentri così, non era proprio che ne
2: è perché non ci ho pensato, non l'ho preparata. Se avete qualcosa nel repertorio, ve la intono.
1: Ma scusi, cosa ha fatto tutta la mattina? Era lì che diceva.
0: A parte andare alla Camera e fare quello che ha fatto, ma
1: dire è stata in silenzio oggi, hai detto un sacco di volte
2: l'ordinato svolgimento dei lavori, guardi
0: indisciplinati
2: le cose quando vanno bene vanno bene è tutto facile, quando ci sono i problemi poi in realtà
1: chi faceva casino oggi?
2: No, oggi sono stati bravi, devo dire.
0: Silenzio.
2: Silenzio perché vanno richiamati ogni tanto all'ordine, però devo dire che...
1: Alla fine che
2: disciplinati.
0: Vabbè, che canzone, allora alla fine? Dai una.
1: Su Stabilicum.
2: Ma non lo so, ditemela voi,
1: Stabilità, quella di Arisa, com'era?
2: Ma allora facciamo la canzone quella di Albano.
1: Facciamo quella di Albano, quale?
2: No. Abilità è una legge elettorale. Mi piace questa.
0: Se abilità.
1: Aspetti, ricominci perché abbiamo tagliato il pezzo di iniziale di stabilità.
0: Era molto bello.
1: Vada,
2: vada. Allora, stabilità è una legge elettorale molto plurale, la stabilità. Che preme il vincente, esclude il perdente, la stabilità. C'è questa improvvisata, Lauro.
1: Ho capito.
0: La prossima volta un rap.
1: Sì, sì, vabbè, insomma.
2: È la stabilità che arriva e poi non se ne va. Tutte le possiamo fare.
0: Sì, però
2: se mi chiama su quello, però, 7 anni di conservatorio.
1: Ma dovrebbe farmela sullo stabilicum, perché stabilità è un altro nome, cioè è più difficile sullo stabilicum trovare. Le

0: Va bene così?
1: Beh, ma straordinario. Che bello.
2: Senta, ma già che ci siamo, visto che vuol fare il presidente della regione Sicilia, ce la fa anche in siciliano? Io dico, ma chi glielo fa
0: che
2: fare?
0: Dici?
2: Chi glielo fa
0: che
2: fare?
0: Dici? No, dico, dici? Non ti sento, pronto, che dici?
1: Ce la vuole fare?
2: Dicevo, ma chi glielo fa fare di fare il presidente della regione?
0: Come fa fare? Ma quello fa fare? No, ma non fa fare lui.
2: Infatti.
0: Non ti preoccupare, Lauro. Sta seguendo, Lauro.
1: Senta, come le piacciono le gonne delle donne? Perché il nostro meraviglioso Tajani.
0: Mi piacciono le donne, tutte le donne, gonne lunghe, corte, medie. Le gonne, devo dire adesso, Lauro, non faccio lo scemo.
2: Io non ho detto niente.
1: Non le
0: gonne, io non guardo le donne, ma non guardo le gonne.
2: Sì, no, certo.
0: Guardo le donne, certo.
2: Io non so, io guardo solo. Signore Mule, io guardo solo le donne.
0: Tajani, ma che... ha detto Tajani.
2: No, scusi.
0: No, vabbè, mi è innamorato.
2: No, sì. non volevo insultarla così. No, intendevo dire, io guardo solo le donne con le gonne lunghe perché sono più affidabili, perché quelle con le gonne corte, come sa lei, non sono affidabili, signor Mulè.
0: Cioè, le piacciono le suore?
2: No, questo è la sua suore.
1: Quelle con le gonnellone.
2: Ma poi perché una donna con la gonna lunga deve essere una suora?
0: Ma posso dire, le donne con le gonne lunghe hanno un fascino straordinario.
1: Come quelle straordinario, delle con le gonne corte, poi.
0: No, certo.
1: Alla fine,
0: cioè.
2: Sì, sì.
0: E sono fascini diversi. A me piacciono moltissimo l'una e l'altra. Però dipende, posso dirle molto, lo sa lei, signora Biglia, dall'età. Molte donne a volte, come dire.
2: Chiaro.
0: Forse esagerano rispetto alle pretese di poter indossare indumenti, un po' come gli uomini, che magari sono fuori età. Ma detto questo, si vestissero come gli pare, ma chi se ne frega, dalla gonna lunga e corta.
1: Esattamente.
2: È vero che lei
1: è un'equazione che non ci convince, diciamolo.
2: Pensi se Berlusconi avesse sentito quel discorso dei Tajani. Vabbè, senta, signor Mulè, che faccia fa lei, sì. Dico, ma è vero che lei è appassionato di previsioni del tempo?
1: Ma no.
0: Le perversioni del tempo.
2: Oh, la smetta.
1: Ma veramente?
2: No, dico, no, è appassionato.
1: Cioè, le segue tutte?
0: Chi l'ha detto?
2: No, non lo so.
0: Ma chi
1: se ne intende? Se ne intende.
0: Ma chi l'ha detto?
2: No, perché è un pilota, le piace pilotare gli aerei, quindi quella cosa lì. Insomma.
0: Ho appena rinnovato il brevetto, è stato rinnovato. Pensi, c'è un altro pericolo nei cieli.
2: Esatto. Già c'è l'esercitazione di Crosetto settimana prossima. Quando è? No,
0: Io adesso sto andando in America, quindi non lo so.
2: Ma far cosa?
1: In America?
0: Ma c'è Columbus Day, c'è Columbus lunedì, c'è Columbus Day.
2: Ma
0: come che c'è la parata sulla Quinta, un poeta meraviglioso.
2: No, ma lo
0: fanno migliaia di italoamericani.
2: No, ma soprattutto no, ma lo fanno anche se non ci va lei, dico.
0: Ma non lo so, sai, ultimamente hanno detto Mr. Mulè, where are you coming from? Sto venendo, arrivo.
2: Vabbè, senta, quindi che voto dà la legge elettorale di oggi da 0 a 10?
0: Cioè, che vorrà. Quegli altri avrebbero detto è invotabile, no? Diamo un voto di assoluta non sufficienza, ma diamo 8 a questa legge elettorale.
2: 8 però.
0: 8 che chiama
1: bene,
0: ottimo.
1: Bravo, 7 più 8 chiama
2: sì,
1: ottimo.
2: Sì, però 8,
1: esatto.
2: 8 non è 9.
0: 8 e mezzo, la Fellini.
2: No, sta aumentando. Ha detto 8, scusi, adesso non è che dico. Però,
0: ma 8 e mezzo non lo potevo dire, che se no è la citazione di un programma di una rete concorrente.
2: Ma
0: quindi
2: no.
0: Mi sono fermato.
2: Di concorrente.
0: 9 è un canale, non lo posso perché siamo sulla Rai.
2: Ma no.
0: Non lo posso dire.
2: Lei dice è concorrente a voi di Mediaset, intendeva dire?
0: No, a voi della Rai.
2: Pensavo. Signor Mulè.
0: Allora facciamo. A noi di Rai.
2: No, a noi no.
0: A noi non si può dire. A noi non si può dire.
2: No, non ci casiniamo.
0: Allora,
2: ci saluti Marina quando la sente.
0: Con grande piacere, riporterò. Ma prima o poi la chiamatela, ma chiamatela.
1: Ma
0: sì. Avete il numero.
2: Ma glielo dica lei di
1: la
2: venire.
1: La chiamo io
0: Io dico io.
2: Grazie Giorgio Mulè,
0: sempre un piacere.
2: Della
0: ciao.
2: Camera.
0: Ciao.
2: Questa è Rai Radio 1, questo è Un giorno da pecora, l'unica trasmissione che è sempre un piacere.
1: Piacere.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio. La riforma elettorale è legge, via definitivo della Camera, scrutinio segreto con 227 sì, 164 no. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi, attaccano le opposizioni, Schlein, vinceremo lo stesso, Conte, la Premier sbarra la strada alle donne in Parlamento. Il Nobel per la letteratura assegnato a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese, nata nel 1950, ha scritto Come l'acqua, era una nuvola, autobiografia del rosso. È la 19ª donna a essere premiata con questo riconoscimento. Sorpresa ma molto felice il suo commento dall'Islanda. La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass, colpiti dai russi due autobus, 30 morti e 18 feriti, ieri 28 vittime, tra cui 5 bambini. Gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo, ha affermato il segretario di Stato Rubio. Non si ferma la corsa del petrolio. Sulle ipotesi di un nuovo attacco degli Stati Uniti contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha superato i $105 al barile. Il WTI americano arriva a $92,7 al barile. Restano in forte calo le borse europee. Maltempo colpirà il sud nelle prossime ore, la perturbazione che ha già portato forti piogge al centro, allerta arancione in Toscana, a Napoli e sulle isole del Golfo, gialla in altre 11 regioni. A Roma disagi e traffico in tilt per un nubifragio, restano in forte calo le borse. È tutto, prossimo giornale radio alle 15.

0: caso da pecora.
1: Da pecora, Francesca Fornario presenta l'Italia che più che alla legge elettorale pensa alla salute, con il nuovo rapporto Gimbe che denuncia la riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL, quasi 19 miliardi in meno in 4 anni. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria, ma 12esima al mondo per spesa militare. Se arrivi al pronto soccorso ferito non ti curano, però ti danno una medaglia al valore. Un italiano su 10 rinuncia alle cure per i costi troppo alti e i tempi d'attesa troppo lunghi. Ci mette più il CUP a trovare un laser che il campo largo a trovare un leader. Oltre 1 anno per una visita oculistica. In alcune regioni il tempo di attesa è così lungo che il CUP ti dice: intanto lei insegna al cane ad attraversare col verde. Disparità tra regioni. Oltre 1 milione i malati che dal sud vanno a curarsi al nord. A Bolzano il tempo di attesa al pronto soccorso è di 1 ora, a Palermo fino a 17. 1 ora di attesa e 16 di macchina fino a Bolzano. I tempi di attesa più lunghi a Roma al pronto soccorso di Tor Vergata. Aspetti così tanto che torni con la metro C. La spesa sanitaria pubblica versata alle strutture private sfiora i 30 miliardi. Ci sono così tanti istituti religiosi accreditati che una volta se ti ricoveravi facevi il segno della croce per scaramanzia, oggi perché è obbligatorio. Appello degli scienziati. Finiremo come gli Stati Uniti, dove l'aspettativa di vita è di 6 anni in meno perché non c'è la sanità pubblica, uno scenario in contrasto con il diritto italiano. Non avendo abolito la Fornero, a noi ci toccherebbe lavorare da morti.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai.
0: Un giorno da pecora.
3: Rai Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, come
3: nel,
2: prima.
3: Nel dubbio uno si chiedesse lo che diciamo. Programma potesse essere, soprattutto qualche giorno è, tra l'altro.
2: No, sono oggi, giovedì 8 ottobre.
3: 8 ottobre
2: su Rai Radio 1. 8 ottobre sono passati 1447 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Però mancano 53 a 1500.
2: Capisci? Ne mancano 370 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: Chi lo sa, 370, se saranno veramente 370, adesso chi con la legge elettorale approvata di solito.
2: Ma secondo me sono ben motivati ad arrivare alla fine.
3: Ma quando approvi la legge elettorale, lo so, però
2: vediamo, siamo qui apposta.
3: Andiamo a vedere la buiocam di oggi.
2: Chi c'è?
3: Vedo gente che colloquia.
2: Un'ombra.
3: Si è un po' schiarita sta buiocam ultimamente.
2: È vero, sul fondo della buiocam c'è una luce cam.
3: Sì, no, questi sono, vabbè, però comunque. Non lo so, mi dicono, io non so, girata questa voce tra i corridoi, che ci sia uno dei padri delle straordinarie leggi elettorali di questo paese.
2: Davvero?
4: Ecco a voi.
3: Chi c'è? Chi è?
5: Mattarella.
3: Ah, no, è Mattarello. No, non è Mattarella. Meno. No, beh, Melonello l'ha appena approvato. No, meno. Porcellum, no, ancora meno, ancora meno, meno, meno.
5: Che tristezza.
2: Ettore Rosato, buongiorno e benvenuto.
3: Deputato e vice segretario di Azione, padre del Rosatellum, segretario del COPASIR, capogruppo in commissione difesa. Signor Rosato, buongiorno.
2: Rosato buongiorno. Profumato, senti come profuma, complimenti.
3: Buongiorno, signor Rosato.
2: In radio non si vede, non si sente, ma è buonissimo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Il padre del Rosatellum.
2: Sì.
6: Siamo in lutto.
3: No, lo so, lo capisco, insomma, cavolo, perché lei era il padre della legge elettorale che fino a poche ore fa era la legge elettorale del paese, e oggi avete votato e quindi non è più la legge elettorale di questo paese.
6: Resto il padre lo stesso.
3: Sì, però
2: il padre insomma.
3: Sì, possiamo dire che è morta questa legge.
2: È morta.
3: Senta, noi abbiamo preparato.
6: È superata.
3: No, è morta. Abbiamo preparato, se lo vuole vedere, guarda.
2: Qualcosa per lei di molto
6: un necrologio.
3: Necrologio, guarda. guardi, se lo vuole leggere lei, lo lega lei.
4: Lo devo girare.
3: Sì, sì, sì.
4: È venuto a mancare l'affetto della Repubblica Italiana e Rosatellum. Sì. L'importante è che non sia Rosatellum.
3: Le date
4: 3 novembre 2017, me lo ricordo, 8 ottobre 2026.
3: Oggi, certo.
4: Bisogna aspettare la pubblicazione della data,
2: certo.
4: Come
2: però, tutte
4: ci vuole il medico legale.
3: Però oggi
4: ne danno il triste annuncio a Ettore Rosato e ai suoi alleati, tanti. Le esequie sono tenute oggi alla Camera dei Deputati, si ringraziano tutti quanti i partecipanti.
3: Sì.
4: Non voti, no, direi voti e non opere di bene.
3: Guardi, vediamo questa se è l'immagine.
2: Un momento
3: qua,
2: di alta
3: storico, poi dopo la facciamo un pochino più su perché adesso c'è.
4: Si vede.
3: Vabbè, poi dopo
2: lo
3: inquadriamo, insomma, sì, non so se si vede.
2: Realmente è stato fatto stampare in una tipografia che si occupa di queste cose,
3: so, vabbè,
2: però qualcosa per lei, se lo può portare a
3: com'è,
2: casa.
3: Com'è triste,
2: no?
3: Signor Rosato?
4: Non per...
3: Per il Rosatellum, sì.
4: No.
3: Era il padre della legge elettorale sino a poche ore fa.
4: No, non è quello il punto.
3: Non gliene frega niente?
4: No, non gliene frega niente mai di nulla, siamo là in Parlamento,
3: certo.
4: Sono preoccupato di alcune cose che sono state fatte. Io poi ho l'orgoglio di aver detto che quella legge elettorale, quella vigente, quella morta...
3: Sì, il Rosatellum.
2: La morte è quella nuova?
4: Sì, fin quando non è pubblicata è ancora vigente.
3: Certo.
4: Era stata approvata da maggioranza e opposizione,
3: sì.
4: Con fatica.
3: Quasi tutta l'opposizione.
4: Ma da maggioranza e opposizione.
3: Sì. La Lega dell'opposizione.
4: No, anche Forza Italia. Era una legge con ampissima maggioranza.
3: Sì.
4: Oggi non è così.
3: Oggi è solo la maggioranza.
4: Sì.
3: Perché anche voi di Azione, che di solito votate sempre un po' col governo, avete votato contro.
4: Sì.
3: Senta, noi per tirarla su, signor Rosato,
4: grazie.
3: Guardi,
4: grazie,
3: abbiamo fatto il.
2: Già l'abbiamo accolto.
3: No!
2: Abbiamo qua. Guardi che raffinatezza.
3: No. Apra lei, apra una bottiglia di rosé per brillare. Apra, signor Rosato.
2: Facciamolo vedere il rosato ce l'abbiamo anche scritto
4: Devo dire che mi hanno offerto più volte di fare un brindisi alla legge elettorale
3: A quella nuova o quella vecchia?
4: A quella nuova,
3: sì.
4: Non l'ho fatto.
3: No, noi stiamo brindando al Rosatellum.
4: Alla memoria
3: di questa legge elettorale che se ne va.
4: Ci vorrebbe una
3: della musica di
4: ci vorrebbe della musica adatta.
3: Stappi
2: un requiem.
3: Auguri a Rosatellum che se ne va. Ecco qua, sì.
4: Noi la beviamo a canna o nel bicchiere?
3: Vabbè, se lei la vuole bere a canna, dico. Comunque se
2: poi se lo può portare.
3: Sì, poteva essere un po' di
2: allora, taxi. Comunque alla salute
3: a Rosatellum che se ne va. Arrivederci, buon Rosatellum.
2: Rosatellum muore per sempre.
3: Ma non vogliamo brindare anche a... Come si chiama sta legge elettorale nuova?
2: Porcellum, Menunevelum.
4: No, Stabilicum.
3: E non lo so, lei dice così.
4: Così hanno detto, no, io...
3: Beh, lei che ha dato il nome alla...
4: L'ho dato io il nome, altri.
3: Ma qualcuno la chiama Melonellum.
4: Qualcuno la chiama Melonellum.
3: Perché è della Meloni?
4: Sì.
3: Io
4: devo dire che sono stati in tanti colpevoli lì, ecco, quindi non solo la Meloni.
3: Ma anzi, secondo lei più Melonellum o più Stabilicum?
4: Più Stabilicum. La Meloni non l'avrebbe voluta così tutta.
3: Ah, dice?
2: No.
3: Cioè, cosa non le piace? Voleva più preferenze?
4: Secondo me la Meloni voleva più preferenze e probabilmente non avrebbe fatto l'operazione che ha profondamente danneggiato le donne, togliendo ai capilista la quota di genere.
3: Sì. Senta, ma cosa c'è di meglio in questa nuova legge elettorale rispetto alla sua?
4: Di meglio non lo so.
3: Niente o qualcosa?
4: No. C'è di diverso.
3: Sì.
2: Cosa allora?
4: Non è vero che garantisce la stabilità, intanto diciamolo, perché ci vogliono due coalizioni, una almeno delle coalizioni che superi il 42%,
2: esatto.
4: Quindi non è detto che succeda, anzi io penso che non succederà.
3: Nei posti di scuola può stare che non ci sia, certo.
4: Io penso che non ci sarà.
3: Certo.
4: E poi invece delle preferenze c'erano i collegi, non è che le persone non sceglievano, potevano scegliere.
3: Però nella sua legge le liste erano bloccate.
4: Sì, qua posso dire che sono bloccate per l'80% degli eletti.
3: Intanto se qualcuno vuole utilizzare questa grande novità che abbiamo introdotto da quest'anno e fare delle domande, mandare dei messaggi vocali al padre del Rosatellum, può mandare un vocale.
2: Un vocale al 335-699-2949.
3: Mi raccomando, nessun insulto, nessuna parolaccia, neanche pipponi. No?
2: Anche perché non vi mandiamo in onda, se siete così, per cui maleducati.
3: Senta, voto alla sua legge elettorale Rosatellum e voto allo Stabilicum, signor Rosato?
4: Alla mia 11.
3: Straordinaria. insomma,
4: a questa 5 ho votato 5, contro.
3: Certo.
2: Ma beh, 5 anzi, abbastanza, quasi sei.
4: Allora, il vero errore, che non è un errore, ma è stata una scelta politica che hanno fatto inaccettabile, perché veramente fuori da ogni regola, è stato quello di togliere qualsiasi clausola che possa consentire alle donne di entrare in Parlamento in maniera rispettosa della Costituzione, quindi con uno strumento che aiuti. Questo è stato un passo indietro straordinariamente grande.
3: Senta,
4: gravissimo. Potrebbe esserci un Parlamento solo di uomini, non ve lo dimostro, no, perché certo, è lungo.
3: Sì, però,
4: l'ha spiegato bene la Bonetti.
3: Senta, ma è una delle motivazioni per cui il centrodestra ha detto che serviva questa nuova legge elettorale è per garantire stabilità. La sua legge elettorale, il Rosatellum, in realtà ha garantito 5 anni di stabilità, però
4: quasi.
3: Per colpa vostra ha garantito la stabilità.
4: No, per colpa gli elettori hanno scelto, hanno votato.
3: Certo. E il Rosatellum era una legge che premiava le coalizioni, il centro-sinistra non si è presentato in coalizione.
4: Ma tutte le leggi premiano le coalizioni, anche questa premierà le coalizioni. Se non ci si fa la coalizione che fa il 42%, non ci sarà la stabilità,
3: perché,
4: come non ci sarà, vedrete.
3: Perché qualcuno comincia a dire che questa legge potrebbe invece essere fatta per andare da soli.
4: Questa legge è fatta perfettamente per far perdere le coalizioni e per far vincere al centro, e quindi fare una bellissima cosa, un bel governo fatto da Mattarella, cioè dal Presidente della Repubblica, che dà un incarico e costruiamo un bel governo europeista che faccia le cose, che non prometta l'abolizione della povertà, che non prometta.
3: Secondo lei Meloni ha fatto una legge per fare il pareggio?
4: No, la Meloni pensa di vincere legittimamente, di avere il 42%. Io penso che il 42% non ce l'ha, nessun sondaggio dà alla coalizione di centrodestra il 42%, il centrosinistra ce l'ha perché fa la somma di tutto, appena decidono se c'è la Schlein, se c'è Conte a fare il candidato presidente,
3: diminuiscono. Per questo potrebbero andare da soli?
4: Certo.
3: No, dico, se andasse centrosinistra andasse separato?
4: Sì, se il centrosinistra va separato...
3: Prende più voti che se va insieme o no?
4: Prende più voti.
3: Senta, e voi di Azione comunque andate da soli?
4: Assolutamente. Ma non è che andiamo da soli.
3: Sì, da soli.
4: Andiamo con chi ci sta a non stare nelle due coalizioni.
3: E ma chi è che ci sta a non stare nelle due coalizioni?
4: Ci saranno.
3: Mi dica un nome.
4: Ci sono tanti partiti che ci sono ora.
3: Tipo?
4: Ora.
3: Ora cosa?
2: Ora
3: pro nobis.
4: Ora pro nobis.
3: Ora cosa? Ora.
4: Ci sono le forze di centro che
3: onorato
4: si stanno.
3: Onorato no, perché con Onorato litigate tutti i giorni.
4: Lui sta nel campo largo, legittimamente.
3: E chi è che non sta nel campo largo?
4: Lei, per esempio, vuole Fratoianni ministro del lavoro?
3: Ma non lo so.
4: Io no. Allora ci sarà qualcuno che non vuole Fratoianni ministro del lavoro?
3: Voi di Azione.
4: O Urso ministro del sviluppo economico? Quelli che non vogliono Fratoianni ministro del lavoro e Urso ministro dello sviluppo economico saranno con noi.
3: Ma mi dice che è un leader politico che sta oltre a Calenda, che sta al centro?
4: Marattin.
3: Vabbè, ho detto un leader politico. Salutiamo Marattin, liberali.
4: Pina Picerno.
3: Scusi, ma è vero che il vostro disegno?
4: Bastiamo a noi stessi allora.
3: Il vostro disegno è quello che pareggio?
4: Sì.
3: E poi Calenda.
4: La vittoria. Il pareggio e la vittoria.
3: No, pareggio e quindi poi Calenda fa il presidente del Consiglio di un governo.
4: Non l'abbiamo mai detto questo. L'avete avuto qua ospite, potevate chiedere.
3: Lui ha detto di sì.
4: Che lui dica di sì, ci vuole il presidente della Repubblica che lo incarichi.
3: Ma se c'è un pareggio, chi fa il presidente del Consiglio?
4: Rientra in gioco la cosiddetta Costituzione. Che è scritta benissimo e che dà l'incarico e dà il compito, la funzione al presidente della Repubblica di trovare una personalità che sia in grado di costruire un governo.
3: Senta, lei che ha fatto la legge elettorale, è vero che chi porta sfiga a fare la legge elettorale? Cioè che chi fa la legge elettorale poi vincono gli altri?
2: L'ha detto proprio,
4: non porta sfiga.
2: Non porta sfiga.
3: No, perché si dice che lei ha fatto la legge elettorale contro i 5 Stelle,
4: era
3: una cosa...
4: Ma non è vero, perché abbiamo fatto una legge elettorale che è stata votata in maniera ampia, abbiamo fatto una legge elettorale, non è facile fare una legge elettorale, lo dico anche a discolpa di... Bisogna trovare un modo di dialogare.
2: Qualcuno ci capisce,
4: No, al di là di capirlo, dico un modo di dialogare
3: con l'opposizione.
2: Con l'opposizione, anche con gli stessi nostri, uno con i suoi deve trovare il modo di andarci d'accordo.
3: Senta, di solito quando si fa la legge elettorale vuol dire che poi si va a votare?
4: Questo succede ogni 5 anni sicuro. Può darsi che succeda un po' prima.
3: Secondo lei quando si va a votare?
4: Secondo me non più tardi della primavera.
3: Quindi maggio, aprile.
2: Sì. Ah, quindi ritorniamo alle previsioni che hanno fatto qui.
3: La Corte Costituzionale riesce a intervenire prima?
4: Allora, nella data che è stata citata lì dell'approvazione del Rosatellum.
3: 3 novembre 2017.
4: Io ho cominciato a sentire che quella legge era incostituzionale e per tutti i giorni successivi, mesi, anni hanno detto che era incostituzionale.
3: Quanto tempo ci ha messo la Corte Costituzionale a esprimersi?
4: Non ha mai dichiarato l'incostituzionalità.
3: Questa legge è incostituzionale?
4: Questa legge, secondo me, ritorno a un punto veramente grave, che è quello delle donne.
2: Esclusione femminile.
3: Ma c'è anche chi dice che essendo il premio di maggioranza nazionale e invece dovendo eleggere il Senato su base regionale

0: allea con il centrodestra, sì. Non solo il centrodestra non si allea con Vannacci, perché Vannacci, che sì. è diciamo spinto dall'estero,
1: sì.
0: è spinto dai russi, ma l'ho detto in tante sedi.
1: Ma come lo spingono i russi, Vannacci?
0: In tanti modi.
1: Ma tipo?
0: Cioè? In tanti modi. Allora,
2: mi faccio un esempio. Allora,
1: noi ci dissociamo.
0: Per esempio, voi vi dissociate.
1: Lo finanziano economicamente.
0: Voi vi dissociate. Io dico solo le cose che ho provato. Sì. So che però Vannacci è il megafono di Putin in Italia. Essendo il megafono di Putin in Italia, loro...
2: Questa è una cosa che lei ha provato.
0: Non ha approvato. Anche voi.
2: Non ha approvato.
0: Non è che ho approvato. Basta che leggete le dichiarazioni, sono uguali a quello che fa la portavoce del Ministero degli Esteri.
1: Lui la pensa così.
0: Certo.
1: No, dico, è diverso da essere
2: il
1: diretto.
2: Non è idea sua.
1: Ma ci dica, signor Rosato, lei che
0: se poi vogliamo dire che le interferenze nella politica italiana non ci sono, a me sembra un po' velleitario. Ci sono e Vannacci ha il mestiere di non sostenere nessun governo che sostiene Kiev. E quindi, visto che la Meloni, fino a prova contraria, ha sempre fatto la sua parte su questo, non la sosterrà.
1: Adesso non litigate, perché con noi c'è...

0: Angelo Bonelli.
1: Er Bananino, leader e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Signor Bonelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Dov'è? In chiesa? L'abbiamo disturbata, signor Bonelli?
2: No, non sono in chiesa, comunque io ci vado in chiesa.
1: Ma non volevo attaccare la chiesa, siccome parlava...
0: No, perché si sentiva un po'...
1: Piano, parlava sottovoce, no, dov'è?
2: Sono dentro un taxi.
1: Dentro un taxi.
0: Senta, salutiamo il tassista che sono in categoria molto...
1: Signor Bonelli, nonostante la vostra posizione durissima, la legge elettorale è passata, direi, quindi vabbè...
2: C'hanno una maggioranza, opposizione durissima, hanno una maggioranza e fanno valere i numeri.
1: Infatti, ha ragione.
2: Tra l'altro ho dovuto mettere ben 3 fiducie, pare abbastanza umiliante per questa maggioranza. Dopodiché vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale, perché per noi questa legge è palesemente incostituzionale.
1: Senta, signor Bonelli, però noi l'abbiamo chiamata oggi perché ci sono grandi notizie dal fronte del centro-sinistra, che sta facendo passi avanti straordinari. Ieri c'è stato un pranzo alla buvette della Camera, lei, Conte e Fratoianni.
2: E quindi dov'è la novità?
1: Beh, insomma.
0: Perché sempre mangiate sempre insieme in maniera ufficiale?
2: No, insomma, voglio dire, se io invito Lauro a mangiare insieme, non penso che Nancy Brilli si offenda.
0: Beh, un po' sì, che c'entra.
1: Ma scusi, innanzitutto non mi ha mai invitato. No, io volevo capire chi ha invitato.
2: No, io veramente tante volte ho invitato, sempre rifiutato.
1: È vero, deve fare la pasta con le telline. Comunque,
0: buona la pasta con le telline.
1: Volevamo capire chi è che ha invitato chi, perché è Conte che ha invitato Bonelli o Bonelli che ha invitato Conte?
2: No, guardi, è successo quanto segue. Stavo seduto sulle sedie del transatlantico, divanetto. Conte si è avvicinato, è parlato, io ho detto: scusa, ma hai quindi 10 minuti che ci andiamo a mangiare una cosa? Siamo andati a mangiare una cosa.
1: Voi due.
2: E poi ci ha raggiunti Nicola Fratoianni, che ovviamente lei sa, no, che io non mi posso separare da Fratoianni.
0: Giustamente.
2: È impossibile questo.
0: C'è un richiamo,
2: non può capire.
1: A questo punto eravate lei, Conte e Fratoianni seduti a un tavolo da quanto? Da 3, da 4, cioè da 4, da 8? Com'era?
2: Il tavolo era da 4 con una sedia vuota. La cameriera... perché c'è un problema, no? Lei sa che un tavolo è formato da 4 lati.
1: Esatto.
2: Se aggiungi un altro tavolo diventa un rettangolo, giusto? Quindi uno a un lato, uno un altro lato, e qui se non prendi gli angoli, rimarrebbero fuori 2 posti.
1: Certo, però scusi, visto che il tavolo era da 4 e c'era un posto libero, tutti si sono chiesti perché non c'era Elly Schlein a quel tavolo.
2: Ma perché se fosse stata alla Camera in quel momento, visto che era influenzata, ci sarebbe stata al 100%.
1: Non è venuta,
0: è partita la manina,
1: è venuta perché era influenzata, questa è la cosa.
2: Ma se è stato un incontro casuale, come faceva a venire?
1: No, infatti. Scusi, di cosa avete parlato a quel tavolo, lei, Fratoianni e Conte?
2: Abbiamo parlato delle elezioni in Brasile.
1: Ah, cavolo, Lula, Bolsonaro.
2: Esatto, abbiamo parlato, ci siamo scambiati opinioni.

0: sull'incostituzionalità della legge, perché siccome
1: è un pranzo interessante, ragazzi. E poi, perché questo eravate già d'accordo, tra l'altro, scusi, sull'incostituzionalità, signor Bonelli.
0: Sì, come procedere, cosa fare.
1: Non insomma. Avete parlato ovviamente né di primarie, né di programma, né di campo largo.
2: Ma quanto è durato?
0: No, perché stavamo mangiando.
1: Cosa avete mangiato?
0: Ma è interessante questo.
2: Beh,
1: è importante capire l'alimentazione.
0: Ma se io ve lo dico, ma voi dopo mi perculate?
1: Dipende cosa avete mangiato. Cosa avete mangiato, signor Bonelli?
0: No, io lo voglio sapere da Lauro. Di Brilli mi fido, di Lauro no.
2: Ti sei fatto stanomeo, io te lo dico.
1: Abbiamo un profondo rispetto, era solo una curiosità che anche il paese vuole sapere. Tre leader dell'opposizione.
2: Che cosa hanno mangiato i nostri tre leader dell'opposizione?
0: Le lenticchie,
2: perché era Capodanno.
1: Tutti e tre lenticchie.
0: No, ma perché le lenticchie mica si mangiano?
2: Beh, insomma, che ne so.
1: Ma qui tutti e tre lenticchie.
0: Io penso, per esempio, le lenticchie sono un alimento che
2: buonissimo.
0: Tematico nella mia dieta settimanale, perché fa bene.
1: Scusi, volevo capire se vi siete divisi sulle lenticchie o se avete mangiato tutti e tre le lenticchie.
0: No, abbiamo mangiato tutti le lenticchie.
1: E basta,
2: facciamo subito un'agenzia.
1: Dico solo lenticchie o anche altro?
0: Basta, no, lenticchie io con due fette di pane integrale e acqua rigorosamente naturale.
1: Tutti e tre acqua naturale?
0: Sì.
1: Senta, e chi ha pagato?
0: Ognuno per sé.
2: Alla romana.
1: Avete chiesto, perché sai c'è questa cosa che Conte ha detto, che avrebbe detto a Schlein gli avrebbe fatto un terzo nome, e Schlein ha detto che non è vero che Conte le ha fatto il terzo nome.
0: Ma io non c'ero nel loro colloquio.
1: Sì, ma magari gliel'ha chiesto ieri a Conte, dice scusa Giuseppe, gli hai detto?
0: Ma non abbiamo parlato di quello.
1: Senta, l'altra grande novità del centrosinistra, ha scritto oggi Simone Canettieri sul Corriere della Sera, è che avete fatto una chat su WhatsApp del campo largo.
0: No, non c'è nessuna chat del campo largo.
1: Ah, è sicuro questo?
2: Notizia falsa, intende.
1: Possiamo smentire? Cioè non c'è una chat?
0: Che cosa intende?
2: Una chat, ci comunichiamo,
0: ma da tanto tempo
1: il
0: campo largo.
1: No.
2: Non si chiama campo largo la chat?
0: No, non si chiama.
1: Ma c'è una chat?
0: Non c'è nessun nome.
1: No, chiedevo.
0: Non c'è nessuna foto.
1: No, chiedevo.
0: E comunque non risponderò nemmeno su
1: No, chiedevo solo se c'era una chat in cui partecipavano Bonelli, Frattoiani, Schlein e Conte, in cui vi scrivete ogni tanto, giustamente, per dare anche... No, non c'è.
0: C'è.
1: In cui siete solo voi quattro? Solo voi quattro?
0: Non ne ricordo i partecipanti, perché ultimamente sono un po' confuso, perché ricevo numerosi messaggi da varie chat, tra cui quella che mi assilla molto, la chat degli insegnanti, maestri, genitori, dei figli, che è veramente una cosa incredibile.
1: No, non faccia casino che risponde poi a quella dei figli e invece la manda a Frattoiani, a Conte, alla Schlein.
0: Ma perché non è mai capitato? Ma perché a voi non vi è mai capitato?
1: Sì, di mandare
2: sbagliare chat.
0: Ma penso che anche a Rosato, che sta là, che saluto, gli sarà capitato.
3: Ciao Angelo.
1: Non c'è Rosato nella chat, giusto?
0: No, magari gli mando un messaggio.
1: Scusi,
2: lo mette al corrente.
1: Ma come si chiama questa chat che avete di voi?
0: Un giorno da pecora.
1: No. Vabbè, senta.
2: Allora va bene, benissimo, ci manda royalties.
1: Vabbè, ma era solo per sapere il nome della chat, non è mica una cosa nascosta, signor Bonelli.
0: Non ricordo.
2: Se nega così tanto, se fa il vago, secondo me ha un nome.
1: Perché sembra che su quella chat avete scritto ieri a Frattoiani se voleva venire a pranzo, e lui ha risposto di sì.
0: No, l'ho chiamato per telefono, Nicole.
1: Senta, noi siamo in possesso di un documento esclusivo di stamattina, proprio finita il voto della legge elettorale, poi è ripresa la seduta e ci sono stati due interventi e c'è stato un momento che noi abbiamo visto inquadrato Bonelli che parlava in modo molto agitato con qualcuno, e poi, come facciamo a vedere nel video adesso, abbiamo scoperto con chi parlava. Stava parlando con Elly Schlein, che le parlava con la mano davanti alla bocca, e lei sembrava un po'
2: un po' come se avesse preso un colpo, tipo.
1: Di cosa stava
0: parlando? No, vi spiego.
2: Che è successo lì?
1: Esclusivo,
0: è stato
1: esclusivo.
0: Ma vi spiego. È stata una forma di educazione e cortesia da parte di Elly, perché mi ha detto: guarda Angelo, io sono molto raffreddata, perdona, mi sto un po' lontano, e si metteva la mano avanti la bocca.
2: Tipo mascherina.
1: Ma cosa le diceva?
0: È stato un comportamento molto cortese.
1: Ma cosa le diceva, scusi?
0: Ma scusa, perché dovrei rivelare una conversazione privata?
2: Farci un po' i cavoli vostri.
1: No, scusi, non è privata, era pubblica alla Camera dei Deputati oggi, ne era solo per sapere.
0: Mi dica, cosa vuole sapere? Cosa ci siamo detti?
1: Sì. Magari la data delle primarie, le ha detto?
0: No, guardi, io ho consigliato, perché siccome le lenticchie fanno bene, io consiglio sempre, mangiamo un po' di lenticchie che fanno bene, specialmente quelle nostrane.
1: Comunque,
2: sono buonissime.
1: Diciamo, parlate di tutto, ma per ora è vero che voi la data delle primarie la saprete dai giornali, è vero?
0: Ma no, assolutamente no.
1: Adesso che c'è la legge elettorale si sa quando sono?
0: Che cosa, le primarie o le elezioni?
1: No, le primarie.
0: Forse dovremmo sapere quando ci sono le elezioni,
1: lo so, no? Lo so. Signor Bonelli, grazie, buone lenticchie, ci saluti la chat.
2: Tutto il commissario, arrivederci.
1: Arrivederci, salve. Senta, signor Rosato, lei piacciono le lenticchie?
3: Sì.
1: Perché tanto lei, ricordiamo, è un cuoco, insomma, di un certo
2: livello. Negato proprio.
1: No, proprio. Cosa ha mangiato ieri sera per l'ultima cena da padre del Rosatellum?
3: Pane e acqua.
1: No,
2: si è messo anche lui un po' in castigo.
3: Ero in punizione, pane e acqua. E lenticchie a pranzo oggi, proprio le basi.
1: Le lenticchie fanno molto. Questa è Rai Radio 1, questa è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con le
2: lenticchie.
1: Lenticchie.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Da Pecora.

0: Donald Trump, lasciamo pure che l'Iran distrugga Los Angeles o San Diego o un'altra delle città dove non ho la maggioranza.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Ettore Rosato,
1: padre del Rosatellum, morto ormai politicamente defunto. Oggi dico Rosatellum, deputato e vice segretario di Azione.
2: Comunque sono bravissimo.
0: Sono bravissimo. Un applauso al nostro CDM.
1: La nostra Chiara, la nostra Aurora, oggi con dei jeans da scappate di casa.
0: Però con delle magliette di paillette, certo, che fanno invidia a chiunque.
1: Più passa il tempo, come si è Rosato, questa morte del politico?
2: Si va in decomposizione.
1: No, il povero Rosatellum.
0: Che bella immagine. Però
1: del Rosatellum che se ne va
0: subito dopo pranzo
1: in decomposizione. Cosa le ha detto Calenda oggi?
2: Niente.
1: L'ha sentito?
2: L'ho sentito stamattina prima del voto.
1: E cosa le ha detto?
2: Parlavamo di altro.
1: Avete litigato?
2: No.
1: Con chi ha litigato oggi Calenda?
2: Nessuno. Ma generalmente non è che litiga. Litiga, si scontra con Vannacci e con Conte.
1: Ma anche con Onorato? Cosa c'avete con Onorato?
2: Ma niente, figuriamoci, Onorato.
1: No.
0: Lui dice che lo bullizzate.
2: Fa la vittima un po'.
1: Ma invece di quelli dei centrini, Gabrielli e Ruffini, li vi piacciono?
2: A me tutti. Li conosco anche bene, da tanti anni.
1: Onorato e Renzi no.
2: No, non mi piace o non lo riconosco?
1: No, riconosce, ma non è praticamente.
2: Abbiamo idee molto più simili, sì. Ma che loro sostengono, certo. Sostengono che Fratoianni possa fare il ministro del lavoro, che
1: Maraio,
2: Bonelli Angelo, sì, possa fare il ministro dell'ambiente. Io no.
1: Neanche Maraio, quindi socialisti.
2: Ci conosciamo tanti anni.
1: Fora. No, gli chiedo a qualcuno con cui potreste.
2: Ma loro vogliono Bonelli ministro dell'ambiente, Fratoianni ministro del lavoro. Non c'è niente da fare.
1: Che ambiente c'era oggi in aula? Che aria tirava?
2: Non c'è più un clima di quelli effervescenti che si misurava.
0: Era moscio.
2: Molto moscio.
1: Certo, no, perché potremmo provare se qualcuno mi dice qualcosa. Non so se il nostro Dejan da qualche parte è pronto.
0: A fare le nostre indagini di Dejan.
1: No, infatti, boh, si vede che l'abbiamo
3: fatto. Dejan non c'è. È andato via.
1: Sì, si è perso. Senta, adesso che non è più il padre del Rosatellum.
2: No, io sono sempre il padre.
1: Ma non c'è più Rosatellum,
0: del Morticino.
1: Morta la legge. Ma che rapporto ha con l'intelligenza artificiale, signor Rosato?
0: Superficiale.
2: Ci parliamo.
0: Sì?
1: Ma tipo cosa
0: la utilizza?
1: Cosa chiede l'intelligenza artificiale di solito?
2: Non ve lo posso dire.
1: Ma no, come adesso oggi cos'è questa cosa? No, ma che cosa?
2: Ci sono conversazioni private tra me e l'intelligenza artificiale.
1: Ma anche delle ricette?
2: No. Devo dire che io ho perso qualche chilo senza farmi iniezioni, usando solo l'intelligenza artificiale.
0: Però
1: quanti chili ha perso?
0: Che le dice l'intelligenza artificiale?
2: 19.
1: 19 chili grazie all'intelligenza artificiale.
0: 19 chili.
2: Grazie al fatto che quando trovo una fetta di torta non la mangio.
1: Beh, certo, grazie, questo aiuta.
0: E come funziona questa cosa della dieta e l'intelligenza artificiale? Cioè, mi metti a dieta e lei sì.
1: Gli chiede tipo un programma settimanale.
2: No, gli dico cosa mangio, lui ti dice quante calorie ha, quante proteine. E
0: leva
2: ti aiuta
0: questo,
2: nella.
0: Aggiungi quello.
1: Cos'è che le ha fatto togliere proprio di.
2: No, non è che mi dice
1: cosa
2: non
1: questo
2: mettere.
1: Era troppo.
2: Quando tu prendi un biscotto insieme al caffè, fai la foto del biscotto e lui ti dice che sono 100 calorie. Decidi di non mangiarlo.
1: Cioè lei fa la foto del biscotto che sta per mangiare, la manda all'intelligenza.
2: La facevo. Adesso lo so già.
1: Sa già.
2: È un aiuto. Bisogna sempre avere un aiuto.
0: Tu immaginati Rosato in pigiama la mattina
1: Rosato in pigiama.
2: E poi la mattina prendo solo il caffè.
1: Non c'è dialogo
2: da fare.
1: Ha mandato la foto del caffè all'intelligenza artificiale?
2: No, so già cosa. Il caffè non ha.
0: Il caffè si può.
2: Grande calorie.
1: La manda anche a Calenda, la foto del biscotto? O...
2: No. E invece... Me la tengo per me e l'ho detto a voi, così visto che siamo tra di noi.
0: Per educazione, per dirci una cosa.
1: E invece i discorsi in aula?
2: Discorso di chi?
1: No, i discorsi in aula non li fa con l'intelligenza artificiale, non chiede, no.
2: Ma io vado a braccio, quindi certo. Non leggo i...
1: Senta, quello che volevo dire...
2: Ci vuole l'intelligenza artificiale.
1: Sì, cioè, ce ne vorrebbe tanta qua, purtroppo. Invece che posizione ha Azione sull'ora legale?
2: Siamo abbastanza tolleranti.
1: No, ma siete favorevoli all'ora legale o all'ora solare?
2: Siamo favorevoli al sole.
1: Sì.
2: E quindi...
1: No, perché sa che il 24-25 si torna all'ora solare.
2: Sì.
1: Qualcuno vorrebbe invece tenere l'ora legale per sempre.
2: Diciamo che non abbiamo fatto un grande dibattito.
1: Perché sennò Calenda si arrabbiava. Adesso riusciamo a collegarci davanti al Parlamento con il nostro Dejan Cechnikovic. Dejan, buongiorno.
4: Buongiorno simpatico Loro, buongiorno brillante Brilli e buongiorno onorevole Rosato, che ieri ho incontrato per caso.
2: Ciao Deiane.
0: Ciao. Senti, ci dice esattamente il tuo nome, perché altrimenti dici bene come
4: Deiane Cetnikovic.
0: Cetnikovic.
1: Basta dividerlo in due. Cetnikovic.
2: Hai detto
1: Deiane. Sei davanti al Parlamento, dove oggi è stata votata la legge elettorale.
4: La legge. Esatto. E devo dire che, come potrei di immaginarvi, è uscito un festante Donzelli.
1: Sì.
4: È un cupo furfaro. Io del PD qua accanto, girando per la piazza.
1: Chi c'è? Vediamo subito in piazza. Se c'è qualcuno. Chi è?
4: L'onorevole Morassutti.
1: Gli occhiali da sole. Ma si è messo gli occhiali da sole per non farsi riconoscere.
4: Si è messo gli occhiali per non farsi riconoscere.
5: Sì, è un po' così, occhiali
0: un po' trendy.
1: Che allegria.
0: Ah, pasoliniani. Guarda che riflessione.
1: Dove sta andando Morassutti per capire dove va la politica italiana?
4: La rubrica si chiama Dove va la politica, dove va lei? Adesso.
5: Io adesso ho un appuntamento per un sopralluogo della commissione d'inchiesta su Emanuele Orlandi e Mirella Gregori.
1: Bene, buon lavoro, okay. Buon lavoro a Morassut, grazie.
0: Buona giornata.
1: Vedo che c'è un sacco di gente in piazza lì davanti a Montecitorio.
0: Che fa? Una festa? Che c'è?
1: C'è un sacco di gente lì, Dejan.
4: Sì.
1: C'è anche Fortini, quello
0: là dietro che si fa sempre inquadrare.
4: Eccolo qui.
0: Facciamolo parlare.
6: Mauro Fortini, il presenzialista dal 98.
4: Aspetta,
0: con la penna? Si fa l'intervista da solo?
1: No, fa così, è il suo...
4: Giorgio, sì. Simpatico Lauro, il problema è questo, è che i giornalisti non lo fanno più stare dietro, e quindi voleva lanciare un appello.
1: Sì, l'appello.
4: Fatemi stare dietro.
6: Sì, ma io invece metto dietro, però purtroppo oggi mi ha detto male perché parlavano sul recinto del Montecitorio e lì per me è precluso.
1: Spieghiamo, Fortini si mette dietro le interviste con la penna in bocca e si fa inquadrare. Ognuno nella vita fa questo. Ci vediamo se c'è altro in piazza davanti a Montecitorio, Dejan, in diretta. Sì, il mondo allora. È così, vediamo se
0: vabbè, c'è posto per tutti.
1: Chiediamo a qualcuno chi è, come al solito. Scusi, lei chi è?
4: Lei ha una macchina fotografica in mano.
1: Lei.
4: Come mai?
5: Perché sto fotografando.
0: Mamma mia, che bello, il livello è altissimo.
1: Ma è un fotografo.
4: No, però è un giornalista o è un turista?
5: Sì, sono collega.
1: Di chi?
4: Di che testata?
5: Impresa diretta.
1: Bene, tutto in diretta.
4: Impresa diretta.
1: Bene.
4: Non la conosco.
1: Andiamo a vedere altri.
0: Chi altro c'è?
1: Scusi, lei chi è? Qualcun altro? Vediamo.
0: Altri politici?
1: Davanti alla piazza, davanti a Montecitorio.
4: Pietro
0: che va avanti, non Pietro.
1: Scusi, lei chi è?
4: Lauro, ti spiego. Lei chi è? Pietro.
0: Sempre Pietro da prima.
1: Sì.
4: Simpatico Lauro, il brillante Brilli, ti spiego. Questo ragazzo è innamorato di Augusta Montaruli, così mi piace per lui, prima. No? È passata la Montaruli, così.
6: Vabbè, perché la volevo conoscere.
1: Cioè, fa quello di lavoro. Bene. Andiamo, via.
6: Che li vedo spesso in televisione, li voglio...
1: Bene. Andiamo. Ho capito.
0: Grazie.
1: Chiediamo scusi, lei chi è, a qualcun altro. Vediamo.
4: Sì, se ecco. C'è. Il signore sta passando.
0: Sì, più grintoso. Vai tranquillo, tutti noi.
1: Scusi, lei chi è?
4: Senta, mi scusi.
1: Scusi, lei chi è?
4: Chi è lei?
6: Io sono un pesce, sono... Perché?
1: No.
4: Una domanda. Lei chi è?
6: Nessuno.
1: Bene.
0: Cioè, proprio tutti nessuno, un sacco di nessuno.
1: Bene, nessuno.
4: Vuole entrare nel Parlamento?
6: Devo entrare nel Parlamento.
1: A far cosa?
6: C'è una conferenza.
1: Di cosa?
4: A far cosa, mi scusi?
6: A sentire una conferenza.
1: Ah, va come pubblico, come pubblico. Ah,
4: pubblico.
1: Altri
4: conferenza.
1: C'è qualche altro politico che esce? No, ormai sono passate 2 ore, si è rosato, ormai sono già andati tutti via i politici, c'è andato via l'aeroporto.
4: No, in realtà infatti sì.
0: Alle 14:41 si è chiusa la porta, arrivederci.
1: Dejan Cetnikovic, grazie.
0: Ciao Dejan,
4: grazie a voi.
1: Davanti al Parlamento, insomma, a giovedì se ne vanno tutti, signor Rosato.
2: Giustamente vanno a fare il lavoro nei collegi, devono prendere le preferenze.
1: Diverso.
0: Quando abbiamo poi gli interventi dei nostri ascoltatori?
1: Adesso, qua arrivano. No, non arrivano ancora,
0: perché stanno arrivando numerosi.
1: Non so se sono numerosi o se non ha mandato nessuno. È caduto chi?
0: Chi è caduto?
1: Sono caduti gli ascoltatori. Sono tutti caduti gli ascoltatori e Vocali, sì.
0: Sì, i vocali.
1: Diteci qualcosa adesso. E noi facciamo quello che volete. Ci sono i vocali degli ascoltatori, eccoli qua. Vedi? Arrivati, ecco. Sentiamo il primo vocale per Rosato, il padre del Rosato.
7: Sono Tiziano da Martinovicia. Volevo fare i complimenti a Rosato per aver fatto la legge elettorale che ha permesso il governo più stabile della nostra Repubblica. Complimenti, Rosato, sei stato un grande.
1: Io ci ho sentito una punta di ironia.
2: Piccola!
1: Sì, tra l'altro non è merito suo che ci sia stato il governo più lungo.
2: No, hanno deciso gli elettori,
1: sì,
2: ripeto.
1: Certo, e poi l'opposizione è stata un po' debole, quindi...
2: Sono le dinamiche politiche.
1: Certo.
2: Non che la legge elettorale fa i partiti.
1: Sì.
2: I partiti dovrebbero adattarsi alla legge elettorale.
1: La stabilità. Prossimo messaggio vocale.
0: Sentiamo.
8: Buongiorno, mi sono tanto divertita all'inizio della trasmissione a sentire tutti i nomignoli che hanno dato la legge. Volevo dire, Rosati, ma perché non andate con la maggioranza? Siete molto bravi.
2: Grazie.
8: Per aggiungere alla maggioranza attuale, no?
1: Mi sembra una domanda chiara, perché voi di Azione non vi unite alla maggioranza?
2: Perché siamo molto bravi.
1: Ma forse non si
0: accorta. Quindi?
2: Forse non siamo molto bravi.
0: Troppo bravi per la maggioranza.
2: No,
1: forse non si è accorta che già l'avete fatto spesso.
2: No. Noi votiamo spesso con la maggioranza, non spesso, votiamo a volte con la maggioranza quando votiamo cose che condividiamo. Ed è normale che la politica faccia così.
1: Ma
2: dovrebbe essere sempre così.
1: Signor Rosato, se lei dovesse decidere di andare al governo, preferirebbe andare al governo col
2: centro. Io ho già deciso, voglio andare al governo. Lavoriamo per andare
1: o col centro-sinistra?
2: Né con chi promette l'abolizione della povertà, né con chi promette l'abolizione della Fornero.
1: Né con lo Stato né con le BR, grazie.
2: È certo.
1: È che è facile così.
2: No. Né con lo Stato con le BR, no. Io sono con lo Stato,
1: certo,
2: sempre.
1: Certo. Sì. Senta, ma quindi nessuno dei due, da soli? Un monocolore di Azione?
2: No, noi vogliamo spaccare sia il centrodestra che il centrosinistra, ma ci riusciremo perché il 42% non lo fa né uno né l'altro.
0: Spaccato. E poi che succede?
1: E poi
2: ci sarà un bel governo fatto dal presidente Mattarella che darà un incarico a un uomo che pensa
1: Draghi
2: o un leader politico
1: tipo?
2: Un leader politico
1: Tajani? Chi potrebbe essere un leader politico?
2: Potrebbe essere Tajani. Non sono il presidente della Repubblica, quindi non mi permetto. A Calenda, per esempio.
1: Sì, no, dico, ma è chiaro che se ci dovessero essere le consultazioni voi fareste un nome.
2: Sì.
1: Più Calenda o più Draghi?
2: Più Calenda.
0: Io
2: Calenda magari propone Draghi.
1: Sì, può essere. E poi litiga.
0: Sentiamo se c'è
1: l'ultimo vocale.
2: Non litiga con Draghi, secondo me.
1: Sì.
9: Vorrei chiedere all'onorevole Rosato quante donne se entreranno più o meno donne nel prossimo Parlamento con questa legge elettorale. Grazie.
1: Questa è una domanda che di cui sappiamo già la risposta.
2: Meno. Sono pronto a scommettere qualsiasi cosa.
1: A meno che non vengano candidate tutte donne come capolista.
2: Ma alla domanda rispondo meno. La norma è stata fatta per non candidarle, non per candidarne di più.
1: Adesso capiamo subito cosa succede con questa legge elettorale, perché con noi c'è
10: Nicola Piepoli.
0: Nicola Piepoli,
1: il più grande sondaggista di tutti i tempi.
11: Ciao,
1: signor Piepoli,
0: buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Come
11: sta? Lieto di essere tra i vostri.
1: Come sta, signor Piepoli?
11: Belo insieme con voi.
1: Bella. Ha mangiato?
0: Pensaci, sono andato adesso.
11: Bene.
1: Cosa ha mangiato? Lenticchie?
11: Naturalmente.
0: Perché oggi vanno molto le lenticchie.
1: Senta, signor Piepoli, lei, essendo il più grande sondaggista di tutti i tempi, è appena stata approvata la legge elettorale, nuova legge elettorale 2 ore fa, ci dica chi vince le elezioni con questa legge elettorale.
11: Ma è ovvio che vince il governo.
1: Il centrodestra? No,
0: sì.
1: Ma alle elezioni
0: No,
11: alle elezioni.
1: Okay.
11: Chiunque sia al governo vince.
1: Perché?
11: Perché, c'è una, se vogliamo, una tradizione.
1: Sì.
11: E la tradizione è che chi perde e chi vince. E vince chi ha il governo.
0: Ma una frase, io prenderei nota subito. Chi vince e chi perde.
1: No, ma scusi, signor Piepoli, questo vuol dire che quindi il governo vince sempre, ma non è così?
11: Sì, il governo vince sempre, salvo quanto sbaglia le elezioni.
1: Salvo quando perde.
11: A fare le elezioni. Sì,
0: esatto.
11: Salvo quando perde.
1: Cioè,
0: vi prego di annotare bene. Vince salvo quando perde.
1: L'attuale governo?
11: Sì. L'attuale governo merita di vincere. Ha fatto delle belle cose.
1: Ma, signor Piepoli...
0: A parte l'idea personale, ma i sondaggi che dicono?
11: Dunque, i sondaggi non dicono questo. I sondaggi dicono che diciamo, esiste una lieve maggioranza verso una parte che attualmente è al governo e una lieve minoranza che è contro la lieve, lieve.
1: Ma ci
11: proprio
1: ci dica,
11: a poche spanne, quindi una legge elettorale qualsiasi aggiunge,
1: ci dica questa cosa,
11: appellisce.
1: Signor Piepoli, ci dica questa cosa, ma una delle due coalizioni supererà il 42%?
11: Dunque, dal punto di vista dei nostri sondaggi in questo momento, entrambe le coalizioni possono superare il 42%. Diciamo, ma non alla pari.
1: Certo, una delle due avrà più voti, c'è più percentuale.
11: Esatto, però
0: la possibilità è di una e dell'altra.
1: E Vannacci a quanto è, secondo lei, adesso, signor Piepoli?
11: Dunque, secondo noi cresce, si gonfia.
1: Ma a quant'è adesso?
11: C'è inflazione di Vannacci.
1: Ma a quant'è adesso?
11: Beh, tra il 5 e il 10.
1: Tra il 5 e il 10 è un po' come forbice, è un po' grande.
11: Una forbiciona.
1: No, va bene, grazie.
0: Grazie Nicola Piepoli,
1: il più grande tra i sondaggisti di tutti i tempi. Ci saluti la forbiciona, perché insomma.
11: Naturalmente, è una mia invenzione la forbiciona.
1: No, lo so.
0: Adesso ce la segniamo. La forbiciona, grazie.
1: Ha camminato oggi?
11: Ciao ragazzi, naturalmente. Adesso stavo camminando e mi sono rifugiato in un portone perché il rumore della strada a un certo momento rallenta la comunicazione.
1: Arrivederci, signor Piepoli.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata.
1: Arrivederci. Grazie.
11: E buone elezioni.
1: Buone elezioni. No, ma quando sono le elezioni? Scusi.
0: Chi sei tu?
1: Non so. Quando sono?
11: In un giorno qualsiasi del 27.
1: No, del 27.
11: C'è che da scegliere.
2: No. Una forbiciona che qua.
0: Facciamo Natale, facciamo Capodanno e poi da lì in poi tutto vale.
11: E poi la forbiciona per tutti.
1: È un po' grande sta forbiciona però del 2027, scusi, signor Piepoli.
11: Naturalmente, deve essere grandissima.
2: Ci indovina sicuro.
1: Sì, ci vorrebbe un grande sondaggista.
0: Così è facile fare i sondaggi.
2: È un uomo di esperienza.
1: Signor Piepoli, arrivederci.
11: Chiamatemi, ragazzi.
1: Arrivederci. Senta, ma perché non avete mai pensato di far candidare Calenda alle primarie?
2: Scherziamo.
1: Ma magari invece prende dei voti.
2: Ma non ci interessa. Non si può pensare di essere aggiuntivi in una cosa che va nella direzione opposta dove vuoi andare. Io non ho mai cambiato idea sulle cose. Quando facevo il capogruppo del PD. Io facevo il capogruppo del PD ed ero a favore del Job Act. Il PD adesso è contro il Job Act. Eravamo per una politica garantista. Loro sono per una politica giustizialista. Eravamo per una politica aperta alle energie. Loro bloccano perfino le energie rinnovabili dove governano. Non sono io che ho cambiato idea, sono loro che hanno cambiato idea.
1: Però ci vogliono i voti per fare quello che volete voi.
2: Sì, ma ci vuole. Non è che uno può stare in una coalizione intanto che sulla politica estera è inesistente, che sulla politica di difesa
1: bisogna fare dei compromessi nella politica.
2: Sì, certo, ma non si può fare un compromesso su tutto, perché se fai un compromesso su tutto è meglio che non fai politica, è meglio che ti ritiri.
1: Sì. Quindi pensate di ritirarvi?
2: No, pensiamo di vincere. No. Perché io
1: come di vincere, signor Rosato? Ma avete il 3-4%?
2: Ma se le due coalizioni non fanno il 42%, come io penso che sarà, poi loro invece pensano che di farlo. Io penso che non lo faranno, e quando non lo faranno ci discuteremo di come si fa un governo europeista che non promette l'abolizione della povertà, l'abolizione della Fornero, l'abolizione delle accise.
1: Senza i 5 Stelle.
2: Cioè, questo è il punto principale. Perché i 5 Stelle le promettono tutte queste cose.
1: Adesso con noi

0: Riccardo Maggi anche oggi è con noi.
1: Segretario nazionale deputato di Più Europa, signor Maggi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie, questa sigla è bellissima.
1: Allora, il nostro CDM. Allora, teoricamente oggi siamo arrivati all'ottavo giorno di sciopero della fame.
0: Conferma?
1: Lei scioperava contro la legge elettorale. Adesso che è stata approvata, lo ha fermato, come ho letto...
2: E lo sospenderò.
0: Ah. Ancora
2: non ho
0: no?
2: Non ho ancora ricominciato a mangiare, ma lo sospenderò. Ovviamente... C'è un'amarezza, perché io penso che il Paese avrà ancora una volta una legge elettorale incostituzionale. Si poteva evitare, io ce l'ho messa tutta anche con, come dire, con il corpo, con il tentativo di far riflettere chi ha il potere e poteva fermarsi un attimo. Adesso la lotta si sposta sul terreno giudiziario.
1: Senta,
2: ed è inevitabile.
1: Cioè,
2: io un momento prima confido nel Presidente della Repubblica, ovviamente, che, cioè, al quale ho scritto nei giorni scorsi.
0: Lei ha risposto.
2: Spiegando le ragioni di questa iniziativa.
1: Cioè, lei spera che Mattarella non firmi la legge elettorale?
2: Io confido che da un vaglio attento, come sempre, del capo dello Stato emergano alcuni profili che sono indubbiamente di incostituzionalità.
1: Cioè, quindi che...
2: Poi sa lì com'è la questione del capo dello Stato, la manifesta incostituzionalità, su quel manifesta, quanto sia più o meno manifesta, ogni Presidente della Repubblica dà la sua valutazione.
1: Ma
2: è indubbio che ce ne sono due o tre abbastanza chiari.
1: Senta.
2: Altrimenti ci sarà la valutazione della Corte. Ogni volta che si arriva alla Corte Costituzionale, ovviamente è una sconfitta della politica,
1: certo.
2: Però lo hanno voluto.
1: Ma quindi volevo capire adesso quando è che ferma, che sospende lo sciopero della fame, perché poi legge è approvata, o aspetta la firma di Mattarella, no? Cosa fa? Oggi mangia? Com'è, signor Maggi?
2: No, io lo sospendo, oggi mangerò qualcosa piano.
0: Perché quando uno fa
2: graduale.
0: Quello dicevo, se uno fa uno sciopero della fame così, poi dopo deve mangiare un po' per volta, non è che stasera buffata.
2: Certo. Una minestrina, che ne so, una cosa così, un po' di verdure, una minestrina.
1: Perché lei non ha fame adesso.
2: Ma non tantissima,
1: Quindi stasera...
2: la cosa più faticosa è al terzo giorno, al quarto giorno, poi dopo il metabolismo si abitua.
1: Quindi quanti chili ha perso alla fine con questo sciopero della fame di 8 giorni, signor Maggi?
2: Ma 3,8 kg.
1: 3,8 kg, neanche tantissimi.
0: Beh,
1: insomma,
0: mezzo chili al giorno.
2: Però non partivo da una grande massa.
1: Certo.
0: Quindi andiamo subito al muscolo.
1: Quindi insomma stasera minestrina, signor Maggi, noi l'abbiamo seguita questa sua battaglia.
3: Anche perché così può andare a pranzo con Bonelli e Fabriani.
0: Che non vedono l'ora, si fa un bel piattone di lenticchie.
1: Guardi, ieri sa che li ha visti che pranzavano Bonelli, Fratoiani e Conte alla buvette, hanno mangiato lenticchie, quindi tutto sommato
0: poteva
1: starci anche lei.
2: Ma no, penso che non mi abbiano invitato perché sapevano che ero a digiuno.
1: No, non credo per quello.
3: Rispettosi fino in fondo.
1: Non credo per quello, signor Maggi. No, guardi, non la invitano al tavolo neanche quando devono decidere il programma o le primarie. Non penso che sia quello. Però, vabbè, comunque, vuole salutare Rosato?
3: Riccardo,
2: volentieri.
3: Siamo appena saluti. Ciao, Riccardo.
1: Rosato ha perso 19 kg, ma senza fare sciopero della fame, lo sa?
3: Facendo una dura dieta.
1: Sì, no, perché comunque quella. Signor Maggi,
2: funziona meglio per perdere i chili.
1: Esatto. Signor Maggi, buon appetito. Non so come si dice alla fine di uno sciopero della fame.
0: Buona fine e buon principio, come a Capodanno.
1: Non so, come si dice.
2: No, ma io l'ho solo sospeso e poi magari ci sarà esigenza di riprendere.
1: Ah, in che caso, scusi, lo rivuole
0: riprendere? Lui lo tiene.
2: È sospeso, non è interrotto. Ma è sospeso.
1: Ma lo riprende.
0: Perché cosa? La legge è fatta.
1: Quando è che lo riprende? Potrebbe riprenderlo?
2: No, vediamo come vanno le cose, come andranno le cose più avanti.
1: Sospeso.
2: Ai prossimi passaggi.
0: Ma nel senso che è sospeso, quindi quando lo riprende è cumulativo con quello già fatto. Quindi sono 8 giorni più 9, 10.
1: Sospeso. Dichiariamo in questo momento lo sciopero è sospeso. Grazie, Riccardo Maggi, Più Europa. Arrivederci.
2: Grazie,
0: buona giornata.
2: Grazie,
1: buon appetito,
2: ciao.
1: Buona minestrina. Sentiamo il nostro CDM, che sono un po' la minestrina del nostro programma, la nostra Chiara, la nostra Aurora. Cosa hanno capito di questa puntata con Ettore Rosato, il padre del Rosatellum, che oggi è morto politicamente. Rosatellum.

0: bellissima,
1: straordinario il nostro CDM, bravissimo,
0: momenti di alta radio internazionale,
1: dove le capiterà mai più.
2: Lo so,
0: ce l'augura.
1: No, beh, adesso che non è più neanche il padre della legge elettorale,
0: sempre padre anche se è defunta,
1: lo so, sì. Cosa
0: ma
1: fa adesso
0: imparato?
1: Signor Rosato,
2: mi metto per pensare alla prossima.
1: No, la prossima legge elettorale non credo la facciano fare a lei. Cosa, dove va adesso? Cosa fa?
2: Adesso c'è un po' di appuntamenti.
1: Poi sta qua questo weekend.
2: No, vado domani, sono in Sicilia.
1: Ma in Sicilia?
0: Sicilia.
1: A fare il bagno o a festeggiare? No, come...
2: no, a fare un appuntamento. Un incontro pubblico.
1: Com'era bello quando c'era il Rosatellum.
2: Esatto.
1: Com'era bellum quando
2: adesso
1: c'era.
2: Adesso ho un anno di questo.
1: Sì, lo so. Signor Rosato, grazie. Il padre del Rosatellum che ha vissuto con noi oggi la dipartita della sua legge elettorale. Saluti Calenda quando lo vedi.
2: Senz'altro,
1: tanti auguri. E adesso
2: e si è divertito tantissimo l'ultima volta,
1: ma
2: qui
1: si diverte sempre,
0: ma stiamo qui apposta, certo, per divertirli,
1: se non li facciamo divertire noi fanno divertire gli elettori.
0: Adesso c'è chi canta la sigla,
1: chi cerca di cantare la nostra sigla di oggi
0: con grande difficoltà perché non li vedo, bravissimi, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia.
1: Ci riuscirà. Arrivederci, a domani,
0: ciao.
3: Io un giorno da pecora che 100 giorni da leone meglio, un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
4: Torniamo.
3: No, tu uno, non ci ascolta nessuno. Domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone meglio, un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Un saluto a Nancy, al simpatico a cazzo e al simpatico Lauro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Legge elettorale, approvata la riforma con 227 sì, nessun intoppo dunque con il voto segreto, Giorgia Meloni rivendica. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive sui social. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato la premier, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. Ricostruiamo il dibattito in aula a Montecitorio.
2: Si va verso la Terza Repubblica, lo ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
3: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
2: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili e no inciuci, dice Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani, futuro nazionale vota no ma apre ad un'alleanza con il centrodestra. Protestano in aula le opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi i cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. La segretaria del PD è Elly Schlein.
4: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro, smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani, siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
2: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio e per Verdi Sinistra i ministri arrivano in aula per controllare il voto. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La corrispondente.
5: La Commissione dice sì all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Il passaggio successivo sarà la proposta formale al Consiglio dell'Unione Europea con una possibile approvazione all'Ecofin di novembre. Intanto oggi a Lussemburgo si riunisce l'Eurogruppo. L'Italia chiede all'Europa più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'emergenza energetica provocata dalla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti vuole ottenere maggiori margini di spesa per sostenere famiglie e imprese, ma Bruxelles frena. La Commissione deve ancora valutare le richieste e diversi paesi del nord Europa sono contrari ad allentare nuovamente le regole del patto di stabilità. Nessuna decisione operativa attesa oggi. Domani all'Ecofin si discuterà anche della possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. La partita politica sulla flessibilità si sposta così al Consiglio europeo della prossima settimana. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Guerra in Ucraina, salgono a 33 le vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk, sospeso per motivi di sicurezza il trasporto pubblico in quella regione e in un'altra del Donbass. L'attacco non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra i negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Le proteste degli studenti in Francia, al via i primi cortei a Parigi e in diverse altre città, fra i quali Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Il ministro dell'istruzione, che riceve proprio in questi minuti le organizzazioni studentesche, ha annunciato per i prossimi giorni un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti. È andato a una delle favorite della vigilia, il premio Nobel della letteratura 2026.
6: To the Canadian author Anne Carson.
7: Ecco Ingrid Carlsberg, la segretaria dell'Accademia di Svezia, che annuncia il Nobel della letteratura 2026 per Anne Carson. Per la sua opera audace e creativa, dice, che in un dialogo gioioso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Anne Carson, 76 anni, è tra i massimi autori canadesi contemporanei, poetessa, saggista, traduttrice, ha insegnato letteratura greca e letterature comparate all'Università del Michigan. La sua carriera letteraria comincia nel 1986 con Eros dolce amaro, che insieme ad Antropologia dell'acqua, Economia dell'imperduto, Autobiografia del rosso rappresentano lo stile di Carson, che mescola poesia e letteratura comparandola con le altre arti e le scienze. Libri pubblicati arrivati anche in Italia. Ann Carson stamattina ha avuto la notizia mentre si trovava in Islanda ad ascoltare il vento, ha detto Miriam Mauti, GR1.
1: Chiudiamo con una notizia curiosa: paura in Brasile per il ritrovamento di un alligatore in un tombino a Sequarema nello stato di Rio de Janeiro. Stavolta non si è trattato di fake news o video generati con l'intelligenza artificiale, ma di un rettile davvero finito all'interno della rete fognaria che ha usato come corridoio di passaggio tra la laguna e le paludi circostanti. L'animale è stato tratto in salvo e liberato. Il prossimo GR alle 16.
0: Come parla?
8: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
9: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Buon pomeriggio Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo, hai citato e lui risponde. Un saluto a tutti voi anche dal Bassotto, per influencer con 300.000 follower su Instagram. Senti che corde vocali, quanto è intonato e senza autotune. Il camduttore mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti, regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Francesco Paradisi, redazione Maurizio Merole. Un saluto a Carla Pagliaia da Gossip del Bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Invece se volete scrivere a Castelluccio
2: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: E ormai Carlo Lorenzo, c'è un nuovo fenomeno nel mondo della pubblicità che tu conosci molto bene, tra l'altro l'intelligenza artificiale usata dall'intelligenza umana, sì, improvvisata però, perché oggi basta che uno sappia fare un prompt, ovvero l'input testuale, visivo o audio che l'utente fornisce a un modello di intelligenza artificiale generativa per ottenere una risposta o un contenuto specifico, ecco che immediatamente si sente Steven Spielberg. Sì, tranquillo, tranquillo, ci penso io, faccio lo spot con l'intelligenza artificiale così risparmi la casa di produzione, gli attori, il regista e gli autori, e tu guardi il risultato e pensi, questa non è intelligenza artificiale, è un attacco informatico alla dignità umana.
3: Ho paura.
0: E fai bene ad avere
3: paura.
0: Ci sono aziende che presentano personaggi creati dall'intelligenza artificiale talmente inquietanti che a guardarli 5 secondi 5 Linda Blair nell'Esorcista sembra la testimonial di un dentifricio. Facce deformate, asimmetriche come nei ritratti di Pablo Picasso, mani con 7 dita, occhi che guardano ognuno in una direzione diversa, denti talmente radi che sembrano lavati con il mitra. E poi c'è quello che dovrebbe essere un uomo elegante davanti al ristorante, sì, se sia soltanto che ha una mano grande come una racchetta da tennis e l'altra sembra appartenere a un velociraptor. Ah, che meraviglia questa intelligenza artificiale. E il proprietario dice, bello, no? È fatto con l'intelligenza artificiale, ho pagato praticamente niente. Sì, ma quale delle due? Perché il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che ormai chiunque abbia uno smartphone pensa di essere un professionista della comunicazione. La cugina fa i selfie allo specchio, perfetto, gestisce i social. Il nipote ha installato ChatGPT, da lunedì segue tutta la comunicazione dell'azienda. E il lunedì arriva lo spot. Sì. Sembra un cortometraggio dell'orrore girato durante una recita all'asilo, con la regia di Frankenstein, e la voce fuori campo sembra registrata dentro un frigorifero. Il ristorante presenta una carbonara e grazie all'intelligenza artificiale nel piatto compaiono 7 spaghetti, 7, 3 tuorli, una forchetta con 4 denti e sullo sfondo un cameriere con il braccio che attraversa il muro. Ecco il punto, l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, ma uno strumento non sostituisce la competenza di chi lo sa usare. Un coltello in mano a uno chef fa alta cucina, in mano a uno che non sa cucinare fa una denuncia al pronto soccorso.

0: Taxi, siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:11 minuti, primi secondi a nessuno. L'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre aziende, l'abbiamo appunto sentito nel mio speech iniziale, ma anche nei media. Ma assieme alle opportunità arrivano domande nuove: quali competenze serviranno? Come cambieranno le professioni? E come si trasformeranno le imprese e il mondo dell'informazione? Ne parliamo con i nostri ospiti di oggi, il presidente di Conflavoro, Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bentornato. Allora, buon pomeriggio anche all'avvocato tributarista Cristiano Ricci.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E al fondatore e direttore degli oltre 220 quotidiani digitali, ma ce n'è sempre, sono in continuo aumento, no? C'è anche Vivere Pet, che è il nuovo nato, del network editoriale Vivere, presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online, Anso Michele Pinto. Bentrovato.
3: Buon pomeriggio, Igor.
0: Partiamo con lei, Capobianco. Alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro, lei ha detto che le PMI, le piccole e medie imprese, devono passare dalla logica del sussidio a quella dell'investimento. Le sue tre proposte, ovvero utile zero, bolletta massima e ricerca in fabbrica, vanno proprio in questa direzione. Ma qual è oggi l'ostacolo principale che impedisce a una piccola impresa italiana di investire e crescere?
1: Penso che l'ostacolo principale per l'Italia, per gli italiani, per le imprese, per investire nel futuro.
0: L'abbiamo perso. Avvocato Ricci, l'intelligenza artificiale sta entrando anche nei controlli fiscali, ma se un algoritmo a individuare un'anomalia, chi controlla questo algoritmo? E il contribuente avrà diritto di sapere perché è finito sotto controllo?
2: Sì, ha detto bene Igor, ha detto bene che l'intelligenza artificiale sta entrando all'interno delle aziende e è entrato anche all'interno ovviamente dell'Agenzia delle Entrate. Io sono sostanzialmente d'accordo, perché purtroppo ormai le frodi e chi dovrebbe contribuire ma non contribuisce perché vuole frodare ha ormai attuato e attua delle tecniche sempre molto più sofisticate, e quindi è giusto dare anche all'Agenzia delle Entrate delle tecniche sofisticate, dei mezzi sofisticati che possano aiutarla a controllare, a pizzicare, potremmo dire, i furbetti. Allo stesso tempo quello che manca ad oggi e che mancherà probabilmente sempre all'intelligenza artificiale è quello che io chiamo il buon senso. Un conto è rapportarsi con un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, con un funzionario, un conto è rapportarsi con una macchina che agisce con un prompt per dati, e quindi questo è un grande problema, perché non vedrà mai le cose circostanti e le cose circostanti è quello che è intorno, e questo potrebbe ledere anche alcuni diritti del contribuente. È una cosa grave che va ovviamente studiata.
0: Poi una macchina ovviamente licenzia tonnellate, milioni e milioni di fascicoli, di pratiche, che poi però dovrebbero essere, no, quantomeno controllate da un umano. Ma come fai a controllare i milioni di pratiche che riesce a fare un'intelligenza artificiale? Presidente Capobianco, l'abbiamo recuperata, prego.
1: Eccoci qua, stiamo dicendo che la cosa più importante è avere fiducia nel futuro, quindi dobbiamo trovare il coraggio di ricominciare a investire e di trovare il coraggio di iniziare a crescere, e soprattutto dobbiamo cambiare rotta, in primis noi come imprenditori, dobbiamo puntare ad aumentare il valore dei nostri prodotti, dei nostri servizi, per poter aumentare la nostra produttività e i nostri ricavi. Soltanto così potremo davvero aumentare gli stipendi, che sono sempre troppo bassi, paragonati comunque al costo della vita, e da lì potremo quindi cercare di immaginare una crescita fiorente senza dover comunque litigare su come dividere la coperta anche della futura manovra che verrà fatta al Parlamento sulla legge di bilancio, su come aiutare chi non ce la fa. Aiutiamo invece chi ha voglia di farcela, diamo i soldi a chi ha voglia di investire e cerchiamo comunque di spingere la mentalità imprenditoriale a tutti i prezzi.
0: Michele Pinto, l'Associazione Nazionale Stampa Online, ANSO, che presiedi, rappresenta 150 testate, 80 editori, 22 milioni di lettori al mese, circa 2.900 articoli al giorno. Quanto è importante, quanto è ormai poi strutturale il passaggio dall'informazione tradizionale a quella digitale?
3: Il passaggio è talmente strutturale che ormai non c'è più confine. Io parlo di informazione cross-mediale, sì. I giornali online
0: sono
3: producono video, producono podcast, e anche i media tradizionali, la RAI produce informazione tramite un sito, produce podcast, così fanno i quotidiani. Oggi l'informazione è globale.
0: Roberto Capobianco, dentro ricerca in fabbrica avete inserito anche l'intelligenza artificiale, prevedendo nella vostra proposta un credito d'imposta automatico del 50% per ricerca, brevetti, design, prototipi e AI. Quanto è ancora difficile per una piccola e media impresa italiana permettersi in modo concreto, intendo, l'intelligenza artificiale?
1: Siamo ancora senza internet, manca ancora la fibra, mancano ancora gli aggiornamenti che dovevano già esistere, quindi è molto difficile, siamo sinceri, ma soprattutto nell'utilizzo della vera intelligenza artificiale. Oggi chi lo utilizza al 10%, lo utilizza come se fosse ancora un motore di ricerca, ma non per automatizzare i processi, per migliorare la qualità del lavoro, per migliorare la qualità della vita dei lavoratori, ma soprattutto per poter aumentare anche la produttività, cercando quindi di aumentare la redditività delle nostre imprese. Quindi c'è ancora un passo da fare, ma questo governo ha fatto qualcosa di importante, cercando di spingere anche le nuove acquisizioni, i nuovi CRM fatti anche con l'intelligenza artificiale, con automazioni, attraverso un bando che il Ministero ha ormai pubblicato e che in questi giorni qui vedrà quindi la possibilità di poter partecipare, con molti milioni di euro e un voucher fino a 20.000 euro per le aziende che acquistano un CRM o investono anche in cyber security, che è molto importante, ricordo.
0: Eh sì. Michele Pinto, i dati Agicom mostrano una contrazione molto forte delle copie cartacee. Nel 2025, lo ricordo, le copie cartacee vendute sono state 363 milioni, il 9,1% in meno rispetto al 2024 e il 32,6% in meno rispetto al 2021. Nel frattempo, quasi 44 milioni di utenti unici hanno navigato sulle principali piattaforme online nel dicembre 2025. Ecco, il giornale quindi non è più necessariamente qualcosa che si compra, è qualcosa che si incontra dentro un ecosistema digitale. Che cosa significa questo per l'editore?
3: Ecco, io non credo che il giornale debba essere qualcosa che si incontra, perché è vero che il giornale online non si paga, o ci sono gli abbonamenti ma è una cosa minoritaria, ma deve essere qualcosa che si cerca. Allora, se il giornale viene cercato è una cosa positiva per l'editore, perché il nostro vero valore è la reputazione, è il marchio che diamo, la qualità. Mentre se veniamo incontrati, cioè se le nostre notizie si incontrano, non c'è più differenza tra il Corriere della Sera e la Gazzetta di Vattelapesca, e allora siamo solo delle propaggini di Google, di Facebook,

0: siccome sono considerati lordi, ecco, ovviamente, ovviamente, ma che poi sono considerati ricchi e magari gli viene negata la possibilità di accedere a determinati bonus, penso al bonus asilo nido, bonus bebè, solo perché sono considerati ricchi, ma ricchi non sono.
1: Sì, perché tutti questi bonus alla fine
0: servono a ben poco, servirebbero degli interventi strutturali. Il governo, devo dire che ha intervenuto, ha abbassato ad esempio l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi da 28 a 50 mila euro. Il vice ministro Leo ha detto che potrebbero portarla addirittura a 60 mila euro e io accolgo con molto favore questa proposta. Così come accolgo con molto favore la possibilità di estendere la flat tax, il cosiddetto forfettario, sì, fino a 100.000 euro. Un professionista, non me ne voglia nessuno, non può essere paragonato a un dipendente per tutti i rischi che si assume.
1: Certo. Mi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti. Presidente Capobianco, Conflavoro sta investendo molto sulla formazione e sull'intelligenza artificiale, ma secondo lei qual è oggi il vero ostacolo per una piccola e media impresa? Il costo delle nuove tecnologie, la difficoltà di capire quali strumenti utilizzare oppure la mancanza di competenze interne? E quanto è importante secondo lei investire già sulla formazione a partire da quando le persone sono giovani?
3: Ma guarda Lorenzo, siamo in una fase meravigliosa per la piccola impresa italiana, perché può spendere meno di grandi aziende per poter avere quello che gli serve con l'intelligenza artificiale. Quindi meno investimenti, tanti risultati. Quello che serve è una vera formazione, sia che parta dalle nuove leve, dalla scuola, sì, da coloro che devono essere formati anche in materia didattica sull'intelligenza artificiale, quella vera, quella che serve nelle imprese. E poi una formazione per i nostri lavoratori e i nostri imprenditori. Conflavoro ha fatto tanto e in questi giorni abbiamo lanciato la nostra Academy, un'Academy aperta a tutti coloro che vogliono davvero mettersi alla prova, ingegnarsi, studiare e innovare con strumenti che sono già a passo con i nostri tempi.
2: Direttore Pinto, l'intelligenza artificiale può già aiutare una redazione a riassumere documenti, analizzare dati, tradurre contenuti e produrre testi, ma dove dovrebbe fermarsi l'AI e dove deve necessariamente iniziare il lavoro del giornalista? E secondo lei qual è quella parte del mestiere che non dovrebbe mai essere affidata a un algoritmo?
4: Questa è una domanda davvero impegnativa perché lo stiamo ancora scoprendo. Ci possono essere tantissime risposte e possono cambiare nel tempo. Io te ne do una che riguarda la mia esperienza. Sì. Io credo che nella redazione di un giornale locale non bisogna lasciare che sia l'intelligenza artificiale a parlare e mettersi in contatto con le persone. Serve la sensibilità umana del giornalista per raccontare, magari anche cercare di mettere in difficoltà qualche politico, per raccogliere storie di cronaca che possono essere anche molto delicate. Questo per ad oggi e per quanto ne so io deve farlo un umano. Poi ci sono anche tante altre cose, ma lo scopriremo un po' insieme.
2: Avvocato Ricci, la
1: lo
2: mia
1: scopriremo solo vivendo. Prego.
2: Avvocato Ricci, la mia generazione è entrata nel mondo del lavoro in un momento in cui si può guadagnare anche attraverso i social, le piattaforme digitali e in questo momento persino attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo lei il nostro sistema fiscale è già adeguato a queste nuove forme di lavoro oppure rischiamo di applicare regole pensate per un'economia tradizionale a professioni completamente nuove?
0: Guarda Lorenzo, mi verrebbe da dire quasi che l'economia corre alla velocità di TikTok, mentre è difficile, mentre l'Agenzia delle Entrate, quindi il fisco, ancora viaggia con il fax. Questo è un problema grande, effettivamente. Per questo.
1: Sai che ce l'ha ancora?
0: Assolutamente, viene ancora usato. Da alcuni tribunali viene ancora usato.
1: Esatto, infatti sappiamo i tempi biblici dei nostri tribunali.
0: Assolutamente, anni. Questo è un problema grandissimo, ecco perché occorre dotare l'Agenzia delle Entrate non solo di strumenti, ma anche il fisco deve adeguarsi con una fiscalità ed una normativa che possa seguire queste professioni. Del resto, parliamoci chiaro, il diritto è sempre venuto dietro rispetto a quello che succede nella società. Succede qualcosa nella società e il diritto deve intervenire. Ci sono dei nuovi mestieri e quindi il diritto, in questo caso il diritto tributario, l'Agenzia delle Entrate, devono per forza di cose intervenire per adeguarsi ai nuovi codici Ateco, ad esempio, alle nuove partite IVA che stanno...
2: Qualcosa stanno facendo, ma molto lentamente.
0: Sono stati pubblicati, ad esempio, dei chiarimenti sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'INPS in tema previdenziale e contributivo. È lenta, ovviamente ci vuole tempo, ma sono sicuro che con il tempo ce la possiamo fare.

Ecco, alleggeriamo un po', i nostri temi. Il jingle di Michele Tarana colpisce sempre. Siete all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, o se preferite di Saxatras. Io sono

0: Ma Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi, secondi a nessuno. Stiamo parlando di lavoro, intelligenza artificiale e informazione, questa rivoluzione digitale. Presidente Capobianco, presidente di Conflavoro, lo ricordo, l'intelligenza artificiale viene spesso raccontata come una minaccia per l'occupazione. Dal punto di vista però delle piccole e medie imprese, ecco, quali sono le nuove professionalità che stanno già emergendo grazie proprio alla digitalizzazione e all'AI?
1: Stiamo rivoluzionando con l'intelligenza artificiale in molti settori. Veramente partiamo subito già dai settori tecnologici, immagina i programmatori, Igor, coloro che fino a ieri programmavano, scrivevano algoritmi, adesso danno dei prompt a delle macchine, a delle intelligenze artificiali che possono quindi aumentare la loro produttività e aiutarli quindi a lavorare meglio e a lavorare comunque sia più sul tema della consulenza. Parliamo comunque sia in qualsiasi settore, dall'edilizia anche all'agricoltura, si utilizza comunque i campionamenti dell'area e li analizza grazie alle automazioni di intelligenza artificiale, è entrata già ovunque e potrà, se governata bene in maniera intelligente, migliorare la qualità della vita sia dei lavoratori che dei nostri imprenditori e magari riusciremo a essere più competitivi con le nostre cugine aziende europee.
0: Michele Pinto, il 51% dei giovani si fida più dei creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio?
2: Io credo che sia un problema per il 51% dei giovani, mi spiego. Ci sono influencer.
0: Una provocazione, eh?
2: Ci sono influencer bravissimi come Lorenzo. Grazie. Ci sono giornali che fanno un pessimo lavoro.
0: Come no?
2: Ma il giornale ha un direttore responsabile, ha delle regole molto più strette e quindi fidarsi di un giornale dovrebbe essere più naturale. Che cosa succede? Entra un meccanismo, tu vedi in faccia il creator, l'influencer, e quindi hai più facilità a fidarti di lui. La vera domanda è come facciamo a spiegare la fiducia che dovrebbero avere in noi. La prima risposta è lavorando bene, e questo credo sia un impegno che dobbiamo prenderci.
0: Avvocato Ricci, gli incentivi fiscali e contributivi possono davvero convincere un'azienda ad assumere un giovane stabilmente oppure rischiano di creare lavoro finché dura lo sgravio? Cioè, che cosa dovrebbe cambiare per rendere conveniente investire davvero sui giovani?
3: Guarda Igor, credo la parola magica sia una, formazione. Le aziende devono investire assolutamente sulla formazione. Abbiamo una, veramente ci sono mestieri che non vengono più svolti da nessuno, dai giovani che non vogliono fare, ma non perché tanto perché i giovani non vogliono lavorare.
0: No, perché sono sottopagati, perché veramente quattro spicci, come dicono a Roma.
3: Questo è un grandissimo problema, però bisognerebbe formare i giovani, rimettere alcune scuole professionali, perché altrimenti saremo tutti laureati, ma nessuno andrà a fare più mestieri manuali. Il governo, devo dire, ha messo il bonus giovani under 35, la maxi deduzione del 20%, del 120% per le imprese, però bisogna guardare secondo me in un raggio non annuale, semestrale, ma di almeno 3-5 anni, 10 anni sarebbe il top, ma forse pretendiamo troppo, no?
0: Roberto Cobianco, una piccola azienda deve oggi cercare i propri lavoratori anche sui social e sul web, quanto sono diventate importanti competenze digitali, personal branding e capacità di comunicare online nella selezione del personale?
1: È vitale la comunicazione attraverso i social dell'azienda, del prodotto, della ricerca del personale. Io personalmente ho pubblicato un annuncio domenica mattina, non pensavo che 110.000 persone l'avrebbero letto e ci avrebbero mandato, ci hanno sommerso di curriculum vitae di altissimo livello, quindi senza la conoscenza dei social, la consapevolezza del suo utilizzo, l'azienda non potrà crescere come potrebbe crescere invece utilizzando in maniera corretta. Quindi dobbiamo anche qui formare i nostri imprenditori, i nostri dirigenti, i nostri lavoratori e i nostri giovani che studiano. Dobbiamo partire dalla scuola e portare all'azienda con una competenza che potrà servirli iniziando il loro percorso lavorativo, Igor.
0: Michele Pinto, oggi molti giovani incontrano notizie soprattutto attraverso TikTok, Instagram e YouTube, ma quanto siamo ancora noi a scegliere che cosa leggere e quanto invece sono gli algoritmi a decidere che cosa dobbiamo vedere? 30 secondi.
2: Anche meno. Torniamo a cercare l'informazione, che è molto importante. Poi bisogna vedere come è fatto l'algoritmo, perché l'algoritmo nasce per aiutarci a trovare quello che stiamo cercando. Se è fatto così, va bene. Se è fatto per farci entrare nella testa delle idee che magari non sono le nostre, ma sono del proprietario del social network, meno. E noi non lo sappiamo come è fatto l'algoritmo. Questo può essere un problema.
0: 30 secondi anche per lei, avvocato Ricci. Sui social ormai troviamo tributaristi, commercialisti, consulenti del lavoro che spiegano il fisco in 30 secondi. Ecco, è una grande opportunità di divulgazione o rischiamo il fisco fai da te con persone che prendono decisioni sulla base di un reel?
3: È una missione sociale, secondo me, spiegarlo ai contribuenti e ai privati. Questo è vero, ma Due cose. La prima, ognuno deve spiegare il proprio settore. Io sono un tributarista, mi occupo di diritto tributario e non mi occupo mai di altre branche del diritto. La seconda, il RIL rimane fine a se stesso, nel senso va bene, ma poi la situazione specifica deve essere esaminata e studiata con la documentazione di ogni singola situazione.
0: Grazie, grazie davvero, è stato molto interessante questo talk. Grazie al presidente di Conflavoro Roberto Capobianco, all'avvocato tributarista Cristiano Ricci e al presidente dell'Associazione Nazionale Stampa Online ANSO Michele Pinto, che siete in assemblea, mi pare?
2: Domani.
0: Ecco, da domani partirà l'assemblea. Buon lavoro e alla prossima!

0: L'immancabile jingle di Michele Tarana. Igor Hutton era domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che ne abbiamo da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente da lui
1: Bassotto Byron.
0: Da Bassotto Byron, a domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, 15:30, aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 8, una perdita di carico, code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, poi una 4, code per 5 km, un incidente tra Suave e Verona Est verso Brescia, ci spostiamo in a 10, code a tratti tra Finale e lo svincolo Spotorno verso Genova, un incidente in a 14, siamo all'altezza dello svincolo di Molfetta, in uscita riguarda entrambe le direzioni. Sulla 24 un incidente crea delle code tra Colle d'Ara San Gabriele e la barriera di Teramo verso quest'ultimo. Sulla tangenziale est di Roma ci sono rallentamenti per traffico molto intenso tra Viale Castrense e uscita via Prenestina Pigneto in direzione di Roma Centro, e sulla diramazione per Capodichino della 1 ci sono code e traffico congestionato tra svincolo A1 e allacciamento tangenziale di Napoli proprio verso la tangenziale. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
4: Con le notizie in corso, i nostri approfondimenti lungo il pomeriggio di Radio 1 tra politica ed economia, guardando agli interessi di tutti noi, per esempio tra i temi Simona Rigoni.
5: E tra spettacolo e fenomeni di costume, guardando anche alle nostre curiosità, e mi affido ai due cavalieri, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi.
6: E quale onore, mio onore, mia cara Simona, però lo sappiamo bene che non hai citato la parola cavalieri a caso, ma lo scopriremo più tardi nel nostro pomeriggio di Radio 1. Scopriamo intanto un ospite in studio, perché a questo punto è qui con noi, lo presentiamo subito.
4: Certo, Ciro Giustiniani è qui con noi.
7: Buon pomeriggio, grazie. Grazie dell'accoglienza, grazie della presentazione, veramente una bella presentazione, mi è piaciuto.
6: Allora, preparati, insomma, entra nel mood, perché a breve parlerai con noi in questo nostro pomeriggio di Radio 1.
4: Ma parliamo laboratori, comicità.
6: Ci sono un sacco di cose da raccontare.
4: Il nome del sud, noi siamo qui al centro.
7: Mi hai preparato sulla scissione dell'atomo.
6: Ecco, vabbè, un'altra volta, dai. Allora, partiamo invece con la musica, come sempre succede qui al pomeriggio di Radio 1, il nuovo singolo di Francesca Michelin, un brano scritto e composto dalla stessa cantautrice, che ci ho azzeccato, l'hanno detto anche nelle definizioni ufficiali del brano, un po' dal sapore Cure e Depeche Mode,
4: di quelle che ci vengono così
6: all'improvviso. Si chiama La mia ragazza, Francesca Michelin, che potrebbe arrivare presto
4: anche lei qui al pomeriggio di Radio 1.

0: la mia ragazza e lei è Francesca Michelin, è il primo brano del pomeriggio di Radio 1 di questo giovedì.
1: E però arrivati a questo punto ci affidiamo anche a un ospite al telefono.
0: E come no, è certo.
1: Gioele Dix, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Arrivato a questo punto è il titolo del tuo spettacolo. Diciamo, abbiamo giocato facile, però insomma, il Teatro Franco Parenti di Milano è appena debuttato fino al 18 ottobre. È uno spettacolo, vogliamo dire che è un omaggio al teatro e alla parola?
2: Sì, parla di memoria. Arrivato a questo punto della mia vita, che spero sia un punto di passaggio, ho tante cose da ricordare, faccio anche i conti con alcune cose che non mi ricordo più, come succede
0: come succede a tutti noi.
2: Si comincia con i nomi, no? Dice, aspetta, come si chiamava? Ma è un tuo amico? Sì, siamo intimi amici. Come si chiama? Ma adesso mi chiedi troppo, ecco. I nomi, poi ecco, sì. Però in generale la memoria è una cosa che non riguarda solo le persone di una certa età, ma anche i giovani. Oggi la memoria, no, è entrata nel non ce l'ho nella memoria, ho la memoria piena, eccetera. Quindi le parole e i suoni, in particolare i rumori, addirittura le musiche, sono parte di questa memoria che io rievoco a teatro. Il teatro è il luogo della parola e quindi non ci sono immagini, ma c'è un tributo a tutto ciò che noi accumuliamo. Naturalmente non tutto è bello, c'è anche qualche ricordo e qualche cosa che forse sarebbe meglio dimenticare, ma non sempre. Insomma, io ho avuto anche l'idea anni fa, molto giusta, me lo dico da solo, di registrare la voce di mio padre che mi raccontava tutto quello che lui aveva passato durante la guerra. Ecco, questa memoria con la voce di chi l'ha vissuta è qualche cosa che se resta ha un valore, è prezioso. E dunque ho messo dentro anche questo, come a raccontare qualcosa che riguarda me, ma che riguarda anche tanti altri. Per cui è uno spettacolo
3: alludito agli stimoli sonori. Tu prima hai parlato di una memoria che a un certo punto si riattiva anche attraverso l'udito, una melodia improvvisa, un rumore familiare, una voce lontana. Siccome siamo in radio, dove appunto il suono e anche la voce rappresentano tutto, quanto è potente l'udito nel risvegliare la nostra parte più intima rispetto anche a quello che vediamo?
2: Tantissimo. Nello spettacolo ci sono un paio di momenti che sono emblematici. Uno è un rumore di una porta che si apre, una serratura, ed è mio padre che è disturbato mentre si fa la barba da mia madre perché non riesce a svegliarmi, fa questo rumore di chiave, io scatto in piedi, ho già la cartella, papà. Questo è un rumore, per esempio, stranissimo. E poi la radio, siccome noi non avevamo la tele, perché loro l'avevano comprata tra i primi e poi avevano visto che io ero teledipendente e l'avevano data via, c'era la radio, quindi gran varietà, spettacolo della domenica di Amuri, gli Jürgens, tutti i comici, i Bramieri, le Barzellette, le sigle, poi anche la sigla di Carosello quando arriva a un certo ora i bambini andavano a letto dopo Carosello. Quindi c'è tanta memoria anche proprio che ci appartiene tutti, no? Che racconta, c'era quella sigla della fine delle trasmissioni di Rai, parlo per gente che ha una certa età
0: come noi, appunto,
2: di fine di tutto, no? Che era un po' una specie di cosa apocalittica, che pensavi adesso finisce tutto e poi invece il giorno dopo, per fortuna, ricominciavano le trasmissioni, perché ai tempi non c'era come adesso, no? H24,
0: no,
2: ecco, quindi il flusso dei suoni. Ho coinvolto un grandissimo ingegnere del suono teatrale che si chiama Hubert Westkemper, che ha lavorato tanti anni con Ronconi e che ha questa capacità di risvegliare attraverso i suoni anche sonorità che ricordano, che fanno, insomma, non è una vera e propria colonna sonora, ma è qualcosa di più, una specie di Madeleine prustiana fatta con le orecchie
0: sonore. Allora, arrivato a questo punto, una stanza vuota, no? In cui però irrompono questi suoni che vengono dalla memoria, che riattivano la memoria, e quindi si torna alla memoria, che poi tra l'altro per un attore, insomma, gioca un ruolo fondamentale, no?
2: Infatti prima di debuttare questo spettacolo ho detto sarebbe veramente il paradosso che entro in scena e non mi ricordo quello che devo dire. Forse potrei anche giocarci su questo, infatti alla fine ho fatto come accensione, come miccia, è una storiella che io non riesco a ricordare. La comincio ma non riesco mai a finirla, fino a che poi alla fine la finirò, perché sennò lascio il pubblico veramente con...
1: Però possiamo dire che ritrovi alla fine il bandolo della memoria fino alla prossima amnesia.
2: Bravissimo, proprio questo, perché guarda, poi la memoria è a intermittenza, a volte siamo anche volontariamente, cerchiamo di non ricordarci delle cose.
0: Quindi a volte conviene, Joelle.
2: Tra l'altro voi chi siete? Scusate,
0: di cosa stiamo parlando?
2: Ricordo più di che.
1: No, però che giorno è un classico. Vabbè, però se, ricordiamo però il giorno in cui
2: fino
1: al 18 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano, allora arrivato a questo punto. Joelle Dix, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Joelle Dix, torna ancora la musica, Joe Jackson, che sia io che Raffaele Roselli, sì, ricordiamo, forse non si ricorda Simona, ma semplicemente per un fattore anagrafico, no? Stepping Out è stato il suo grande successo, tra l'altro un disco che ha segnato anche un'epoca, poi è arrivato Night and Day, altro disco importante, 1982, nel 1984 arrivava questo, e si chiamava You Can't What You Want, Joe Jackson. We'll be right back.

0: c'è anche questo stacco di basso che si chiama lo slap, perché era con il pollice,
1: cominciavano a vibrare con il pollice,
0: con il pollice e le corde del basso. Joe Jackson,
1: ma secondo me questa la ricorda anche Simone,
2: sì?
1: Rigoni,
2: ero piccina,
0: vedi?
1: Ha ragione Claudio, le bimbe bisogna
0: rispettarle.
1: Qui abbiamo un bimbo, Ciro Giustiniani, in studio con noi.
3: Bravo, grazie per il bimbo. Sì, fondamentalmente un bimbo, perché non sono cambiato da quando ero piccolo, cioè sono un fatto anagrafico, mi sono solo sposato, sono solo una figlia, ma
1: appena queste cose. Però nel frattempo hai messo su qualcosa che è una fabbrica di comicità? Fabricomic è il nome?
3: Sì. Sì, perché
1: in Alto Adige, sentendo il tuo accento, no,
3: ci siamo spostati a Lambrate.
1: Ah, ecco.
3: No, in realtà Napoli ormai sono un po' di anni che è orfana del laboratorio di cabaret. Napoli prima era una fucina di laboratori di cabaret, non sapevi dove andare, cioè c'erano più laboratori di cabaret che
0: abitanti.
3: No, che venditori di calamite. Poi invece ma a Napoli lo sa che calamite. Non lo sai sto fatto.
1: Perché...
3: Cioè, a Napoli poi è scoppiato il boom di negozi di calamite e tutto così. Perciò è una città che attira, cioè, ecco. Tutti i negozi di calamite.
1: C'era una ragione.
3: C'erano tutti i laboratori. Mo da un po' di anni non c'era più il. Prima si faceva il teatro TAM, c'era questo laboratorio, c'era il cabaret Portalba a Piazza Bellini, c'era il piccolo Bellini, cioè erano tutti i laboratori di cabaret dove poi nascevano i cabarettisti affermati che poi sono diventati napoletani i più grossi. Sono un po' di anni che non c'è più e io ho deciso l'anno scorso a Portici, dunque ho spostato l'asse da Napoli centro, mi sono spostato in zona vesuviana, zona mia, perché sono vesuviano.
1: Esplosivo.
3: Sì, però vivo nei Campi Flegrei, dunque a me se non c'è stato un cratere non vivo.
0: Non ti senti a posto.
3: Non mi sento a posto, cioè se tu mi metti in una zona che non c'è stato un cratere, no. Vivo nella zona Flegrea, ma provengo dalla zona vesuviana, dunque a me l'importante è che c'è stato magma, deve esserci il magma.
1: Esatto.
3: A Portici, in questo locale, il Fabric Comic, dove voglio dare, e ho dato l'anno scorso nella prima edizione, la possibilità di fare il cabaret, perché oggi si fa, fortunatamente ci sono le evoluzioni, solo lo stand up e sono solo quei collettivi 4 persone, 5 persone, 6 persone e c'è solo il monologo. Devi sapere che quando io ho fatto parte di un laboratorio importante che poi ci ha portato nell'evoluzione a Made in Sud, a Colorado, mi ha portato, l'unico monologhista ero io, poi erano tutti travestiti da personaggi e sembrava una festa di carnevale, perché uno era vestito di un modo, un altro, io ero l'unico monologhista. Oggi invece sono solo monologhisti, non ci sono più personaggi e caratteristiche. E io in questo laboratorio voglio abbracciare, facendo anche tra virgolette del sociale, cercando giovani che hanno l'esigenza di esibirsi, anche che non hanno essere solamente costretti a fare la stand up, possono anche fare una caratterizzazione, che poi la comicità deve essere trasversale, può avere anche, perché non ci scusami, maestri in Italia abbiamo avuto maestri da Pappagone a Nino Frassica, caratterizzazioni importanti, e pare che sta cosa si sta perdendo.
1: Allora recuperiamola.
3: Simone. Allora, sto recuperando.
2: Ciro, gli ingredienti principali della comicità che proponi anche tu in questo laboratorio artigianale, soprattutto per i giovani?
3: Sì, la prima cosa deve essere vincere la sicurezza che hanno acquistato a casa da soli nella cameretta col telefonino in mano. Perché stare col telefonino in mano possiamo essere quasi tutti in grado, cioè non c'è la barriera di sentire il respiro, di sentire le sensazioni, lo sbadiglio, di sentire l'attenzione e l'empatia col pubblico. Col telefonino è un'altra forma, però ormai pare che si siano quasi tutti abituati con questa cosa, e invece l'ingrediente importante è proprio mettere il piede sul palco, sentire il legno sotto i piedi, vedere il microfono che non funziona, l'imprevisto, guardare negli occhi la gente, capire, sperimentare e provare qualcosa che tu sei convinto che faccia ridere, che poi il vero autore comico è il pubblico. Perché i tempi di una battuta comica dal pubblico
1: te la danno loro.
3: Certo. Sì, perché poi tu solo lì potrai capire se un pezzo può funzionare. Dici, dove può portare questo progetto? Io in testa c'ho mille cose, mille obiettivi, ma se non si crea prima la sostanza, io false illusioni non le creo. Dunque dico, iniziamo a costruire. E l'anno scorso ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che per la prima volta sono forti sui TikTok, forti... Quando dovevano salire sul palco ci furono scene quasi di panico.
0: Beh, è un'altra cosa.
3: E io voglio, se riesco, apportare dei talenti che possono, che poi il talento è relativo, perché poi può essere talentuoso, ma se non ti impegni non succede niente, anche che i geni
0: ci vuole disciplina e impegno,
3: disciplina e impegno ci vuole, perché poi se ci metti anche il talento è importante.
0: Magari ci vuole. Allora Siro, dicevamo di Bolzano, di Lambrate, ma soprattutto di Napoli a Tortici, no? Sì. La comicità napoletana, però, insomma, è un punto fermo nella tradizione comica italiana in generale. Tu hai nominato Pappagone, poi possiamo proseguire Totò fino a Massimo Troisi.
3: Sì, io ho nominato Pappagone per la caratterizzazione.
0: Ecco, certo. Però, insomma, è un qualcosa con cui tu ti confronti necessariamente? O che peso ha nella tua, nel tuo panorama, nel tuo orizzonte, nel tuo universo?
3: Il mio peso grosso è... ho scritto un post ieri, poi l'ho tenuto solo di notte, perché io ho dei post che metto solo di notte per far vedere, insomma... Non per fare numeri, perché io non cerco i numeri, però ho scritto di Troisi non ne fanno più. Perché mi pare che ci sia un voler... L'ispirazione va bene. Perché poi tra l'altro io sono nato a San Giorgio a Cremano, dunque io Troisi l'ho respirato, l'ho vissuto, l'ho sentito del territorio, mia mamma di San Giorgio, i miei zii che dicevano ama avrei a Massimo, ama senti a Massimo, quando uscì il film, poi chi è San Giorgio, Massimo Troisi, dunque l'ho respirato. E ti devo dire che quella filosofia per me è importante, è un riferimento, Troisi era proprio fu la comicità moderna. Certo. Cioè, dopo, parlando di Napoli, perché poi la comicità voglio dire una cosa, cioè, finiamolo, la comicità comunque sta in tutti i pugliesi, sì, sono forti, i toscani sono forti, a Milano sono forti, a Roma abbiamo tenuto da Aldo Fabrizi a Verdone, ce ne saranno altri che sono forti, cioè, dunque la comicità italiana, in Sicilia Pino Caruso, a Ficarra e Picone, cioè, possiamo,
0: ce ne sono tanti,
3: ce ne sono tanti in tutta Italia, in tutte le regioni, forse la regione che ha meno comici sono proprio in Calabria. In Calabria
0: dici no.
3: In Calabria ne ho conosciuti pochi calabresi comici, pochi. Però in tutte le regioni, ma posso riflettere proprio sul fatto.
0: Uno poi parla e poi si riflette.
3: No, ma cambia residenza. Ma cambia residenza.
1: Andando lì, il numero uno.
3: Sì, il numero uno, perché non me ne ricordo comici calabresi. Sì, ma mo sai che faccio? Mo finiamo? Vado a cambiare proprio residenza. Così mi trovo, sai dove? Arrende. Così, ecco. Capito? Sono pure in una città universitaria e possiamo creare anche un...
1: A proposito di giovani.
3: I comici, secondo me, hanno il dovere di dire quello che realmente possono pensare che possa poi portare alla risata, perché altrimenti non sono comici e possono diventare solo dei fini dicitori.
0: Che è un'altra cosa.
3: È un'altra cosa.
1: Che non è male.
2: Ciro, ma in questi mesi di attività della fabbrica, qual è quel prodotto finito più bello che ha sfornato fino ad oggi la tua fabbrica?
3: Finito non è ancora finito, ma siamo su una buona strada. Ci sono due, tre ragazzi, qualcuno che ha vinto il premio Charlot ed è arrivato finalista al premio Troisi. Parliamo di festival di cabaret importanti a livello nazionale, parliamo di un ragazzo che sui social spopola, è fortissimo e ho avuto la forza di metterlo sul palco, di convincerlo e fargli, insomma, provare questa sensazione, e siamo sulla buona strada. Mo che riprenderemo il secondo anno, vediamo come continuano, perché poi qua, come dicevo prima, c'è bisogno di disciplina. I talenti ormai io ne vedo pochi di talenti, io preferisco più operai che talenti, perché i talenti a volte diventano pure viziosi.
0: Poi si adagiano, non si adoperano per...
3: No, ma io ho il talento. Pensa che quando ero piccolo l'obiettivo mio nella mia vita, ero bravo, io non sono bravo ad imitare, però io imitavo tutta la gente del mio palazzo, la gente che abitava nel mio quartiere, e pensavo e speravo che diventassero loro famosi per poi poter fare io l'imitazione loro, perché poi non ero, perché se ero talento pure io, magari imitavo quelli famosi, invece io imitavo sempre quelli non famosi e speravo che diventassero famosi questi per poi poterli imitare.
0: Allora, in bocca al lupo, che dobbiamo dare? Tra talento e, no, e disciplina. Venire. Ah, dobbiamo venire. Ecco, allora veniamo.
1: Un saltaportici, no. Un saltaportici
0: lo faresti
3: volentieri. No, no, no, dovete venire, siete ospiti della produzione, paga la Rai, siete ospiti, venite.
1: Vabbè, allora.
0: Allora,
3: no, no, vi
0: storia.
3: Aspetto, se venite mi fa molto piacere perché il posto è bello, Portici è una bella cittadina, c'è il mare, c'è, ai piedi del Vesuvio, c'è il mare, c'è, si mangia bene, c'è la comicità.
0: C'è tutto, insomma.
1: Tutte cose c'è, che a noi piacciono.
3: Traffico, Portici è stato traffico.
2: Vinto.
0: Va bene, grazie a Ciro Giustiniani per essere stato qui con noi, grazie davvero a questo appuntamento del primissimo pomeriggio di Radio 1, no?
1: Sì, esatto, che dà la linea però al GR
0: quasi, perché ci arriviamo con Biagio Antonacci, si chiama Iris, è un suo classico del 1998.
1: Vamos.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Alice Andreoli in studio con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale, la maggioranza nonostante i timori della vigilia passa la prova del voto segreto. Poco fa la rivendicazione di Giorgia Meloni, rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto la Premier. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, sostiene il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. L'opposizione parla di legge truffa, sentiamo come risponde alle accuse Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
11: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
10: Quindi le proteste in aula con i cartelli cambiate per paura di perdere, sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
12: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
10: E la corsa del petrolio non si arresta, innescata oggi dall'ipotesi di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm. Intanto le borse riducono i ribassi, linea a Milano dove c'è per noi Chiara Merico.
13: Si cali più contenuti per le borse europee. Milano in questo momento cede circa lo 0,7%, cede circa mezzo punto percentuale Francoforte, poco sotto la parità Parigi, mentre vira addirittura in positivo Londra. Milano tra i titoli peggiori del listino principale del FTSE MIB ci sono i bancari, mentre corrono gli energetici come Eni sui rialzi dei prezzi del petrolio. In particolare Banca Monte dei Paschi di Siena cede circa un punto e mezzo dopo che i francesi di Crédit Agricole hanno fatto sapere che non intendono portare le loro loro azioni di Banco BPM in dote all'eventuale scalata messo a punto da Luigi Lovaglio proprio sull'istituto di Piazza Meda, scalata che dovrà passare al vaglio dei soci della Banca Senese il prossimo 29 di ottobre. Cala leggermente la pressione sul mercato obbligazionario, il rendimento del BTP decennale italiano è 4,58% con lo spread che ripiega a quota 110 punti base, mentre continua a salire, lo dicevamo, il prezzo del petrolio con il Brent scambiato sopra i $104 al barile in aumento di circa il 4%, e anche la borsa americana Wall Street apre in ribasso con il Dow Jones poco sotto la parità e Nasdaq che cede circa lo 0,6%. A voi.
10: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha dato una prima valutazione positiva per attivare la clausola nazionale di salvaguardia sul patto di stabilità e di crescita per le spese supplementari in difesa e infrastrutture di energia. Giorgetti oggi e domani in Lussemburgo per l'Eurogruppo, dove il ministro delle finanze tedesco ha affermato poco fa che le regole fiscali UE sono state appena riviste, ma la Commissione deve occuparsi del caro prezzi dell'energia. Le proteste degli studenti in Francia, sono in corso nuove manifestazioni a Parigi, in altre città del paese, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Nantes. Un giornalista ha denunciato di essere stato investito da un poliziotto in moto mentre copriva i cortei dei giorni scorsi a Montpellier. L'associazione degli studenti ha nel frattempo indetto una nuova mobilitazione per il 13 ottobre. Ora oltre Manica nel Regno Unito, dove a poche ore dall'udienza in tribunale che vede l'ex principe Andrea contro la polizia britannica, Re Carlo vieta al fratello di usare denaro reale per pagare gli avvocati, abbandonandolo di fatto al suo destino giudiziario. La corrispondente.
7: Inizia tra poche ore all'Alta Corte di Londra la prima udienza di una causa clamorosa, quella che Andrew Mountbatten-Windsor ha intentato contro la polizia, primo reale coinvolto in un'azione legale contro le forze dell'ordine dai tempi di Carlo I, quasi 4 secoli fa. L'ex principe Andrea contesta la legittimità dei mandati di perquisizione nelle sue tenute a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta su Jeffrey Epstein. La Royal Courts of Justice di Londra esaminerà la richiesta nel primo pomeriggio. L'udienza sarà a porte chiuse, ma neanche questo accorgimento evita il clamore sulla vicenda, ennesima tegola per la monarchia. Buckingham Palace ha già fatto sapere con un sobrio comunicato che Andrea non potrà contare sulle finanze del sovrano per pagarsi le spese legali. E Re Carlo ancora una volta spariglia e partecipa alla serata in suo onore nella nuova sala da concerto a Battersea, dove nasce il laboratorio musicale per i giovani grazie alla sua fondazione King's Trust. Il sovrano, accanto a Elton John, che partecipa all'evento, sorride quando il rapper gli dedica il pezzo "Meno male che c'è il re". Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
10: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.

0: si chiama Sombra, ed è lui alle 16.08 e 30 secondi per quel che riguarda il pomeriggio di Radio 1. Sombra, in un momento di onesta confessione di come sia poi difficile sentirsi sempre e comunque a proprio agio nel proprio corpo. Si chiama My Body Isn't Ready e lui è Sombra.
1: E torniamo all'attualità, con l'attualità economica, che oggi ha nuovi spunti di notizia, riflessione. Tutti noi guardiamo con apprensione alla crisi dei costi dei carburanti e il contesto di politica internazionale certo non aiuta, Simona.
2: Oggi riunione dell'Eurogruppo, Raffaele, presente il ministro dell'economia Giorgetti, un confronto sui costi dell'inflazione, ma intanto da Bruxelles arriva il parere positivo alle richieste della Premier Giorgia Meloni all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese in difesa e contro il caro energia.
1: Esatto, notizia ripresa proprio dal GR1 poco fa, confronto politico aperto, partiamo da qui e invito al pomeriggio di Radio 1 il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Partito Democratico. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Via libera definitiva, no, del Consiglio europeo, quando ci sarà? Si parla di un mese per prendersi, però il parere positivo è già arrivato, si sbloccano quasi 29 miliardi di euro.
3: Sì, una buona notizia solo in parte, sicuramente una buona notizia, i 14 miliardi e mezzo per l'energia che, se spesi bene, permetteranno all'Italia di ridurre la dipendenza da gas e da petrolio, che è il motivo principale perché noi siamo il paese più inguaiato rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente e quello che più sta pagando le conseguenze della crisi energetica. Noi abbiamo presentato da tempo le nostre proposte su come utilizzare, su come investire queste risorse. Ci aspettiamo che in Parlamento se ne discuta con spirito costruttivo, perché questo è un problema di straordinaria importanza per le famiglie e per le imprese italiane. Stanno pagando miliardi e miliardi di costi aggiuntivi, stanno arrivando bollette a livelli stellari, e quello che succede ai distributori di carburante ognuno di noi lo sperimenta ogni giorno. È una cattiva notizia invece che sia stata accolta la clausola di salvaguardia per quanto riguarda la difesa, perché aumentare le spese militari di 14 miliardi e mezzo nei prossimi due anni, questo è il tema, è una scelta assolutamente sbagliata, sia perché noi abbiamo bisogno di investire sull'energia, sulla sanità, sulla scuola e non certo per acquistare nuovi armamenti, sia perché questo avviene in una logica esclusivamente nazionale, cioè noi faremo più deficit e più debito per rigonfiare il bilancio militare italiano, mentre avrebbe molto più senso un ragionamento su scala europea. L'Europa già oggi spende oltre 470 miliardi di euro in difesa, ma sono risorse disperse in 27 bilanci nazionali. Se facessimo uno sforzo di lavoro comune, di razionalizzazione, evitando di disperdere queste risorse, guadagneremmo in efficienza e rafforzeremmo di molto la capacità europea di protezione e di autodifesa. Andare in ordine sparso è una scelta sbagliata e il governo italiano purtroppo ha imbeccato questa strada.
2: Senatore Misiani, se continuiamo a guardare sul fronte europeo, noi abbiamo un'Europa che ha una crescita molto debole, rallenta, guardiamo ad esempio la Germania. In questo scenario così complesso, le regole europee oggi non rischiano di essere troppo rigide anche per il nostro stesso paese?
3: Ma alcune regole vanno sicuramente adeguate tenendo conto che lo scenario è cambiato. Il Green Deal è stato immaginato e messo a terra dal 2019 in avanti, da allora sono cambiate tantissime cose, gli obiettivi strategici di decarbonizzazione vanno difesi con le unghie e con i denti, perché come il clima stia cambiando in peggio lo stiamo sperimentando ognuno sulla propria pelle, però sicuramente le regole vanno semplificate, adeguate e razionalizzate, ma il vero limite non sono le regole, il fatto che manchi una vera politica industriale a livello europeo che accompagni e sostenga le nostre imprese in uno sforzo di conversione ecologica e di digitalizzazione che comunque devono fare, perché la transizione ecologica non è soltanto un tema di riduzione delle emissioni di CO2 e di contrasto al cambiamento climatico, è anche una battaglia per l'egemonia. Sulle tecnologie verdi si gioca un pezzo importante di chi comanderà tra la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa nell'immediato futuro. Ed essere leader nelle tecnologie verdi, nella transizione verde, è un punto di vantaggio importante per l'Europa, se lo saprà mantenere, anche perché su altri fronti, penso all'intelligenza artificiale, noi purtroppo abbiamo accumulato un ritardo drammatico.
1: Ecco, senatore Misiani, intanto non si arrestano la corsa del petrolio, anzi, va ancora con un impulso in più, perché pesano le minacce di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm.
3: La guerra scatenata da Trump e da Netanyahu è stato un atto irresponsabile, avventuristico, che non ha fermato il programma nucleare iraniano, non ha riportato la pace in Medio Oriente, anzi ha consegnato nelle mani del odioso regime iraniano un'arma formidabile, cioè la possibilità di bloccare lo stretto di Hormuz e anche quello di Bab el-Mandeb attraverso i loro alleati Houthi. Quindi loro hanno rafforzato il regime iraniano con una guerra che sta producendo conseguenze devastanti dal punto di vista della crisi energetica. Non solo è aumentato il prezzo del petrolio, ma segnalo che il prezzo del gas, con cui produciamo metà della nostra energia elettrica, una quota significativa dei nostri consumi di energia, è più che raddoppiato dalla fine di febbraio del 2026. E ancora una volta torno a sottolineare la eccessiva dipendenza dell'Italia da gas e da petrolio, che rappresentano il 75%, tre quarti dell'energia che consumiamo, è il nostro tallone d'Achille.
1: Grazie, senatore
2: Misiani.
1: E un'altra battuta per Simona Rigoni.
2: Allora, veloce, senatore Misiani, guardando la legge di bilancio, il ministro Giorgetti parla di una manovra a favore dell'aceto medio con una riduzione della pressione fiscale. Una battuta veloce, grazie, senatore.
3: Ma la pressione fiscale finora l'hanno aumentata, nel 2025 ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni, e questa è una delle più grandi delusioni, specialmente perché viene da un governo che la pressione fiscale aveva promesso di tagliarla.
1: Molto rapido è responsabile dell'economia del Partito Democratico, e lo ringraziamo. Senatore Antonio Misiani, buon lavoro.
3: Grazie a voi, arrivederci.
4: E allora, parlavamo all'inizio di questa nostra seconda mezz'ora della onestà di un musicista, si chiama Sombra. Continuiamo a parlare di onestà e di sincerità nell'esporre quelle che sono anche le proprie fragilità, le proprie problematiche e anche cose difficili da superare. È il caso di Lola Young, questa volta dall'Inghilterra, con un brano che si chiama From Down Here.

0: Con noi il Presidente della Commissione Finanze della Camera, l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Marco Osnato. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi e gli ascoltatori.
2: Onorevole Osnato, lei è anche responsabile economico del suo partito. Sa benissimo che in questi giorni c'è stata una grandissima fibrillazione rispetto all'infiammata, l'ultima fiammata dei prezzi del carburante. Il Presidente del Consiglio auspica, sentendo anche le varie compagnie petrolifiche, che in qualche modo questo allarme possa rientrare. Nel caso, ha detto, il governo è pronto a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggior IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Sì, è chiaro che il tema del costo dei carburanti è molto legato alla situazione geopolitica, quindi il primo auspicio è che si risolva sempre di più la situazione in Medio Oriente. Detto questo, noi abbiamo svolto una moral suasion che ha avuto un risvolto molto positivo nei confronti delle compagnie. La prima ad accettare è stata Eni, che peraltro anche ieri ha annunciato una nuova diminuzione, e quindi diciamo poi è stata seguita da altre, e quindi questo è sicuramente un altro aspetto positivo. Poi c'è il tema delle accise mobili che insomma sicuramente dà una mano nei momenti di emergenza. Ovviamente sono tutte questioni emergenziali, perché in questo momento c'è un'emergenza e quindi bisogna dare risposte immediate a una situazione che ovviamente non è strutturale, ma è dovuta, come dicevo prima, a questa situazione. C'è il tema della raffinazione del greggio che ha diciamo anche in funzione anche questa, soprattutto della guerra ucraino-russa, ha delle difficoltà notevoli, e quindi aumenta la domanda e l'offerta diminuisce, e questo, come si sa, provoca un aumento dei costi. Però ecco, il lavoro è incessante e speriamo di poter anche gradualmente dare delle risposte rispetto anche a categorie più deboli, sia di persone fisiche, cioè persone a reddito più basso, sia a quelle degli autotrasportatori che hanno già un credito d'imposta, così come il mondo della pesca e insomma il mondo agricolo anche sulla benzina agricola.
0: Intanto, onorevole, appunto, leggevamo, restando nel contesto geopolitico, che la corsa del petrolio non si arresta, anzi accelera. Proprio in queste ore pesano le minacce, appunto, di un'intensificazione della guerra in Iran.
1: Sì, appunto, questo è il problema che citavo prima. Va detto che il costo del greggio non è l'unico tema, come accennavo precedentemente, a creare questo aumento dei costi alla pompa, perché ovviamente c'è il tema della raffinazione che è molto importante. In passato il greggio è stato anche più caro di adesso, ma la benzina costava di meno. Qual è l'arcano? È proprio il tema della disponibilità di benzina e di gasolio raffinato. Oggi, per esempio, a fronte dell'aumento che giustamente lei citava, il MIMIT, il Ministero delle Imprese, ci ricorda che c'è stata una piccola flessione da parte del costo della benzina, insomma. E quindi sono tutti temi poco logici rispetto a quello che eravamo abituati a fino a qualche anno fa. Quindi dobbiamo rispondere con misure, come dicevo prima, quotidiane a scossoni quotidiani, ecco.
2: Onorevole Osnato, guardando alla manovra di bilancio e alla delicatissima situazione internazionale, da una parte la difficoltà di riuscire a contenere l'inflazione cercando di restituire potere d'acquisto ai cittadini, come pensate di fare? Il ministro Giorgetti, lo abbiamo ricordato anche prima, pensa alla riduzione della pressione fiscale, a ridare potere d'acquisto al ceto medio. Quali le mosse migliori?
1: Guardi, l'Ufficio parlamentare di bilancio ci ricorda che in questi 4 anni siamo riusciti a tagliare circa 40 miliardi di tasse in una situazione non facile come quella che raccontavamo. Abbiamo abbassato l'aliquota ai ceti più bassi, l'abbiamo abbassata nell'ultimo anno anche al ceto medio, continuiamo a farlo anche in questa legge bilancio. Abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo dato una serie di detassazioni ai lavoratori, e questo è riconosciuto anche da Istat, che ci dice che a fronte di una fiammata inflazionistica degli ultimi 7-8 anni, negli ultimi 3 qualche passo in avanti è stato fatto, ovviamente senza aver recuperato

0: tutto quello che era perso in precedenza. Oggi abbiamo una inflazione che rispetto anche ad altri paesi europei è sicuramente più sotto controllo, ma ovviamente soprattutto sui beni diciamo del alimentari c'è ovviamente per il costo proprio dei carburanti e dei fertilizzanti anche dovuti alla crisi di Hormuz c'è sicuramente un aumento molto forte e quindi bisogna cercare di continuare in questo senso, cioè cercando di tagliare diciamo alle persone fisiche la tassazione, ripeto, quindi noi andremo avanti con questo soprattutto su ampliando la platea dell'aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Poi vedremo nei giorni più caldi della discussione di bilancio se potremo fare altre manovre come quella che abbiamo fatto del taglio del bollo, che comunque era una tassa odiosa, il 75% delle macchine circolanti non pagherà più bollo, insomma, quindi credo che sia anche questo un modo di dare qualcosa più di più.
1: Ecco, Marco Rosnato, prima di salutarla, noi prima avevamo citato appunto la notizia di oggi arrivata da Bruxelles di un parere positivo, no, alle richieste di attivazione, sì, della clausola di salvaguardia per le spese in difesa, appunto contro il caro energia. L'obiettivo di ridurre il deficit al 2,9%, l'uscita insomma della procedura di infrazione, questo il Ministero dell'Economia vorrebbe prevedere?
0: Sì, questo è l'accordo che abbiamo preso con la Commissione Europea, nel 2027 dobbiamo arrivare a scendere sotto il 3%, il fatto che la Commissione abbia inviato al Consiglio d'Europa un parere favorevole sulla concessione di questa deroga significa che anche loro credono che insomma questo obiettivo sia raggiungibile. Sappiamo che non è stato raggiunto con un anno d'anticipo per poche centinaia di milioni di euro, che sembra, detta così, sembra ovviamente una cifra immensa, ma oltre 1.000 miliardi del bilancio dello Stato è
1: era veramente
0: molto
1: per un poco, certo, per uno, certo, 0,1.
0: Sì, ecco. Sì, e quindi pensiamo insomma di essere praticamente già arrivati. Ecco,
1: diciamo, allora, onorevole Marco Rosnato, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie. Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
2: Grazie ancora, questo è il pomeriggio di Radio 1, questo invece che arriva è il meteo, poi subito dopo qui con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Le notizie del giorno.
9: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
10: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
3: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
13: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: il 1978, questa è del 1978, più o meno come Comfortably Numb, e il tema è più o meno lo stesso, no? Nessun dolore, nessuna emozione, nessuna tensione, un po' come confortevolmente insensibili, come cantavano invece i Pink Floyd. È più o meno la stessa cosa, però pensate, 1978, Lucio Battisti era un 45, no? Quei piccoli vinili. Sì. Da una parte c'era questa e dall'altra c'era Una donna per amico. Tanto per così, dire, no?
1: Cioè, qualcosa che è rimasto.
0: Sì, insomma. Qualcosa che è rimasto nella storia. Proprio.
1: Una cosa che resta nella storia sono poi i premi Nobel, ne abbiamo parlato anche ieri del significato, della parola, della curiosità. Beh, oggi è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura a Dan Carson. E una curiosità che voglio leggervi, che arriva da agenzia. L'annuncio è stato dato qualche istante prima, diciamo, dell'annuncio ufficiale, è stata raggiunta da Ingrid Carlberg, che è la segretaria permanente dell'Accademia svedese, che ha raccontato, insomma, che qualche un po' prima dell'annuncio ufficiale hanno cercato la scrittrice, l'hanno trovata al telefono, era in quel momento in Islanda. Però, e dice, ha avuto il tempo, io mi trovavo in Islanda ad ascoltare il vento.
0: Bello, beata lei.
1: Questo è un poetica. Premio Nobel, eh? Invece adesso andiamo più concretamente a una settimana qui nella capitale, a Roma, dedicata al gioiello. Si apre proprio tra pochi minuti una cerimonia che è la settimana del gioiello, la Jewelry Week. Abbiamo in linea l'ideatrice e direttrice artistica del progetto, l'architetto Monica Cecchini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, è vero che tagliate il nastro tra poco, tra qualche minuto, vi abbiamo preso.
2: Sì, esattamente.
1: Ecco, che cosa si svolge? Perché non parliamo solo di gioielli, ma di arte, ricerca.
2: Sì, esattamente.
1: Cultura,
2: noi parliamo di cultura, sì, cultura del gioiello, cioè tutto ciò che c'è poi dietro al gioiello, perché quando si pensa al gioiello si pensa soltanto a qualcosa che giustamente è prezioso, è bello. Ma in realtà poi c'è storia, c'è tradizione, c'è arte, c'è progettazione, e c'è patrimonio artistico, culturale e immateriale, perché alcune delle tecniche, come per esempio il micromosaico, che è una tecnica antichissima nata a Roma, viene, diciamo così, valorizzato, viene fatto scoprire. Quindi in questa settimana, in questo evento, cerchiamo di valorizzare tutto ciò che è cultura del gioiello, cioè la cultura legata al gioiello, quindi arte orafa, ma anche gioiello contemporaneo, anche gioiello d'artista, quindi gioielli progettati da artisti che, come per esempio Giorgio Facchini, che è qui in mostra da noi, o Zorzi, che sono artisti e che vedono le proprie opere in mostra in musei internazionali, che progettano anche gioielli. Quindi non solo gioielleria, quindi alta gioielleria, ma proprio arte orafa e arte a 360 gradi. Infatti poi abbiamo delle capsule, dei progetti interdisciplinari che vedono maestri, orafi e designer romani realizzare un gioiello con artisti di altre discipline, come Pistoletto, come Paupal, come Cascella.
1: Questi sono nomi elevati, possiamo dirlo. Simona.
3: Ma quest'anno c'è anche un tema molto particolare, molto preciso, che è la corona dell'ingegno. Che cosa rappresenta e perché avete scelto questo tema?
2: Sì, noi abbiamo voluto celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana focalizzandoci su quello che è il lavoro. Il lavoro e la creatività italiana, il Made in Italy, quindi la corona come ingranaggio, perché anche l'emblema ha poi all'interno, l'emblema della Repubblica, all'interno una corona, un ingranaggio, proprio a rappresentare quella che è la creatività italiana, il Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. Quindi questa corona dell'ingegno che ha fatto nascere quello che è il Made in Italy attraverso le eccellenze, in questo caso del gioiello, che raccontano quella che è la storia degli ultimi 80 anni, quindi un gioiello come racconto della storia dell'arte e della cultura italiana degli ultimi 80 anni. In che modo? Abbiamo chiesto ad ognuno dei partecipanti, artisti, maestri orafi e gioiellieri, di far riferimento ad una figura, che poi una figura di un artista, un intellettuale, un architetto, che ha dato un apporto particolare a tutto ciò che è Italia dagli anni 1946 al 2026. Quindi in mostra avremo poi una carrellata di queste immagini di figure come architetti, artisti, intellettuali, attori, registi che hanno dato ispirazione per progettare un gioiello. Quindi ecco qui che il gioiello ha la funzione del racconto, va oltre quello che è l'ornamento, ma diventa proprio un racconto.
1: Ecco, abbiamo in linea anche una designer che le ha dato una mano in questa edizione.
2: Barbara, la consulente
1: Brocchi.
2: Scientifica.
1: Barbara Brocchi insegna all'Istituto Europeo di Design. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere
1: conoscenza. Lo sa che la Cecchini dice di lei che è sempre pronta a rincorrere sogni e segni?
4: Questo è quello che dicono tutti. Io dico sempre che nella vita bisogna pensare sempre a vedere oltre, cioè quello che mi piace trasferire ai miei ragazzi è di non fermarsi mai su quello che si ha sulle mani, ma si può andare oltre con la creatività, ma soprattutto con la metodologia.
1: Allora,
4: io sono, diciamo, 6 anni che aiuto Monica in questo percorso ed è un grande piacere perché siamo riuscite a dare un'apertura anche ai giovani, al grande pubblico, perché come sapete bene i giovani vengono sempre comunque, diciamo, non messi da parte, però è più difficile che le generazioni
1: coinvolgerli davvero,
4: designer.
1: Diciamo, ecco.
4: Sì, certo. Sì, sì, molto difficile.
0: Allora, Barbara Brocchi, mi veniva da pensare, cioè stiamo parlando ovviamente di questa, dell'apertura della Roma Jewelry Week, ma di come poi il gioiello abbia accompagnato da sempre la storia dell'umanità, addirittura veniva portato, anche le culture più antiche hanno una testimonianza in questo senso, e addirittura veniva poi seppellito insieme a coloro che un gioiello avevano.
4: Il gioiello parte dalla cultura primitiva, sono oggetti iconici, sono oggetti che portano memoria, sono oggetti che testimoniano comunque un'appartenenza, anche un'identità. Molto spesso vengono raccontati come oggetti, come diceva anche Monica, lo storytelling. Un oggetto, una spilla è un oggetto che porta un messaggio. Ecco che comunque dalla notte dei tempi ogni oggetto che veniva regalato o che veniva realizzato aveva comunque un senso e il suo racconto dietro da mostrare. E la cosa bella è proprio questa, cioè sapere che non è possibile dimenticare la bellezza di un pezzo realizzato. Ci sono oggetti in Italia che appartengono agli Etruschi, che appartengono ai Romani, che appartengono a popolazioni come i Cartaginesi e i Fenici, che comunque hanno avuto a che fare con il mondo dell'orificeria italiana e che rimangono pezzi talmente strutturati con un artificio legato all'orificeria così innovativo che non ci dobbiamo stupire se poi il mondo corre e continua a portare innovazione tecnica in questa dimensione. Insomma.
1: Il mondo corre, però appunto la radice, la storia di tutte le
4: sempre
1: culture umane anche di questo insomma si occupa la sesta edizione di Roma Jewelry Week da oggi, taglierete il nastro tra poco, a domenica 11 ottobre. Vi ringraziamo proprio appunto di essere stati con noi un attimo prima di inaugurare la mostra.
4: Grazie.
1: Monica Cecchini, Barbara Brocchi, grazie.
4: E allora, grazie mille.
0: E ci sono anche delle canzoni che sono dei piccoli o grandi gioielli, dipende un po' dal punto di vista, no? Ad esempio questa del 1994 arrivò anche settima al Festival di Sanremo di quell'anno, ed è i Mangraziani, si chiama Maledette Mallingue. Lo sai cosa

0: chiama Maledette Mallingue, come dicevamo, ha partecipato al Festival di Sanremo del 1994 e lui si sente, non è che ci sono troppi dubbi, è Ivan Graziani.
1: È proprio lui, già a proposito di voci inconfondibili. È una inconfondibile, come dire, emozione di Simona Arrigoni è quella rispetto ai nonni, no? Alle radici familiari più...
2: Certo,
1: forti.
2: Abbiamo appena festeggiato, Raffaele, la festa dei nonni, sono un patrimonio dell'umanità, dai nostri nonni, ma soprattutto fanno parte di un lessico familiare straordinario. Te la ricordi la tua nonna?
1: Come non si può ricordare, è sempre nel cuore.
2: C'è qualcosa della tua nonna che ti ricordi particolarmente, non so, un profumo, quando arrivava lei ed è arrivata la nonna?
1: Io sono un po' materiale, mi ricordo che una volta, insomma, nella casa di famiglia in Puglia, ho visto un'antica macchina da scrivere Underwood, ho detto: ma nonna, potrei portarla a Roma? E lei: ma certo, pesava molto, perché quelle
3: però
1: di ferro, però l'ho messa in una borsa in treno e sono riuscito a portarmi. Invece, in cerca di tendenze nuove, perché parliamo di nonne, ma da quelle radici si va all'oggi, la nostra Ginevra Leganza è tornata ai profumi delle nonne, che stanno, diventando un trend virale addirittura. Ascoltiamo.
4: Profumo di donna o profumo di nonna? L'ultima ossessione, state a sentire, si chiama infatti Nonna Maxing. In che cosa consiste? Nel recupero di gesti, oggetti, abitudini e finanche profumi che appartenevano alle nostre amatissime ave. Ed ecco allora le giovani occidentali che, per sentirsi al passo con i tempi, fanno il gioco dell'oca e tornano indietro, fanno dei passi indietro. A New York lo chiamano Grandma Core. Sicché mentre per anni il profumo giusto sembrava essere quello minimalista, rarefatto, persino concettuale, un po' criptico, oggi tornano le fragranze cipriate, le rose, le violette, le aldeidi saponose. Abbiamo tutte addosso la primavera del Botticelli. E insomma, l'odore della toeletta di una signora elegante del secolo scorso diventa improvvisamente giovanile. I profumi delle dive, lo Chanel numero 5 di Marilyn Monroe, gli odori nati spesso tra gli anni 20 e il dopoguerra, quando erano modernissimi e rompevano con la profumeria dominata da un singolo fiore, ritornano. E sarà l'effetto Madeleine di un passato rassicurante, o forse la romantica idea di un rifugio olfattivo? Chissà. Certo è che in un presente veloce e incerto la strada del ritorno è rassicurante, o perlomeno più conosciuta. E se il poeta diceva che dove un bambino è l'età dell'oro, il profumo oggi dice che l'età dell'oro è quella dei nostri nonni.

0: e si chiama proprio It's My Life, ha anche una versione dal vivo, forse una delle canzoni più celebri di quel tipo, di quella band che arrivava dal New Jersey, magari anche lui nonno, John Bon Jovi, no? Però non è famoso per il profumo, più no, che altro per questa canzone che si chiamava It's My Life.
1: Per il profumo di rock forse.
0: Sì, infatti.
1: Abbiamo alcune notizie di agenzia da leggervi, voi ascoltatori, riguardano insomma in qualche misura la situazione internazionale che abbiamo toccato anche con i nostri ospiti. La Farnesina rende noto che è stato effettuato un attacco hacker al sito. Da questa mattina il sito del Ministero degli Esteri è oggetto appunto di un attacco informatico che però finora è stato efficacemente mitigato da sistemi di protezione senza provocare disservizi. Lo riferisce appunto la Farnesina in una nota, aggiungendo che la situazione è costantemente monitorata. E dall'altra versante invece abbiamo una novità internazionale che è stata annunciata dalla commissaria europea Callas, quindi si tratta del Medio Oriente, del Libano, una nuova missione europea che verrà effettuata, non sostituirà UNIFIL, è atteso lunedì il via libera del Consiglio degli Affari Esteri, sarà un contributo cruciale che riguarda l'addestramento, la fornitura di consulenza alle forze armate libanesi, che è stata completata e quindi diventa proprio un impegno nuovo dell'Unione Europea nel difficile scacchiere medio orientale. Tutto queste sono le ultime notizie, riguardano appunto una situazione internazionale, no? Simone Arrigoni, che resta molto delicata, lo dicevamo anche con i nostri ospiti in precedenza.
2: Sì, Raffaele, poi continueremo naturalmente a monitorarla anche nel corso delle prossime ore, ovviamente dare anche gli eventuali aggiornamenti nel corso della trasmissione di domani. Tornando, Raffaele, allo spazio dedicato alla moda rispetto anche al servizio che abbiamo parlato prima, abbiamo in linea la dottoressa Elisa Stefanati, a cui diamo subito il benvenuto qui al pomeriggio di Rai Radio 1, e eccola qua con noi, buonasera. Bentrovata, dottoressa Stefanati, psicoterapeuta e MDR, ma soprattutto una profonda conoscitrice, no, dell'animo, anche delle giovani, di questi giovani di oggi che scelgono di tornare, lo dicevamo prima nel servizio precedente, ad esempio ai profumi della nonna, quel bisogno di tornare indietro nel tempo, avere un ritmo più lento, farsi coccolare anche da abitudini che oggi sembrano non esserci più. Che cosa c'è dietro questo ritorno ai profumi della nonna e non solo?
3: Intanto la neurobiologia ci aiuta, no? Noi abbiamo nell'olfatto uno dei sensi particolarmente sviluppato e che ha un diretto accesso alle nostre memorie emotive, chiamiamole così, quindi c'è una memoria olfattiva che ci riporta, magari ci rimanda e riesce a far riemergere non tanto ricordi narrativi precisi, ma la sensazione corporea magari di essere stati bene in quel luogo, quindi il luogo della nonna, la casa dei nonni è un contenitore sempre legato, no, a una fase felice della vita, quella dell'infanzia. Quindi può rimandare anche al desiderio di una nostalgia di un femminile che sia protettivo, la nonna, no, che fa le torte, il profumo della torta della nonna. Credo che insomma un po' nelle memorie olfattive di ognuno di noi ci sia un po' l'odore della casa dei nonni. La nonna poi rappresenta anche, no, non è la mamma, quindi di solito i nonni viziano i nipotini, per cui è una figura protettiva che dà sicurezza, è legata proprio a una dimensione concreta della sicurezza. Poi, come diceva lei, però, Simona, c'è anche il desiderio magari di ritornare alle nostre radici, no? Quindi a volte ci gioca anche coi gioielli delle nonne, non so, gli orecchini della nonna diventano un anello nei giorni nostri che viene rivisitato per continuare magari a tenere un legame con persone che sono state molto significative per noi. Quindi il profumo del talco della nonna, della lavanda, il profumo del limone. E quindi da dove vengo io? Quali sono le donne che mi hanno preceduta? Chi era la mamma della mia mamma, no? E quindi questo è straordinariamente importante anche nella nostra ricerca delle sicurezze e delle identità. Non so se ho risposto alla sua domanda.
1: Assolutamente, la ringraziamo per questo, Elisa Stefanati. Come dire, gli oggetti sono sentimenti, è storia personale anche. Questo è un po'...
3: È un rifugio affettivo, è vero.
1: È anche un rifugio affettivo. Elisa Stefanati, grazie per essere stata con noi. E Claudio.
0: Sì, siamo arrivati alla fine, Simona, rapidissimamente la nostra squadra, ma forse non ce la facciamo, per cui li ringraziamo tutti.
1: No, abbiamo da lanciare il GR1 e poi torniamo per
0: apposta,
1: la parola.
0: Certo che poi torniamo per la parola, però insomma la squadra c'è. Arriva la parola, arriva Cavaliere.
4: Radio 1, un mondo da

0: 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Dopo l'ok della Camera alla riforma elettorale, che è dunque diventata legge, Giorgia Meloni rivendica risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. La premier è ora ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione del Palazzo Saladini Pilastri e lì per noi c'è Federica Ionta.
4: Sì, una riforma fatta per l'Italia, così Giorgia Meloni ha commentato la nuova legge elettorale dopo il via libera della Camera e ha respinto le speculazioni sul voto anticipato. Il centrodestra è unito, compatto e determinato, ha detto. Sentiamo.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi variamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure.
4: L'occasione, lo dicevi, all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare nel centro di Ascoli, lavori finanziati coi fondi del PNRR. Sbandieratori, taglio del nastro tricolore, inno d'Italia hanno accompagnato la premier fra gli ulivi di questo cortile interno che fu di un monastero benedettino, e qui di nuovo Giorgia Meloni è tornata sulla legge elettorale. Ora gli italiani alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e anche il candidato a Palazzo Chigi, a precisato. Proseguono intanto gli impegni della premier sul fronte interno. Domani Giorgia Meloni potrebbe essere a Trieste per l'inaugurazione della Barcolana, lunedì è attesa a Milano per l'assemblea di Assolombarda. Da Ascoli con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Grazie Ionta. Il centrodestra, lo abbiamo sentito, incassa l'approvazione della legge elettorale, diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centro-sinistra. Attacco hacker al sito del Ministero degli Affari Esteri, mitigato dai sistemi di protezione, non ha provocato disservizi, fa sapere la Farnesina. Siamo alle proteste degli studenti in Francia, in corso nuove manifestazioni e scontri a Nantes, appello alla moderazione degli agenti, mentre il governo promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. Corrispondente.
6: Una manifestazione pacifica e senza incidenti, quella che oggi ha visto radunarsi nel primo pomeriggio in Place de la Bastille studenti da tutta Parigi e dall'Île-de-France, a sfilare nel corteo partito da Place de la République non solo studenti liceali ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali.
7: Donc voilà, plus de personnel.
6: Per un professore della periferia di Parigi è importante che arrivino assunzioni di insegnanti, interventi su edifici fatiscenti e più professori per evitare classi troppo affollate. Il governo Le Cornu conferma di voler dialogare con chi protesta perché le ragioni di questi studenti vanno ascoltate. Momenti di tensione intanto si sono registrati a Nantes con lancio di lacrimogeni da parte della polizia, ma non si sono registrati gravi incidenti come quelli che hanno causato diverse ferite a giovani manifestanti nei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La guerra in Ucraina, 33 le vittime dei droni russi su due bus a Kramatorsk in Donbass. La Commissione europea attacca Mosca ribadendo che i raid intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra. L'attentato non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini ed americani domani e sabato negli Stati Uniti. Resta in prognosi riservata dopo un intervento alla testa. Davide Iacopini, l'attore aggredito mentre viaggiava sul suo monopattino a Roma, ed è caccia ai minori a bordo della minicar, che si sarebbero resi responsabili anche di altre due aggressioni.
8: Gli inquirenti si affidano alle immagini delle telecamere di zona per individuare la minicar nera con a bordo i due ragazzini che lunedì sera avrebbero aggredito Davide Iacopini nel quartiere centrale di Monteverde a Roma. L'attore 42enne sottoposto ad intervento neurochirurgico in prognosi riservata all'ospedale San Camillo non può essere ascoltato. In base a quanto è stato ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito mentre viaggiava sul suo monopattino con un calcio sferrato dalla persona che viaggiava sul lato passeggero dell'auto. La procura di Roma procede per tentato omicidio. Al vaglio ci sono altri due episodi avvenuti nello stesso quartiere. Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da un giovane a bordo di una microcar. L'auto poi ha fatto inversione di marcia e a velocità sostenuta ha colpito un altro ragazzo mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell'aggressione a Jacopini. Dalle testimonianze acquisite finora è emerso che il mezzo si sarebbe avvicinato alle vittime senza fare rumore. Da qui l'ipotesi che la minicar sia elettrica. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 18. Buon ascolto su Radio 1.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
2: E allora è ancora uno spazio nel nostro pomeriggio, come sempre, dedicato alla parola del giorno, ed oggi mi sa che a Simona Arrigoni piacerà particolarmente, così come il personaggio che la interpreta. Simona, la parola è cavaliere.
9: Caro mio Raffaele, il cavaliere è una parola molto molto importante, anche perché ci sono dei cavalieri, adesso anche Claudio ce lo racconterà meglio, che hanno avuto la fortuna, l'onore, ma il merito di essere nominati con tanto rispetto da Claudio.
10: Allora, perché cavaliere? Cavaliere della Repubblica, innanzitutto, è uno dei tante possibilità, perché cavaliere poi significa comunque qualcuno di nobile, quindi anche nobile d'animo. Allora, perché cavaliere? Perché il nostro ospite è davvero un cavaliere della Repubblica, cioè non è che stiamo scherzando qui, ma ha anche scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni dal titolo Mio fratello è un cavaliere Jedi.
2: E poi potremmo anche definirlo un cavaliere della tavola rotonda, considerando che è l'ideatore di Pizza Out. Un buon pomeriggio a Nico Acampora.
11: Buon pomeriggio a tutti voi, e sto sorridendo a tutte le declinazioni che avete dato di questa parola.
2: Benvenuto. Intanto ricordiamo cos'è Pizza Out, e cosa racconta anche Mio fratello un cavaliere Jedi, che sarà in libreria per Solferino dal prossimo 20 ottobre.
11: Allora, Pizza Out è un ristorante completamente gestito da persone autistiche. Sembrava impossibile quando siamo partiti, tanto che qualcuno mi disse: lei è più handicappato dei suoi ragazzi se pensa di riuscirci. Adesso i ristoranti sono due e stiamo per aprire addirittura il terzo. Ci lavorano 41 ragazzi autistici al momento, tutti con un contratto a tempo indeterminato. Con il terzo ristorante diventeranno 60 ragazzi che starebbero invece in un centro o chiusi in casa o che non avrebbero altre possibilità.
9: Insomma, un po' un Don Chisciotte moderno, perché nella letteratura il cavaliere per eccellenza è proprio Don Chisciotte, che combatteva contro i mulini a vento credendoli poi dei giganti. Tu hai combattuto contro chi ti ha dato del pazzo, del visionario. Quali sono stati i mulini a vento quelli sociali che hai dovuto abbattere?
11: Allora, il mulinamento sono stati tanti e sono ancora tanti per le persone autistiche. Basti pensare al pregiudizio, basti pensare alla carenza. La scuola è iniziata da poco, ma da abbastanza tempo, siamo già a ottobre, eppure molte famiglie mi scrivono che non hanno ancora gli insegnanti di sostegno. Pensa quale mulino a vento ci mette in campo il nostro Stato, oppure le mancanze di terapie, le mancanze di diagnosi, oppure quando noi siamo partiti non ci credeva nessuno. Io ricordo questa dottoressa che mi scrisse a Campora: lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Altro che mulini a vento. Anche se io mi sento più Sancho Pancia piuttosto che Don Chisciotte per la mia stazza.
10: Ecco, allora torniamo proprio al termine cavaliere, no? Che è un termine che, come dicevamo, nobiliare, perché comunque indica un guerriero a cavallo del Medioevo. Poi nel corso del tempo ha assunto diversi significati: cavaliere della Repubblica, cavaliere del lavoro, e concesso dallo Stato per meriti speciali. Si sente speciale Nico Acampora per questa sua capacità di aver realizzato un sogno?
11: Non mi sento speciale, mi sento fortunato per il titolo di cavaliere, perché sono stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto a pranzo da Pizza Out, che ha parlato di Pizza Out nel messaggio alla Nazione, quindi mi ritengo un uomo sicuramente fortunato. Tra le altre cose c'è un aneddoto straordinario: quando venne Mattarella a mangiare da noi, Andrea, uno dei ragazzi autistici, suonò per lui l'inno alla gioia e poi andò da Mattarella e gli disse: le è piaciuto Sua Maestà? Tutti chiedevamo ad Andrea: come mai Andrea Sua Maestà? Il ragionamento del ragazzo autistico fu esemplare, perché disse: se lui ti ha nominato cavaliere della Repubblica, lui sarà il re della Repubblica.
10: Ragione.
11: È un ragionamento perfetto.
2: A proposito dei clienti, a parte Mattarella, diciamo, e a proposito di cavalieri e cavallini rampanti, simbolo Ferrari, anche quest'anno, non è la prima volta, siete stati la pizzeria ufficiale a Monza, Formula 1, però il piatto forte l'avete servito a Kimi Antonelli.
11: A Kimi Antonelli, perché lui è davvero un cavaliere. Kimi Antonelli è un ragazzo straordinario, con i miei ragazzi è stato incredibile, un ventenne fra ventenni, malgrado fossero tutti ragazzi autistici, che hanno inventato e cucinato per lui la pizza Kimi Antonelli. Lui si è dimostrato di un'empatia incredibile con i ragazzi, davvero un ventenne di cui si sente il bisogno, lasciando le sue doti sportive che sono straordinarie. A Monza da 19esimo è arrivato primo, ma un ragazzo, un uomo straordinario, posso dirlo, noi abbiamo passato con lui tutto il giorno. Uno dei miei ragazzi disse: vedrai che con la nostra pizza da ultimo diventerai primo, e così è successo, incredibile.
2: Eccolo là.
9: Nico, i cavalieri indossano delle armature, così devono fare i genitori di figli autistici che indossano magari un'armatura per affrontare la solitudine. Tu hai trasformato la tua personale armatura di papà in un progetto che invece dà futuro a questi ragazzi, ma anche alle loro famiglie. Allora, dove trova un genitore la forza di non arrendersi mai?
11: Guarda, mi verrebbe da dirti, come dice il mio amico Elio, nella disperazione. Cioè, Pizza Out nasce dalla disperazione. Quando ti arriva una diagnosi così tremenda di un figlio con un autismo severo, ti cade il mondo addosso. Poi in realtà conosci tuo figlio e il mondo ti risorride ancora, perché con tutte le sue fragilità è tuo figlio, tu lo ami e ti dà anche tante tante soddisfazioni. Però la solitudine, l'hai descritta bene, è un sentimento comune a tante famiglie, e tutti noi possiamo lavorare su questo elemento della solitudine, perché una famiglia lasciata sola è una famiglia che viene abbandonata, lei, il proprio ragazzo, e la solitudine a volte è colpa delle istituzioni, a volte anche degli amici e a volte anche dei parenti.
2: Allora, Nica Campola, a proposito del suo amico Elio, insomma, senza spoilerare troppo, diciamo che alcuni vostri ragazzi ora stanno lavorando anche su un set cinematografico. La chiameremo, adesso dobbiamo salutarla perché siamo in chiusura, ma poi la chiameremo per farcelo raccontare. Ancora complimenti, Nica Campola.
11: Grazie, grazie a voi per l'attenzione, grazie.
2: Simona, saluti.
9: Allora, i cavalieri della tavola rotonda tornano domani al pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
10: E poi ovviamente c'è lei, c'è Simona Rigoni. Come vogliamo definirla? Principessa o cavaliera?
2: Assolutamente principessa. Ci sono proprio dubbi. Non
9: anche
2: ci sono
9: un po' cavaliera.
10: Anche un po' cavaliere. E allora, anche cavaliere.
2: Cavaliera del lavoro, visto che la conosciamo in
9: faticata.
2: La conosciamo
9: da cavaliera e non se ne parla più.
10: Va bene, ok, perfetto. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con il pomeriggio di Radio 1. Subito dopo di noi arrivano Noemi e Giuliano Annini con il loro Non solo parole, visto che noi parliamo
2: dopo
10: di parole.
2: La parola,
10: no?
2: Del giorno, diciamo.
10: È inevitabile. È inevitabile. L'appuntamento rimane quello di domani alle 16.05, sempre su il nostro canale, che poi è inevitabile, no? È Radio 1, il pomeriggio di Radio 1. Dove altro si volete trovare?
2: Tutto azzurro questo studio.
10: Tutto azzurro. Bene, ciao Simona e ciao a tutti voi, a domani 16.05
9: ciao Claudio,
10: su Radio 1.
9: Bene.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Non solo parole.
5: Buon pomeriggio, bienvenidos a Non Solo Parole.
6: Io todos.
5: Che so, oggi mi sento un po' digos.
6: Va bene, non c'è problemas.
5: Come stai Giulia, tutto bene?
6: Tutto bene, grazie Noemi e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Non Solo Parole torna con una nuova entusiasmante, direi, puntata, perché oggi la canzone è veramente top.
5: Allora, parliamo di un pezzo che io amo. Ecco, una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere. Parliamo di Hyper Ballad di Björk. Quanto la amo Björk, quanto
6: mi piace
5: strana.
6: Questa cosa, avrei voluto scrivere questa canzone. Questa sì. È una domanda che mi piacerebbe poi riproporti.
5: Davvero?
6: In alcune puntate. L'hai fatta da sola e mi è piaciuta molto.
5: Vabbè, vediamo.
6: Come mai
5: vediamo.
6: Proprio questa avresti voluto
5: allora,
6: scrivere?
5: Allora, mi piace perché questa canzone racconta soprattutto tante cose. Allora, innanzitutto il luogo da cui proviene l'artista, che è l'Islanda, no? Quindi un luogo geografico pieno di contraddizioni, freddo ma pieno di vulcani, pieno di nebbia ma pieno anche di paesaggi incredibili. Un sacco di artisti vanno in Islanda a scrivere, no? Io penso quest'estate c'è andata Elisa, c'è andato Cesare Cremonini.
6: Vero, vero, verissimo, verissimo.
5: Quindi è un posto dove troviamo tantissime vibrazioni che ci portano verso la musica. Poi penso a Björk, penso ai Sigur Rós, no? Tanta roba. E credo che Hyper Ballad fa esattamente questo, cioè parte da un pensiero intimo, da un luogo intimo come può essere un luogo come l'Islanda, che è un'isola un po' ai confini del mondo, e poi si allarga arrivando a tutti quanti, come è arrivato questo pezzo.
6: Ed è un pezzo proprio anche con cui l'artista stessa, cioè Björk, nel 95 allarga anche letteralmente il proprio universo
5: certo,
6: musicale,
5: assolutamente.
6: No? C'è l'elettronica, ci sono gli archi, qui ci sono anche ritmi da club, ma anche immagini quasi fiabesche in questa canzone. Però la storia comincia da una coppia che vive in una casa sulla cima di una montagna.
5: Bellissimo.
6: Davanti a una scogliera.
5: Allora, lo sai che a me, io quando ho sentito questa cosa, no? Questo testo dove lei dice tutte le mattine, guarda, prima che tu ti svegli, il suo compagno, io esco di casa e raggiungo la cima di questa montagna e inizio a buttare da questa cima bottiglie posate, pezzi di automobile ed altri oggetti, e li getta nel vuoto. E a me questo gesto che lei fa mi dà tanto la sensazione che è un modo di togliere tutte le cose che ci rendono negativi rispetto al nostro compagno, la persona che amiamo, perché poi scendiamo alleggeriti da questa montagna e dice: e io posso tornare da te e amarti come nella maniera più bella, capito? Questa cosa innanzitutto mi parla molto anche della solitudine, del dolore, no? Che tu il dolore cerchi sempre di toglierlo perché vuoi dare alla persona che ami il meglio di te.
6: È vero.
5: E questa immagine di lei che dice: io tutte le mattine vado in questo monte e
6: inizio a buttare giù le cose.
5: Scendo, so I can feel safe again with you, cioè posso sentirmi al sicuro di nuovo ancora vicino a te, per di non farti male. Mi spezza, io mi metto a piangere tutte le volte.
6: È bella, è potente come
5: sono. Poi tra l'altro sai che c'è una versione bellissima che lei fece dal vivo, dove tutta questa batteria che tu senti, c'è questo batterista con i dread nero bellissimo che fa questo loop con le spazzole dal vivo. Te la manderò questo link. Quindi è un pezzo elettronico tempo, ma che si presta anche a una esecuzione live, perché la musica poi quando gira live vuol dire che gira bene, cazzo, eh?
6: E allora aspetta un attimo perché la voglio sentire. Hyper Ballad.

0: quanto ci teniamo dentro noi donne le cose, tantissimo, così tanto che cerchiamo di fare pulizia dentro le nostre vite prima di approcciarci con le persone che amiamo, che siano compagni, compagne, figli. E questa è una cosa bella, però anche una cosa brutta, perché secondo me porta anche delle volte a delle estreme conseguenze, no? Perché in qualche modo non ce la possiamo fare sempre da sole, mannaggia.
1: È verissimo, a volte abbiamo un po' paura, cioè secondo me siamo troppo forti, a volte siamo talmente forti,
0: ci sentiamo più forti,
1: un po' meno.
0: Bisognerebbe allungare una mano e dire oh basta, aspetta,
1: esatto,
0: un secondo,
1: esatto. Ma anch'io lo faccio, cioè si può, potremmo permetterci il lusso di essere anche un po' fragili ogni tanto.
0: Beh, questo è bello, sì,
1: va bene. Ed è bello secondo me che la musica in questa canzone compie lo stesso percorso che tu ci stai raccontando, no? Quello della protagonista, cioè parte piano piano, in uno spazio, l'avete sentito amici di Radio 1, quasi intimo,
0: rullantino,
1: no?
0: piccolo, c'è solo questo
1: piccolo, proprio veramente sembra quasi sospeso, e poi poco alla volta si mette in movimento.
0: Voglia, bellissimo, si apre, capito, al mondo, si apre anche perché torna nel mondo lei, no? Parte che sta in questa cima della montagna. Mi piace anche molto l'immaginario che Michel Gondry, che è il regista di questo video meraviglioso, ha scelto per lei, perché ci sono due Bjork, cioè il pensiero di quest'artista e poi c'è quello che succede. Allora che cosa succede? C'è una sovraimpressione, perché c'è lei che resta immobile e addormentata, e poi c'è una sua copia elettronica che compie questo gesto di buttarsi lei alla fine, perché dice come sarebbe se buttassi il mio corpo giù. Quindi c'è anche il pensiero del suicidio, vedi, ci sono tante cose, un pensiero di tristezza, e che si ripete all'infinito. Poi bellissimo anche perché si strezza l'occhio a tutto il mondo dell'animazione, del videogioco, che in quel periodo stava prendendo sempre più piede, e è un gioco interessante tra l'essere, la persona, il suo pensiero e la convivenza di tutte e due queste cose nella realtà, che è la realtà che viviamo ma anche quella che pensiamo. Non è detto che queste due cose coincidano sempre.
1: E è pazzesco il risultato, ancora di più se pensiamo a come è stato realizzato questo videoclip nel 1996. Il regista usa...
0: A che numero di play eravamo?
1: Esatto, c'era il VHS all'epoca, amica. E il regista usa il motion control e quindi sovrappone sulla stessa pellicola 14 esposizioni diverse.
0: Sì.
1: E quindi le immagini non sono semplicemente assemblate poi dopo al computer, ma la
0: c'è
1: macchina...
0: anche un lavoro analogico.
1: Importantissimo, c'era proprio la macchina da presa che ripeteva i movimenti programmati con estrema precisione. Credo.
0: Risultato meraviglioso, meraviglia, vecceli oggi un video così, sai che oggi i video sono un po' piatterelli, non si trovi un po' tutto

0: Impossibile.
1: Vabbè, ma perché
0: tutti girati nelle case,
1: Radio
0: nelle
1: Kill
0: case.
1: The Video Star.
0: Stavano tutti a casa a girare sti video, non esce nessuno.
1: Ma ormai soprattutto, cioè, i videoclip, scusami, però se questo te lo chiedo con curiosità.
0: Dica.
1: Hanno meno importanza rispetto al passato. Oggi.
0: Ma in realtà no, perché tu, per esempio, anche sulle piattaforme digitali ti chiedono il canvas. Quindi no, ma no, poi è bello raccontare. Ecco, secondo me ha senso il videoclip se dà una lettura in più. Sai, prima i videoclip li giravano come Michel Gondry. Era un regista incredibile,
1: pazzesco,
0: che aveva
1: sì,
0: fatto anche una serie di cose molto belle e c'era una visione. Io David La Chapelle. Insomma, comunque c'era un immaginario interessante. Oggi diciamo che forse c'è talmente tanta immagine che non ne possiamo più.
1: Quindi mi dici che comunque nel 2026 il video resiste, il videoclip?
0: Secondo me sì, e soprattutto se no al bar che ci vediamo.
1: È vero.
0: No, resiste perché è un bel modo di raccontarsi. Non è fondamentale come poteva essere per i video, tipo penso a Thriller, no? Che fa tutta la storia, quello è un piccolo film. Però sai, le coreografie, il racconto che ti deve calare in una realtà, in un universo parallelo. Forse servono artisti che abbiano un universo parallelo.
1: E Bjork lo era.
0: Lei sì, lei è diventata un elfo, un folletto adorabile.
1: E questo video era
0: velenoso, adorabile.
1: Proprio anche proprio l'anima della canzone che abbiamo provato in qualche modo a raccontare in questa puntata di Non Solo Parole. E allora ringraziamo la nostra squadra, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi, e adesso, cara Noemi, vi lasciamo con una canzone a me piace da impazzire.
0: Che universo è? Parallelo?
1: Non voglio dire che sia parallelo, però è Gracie Abrams.
0: Adoro.
1: La conosci?
0: No, lo sai.
1: Ascoltiamola
0: che no.
1: Con curiosità e rimanete sintonizzati su Radio 1, questa è Hit the Wall e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio in primo piano. L'ex Ilva, il destino del più grande stabilimento siderurgico europeo, pesa un filo a rischio il futuro di migliaia di lavoratori. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee insieme a Sabrina Manfroi. Buonasera.
2: Buon pomeriggio, è ancora una giornata di vendite sulle borse europee dopo la frenata della vigilia, il rialzo del prezzo del greggio e le vendite sui titoli di Stato con rendimenti schizzati ai massimi da anni frenano anche gli indici azionari. Milano sta chiudendo in calo dell'1,2%, Francoforte perde l'1,10%, giù di mezzo punto percentuale Parigi, poco sotto la parità invece Londra. Per quanto riguarda lo spread, ora si è ristretto a 112 punti base, ma in mattinata era arrivato a 116 punti ed era salito il rendimento decennale al 4,70%. Corre intanto il Brent, siamo a $105.50 al barile, bene a Piazza Affari Eni che beneficia del prezzo del greggio più 2,9%, mentre i riflettori sono puntati sul settore bancario, tutto in calo in tutta Europa, ma a Piazza Affari ovviamente riflettori sui titoli legati al risico bancario, con la conquista sempre più vicina da parte di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Tra i titoli legati al risico bancario, Mediobanca cede quasi 3 punti, così come Intesa San Paolo perde il 2,5%, B per giù del 2,4%. È tutto, bene allo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroi. Adesso l'approfondimento con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben ritrovata. Dottoressa Segre.
3: Buonasera.
1: Senta, con lei oggi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle questioni dei mercati azionari e obbligazionari, ma con lei oggi vorrei soffermarmi sulla decisione della Commissione europea che ha dato un primo ok alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia su energia e difesa. Questa maggiore spesa, dottoressa Segre, che margini ci lascia? Sappiamo che ancora siamo dentro la procedura di infrazione per deficit eccessivo.
3: Sì, questo è vero, ma dobbiamo anche se in maniera molto marginale, il fatto che a maggio Bruxelles avesse detto di no per quanto riguarda l'estensione rispetto alla questione energia, oggi ha permesso quindi di poter intervenire anche in termini di calmierare i prezzi, e questo è un punto sul quale il governo vuole lavorare proprio con questa richiesta che è splitta tra la parte energia e la parte difesa, laddove sull'ambito della difesa si è assolutamente in linea di misura, mentre sull'energia si va a richiedere il massimo proprio perché si vuole cercare di riportare risorse nei confronti delle famiglie, onorando però gli impegni nei confronti della parte della difesa.
1: Certo, insieme a questa salvaguardia, la clausola di salvaguardia su energia e difesa, c'è sempre la richiesta che arriva anche dal governo italiano di maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio, sempre appunto per sostenere la spesa in vista dell'aumento dell'inflazione che è già in corso. Secondo lei, penso per esempio appunto al taglio delle accise, questo tipo di misure che sostengono la domanda a fronte di un'offerta che non c'è di fatto, penso appunto al carburante, ma tutte le materie prime energetiche, è giusta? Va nella giusta direzione?
3: Allora, il problema è che da una parte abbiamo un caro energia che continua, e anche quello che era una situazione di inflazione programmata che era meno della metà di quella che è in questo momento. Quindi il fatto di richiedere che si consideri questo aspetto è doveroso, e anche la seconda richiesta che ritroviamo nella lettera che è stata mandata dalla Premier e che riguarda almeno per una parte delle maggiori entrate dovute ai rincari per andare a ridurre i costi energetici, in modo che sia, anche se solo temporaneo, però veramente mirato, vede però dei limiti rispetto alle regole dell'Unione Europea. Quindi si sta cercando di fare di tutto, la spesa esposta all'inflazione dell'Italia è pari al 20,4% del PIL, e le scelte che in questo momento si cercano di fare vanno nell'ottica di salvaguardare la parte di pensione assegno unico per evitare un problema che riguarda proprio quello che le ha detto, cioè il tetto della spesa netta che evidentemente in termini nominali. Quindi abbiamo un problema di salvaguardia rispetto alla crescita dell'inflazione e dall'altra parte di cercare di recuperare rispetto alla spesa e ritornare nei confronti delle famiglie che stanno subendo questo caro certo. prezzi sotto tutti i punti
1: certo,
3: di vista.
1: Certo, anche per questo si procede con molta cautela su tutte le misure, compreso il taglio delle accise. Grazie Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Grazie ancora. E adesso entriamo nell'argomento del giorno. Lo accennavo, parliamo dell'ex Ilva di Taranto, in programma tra poco a Palazzo Chigi l'incontro sindacati-governo nell'ambito dei tavoli permanenti avviati con l'acuirsi della crisi. Lo facciamo insieme a Davide Sperti, segretario generale della UILM. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: Sperti, faccio brevemente un quadro. La Corte d'Appello ha respinto due volte la richiesta di sospensiva del blocco degli impianti stabilito dal Tribunale di Milano per motivi ambientali, prevista per fine mese. Quindi gli impianti a caldo in funzione si avviano allo spegnimento. Questa sera in particolare l'ultima colata di acciaio per Taranto. Dopo, Sperti, che cosa succede?
4: Ma noi ci aspettiamo le risposte dell'incontro a Palazzo Chigi. Ho sempre sostenuto che il baricentro della discussione, per quanto mi riguarda, deve essere ben focalizzato sui lavoratori, quindi lavoratori tutti indipendentemente.
1: Quanti lavoratori, Sperti, sono coinvolti in questa vertenza e che sono quindi a rischio?
4: Solo Taranto ha l'impatto maggiore, in tutti gli stabilimenti sono circa 10.000 lavoratori diretti, a questi si aggiungono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e altre migliaia di lavoratori del sistema dell'appalto indotto. Quindi le risposte che ci attendiamo noi devono esserci quest'oggi dal tavolo a Palazzo Chigi, perché se qualcuno pensa che il destino sarà ammortizzatori sociali e continuare ad affamare la gente, che è quella che ha pagato il prezzo più alto in questi anni, senz'altro hanno sbagliato e noi non saremo fermi a guardare, questo
1: però,
4: senza dubbio.
1: Certo, però voi non contestate, del resto come si potrebbe contestare la decisione del Tribunale che è legata a motivi di salute, però come si ricollocano questi 20.000 lavoratori se lo stabilimento di Taranto viene chiuso e di conseguenza anche Genova e Novi Ligure stanno per fermarsi?
4: Allora, io non ho mai contestato certo. la magistratura, il decreto della magistratura, proprio perché ho sempre pensato che le sentenze si applicano e non si discutono. Il tema è che siccome lo stesso ministro Urso parla dall'anno scorso, dal 2025 era circa maggio, che parlava di 15 progetti per 5.000 assunzioni, adesso sono diventati 17, persi 1.500, più altri presunti investimenti, ma Taranto soprattutto che ha l'impatto maggiore inevitabilmente, non si vede un progetto occupato allo stabilimento siderurgico. Per questo motivo io dico che le risposte me le aspetto dal governo, che ha il dovere oltre che il potere esecutivo di tutelare l'interesse generale. Per quanto mi riguarda, il destino dei lavoratori è molto più importante di quello degli impianti e della siderurgia.
1: Senta, in questi mesi si sono susseguite diverse manifestazioni di interesse, alcune formalizzate, ma nessuna comunque si è tradotta in un impegno effettivo. Come mai?
4: Purtroppo c'è stato, io lo chiamo così, un carosello in più di 2 anni di una gara che sembra una gara perpetua, dove tutti sembravano interessati agli stabilimenti dell'ex Ilva, ma in realtà poi di fatto non si è visto uno straccio di documento né un progetto che sia chiaro e condiviso. Come mai? Perché io l'abbiamo detto dal primo momento, da luglio 2024, da quando ci fu il primo bando di gara, date le condizioni del mercato della siderurgia, la sovrapproduzione soprattutto asiatica, date i protettivi statunitensi, c'è una condizione del mercato già critica e inoltre c'è anche una condizione degli impianti che sono stati saccheggiati dalla gestione ArcelorMittal targata Lucia Morselli, tant'è che la stessa gestione commissariale, come lei sa, sì, ha intentato una causa risarcitoria sì, plurimiliardaria. Sì. Quindi noi volevamo dall'inizio finalizzare un piano di ripartenza affinché fosse, avevamo anche siglato un accordo su un ammortizzatore che finalmente era connesso a un piano di ripartenza degli impianti affinché fosse da ponte per i progetti di decarbonizzazione della siderurgia. Loro hanno voluto velocizzare la privatizzazione, parlo del governo, semplicemente perché hanno tentato all'inizio di disimpegnarsi dello stabilimento in favore di un mercato senza mai riuscirci e scaricando la responsabilità ad altri soggetti, adesso fino a questo continuo scaricabarile nei confronti della magistratura. Ripeto che per quanto mi riguarda adesso siamo al tavolo a Palazzo Chigi
1: e quindi vedremo quali saranno le risposte che arriveranno da questo questo tavolo. Grazie Davide Esperti, segretario generale UILM. Oggi Economia torna domani. Ringrazio la parte tecnica Edmondo Cotta, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Da Francesca Capannolo, grazie per l'ascolto. Buona serata su Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia. È giovedì 8 ottobre e abbiamo il piacere di avere come nostro ospite uno dei protagonisti della business community. Ha festeggiato da poco gli 80 anni della sua confederazione e al compleanno, tra virgolette, c'era anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha dato una notizia importante. La legge quadro sull'artigianato, che risale al 1985, verrà finalmente cambiata. E quindi buon pomeriggio al presidente della CNA Dario Costantini. Grazie di essere con noi.
7: Buon pomeriggio Monica, mi permetta di dirle che è un piacere mio, perché lei è una delle poche giornaliste in Italia che parla dell'impresa diffusa,
6: grazie,
7: e lo fa sempre, quindi la ringrazio.
6: Grazie a lei invece di essere con noi, e spero che sia la prima veramente di tante volte. Allora, la Presidente del Consiglio è venuta da lei in assemblea giovedì 1 ottobre, le ha portato una notizia importante, cioè ha detto sì ad una delle richieste più specifiche del suo settore, quindi la legge quadro sull'artigianato verrà cambiata. Perché le chiedo aggiornare questa legge che risale all'85?
7: Innanzitutto è passata una settimana, Monica, ma io sono ancora contento di queste notizie, quindi ringrazio il Presidente del Consiglio di avercela portata in un anniversario così importante della nostra confederazione. Ma se è passata una settimana dalla notizia, sono passati più da 40 anni da quando la legge quadro sull'artigianato è stata messa a terra nel nostro paese. E in 40 anni, Monica, come puoi immaginare, tante cose sono cambiate,
6: certo,
7: anche nel settore dell'artigianato, anche se qualcuno insomma ci fa ancora passare come il Geppetto di turno. Invece gli artigiani hanno saputo innovare, però mantenendo vivo il proprio DNA fatto di tradizione e di tanto saper fare italiano che ci contraddistingue nel mondo. E quindi c'era bisogno di aggiornarla, c'era bisogno per quelle imprese che per fortuna, nonostante le tante crisi che abbiamo attraversato in questi anni, sono riusciti ancora ad investire, a crescere, anche se a crescere un pochino, Monica, e quindi potranno mantenere la propria,
6: sì,
7: identità artigiana.
6: Quindi deve cambiare la legge sull'artigianato, perché sostanzialmente, dice Costantini, in 40 anni cambiano tecnologie, mercati, organizzazione del lavoro. In un'Italia in cui si dice continuamente le imprese devono crescere, quando un'impresa artigiana cresce, poi rischia di perdere il riconoscimento di ciò che è. Quindi è una contraddizione, lei lo ha spiegato bene, che va superata. Che cosa deve cambiare concretamente, Presidente Dario Costantini?
7: Innanzitutto, Monica, in questi anni abbiamo avuto tante persone che ci hanno dato un sacco di lezioni come mondo dell'artigianato. Evidentemente siamo molto capaci di lavorare, questo ce lo riconosce il mondo, ma ciclicamente bisogna insegnarci come vivere, quindi artigiani andate in giro per il mondo, artigiani dovete crescere, e adesso che possiamo crescere e ci stiamo sforzando per farlo, abbiamo bisogno per esempio che i limiti dimensionali che ci fermano in un perimetro accettabile per l'artigianato come viene visto oggi possono crescere, così come stiamo cercando di far crescere i nostri fatturati, i nostri mercati di riferimento, perché Monica, ricordiamo che le piccole imprese rappresentano quasi il 50% dell'export italiano, gli artigiani con tanta fatica girano il mondo a vendere il made in Italy, anche gli artigiani. E poi purtroppo in questi anni abbiamo visto morire tante aziende artigiane, ma tante altre hanno cambiato la propria conformazione. Perché? Perché una società artigiana, una ditta artigiana, spesso composta da un'intera famiglia, che ha messo lì tutti i propri risparmi, ha messo lì tutto quello che è posseduto dalla famiglia, e quindi tanti di noi hanno preferito cambiare le proprie società, diventando società a responsabilità limitata appunto per salvare di fatto il proprio patrimonio e i propri averi familiari. Monica, non dimentichiamo cosa è successo dal 2009 in questo paese, non dimentichiamo tutte le crisi che abbiamo subito come artigianato italiano, anche come artigianato italiano. Però mi permette di ricordare che quando l'impresa è piccola la crisi viene subita ancora di più, quindi i nostri hanno giustamente bisogno di tutelarsi, e direi che queste sono le due caratteristiche maggiori sulle quali ci ha rassicurato il Presidente del Consiglio. Quindi potremo diventare un po' più grandi rimanendo artigiani e soprattutto potremo cambiare anche le nostre forme societarie tutelando i nostri patrimoni di impresa.
6: Molto molto chiaro. Allora, aggiornare i limiti dimensionali rispettando le caratteristiche dei diversi settori, criteri semplici e chiari, rendere più agevole il ricorso alla società a responsabilità limitata mantenendo centrale il socio artigiano, quindi il suo ruolo nella conduzione dell'impresa, favorire investimenti, organizzazioni più solide e passaggi generazionali. Ma questa riforma, chiederò tra poco a Dario Costantini, può creare privilegi o ridurre le tutele? Adesso musica e poi torniamo con il presidente della CNA, Dario Costantini. A tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, il presidente della CNA, Dario Costantini. Presidente, la riforma, ci chiedevamo prima di fermarci per ascoltare il brano musicale, può creare privilegi o ridurre le tutele?
1: Beh, innanzitutto io credo che la fama degli artigiani ci preceda, Monica, e quindi se stiamo facendo una battaglia, facciamo una battaglia come sempre per il bene del paese, perché gli artigiani, ce ne dia atto, questo paese l'hanno costruito, l'hanno costruito tutto in ogni parte, di sicuro gli artigiani non faranno mai proposte che possano danneggiare questo paese. E quindi noi stiamo cercando di, insieme al governo, iniziare un percorso che permetta alle nostre imprese di diventare più forti e che possono investire e possono ovviamente creare occupazione, perché questo è il centro più di ogni altra cosa dei nostri pensieri. Stiamo facendo già da un anno un protocollo con il Ministero Val di Tara per entrare nelle scuole e spiegare ai giovani quanto può essere prezioso contribuire al lavoro delle imprese artigiane. Come sa Monica, stiamo aprendo una scuola di formazione in Egitto per anche lì insegnare ai giovani cosa significa l'artigianato italiano e quanto possono essere preziosi per l'economia del nostro paese i prodotti che noi costruiamo. Quindi assolutamente gli artigiani non vogliono fare nulla di male. Una delle chiarezze che ha subito posto in campo il governo è quella della neutralità finanziaria. Ovviamente se l'impresa diventa troppo grossa, e ce lo auguriamo tutti ovviamente, si passa ad imprese industriali, quindi non vogliamo invadere il campo di nessuno, anche perché Monica, spesso le imprese industriali sono nostri clienti, siamo loro su fornitrici e quindi certo, non abbiamo in mente nessun confine da valicare, andare in casa da altri, e ovviamente al centro di un'impresa artigiana ci sono i lavoratori. Io racconto sempre che in questi quasi 20 anni di presidenza, nei vari livelli associativi della Confederazione, se ho visto un artigiano piangere non è perché non riusciva a pagare un macchinario, ma se ho visto un artigiano piangere è perché ha perso il proprio dipendente che è andato a lavorare altrove. E quindi assolutamente al centro dei nostri pensieri ci sono sempre i nostri lavoratori che abbiamo formato con tanti anni di fatica e ai quali ci auguriamo tra l'altro di trasmettere le nostre imprese.
0: Allora, Presidente Costantini, noi abbiamo 3 minuti e una manciata di secondi e quindi vado subito alla domanda sulla legge di bilancio. Qual è la vostra richiesta?
1: Io potrei impiegare, Monica, questi 3 minuti piangendo, perché insomma c'è da piangere in questo momento, perché paghiamo l'energia veramente cara. Abbiamo calcolato che solo da quando è iniziata la guerra in Iran abbiamo maggiori costi per 16 miliardi e mezzo, di cui 5 solo nel mese di settembre. Questo pesa tantissimo sui bilanci delle nostre aziende. Ovviamente oggi è quasi impensabile che una piccola impresa pensi di investire. Sappiamo che ci sono quei 14 miliardi nel biennio che abbiamo trattato con l'Europa e andiamo a ripetere quello che avevamo già detto nella genesi di Transizione 5.0. Avanti con l'autoproduzione. Non diciamo di no al nucleare, ma sappiamo che i tempi saranno lunghi e quindi intanto riempiamo i tetti dei nostri capannoni con pannelli fotovoltaici e diamo energia alle imprese, perché con un'energia così cara noi ovviamente non riusciamo a far tornare i bilanci, Monica, ma soprattutto è fatica competere sui mercati europei quando noi paghiamo l'energia così più cara rispetto ai nostri competitor.
0: Ecco, allora io la ringrazio e le chiedo, faccio una domanda un po' più personale. Lo stato d'animo dopo questo compleanno così importante celebrato con tutti i vostri dirigenti a Roma e durante il quale insomma il Presidente del Consiglio vi è venuto a portare una notizia così importante, qual è lo stato d'animo, Costantini? Poi ci salutiamo.
1: Lo stato d'animo positivo per come ci ha trattato il Presidente del Consiglio, perché è stata squisita. lo stato d'animo in generale non è positivo, perché ribadisco un concetto: gli artigiani sono quelli che costruiscono e quelli che riparano, e viviamo oggi in un mondo di distruzione, perché ci sono 65 paesi in guerra, noi non lo concepiamo. Quindi abbiamo 4 giorni fa festeggiato San Francesco, gli artigiani, come diceva il grande Papa, sono e devono essere artigiani di pace. Ma Monica, io per non sbagliarmi ho già organizzato un altro compleanno che celebreremo il 20 novembre con il Presidente della Repubblica, e chissà che ci tiriamo ancora un posto di morale.
0: Beh, allora, io sono sicura, perché insomma lei quello che si mette in testa riesce a fare, veramente determinato, tosto, molto capace, e questo è Dario Costantini. Spero di risentirla già la prossima settimana, e spero che insomma il nostro diventi un appuntamento, diciamo, abituale. L'aspettiamo a Cantiere Italia qui a Rai Radio 1. Grazie di cuore, Presidente.
1: Grazie a lei, Monica, di lei non mi stancherò mai, perché lei è un'amica della piccola impresa italiana.
0: È vero, è vero, è vero, grazie di cuore. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la splendida regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, sempre alla stessa ora, 17:40, Rai Radio 1. E se vi va di riascoltare l'intervista al presidente della CNA, Dario Costantini, appena andata in onda, potete trovarla e scaricarla, tra virgolette, dalla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
5: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
4: E l'attenzione alla strada?
5: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
4: Qual è il beneficio per chi guida?
5: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
4: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dalla Camera via libera definitivo alla nuova legge elettorale con 227 sì e 164 voti contrari. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha detto la Premier Giorgia Meloni.
4: Sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia. Penso che sia una buona cosa.
3: Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. La guerra in Ucraina, Kiev colpisce un'importante raffineria in Russia, negli Urali meridionali è un data center e Zelensky promette adeguata risposta alle decine di vittime dell'ennesimo attacco russo in Donbass.
5: È salito ad almeno 33 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due autobus di linea. Lo fa sapere l'amministrazione militare regionale ucraina del Donetsk. Altre tre persone hanno perso la vita a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca aveva centrato un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è arrivata a 22 persone mentre ancora si scava tra le macerie. L'esercito russo si prepara per l'inverno, martellando centri abitati e infrastrutture energetiche. Togliere luce e riscaldamento per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare i bombardamenti quotidiani. Secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione ormai considera la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e manifesta la preoccupazione che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, poi ammette che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Tuttavia, Zelensky fa sapere che i negoziatori ucraini arriveranno negli Stati Uniti domani per provare a far ripartire in qualche modo le trattative di pace. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Le proteste degli studenti in Francia, scontri a Nantes, mentre a Parigi corteo pacifico di ragazzi, professori e genitori che chiedono interventi. Il governo conferma di voler dialogare e promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. L'attore Davide Iacopini, aggredito da ignoti a bordo di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma, è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma cranico riportato. Intanto è caccia i due minorenni che sarebbero responsabili anche di altre due aggressioni nella zona. La procura procede per tentato omicidio. Il maltempo nel centro Italia, tra le regioni più colpite.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Di Pisa, dove una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone, disagi anche a Roma, tra allagamenti, alberi caduti e problemi alla viabilità. Criticità anche in Campania, dove un fulmine ha tra l'altro danneggiato la cupola di una chiesa del 600 a Ischia.
6: Pioggia e vento tormentano da questa mattina tutta la provincia di Napoli, isole comprese, e continueranno a farlo nelle prossime ore. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15 di domani nei comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, cimiteri e impianti sportivi all'aperto saranno chiusi quasi ovunque e anche le scuole ad Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri in provincia di Napoli, Grazza Nise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento mentre si contano i danni. Le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale. A Melito una tromba d'aria ha scoperchiato dei tetti di lamiera. I vigili del del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere degli automobilisti rimasti intrappolati in molti comuni. In prefettura, a Napoli, è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi. Da Napoli, Federico Marconi, GR1.
3: È la canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, poetessa, saggista, traduttrice. È nata nel 1950 a Toronto, professoressa di lettere classiche. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola, all'Accademia svedese ha riferito di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Ed è tutto, la linea va al rosso e il nero.
0: Il rosso e il nero.
5: A proposito di nero, c'è un cielo nero, non so, tuoni, lampi. Mi sembravano un po' gli scatti dei fotografi quando sono sul red carpet.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Ma tu chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Perché sono qui?
8: Me?
5: Perché sono qui con te soprattutto? Me lo
8: chiedo.
5: Io
8: mi chiamo Francesco Storace, e tu?
5: Vladimir Luxuria.
8: Ma non è vero.
5: Come no?
8: Non è vero.
5: Come
8: tu
5: no?
8: Sei una sosia.
5: Ah sì, la bella copia o la brutta copia?
8: Copia.
5: Copia.
8: Una copia, una copia. Qui è Radio Rai 1. E ricordatevi che tutti i giorni andiamo in onda e io tutti i giorni ho questa croce da portarmi appresso.
5: Ah, io ho una palla al piede. Che dobbiamo fare?
8: Come al piede?
5: Al piede.
8: Assolutamente, la vecchiaia è brutta. Allora.
5: Dunque, siamo in rosso e il nero, Luxuria e Storace fino al 19.
8: A scuola?
5: Sì, allora intanto ti interrogo io, te lo ricordi qual è il numero?
8: No. 335-699-2949, vi avviso. I messaggi devono essere tantissimi oggi, perché vogliamo sapere tutto di voi, delle vostre abitudini, di quello che facevate a scuola.
5: Ecco, bravo. Intanto comincia con l'editoriale nero, va.
8: Colpisce, e come se colpisce, la protesta degli studenti francesi. Purtroppo anche con violenza, ma il tema vero sono le dimensioni della rivolta, che sta piegando anche il governo transalpino.
5: Hai detto trans? Alpino. Ah, ok. No, scusa, vai.
8: Transradio. Se il primo ministro arriva a dire che ne comprende le ragioni, però poteva pensarci prima. Partita dalle banlieue e divampata ovunque nel paese, ci si chiede quanta politica ci sia in mezzo alle rivendicazioni. Parigi vive un momento delicato alla vigilia delle presidenziali e tutto è utile per chi vuole lucrare consensi. Ma in Italia può succedere la stessa cosa? Gli analisti sono più prudenti, tranne Luxuria. Qui da noi la situazione non è paragonabile a quella d'Oltralpe, anche se c'è chi ci prova, a partire da Torino. Ma è sottovalutare e perciò staremo a vedere. E vediamo adesso, ascoltatelo con religiosa attenzione, con quello che merita l'editoriale rosso di Vladimir Luxuria. Sei sicura di volerlo leggere?
5: Anche perché io spiego le ragioni per cui protestano gli studenti in Francia.
8: Tu ragioni?
5: Aule troppo piccole, sporche, sovraffollate, roventi d'estate e gelide d'inverno, carenza di personale scolastico, scarsità di banchi e sedie e istituti non solo fatiscenti, ma addirittura con la presenza di amianto.
8: Colpa della Meloni! No.
5: Vabbè, siamo in Francia.
8: Ecco, no, perché
5: colpa
8: viene
5: della Le Pen. Purtroppo alcune frange di studenti estremisti, poi i soliti infiltrati e i black bloc, hanno usato una metodologia. No, non appartengono a me. Hanno usato una metodologia che le manifestazioni francesi conoscono da tempo: la violenza. Ad esempio, a Marsiglia alcuni docenti e un preside sono stati cosparsi di benzina, botte e feriti. La violenza però si è avuta anche dall'altra parte. Un quindicenne con la mano amputata per l'utilizzo di granate stordenti da parte degli agenti di polizia.
8: Domanda, ma erano impazziti gli agenti o quello stava facendo qualcosa che non doveva?
5: Era giustificato tu un quindicenne?
8: No, io giustifico la reazione degli agenti a difesa della sicurezza.
5: Ma tu che ne sai che stava facendo il quindicenne?
8: E tu che ne sai che stava facendo? È
5: io
8: fidanzato
5: penso,
8: tuo?
5: Sto pensando ai genitori di questo povero
8: genitori
5: ragazzo che se lo vedono così.
8: Certo.
5: Intanto c'è stata una manifestazione pacifica oggi a Parigi, l'abbiamo sentito dal GR1,
8: molto
5: ma
8: bene.
5: abbiamo il presidente della stampa estera in Francia, che ne sa più di te, Alberto Toscano. Salve.
9: Salve, ex.
8: No, lei già comincia a ridere. Lei
5: già, ho detto
9: no,
5: già.
9: Dico ex presidente.
5: Ho detto già presidente, uguale, dai.
9: Già, già, benissimo.
8: E poi ci ricordi che ex è meglio che X, ricordiamocelo sempre.
9: Sì,
8: presidente
9: poco,
8: Toscano, purtroppo. Qual è stata la scintilla che ha fatto partire la protesta in Francia?
9: Allora, alcuni dietrologi diranno che siamo alla vigilia delle importantissime elezioni presidenziali che si svolgeranno la prossima primavera e che quindi alcuni partiti, in particolare la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, hanno soffiato sul fuoco. Altri diranno che la situazione è effettivamente complicata. Nelle scuole medie superiori francesi, i licei in Francia sono tutte le scuole medie superiori, e effettivamente le cose che avete detto, le aule sovraffollate, la situazione, addirittura le toilette in pessimo stato. Aggiungo un problema molto serio: Parcoursup, la piattaforma che consente di iscriversi alle università uscendo dai licei. Ecco, tutti questi problemi.
8: Che cos'è questa piattaforma?
9: Sono... È un pasticcio, no, è un algoritmo che decide dell'avvenire dei giovani. Uno degli slogan di queste manifestazioni è Parcoursup, questa piattaforma, sì. È un trita futuro, una macchina che trita il nostro futuro, perché per esempio ci destinerà ad un'università situata a 100 chilometri dalla nostra sede di residenza, ecco, perché lo studente candidato all'università, ci sono state più di 1 milione di domande su Parcoursup in questi ultimi mesi, rispetto alla
8: Luxuria contesta la sua affermazione.
5: No, assolutamente no. Diciamo che in Francia lei è lì, quindi lo sa benissimo, c'è un malessere un po' generale, perché poi ha coinvolto la scuola, ma è un periodo molto turbolento, diciamo, di diverse crisi economiche, energetiche. Quanto possono tutto questo malessere poi mettersi insieme in una protesta più collettiva?
9: Verissimo, verissimo. Questa protesta degli studenti rischia di innescare una protesta collettiva. Tanto è vero che il 17 di ottobre ci sarà una grande giornata di protesta di tutte le categorie sociali, una specie di sciopero generale, con manifestazioni, cortei e forse incidenti. Tra parentesi, in questo momento ci sono lacrimogene alla Place de la Bastille a Parigi, dove sta finendo la manifestazione, che è stata pacifica, ma come sempre finisce con qualche incidente.
5: Non ho fatto in tempo a dirlo, mamma mia.
8: Perché così senta, Toscano, ma accennavamo appunto al clima politico verso le presidenziali, e chi se ne può avvantaggiare di questa situazione?
9: Ma basta leggere i sondaggi, eh. Oggi i sondaggi danno le estreme in una posizione di forza. Marine Le Pen addirittura è data oltre il 30% dei sondaggi.
8: E viva la France! E viva la France!
9: No, vabbè. E sull'altro fronte, Jean-Luc Mélenchon, che potrebbe essere al ballottaggio contro Marine Le Pen, è dato tra il 15 e il 20%. Quindi, come dire, che la Francia dei malcontenti, la Francia delle estreme, oggi è alla metà del corpo elettorale.
8: Povera Brigitte! Allora,
5: il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, sta cercando di accogliere le richieste degli studenti e arginare la violenza, devo dire, di chi manifesta, ma anche di chi deve tutelare l'ordine.
9: È vero, ma qui non c'è ciccia nel bilancio, non ci sono quattrini da distribuire. La Francia, a seguito della sventurata decisione di Emmanuel Macron, che ha sciolto l'Assemblea nazionale nell'estate del 2024, non ha più l'ombra di una maggioranza parlamentare. Il governo non riesce a far passare il bilancio perché non ha una maggioranza in Parlamento, e di conseguenza non possono essere fatti quei piani, da un lato di stanziamento pubblico e dall'altro di risparmi per evitare il derapage del deficit, che sarebbero indispensabili in questo momento. Quindi i conti pubblici.
8: E quindi che succede tecnicamente col bilancio?
9: Succede che gli studenti chiedono 10 miliardi di euro per rilanciare tutta quanta la dinamica dell'istruzione, il governo ne promette uno e anche quell'uno che promette non si sa se riuscirà a mantenerlo. Quindi la Francia rischia di non avere un bilancio, di entrare nell'esercizio provvisorio col nuovo anno, che sarà un anno elettorale, e tutto questo moltiplicherà le proteste. Insomma, la Francia è partita per vari mesi di proteste e speriamo che queste proteste non superino il limite della violenza né da parte dei dimostranti né da parte della risposta delle forze dell'ordine.
10: Grazie.
11: Non
10: davvero,
11: potevamo avere miglior corrispondente dalla Francia, uno con la R francese, meraviglioso.
8: Si sta innamorando, eh?
11: Grazie ad Alberto Toscano, grazie, continueremo a seguire gli eventi francesi.
10: Due messaggetti?
11: Scrivono in tanti, sì, scegli sì. Tu, scegli tu.
8: Allora, Giuseppe da Cosenza ci fa un richiamo perché dice: in Calabria sono gli agricoltori da due settimane a protestare con blocchi stradali e altro, ma nessun telegiornale di regime ne parla. Ditelo voi se avete il coraggio, ne abbiamo parlato.
10: Sì.
8: Poi dice il nostro Fabrizio da Chiave.
11: È lunghissimo questo messaggio.
8: Cosa facevo a scuola? Mi hanno cacciato in seconda nel 74. Poi una serie di considerazioni, tornare indietro non si può. Poi da Udine non credo che le istituzioni sporchino le aule. E poi ancora Alberto Brescia da Reggio Emilia, pure lui ci racconta che da ragazzo quando andavo alle medie non si litigava con il preside anche perché lo corrompevo con una soppressata. grande sì. Noi siamo disponibili,
11: sai che mi sospese un preside,
8: non voglio nemmeno immaginare il motivo,
11: perché mi diceva lei non deve smetterla di, mi disse, sculettare per l'aula, e io lo mandai a quel paese.
8: Guardi, quasi preside lo fa anche in radio.
11: Lui mi sospese e poi tutta la classe ha scioperato contro questa decisione.
8: Schopenhauer.
11: Un brano. Avevo detto prima dei fotografi, ci sono i paparazzi. Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini ritorna con Paparazzi.
1: Ma mettiamo una telecamera?
0: Perché?
1: Perché mi piace quando il regista ci dà la parola.
0: Sì?
1: Sì, sì, quelle movenze.
0: Sì, è tutta una coreografia.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci stiamo occupando degli scontri, delle manifestazioni degli studenti.

0: Potrebbe estendersi anche in Italia e con la stessa rabbia?
1: Guardi, un confronto con l'Italia non è molto semplice. Alcuni nodi possono essere anche riconoscibili, c'è un problema di edilizia scolastica, in alcuni casi di classi numerose, magari personale non docente insufficiente, però fondamentalmente non ci sono le radici profonde, le condizioni per radici profonde come quelle della Francia. Nella Francia ci sono state delle manifestazioni che, come giustamente dice lei, affrontano dei temi molto forti, perché
2: Vladimir Luxu non dice mai giustamente delle cose.
0: Lo perdono.
1: Ma è una forma di captatio benevolentia, deve capirmi anche, no? E quindi là è un movimento che è proprio nato dal basso, poi si è allargato soprattutto nella regione di Parigi, poi è nata soprattutto presso le banlieue, quindi ci sono anche delle situazioni molto particolari, e sappiamo che in Francia effettivamente c'è un clima particolare e anche una gestione delle scuole differenti. Però fondamentalmente, se andiamo a vedere per cosa stanno manifestando ad esempio le scuole in Italia, guardi, c'è un movimento che è partito fondamentalmente da Torino, sì. E lì però c'è uno slogan contro la guerra scuola caserma, contro il razzismo, appunto, contro la guerra, che sono temi nobili, alti, ci mancherebbe, qua non stiamo a entrare nel merito, ma anche se gli organizzatori presentano questa questione come ispirata alle proteste francesi, in Italia diciamo che spesso le occupazioni, vorrei essere molto attenta nell'esprimermi, hanno un flusso di carattere, possiamo dire, stagionale, a ottobre, poco prima di Natale, poi nella seconda parte dell'anno non le vede, e soprattutto non le si vede in maniera massiccia e diffusa, ma fondamentalmente l'occupazione è un problema che riguarda le grandi città.
2: Mi ascolti, ma
1: non si occupa.
2: Possiamo dire che la scuola italiana è comunque migliore di quella francese?
1: Sotto certi versi, se parliamo di organizzazione, se parliamo di strutture, se parliamo magari proprio di regole, probabilmente sì, però la scuola francese, vede, è ogni volta il problema della comparazione tra due sistemi differenti, perché se io le dovessi fare un discorso di migliore o peggiore tra scuola francese e scuola italiana, le dovrei dire che ad esempio nella scuola francese c'è una cosa straordinaria, c'è la valutazione del personale, tutto, i docenti addirittura si sottopongono volontariamente alla valutazione da parte degli ispettori, perché una buona valutazione determina uno scatto in termini retributivi. In Italia la valutazione dei docenti è impossibile e non è proprio normata. Ecco, d'altra parte le posso
0: però...
1: È una scuola
0: molto laica, devo dire.
2: Sindacale.
1: Una scuola profondamente laica.
2: E sindacalizzata.
1: Sindacalizzata, guardi, anche la scuola italiana è molto sindacalizzata, gliela assicuro, perché è ancora figlia dei decreti delegati, per cui è una scuola che non ha recepito quello che è successo, diciamo, 25 anni fa più o meno, quando c'è stata l'autonomia, quando il dirigente scolastico, o meglio il capo d'istituto, quello che tutti chiamiamo preside, è diventato dirigente scolastico, e quindi è cambiata la fisionomia anche delle responsabilità all'interno della scuola. Eppure, guardi, noi abbiamo il testo unico della scuola che risale, pensi, al 1994. E quindi
2: anno grande quel 94,
1: anno grande, senz'altro, però è un testo unico che non riflette poi tutte le grandi modifiche che sono intervenute con l'autonomia scolastica. Quindi ci ancoriamo a delle norme che a loro volta poggiavano sui decreti delegati del 74. Vogliamo aggiungere altro?
2: No, è stata chiara.
0: Grazie, grazie di essere stata con noi, la dirigente scolastica. Adesso ti metto un voto in condotta.
2: Senti, Michi da Barletta,
0: una valutazione.
2: Michi da Barletta, noi a scuola non potevamo fare sciopero, perché a fianco alla scuola ci sono i carabinieri, e il preside usava uno slogan pubblicitario: se non entri in classe alzo la cornetta, il carabiniere ti aspetta.
0: Mamma mia, che cosa brutta.
2: Che bello.
0: Grazie di essere stata con noi, a Sandra Scicolone, presidente.
1: Grazie di tutto.
0: Grazie, portavoce dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici.
2: Allora,
0: c'è anche una seconda parte, sai? C'è una prima parte e poi c'è una seconda parte.
2: La seconda parte però parlo solo io.
0: ti piacerebbe.
2: No, devi andartene, basta.
0: No, la seconda parte io vi invito a rimanere con...
2: Ma hai detto agli ascoltatori?

0: Che abbiamo una settimana sprint l'anno
1: certo.
0: prossimo.
1: Intanto vi invito a rimanere con noi, perché intanto ci sono le informazioni regionali, quelle sul traffico, quindi interessanti, ma poi perché ragazzi parliamo delle nuove droghe, che sono veramente un fenomeno terribile. Basta leggere alcuni casi di cronaca recente.
0: Ma lo dice a proposito delle scuole?
1: No, parleremo con una persona che se ne occupa. Quindi a dopo, rimanete con noi con Rosso e il Nero.
0: Non ve ne andate mai!
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla 33 Lasticuneo, dove ci sono lunghe code a tratti allo svincolo per Cherasco in direzione di Asti. Sulla 22 del Brennero code per un incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla 8, la Milano Varese, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e l'Autosole in direzione della 1. Ancora dall'Adriatica code per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre sulla 11 ci sono code per traffico intenso tra l'Autosole e Prato Est in direzione di Pisa. Infine sulla 16 la Napoli Canosa, rallentamenti per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ecco a lei, cosa ne pensa?
8: Questo vino è spaziale.
7: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
8: Salute!
7: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
9: www.sistemi.com.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
11: Roma, esplosione in un'autofficina a Casal Monastero, muore un operaio, tragedia all'Amazon di 7 camini, malore fatale per un 25enne operatore di magazzino. Monteverde Vecchio e caccia alla microcar, oltre all'aggressione all'attore Davide Jacopini e altri episodi analoghi, possibile una connessione, si cerca un veicolo nero. Musica Baglioni riparte da Roma, 7 concerti a Villa Borghese dopo lo stop per problemi di salute, dice ho temuto di non tornare più su un palco. Buon pomeriggio.

0: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Reason Cole in 92 years old.
2: You're the

se dico quello che penso, non resta neanche un amico. Sono una merda, confesso, se pensa a quello che dico. Perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdonami, perdonami, perdonami, perdona, perdona, perdona.

accende le radio. È un over 50, si pompa allo stadio. Poco evoluto, va ancora allo stadio. Un vero cornuto non guarda mai dentro l'armadio. Male male, tutto bene no. Male male, tutto bene no. Male male, male male, male male. Ehi, scrivo più chiaro possibile. Se non capisci riassumo. Bravo, una mira infallibile. Ma non colpisci nessuno.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

star male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare.

0: Mondiale.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: vita.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4:01.
3: Ha detto che se la legge fosse stata bocciata in questo passaggio parlamentare, lei sarebbe salita al Quirinale per chiedere lo scioglimento delle Camere. Così non è andato, la legislatura prosegue, per quanto è oggetto di discussione. E poi sarà con noi il professor Francesco Clementi, lo conoscete bene, spesso nostro ospite, un costituzionalista, un docente di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Roma. Uno degli elementi, diciamo, centrali del dibattito su questa legge, soprattutto ovviamente sollevato dalle opposizioni che hanno votato tutte assieme contro la riforma elettorale, è quello della sua costituzionalità o della sua incostituzionalità. Quindi tutti gli occhi adesso sono puntati sulla Corte Costituzionale, da cui ci si aspetta, verso cui ci si aspetta un ricorso molto rapido, dicono dalle opposizioni, appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e anche un responso piuttosto rapido, perché insomma bisogna che una legge elettorale funzioni nel paese. E con Francesco Clementi quindi cercheremo di capire fino a che punto sono fondate, giustificate le ipotesi di incostituzionalità di questa nuova legge elettorale. Poi chiameremo argomento, sarà con noi Alessia Mighini, che è un professore associato di politica economica alla Università del Piemonte Orientale, anche senior advisor dell'ISPI. Oggi è partito il commissario per il commercio dell'Unione Europea, Mario Šefčovič, ed è partito per Pechino, dove alle viste c'è la possibilità che si rinfiammi una guerra commerciale tra l'Unione Europea nel suo complesso e la Cina. L'Unione Europea è travolta dalle esportazioni cinesi, che hanno un surplus produttivo gigantesco, e l'Europa nei confronti della Cina, e solo nella Cina, soffre di un pesantissimo deficit commerciale. E Šefčovič parte con la missione di cercare di mitigare tutto questo, senza però far arrabbiare troppo Xi Jinping, che, come sapete, su questi temi tiene bene il punto, come fece con Trump sulla questione delle terre rare. Ne parleremo con Alessia Mighini. Poi sarà con noi Massimo Bricocoli, è professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano ed è anche il coordinatore dell'osservatorio Casa Abbordabile. Voi ormai lo avete visto un po' in tutto il mondo, meno nel mondo occidentale, in Europa, negli Stati Uniti, la questione degli alloggi, la questione della casa è diventata centrale e sembra essere alla base di una rottura del patto sociale in questi paesi. Sanchez ha dovuto sciogliere il Parlamento, ha dovuto innescare una crisi politica del suo governo proprio sulla questione della casa, dopo essersi visto bocciare dal Parlamento spagnolo i suoi due decreti che cercavano di risistemare il mercato attorno agli affitti e agli acquisti. Mamdani ha vinto le elezioni come sindaco di New York, tanto per dirne una, su una piattaforma molto legata al controllo, alla regolazione degli affitti vertiginosi di quella città, e lo stesso, possiamo dire, ha fatto quella che potrebbe essere la sindaca di Berlino, anche se ancora non è stata eletta, di Linke, del partito Linke, che anche lei ha vinto le elezioni a Berlino con risultati molto importanti. Elif Eralp ha vinto con una piattaforma politica molto legata alla situazione della casa. In Italia si parla da anni di un piano casa e se ne è tornato a parlare adesso, ma diciamo senza grandi novità. Noi ne parleremo con Massimo Bricocoli. Poi avremo con noi Patrizio Ceccagnoli, che è uno degli interpreti, è un critico letterario, traduttore, docente universitario, insegna lingua e letteratura italiana alla University of Kansas ed è uno dei principali, forse il principale traduttore italiano della poetessa canadese Anne Carson, che, come sapete, oggi, come forse sapete, oggi è stata insignita del premio Nobel per la letteratura 2026. Patrizio Ceccagnoli conosce molto bene i suoi libri, la sua lingua ovviamente, e con lui parleremo di questo premio, della sua motivazione, di chi è veramente Anne Carson. Chiuderemo con Francesca Manica, che è la curatrice programmatrice e produttrice della Fondazione Roma Europa, che dal 2016, quando si apre il Festival Roma Europa, cura la sezione Dancing Day, che è dedicata proprio alla danza contemporanea europea all'interno del contesto di Europa, Roma Europa Festival. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, e cominciamo.
0: La riforma elettorale e legge alla Camera, ok, definitivo, scrutinio segreto. Meloni, risposta dei fatti a chi ci voleva divisi, no a dibattiti surreali, si vota a fine legislatura. Proteste e cartelli in aula, le opposizioni accusano, è una truffa, avete paura di perdere. La prima premier donna sbarra la strada alle altre, verso il ricorso alla Consulta. Ucraina, raid russo su due bus a Kramatorsk, più di 30 morti, Zelensky, strage di civili, reagiremo. Il segretario di Stato USA Rubio, preoccupati che il conflitto si allarghi. Ex Ilva, Palazzo Chigi, nuovo tavolo, governo sindacati, annunciato lo stop temporaneo agli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindaci, serrata inaccettabile. Ancora vittime sul lavoro, meccanico schiacciato dal camion che stava riparando. Prima udienza per la morte di Patrizio Spasiano, giovane tirocinante, la madre, giustizia per tutti. Claudio Baglioni torna dal vivo in piazza di Siena a Roma, 7 eventi speciali dopo lo stop per problemi di salute. Ho temuto di non salire più su un palco, volevo scrivere il finale della mia avventura musicale.
3: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali, se volete intervenire in questa prima parte della puntata in cui parleremo di legge elettorale, della nuova legge elettorale, della riforma della legge elettorale. Lo facciamo con il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, anche sottosegretario alla giustizia. Buonasera professore, buonasera senatore, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera.
3: Allora vorrei portare un momento i nostri ascoltatori nel clima della giornata.
5: Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Insomma, senatore, grandi applausi dopo un voto molto sofferto che si temeva potesse essere insidiato da franchi tiratori, da assenze. Invece così non è stato. Qual è il bilancio che fa di questa giornata?
4: No, non è stato così, ma noi lo sapevamo benissimo. Erano più illazioni alimentate dall'opposizione che una obiettiva analisi della situazione.
3: Insomma, Giorgia Meloni aveva detto chiaramente a destra e a sinistra che se non si approvava la legge lei andava al Quirinale a dimettersi, quindi non era proprio...
4: Certo, è una riforma di sistema su cui il governo pone la fiducia. È chiaro che se manca la fiducia su una riforma del genere le conseguenze sono inevitabili, ma noi eravamo tranquilli, anche perché vede, questa è una legge che va nell'interesse della democrazia dell'alternanza, che è la vera democrazia compiuta. E io mi meraviglio che la sinistra, che a parole in passato, ricordiamo, no, il partito a vocazione maggioritaria di Veltroni, insomma, la sinistra ha una vocazione bipolare e poi quando si fa una legge per garantire che non si torna più alla palude, che non si torna più ai giochetti di palazzo, che non si torna più a governare avendo perso le elezioni, la sinistra si tira indietro accusando noi di fare una legge per vincere le elezioni. Ma se gli elettori votano in maggioranza la sinistra, le elezioni la vince la sinistra, governa con un ragionevole premio di maggioranza. Se gli elettori danno la maggioranza a noi, governiamo noi con un ragionevole premio di maggioranza, però, perché la stabilità è un valore.
3: Senatore, però lei mi induce a farle adesso subito una domanda che avevo previsto di fare più tardi. Se però la domanda è questa, diciamo, mi incuriosisce molto. Se nessuna delle due coalizioni prende il 42%, il governo si deve formare con criteri proporzionali. Quindi si torna, questa legge prevede che in quel caso si torni alla palude, all'inciucio, a non sapere chi governa. Quindi diciamo la legge consustanzialmente, mi permetta questo termine, prevede anche un'ipotesi palude, se lei la mette così.
4: È vero, quello che lei dice è vero, però non le può sfuggire che il 42% è stato stabilito, uno, sulla base di precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che noi ovviamente abbiamo il dovere di rispettare, che hanno detto in più occasioni che il 40% è la soglia minima al di sotto della quale non si può andare per attribuire un premio di maggioranza. Noi abbiamo alzato al 42 anche per accogliere alcune delle contestazioni dell'opposizione, però mi consenta, è inverosimile, assolutamente inverosimile, che in un sistema come questo nessuna delle due coalizioni raggiungerà o dovesse raggiungere il 40, io sono il 42%, io sono convinto che entrambe le coalizioni supereranno ampiamente questo sbarramento, perché è l'effetto stesso della legge bipolarizzante, perché gli elettori oggi non si accontentano di scegliere il partito in cui credono, vogliono scegliere il governo da cui saranno governati. Quindi chi vuole il centrodestra voterà Giorgia Meloni, chi vuole il centrosinistra voterà, adesso in questo momento non sono in grado di dirglielo perché non lo sanno neanche loro, presumibilmente o la Schlein o Conte o un terzo ancora sconosciuto. Beh, speriamo, ma insomma qualcuno saranno costretti a trovare.
3: Speriamo che sia come dice lei, perché altrimenti appunto bisogna procedere. La invito di nuovo a zapping a commentare.
4: Scommetto una pista.
3: Però lei, perché molti osservatori dicono che per esempio che la coalizione di centrodestra è in vantaggio, Fratelli d'Italia è l'unico partito che mantiene sondaggi al livello di quelli delle scorse elezioni del 2022, però c'è l'incognita Vannacci che potrebbe portare via 6, il 7, l'8, il 9,
4: questo rischio. Ma si sta già sgonfiando, ma è un blef, ma scusi, se lei guarda i sondaggi, anche coloro che esprimono simpatia per Vannacci, che come ha visto sono già in calo già da un paio di settimane, si sta già sgonfiando, la marea si sta già ritirando, l'effetto novità non può durare per sempre, ma il 60% di quelli che pur esprimono una simpatia per Vannacci, quando gli si chiede che giudizio danno di Giorgia Meloni o del governo Meloni, dichiarano positivo. Quando si renderanno conto che votando Vannacci fanno vincere Schlein o Conte o non sappiamo ancora chi, comunque la sinistra, ma cosa crede che faranno questi elettori? È il famoso voto utile. La gente vuole scegliere da chi essere governata. Se poi uno si vuol far male da solo, si farà male da solo. In democrazia è così, funziona così.
3: Ma se dovesse mancare lo 0,5 al 42% che regala il premio di maggioranza,
4: vincerà la sinistra.
3: No, la sinistra non lo raggiunge, voi però potreste mettere in conto, diciamo, un aiuto Vannacci al raggiungimento?
4: No. Comunque lei sta parlando con uno dei pochi che sosteneva il ballottaggio insieme al presidente della Russa,
3: sarebbe stato proprio, molto più sensato
4: proprio
3: forse,
4: come
3: no?
4: Sistema di chiusura del proprio come diciamo clausola di chiusura del sistema, però così non è stato, alcuni nostri alleati non hanno condiviso questa idea, come non hanno condiviso l'idea delle preferenze pure, hanno voluto il capolista bloccato, siccome la politica è l'arte del possibile e il meglio spesso è nemico del bene, sa cosa le dico? Ci siamo presi il bene, però le ribadisco, Vannacci, non prendete sul serio i sondaggi che oggi danno Vannacci al 7, 7,5, quello che
3: è. Calabria ha preso 100%. L'11, quelli non erano sondaggi.
4: Ma di chi erano quei voti? Ma insomma, erano del capogruppo di Forza Italia, vecchio trasformista, marpione, democristiano di antica, tra l'altro questo vi dovrebbe dire qualcosa, cioè Vannacci sta imbarcando tutto, il contrario di tutto. I voti che ha preso in Calabria li ha presi il fuoriuscito di Forza Italia, non li ha presi Vannacci. Se lei guarda un po' di commenti dei sondaggisti, scoprirà che Vannacci ha preso il 5%, non ha preso di più, e lo hanno stabilito guardando le diverse zone. Ci sono stati le elezioni non sono andate tutte nello stesso modo per Vannacci. In centro ha preso il 5%, dove c'è il voto di opinione. Invece nei paesi circostanti, dove questo transfuga di Forza Italia era molto radicato, perché lì è tanti anni che fa politica in quei territori, ha preso anche il 15%, facendo la media è diventato 11%. Ma l'effetto Vannacci è il 5%. E non c'era il voto utile, mi perché dica una cosa, era un collegio secco.
3: Mi dica una cosa, oggi, subito dopo il voto, dopo la sua dichiarazione di voto, il suo collega di partito, Giovanni Donzelli, ha detto con questo voto l'Italia entra nella Terza Repubblica. Che cosa voleva dire? Io l'ho interpretata così. Avremmo voluto il premierato, che ci avrebbe fatto entrare trionfalmente nella Terza Repubblica. Abbiamo lo stabilicum, che ci fa entrare, diciamo, un po' da una porta laterale, però sempre Terza Repubblica è. È così? Questo è il senso?
4: Certo, ma infatti ha fatto riferimento a Berlusconi proprio perché il bipolarismo è stata un'invenzione di Berlusconi. La Terza Repubblica è la Repubblica della democrazia compiuta, come le dicevo prima. La democrazia compiuta è la democrazia dell'alternanza, dove non c'è un sistema bloccato, dove governa sempre, come era nella Prima Repubblica, lo stesso partito perché c'è la convenzio a excludendum di quello che allora era il Partito Comunista Italiano. Io sono ormai a una certa età, me lo ricordo molto bene, no? Oggi, per fortuna, il centrodestra e il centrosinistra saranno costretti a sfidarsi su una proposta di governo per l'Italia. Questa è una legge che va nell'interesse degli italiani, che garantisce la stabilità per 5 anni, che garantisce che gli italiani sappiano prima, se vince la loro coalizione, chi sarà il premier che verrà indicato dalla loro coalizione. Indicato non vuol dire imposto. Il Presidente della Repubblica ovviamente farà le sue valutazioni e svolgerà a pieno il ruolo che gli assegna la Costituzione. Ma scusi, lei che va a votare, è contento o non è contento di sapere prima, se vince il partito che lei vota, chi sarà il premier che indicherà? Io penso sia un fattore di trasparenza, di democrazia. O no? Non lo so.
3: Però, diciamo, il premierato in quanto tale, come voi l'avevate immaginato nel vostro programma, era una riforma costituzionale. Arrivarci attraverso una riforma della legge elettorale è un po', come dire, una scorciatoia, una semplificazione. Questo ve lo rimproverano anche le opposizioni, mi pare, no?
4: Però attenzione, il premierato, come l'avevamo immaginato noi, assegnava maggiori poteri al premier, proprio per far sì che il governo fosse in grado di decidere, perché oggi che gli avvenimenti sono sempre più incalzanti, una decisione che arriva in ritardo può essere peggio di una decisione sbagliata. Quindi noi abbiamo bisogno di un esecutivo in grado di affrontare le emergenze che ogni giorno si susseguono nello scenario nazionale e internazionale. Noi abbiamo ancora un sistema di governo basato su una serie di equilibri che non hanno più senso. Oggi avevano senso 80 anni fa, perché uscivamo da una dittatura, uscivamo da una guerra mondiale, c'era stato il fascismo, c'era stato
3: oggi
4: l'autoritarismo.
3: Oggi ci possiamo permettere l'uomo forte oggi, o la donna forte.
4: No, noi abbiamo bisogno di un governo forte. Oggi il governo è debolissimo, questo tendeva il premierato. Lei mi dice, raggiungerete in parte lo stesso obiettivo con questa legge elettorale. E certo, questa legge elettorale farà in modo che gli italiani sappiano prima chi è il candidato premier che verrà indicato dalla coalizione. Non è un fattore di, come dire, antidemocrazia, non è un fattore antidemocratico, è un fattore di democrazia, perché se tu vai a votare devi sapere prima cosa succede del tuo voto, non devi dare una delega in bianco. Guardi che chi si oppone a questa legge sono quelli che hanno sempre governato avendo perso le elezioni. C'è una novità, questo non sarà più possibile. È un bene o è un male?
3: Sempre,
4: io penso che in democrazia
3: che si arrivi al 42%, insisto.
4: Io penso, scusi, io penso che in democrazia debba governare chi le vince le elezioni. Purtroppo c'è una fetta di politica che pensa che debba governare chi le perde o chi pareggia. Questa legge serve a evitare il pareggio. Non è nell'interesse del centrodestra, è nell'interesse dell'Italia. Lei dice sempre che si arrivi al 42%. È vero, ma l'abbiamo dovuto mettere per rispetto della Corte Costituzionale. Non è stata una nostra scelta.
3: Lei prima diceva che avete scelto il bene.
4: Raddoppio la scommessa.
3: Va bene.
4: Due pizze,
3: va bene. Una pizza e un supplì. Senta, lei aveva detto che avete dovuto scegliere il bene rispetto al meglio e ha citato la questione preferenze. Vorrei chiudere su questo, sì, perché la Camera aveva introdotto le preferenze e lì i franchi tiratori li vedemmo, e come, non era un'invenzione dei giornali, quindi questo timore c'era. Però queste preferenze non sono, come lei ha detto pure, diciamo, no, ci sono tutti i primi capilista bloccati, che tra l'altro possono essere candidati, mi pare, in 5 circoscrizioni, quindi alla fine leggevo un conto che probabilmente un terzo dei parlamentari sarà eletto con le preferenze, i 2/3 saranno quelli scelti dai partiti, quindi preferenze fino a un certo punto. No?
4: Sarà il contrario, intanto perché, scusi, sa, se a me mi candidano in 5 collegi, massimo in 1 posso essere eletto, negli altri 4 chi subentra? Quelli con le preferenze. In secondo luogo, il capolista nella circoscrizione deve essere anche candidato nel listino del premio di maggioranza, quindi la coalizione che vincerà, i suoi capolista entreranno tutti nel listino bloccato e quindi lasceranno tutti il posto a quelli con le preferenze. Quindi vuol scommettere la terza pista? Almeno il 65% del Parlamento entrerà con le preferenze.
3: Lì però ci sono stati, non è il 100%, partiti, ci sono stati,
4: ma meglio di niente.
3: Che non hanno,
4: adesso
3: voluto,
4: è zero.
3: Non hanno voluto mollare il potere di mandare in Parlamento chi volevano loro. Questo alla
4: questo purtroppo, questo lo so, questa è una realtà. Però adesso sarebbe zero. Se non passava questa legge, quanti ne sarebbero entrati con la legge che era in vigore fino a oggi, con le preferenze? Quanti ne sarebbero entrati? Lei me lo può dire?
3: Non lo so dire.
4: Zero, perché...
3: Ah no, con la legge precedente.
4: Che viene abrogata, esatto.
3: Ah no, certo, con la legge, c'erano le preferenze.
4: Con la legge attuale, quella che abbiamo abrogato oggi, di preferenze, zero. Oggi... mi gioco la terza pista, almeno il 60% entreranno con le preferenze.
3: Mi sono segnato tutte le cose che ci siamo detti e non vedo l'ora.
4: Almeno
3: di...
4: la maggioranza del Parlamento sarà eletto con le preferenze, almeno.
3: Siamo passati dal 65 alla maggioranza, me lo sono segnato.
4: No, ho detto almeno, la mia previsione è quasi 60-65%.
3: Va bene, questo è il range. Grazie senatore, grazie sottosegretario.
4: Va bene.
3: Buonasera,
4: grazie,
3: buon
4: a voi dell'ospitalità. Arrivederci.
3: Alberto Balboni, Fratelli d'Italia, sono le 19:52 minuti. Restiamo in tema nuova legge elettorale e la prendiamo però, diciamo, sub specie costituzionale, perché uno dei temi centrali un minuto dopo che la legge era stata approvata è stata quella, soprattutto ovviamente dalla parte delle opposizioni, la mandiamo all'esame della Corte perché c'è una palese incostituzionalità su diversi punti. La questione quindi è ancora di là da venire, però intanto possiamo capire se effettivamente dal punto di vista costituzionale questa legge zoppichi o meno, e lo facciamo con Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato alla Università degli Studi di Roma. Professore, buonasera, bentornato a Zapping.
6: Grazie dell'invito, buonasera.
3: Allora, ovviamente questo è un tema che ha delle ricadute molto politiche, quindi mi rendo conto che bisogna essere prudenti nel fare previsioni. Io a lei chiedo un parere, diciamo, professionale, istituzionale e costituzionale, voglio dire. Quindi lei che impressione ha? Questa legge è effettivamente vulnerabile rispetto, diciamo, a richiami di incostituzionalità?
6: Ma dunque, detto che quello che dirò sarà nel rispetto dei 15 giudici della Corte, che sono loro poi chiamati a decidere, e sono in molti casi anche colleghi ed amici competentissimi, non solo professionalmente ma anche istituzionalmente, l'analisi che io faccio, si potrebbe dire sine irac studio, cioè proprio guardandola in maniera fredda, è che interamente incostituzionale questo testo non può essere. E non lo è per una ragione molto semplice, perché alcuni elementi sono stati presi e ripresi direttamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Però questo non vuol dire che non vi siano delle criticità. Io ne identifico in particolare 3, a mio avviso molto evidenti e palesi.
3: Vediamole una per una in ordine. Sì, la prima,
6: sì,
3: la
6: molto
3: più grave.
6: Semplicemente. La più grave secondo me è il fatto che si impedisce l'accesso reale a chi non è in Parlamento, obbligando costoro a raccogliere un numero di firme esagerato. Sono 4 volte tanto quelli che sono in Parlamento. Questo francamente è implausibile. possibile in un modello democratico che difende il pluralismo e l'accesso alla politica.
3: Perché
6: per
3: si
6: tutti.
3: È fatta secondo lei questa misura così estrema?
6: Beh, è una risposta molto semplice, mi scuserà, per ragioni politiche. E perché l'obiettivo è evitare che alcuni soggetti che sono all'esterno dell'agone politico entrino.
3: Beh, per esempio Vannacci non viene toccato da questa norma, mi pare, perché ha dei parlamentari nel suo gruppo, diciamo, che lo proteggono dalla necessità di
6: raccogliere. Organizzato, diciamo, sul punto, se posso
3: quindi
6: dirla così.
3: Mi sembra un colpo di cannone che serve forse a uccidere qualche zanzara, ecco, non so.
6: Sì, o comunque, diciamo, non cerca certamente il nuovo partito del generale Vannacci. Il secondo elemento, secondo me, molto grave, non tanto per un'incostituzionalità palese, quanto per quello che dà come spirito di incostituzionalità manifesta, e cioè che riguardo alla parità di genere noi avevamo trovato un'ottima soluzione, nonostante, diciamo, il meccanismo non sia brillantissimo, e cioè che per i capilista bloccati si prevedeva l'alternanza di genere, e i capilista bloccati sono coloro che vengono eletti sicuramente,
3: certo.
6: E quindi, diciamo,
3: non hanno bisogno di raccogliere le preferenze.
6: Esatto, e che comunque sono portati dal partito tramite voti degli italiani. Ecco, il fatto che in questa dinamica qui non ci sia l'obbligo dell'alternanza di genere, qualche sospetto lo pone rispetto al fatto che non è detto che su diciamo quegli eletti il numero delle elette innanzitutto donne sia alto, anzi io tenderei ad escluderlo.
3: Perché probabilmente anche qui la ragione è politica, i partiti volevano piena libertà sui nomi di coloro che sarebbero stati capilista.
6: Assolutamente sì, la soluzione è stata trovata, intendiamoci, è una soluzione che surroga in qualche modo l'elemento, perché viene spalmato, senza entrare troppo in tecnicalità, l'alternanza di genere tra i nomi a blocco fisso, appunto,
3: cioè
6: numeri
3: tra
6: uno.
3: I sei candidati che oltre il capolista che si troveranno sulle schede.
6: Sì. Esatto, e quelli che invece andranno con le preferenze. Ciò detto, inevitabilmente tutto ciò si espone ad un giudizio di costituzionalità, perché basta leggere l'articolo 51 della Costituzione, che parla di promozione della parità e di alternanza uomo-donna. Noi ci troviamo di fronte al fatto che abbiamo fatto un passo indietro rispetto all'attuale legge, il Rosatellum.
3: Quindi in teoria il partito X potrebbe mettere tutti i suoi capilista uomini o tutte donne in ipotesi.
6: Un partito delle donne non abbiamo ancora visto, sì. Ma a questo punto io lo auspico, me lo faccio dire, perché è l'unico argomento che hanno di fronte per cercare di dimostrare che l'arretramento è chiaro, se posso fare una battuta.
3: Certo.
6: Il terzo punto è, come dire, per certi aspetti è quasi inspiegabile, io fatico a spiegarlo, e cioè che è stato ridotto la circoscrizione estero, che già di suo è, diciamo, abbastanza martoriata come figura nella nostra Costituzione, cioè di rappresentanti eletti all'estero, a dei numeri che sono quasi implausibili. Se lei considera che avremo, diciamo, una sola circoscrizione al Senato con un collegio mondo, con un solo senatore, il che rende, diciamo, quasi, come dire, difficile argomentare che questa legge mira, almeno su questo punto, ad un rapporto migliore fra eletti ed elettori.
3: Un solo senatore in rappresentanza di tutto il mondo.
6: Sì, un collegio mondiale, vogliamo dirla così, sì. Diciamola così. Ecco, se l'obiettivo, come dice la Corte nella sentenza del 2014, è quello di porre a fondamento la conoscibilità del voto da parte degli elettori, in un miglior rapporto fra eletti ed elettori, ecco, io fatico a immaginare che un senatore che ha di fronte a sé il mondo con cui parlare, se non è Donald Trump, effettivamente fatica ad avere un rapporto diretto con gli elettori, e forse anche Donald Trump lo avrebbe.
3: Io avevo un'altra, cioè, leggendo i giornali, non è ovviamente un mio parere, non sono tecnico, ma leggendo i giornali vedo che c'è un quarto bersaglio di un'ipotesi di incostituzionalità, che è quello del premio di maggioranza sul Senato, che tradirebbe il dettato costituzionale che vuole, diciamo, le elezioni del Senato a base regionale, invece
6: sì,
3: in quel caso sarebbe un premio nazionale. Questo lei come lo vede come ostacolo costituzionale?
6: In realtà questo ostacolo, essendo molto evidente e chiaro, perché l'articolo 57 della Costituzione sta lì da 80 anni a chiedere questo elemento, è stato a mio avviso risolto in qualche modo, perché si è costruito un premio nazionale che viene ripartito regionalmente, e allora la locuzione a base regionale viene tradotta come una ripartizione su base regionale di un premio nazionale. Questo è il punto. E in questo senso francamente fatico a immaginare che questo sia incostituzionale, perché il legislatore oggi che ha approvato la legge nei fatti si è fatto carico dell'elemento che segnala oggi la Costituzione. Poi tutto è possibile possibile, però mi sembra, rispetto alle tre cose che dicevo prima, meno, diciamo, esposto a rischi di incostituzionalità.
3: Come possiamo ragionare sui tempi? Nel senso, io immagino che ci sarà un ricorso immediato, appena la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, arriverà alla Corte. Mi chiedo che tempi si possono prevedere, perché siccome si parla molto di votare in primavera, forse bisognerà che questa sentenza arrivi prima.
6: Sì. Allora, diciamo, i tempi sono i tempi previsti dalla legge in questi casi, e non c'è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale, ma c'è un ricorso incidentale, cioè serve un giudice che solleva un fondato dubbio e la Corte lo accetta e ne discute. Fatto si è che, sommati i 15 giorni della Gazzetta Ufficiale e con tutte le varie notifiche in questi casi, arriviamo già a Natale. Potenzialmente il testo potrebbe arrivare alla Corte Costituzionale nella prima metà di gennaio, e io immagino, visto appunto la peculiarità della legge elettorale, che sarà discusso un mesetto al massimo. Quindi, diciamo, noi per fine febbraio, se la meccanica porta appunto a questa situazione, immagino avremo già una risposta chiara da parte della Corte.
3: Se la Corte dovesse trovarsi d'accordo con lei, mettiamola così, e dovesse cancellare quei tre punti che lei ha sollevato, che cosa succederebbe? La legge, intanto, credo di capire, in questi casi diventa comunque applicabile, funzionerebbe, autoapplicativa la sentenza.
6: Sì.
3: La
6: regola è molto semplice: la Corte ha un vincolo. Qualunque sua decisione sulla legge elettorale deve lasciare in piedi una legge elettorale vigente, cioè applicabile. Se ciò non è, la Corte naturalmente si pone il problema, perché non possiamo stare senza una legge elettorale.
3: Quindi, se dovesse bocciarla tutta, in ipotesi resterebbe in vigore la legge precedente. Questo
6: certo, automaticamente diciamo il Rosatellum sarebbe io. Infatti, diciamo così, laddove la Corte, come dire, si ritrovasse in quegli elementi che io segnalavo, è chiaro che noi avremmo una normativa, come si dice così, di risulta applicabile, ma il tipo di sentenza che la Corte potrebbe adottare sarebbe diversificata. Potrebbe, per esempio, adesso invento, fare un'additiva, cioè dire, invece di avere 6.000 e 7.000 raccolta firme ne mettete 1.500 come era prima, e automaticamente modificare la legge, oppure indicare al Parlamento l'elemento, dice, modificate la raccolta delle firme perché il quantum previsto è troppo alto. Questo dipenderà dalla Corte, se fa anche il legislatore o se fa fare il legislatore la sua parte.
3: Quindi diciamo che probabilmente la maggioranza, la coalizione di governo, avrà già in tasca un piano B per rispondere alle eventuali obiezioni della Corte.
6: Il piano B in genere in questi casi ha una risposta molto chiara, è un decreto legge, perché se si vuole andare a votare, in genere l'abbiamo già capitato peraltro, proprio riguardo al tema delle firme, si usa un decreto legge ed è una riga in cui si dice le firme invece di essere 7.000 o 6.000 sono 1.500, quindi diciamo un decreto legge, in qualsiasi decreto legge omnibus si mette questo. Diversa è la questione se naturalmente si affrontano altri temi che bloccano la meccanica dell'attuale nuova legge elettorale approvata.
3: Ma alla fine delle fini, professore, a lei questa legge piace?
6: Io ho un'altra legge nel cuore, però quello che è nel mio cuore purtroppo non riesco a trovarlo nelle leggi che vengono approvate, quindi mi continuerò. Nel mio cuore è un maggioritario a doppio turno, perché consente, tramite il ballottaggio eventuale, la possibilità di scegliere il governo. Invece questa legge, da ultimo, ha cancellato, in un emendamento che era stato presentato, almeno la possibilità di avere un premio di maggioranza o il ballottaggio. Ho sentito prima il presidente Balboni, era uno dei pochi e era favorevole, e a questo punto mi è dispiaciuto che abbia perso la sua battaglia, perché quella battaglia, secondo me, era l'unica battaglia che consentiva di dimostrare che questa legge, con un premio di maggioranza, potenzialmente avrebbe dato un governo. Invece il rischio è che sia un maggioritario eventuale. Sopra 42 avremo un premio di maggioranza e quindi una maggioranza chiara. Sotto il 42 è il proporzionale della prima fase repubblicana. Il questo double fast un po' mi preoccupa.
3: Sotto il 42 io però vinco tre pizze. Grazie, professore. Grazie, professor Clementi. Buonasera. Buon lavoro. Buonasera. Sono le 20:03 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi riprendiamo la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Radley Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua casa Fantroli. Ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
11: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
10: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
12: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
10: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio. In serata ancora maltempo con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
17: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata parleremo di Europa, Cina e di guerre commerciali. Vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
18: Legge elettorale, la Camera dà il via libera finale a scrutinio segreto, Meloni rimette più potere in mano ai cittadini, risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. Esulta il centrodestra, chi vince governa, Schlein è una truffa, impauriti da elezioni, Conte, strada sbarrata a donne in Parlamento. Ucraina, bomba planante russa contro due bus a Kramatorsk e strage di civili, dietro la nuova ondata di raid c'è Surovkin, il generale Armageddon. Polemiche dopo la costituzione del Tribunale Islamico, la Procura di Padova apre un fascicolo, Lukoil prende le distanze, Nordio, fiducia nei magistrati. Carlasco ancora un mistero sui reperti del RIS, dubbi dei PM sul DNA, dichiara cercato nel cucchiaino di casa Poggi, non serviva, c'era già. Caccia alla banda della minicar, sono saliti a 5 gli episodi di aggressione nella zona di Roma dove è stato colpito l'attore Jacopini. Violenti nubifragi e allagamenti al centro-sud, danni dalla Versilia alla Campania, domani ancora maltempo, temperature in calo ovunque. Riecco Claudio Baglioni dopo lo stop dovuto ad una polmonite, il suo tour riparte da Roma con 7 live da Piazza di Siena. Riprendere a cantare è un po' come ricominciare a camminare, dice, l'ultimo giro, chissà, magari vado un po' avanti.
3: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto alla professoressa Alessia Amighini, professore associato di politica economica all'Università del Piemonte Orientale e anche senior advisor dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. E professoressa Amighini, buonasera, benvenuta a Zapping.
19: Buonasera, grazie dell'invito.
3: Allora, è cominciata oggi una missione molto importante, molto tesa e anche molto attesa, quella di Maroš Šefčovič, commissario al commercio dell'Unione Europea, che è partito alla volta di Pechino per incontrare il suo, diciamo, omologo, il ministro del commercio cinese Wang Wentao, per aprire un tavolo che si preannuncia piuttosto caldo, perché, insomma, lo sappiamo, sul versante commerciale tra Unione Europea e Cina ci sono molti forti squilibri. Che cosa c'è sul tavolo di questo vertice, secondo lei, professoressa?
19: Allora, il commissario europeo è andato per sollevare quello che, secondo l'Unione Europea, ormai sarebbe un problema da ambedue i lati, vale a dire l'Unione Europea ormai registra su tutti i Paesi membri un disavanzo importante, siamo in aggregato a circa 1 miliardo al giorno, e però
3: quindi quasi 400 miliardi l'anno, questo
19: sono
3: è il
19: nostro... 359 miliardi l'anno, grosso modo, e sta aumentando. Però, diciamo, la novità è, dal lato cinese il problema è che loro devono continuare ad esportare, quindi, diciamo, apparentemente non c'è una soluzione, perché noi vorremmo che esportassero di meno e loro devono esportare,
3: ma devono continuare
19: più
3: ad esportare, perché hanno un problema di domanda interna che non assorbe,
19: no,
3: la produzione,
19: hanno un problema di sovracapacità. Che la domanda c'è, ma la sovracapacità è monstra, quindi hanno bisogno assoluto di esportare, soprattutto in Europa, perché la voce merceologica che, diciamo, è prima nel disavanzo europeo è quella dei veicoli elettrici e dei macchinari strumentali. Dicevo che per la prima volta, comunque da pochissimi anni, da 2 o 3 anni a questa parte, la Germania soffre dello stesso problema di tutti gli altri paesi membri, vale a dire del disavanzo, mentre precedentemente dal 2011 fino al 22-23 la Germania aveva un avanzo nei confronti della Cina.
3: Per quindi era molto contraria ai dazi, no? Per tanto
19: certo,
3: tempo.
19: Certo, quindi noi tutti avevamo questo problema tranne la Germania. Adesso che ce l'hanno anche loro è cambiato un po', diciamo, l'atteggiamento generale. Il problema è che sul tavolo temo purtroppo che ci sia ben poco, perché la Cina ha il coltello dalla parte del manico, che corrisponde al ricatto di ridurre, se non addirittura sospendere a mo' di spauracchio, le esportazioni di terre rare, e è una minaccia molto credibile, e noi dal nostro lato non abbiamo granché, diciamo, come minaccia, e quindi il tavolo credo che sia un po' scarno, diciamo.
3: Però
19: il dialogo non è sufficiente, perché i numeri cantano e il problema è enorme.
3: Però, visto che, come lei giustamente osservava, sia MERS, che sta cambiando idea sulla questione dei dazi e della reattività europea, sia Macron, che lo ha sempre creduto, assieme mi pare abbiano scritto una lettera in cui chiedono alla Commissione, chiedono a Šefčovič di essere più duro, insomma, di mostrare i muscoli, di far vedere che l'Europa potrebbe avere degli strumenti, diciamo, coercitivi che potrebbero essere messi sul tavolo, o è tutta un'illusione?
19: No, non è un'illusione se l'Europa si dotasse davvero di strumenti coercitivi potenti, cosa che al momento non ha, perché lo strumento di coercizione non funziona. Immaginare di individuare una situazione in cui un paese terzo mette sotto scacco attraverso leve economiche un paese per condizionarlo nelle sue scelte politiche, già è complicato da capire, immaginarsi di provare, diciamo, dimostrare questa fattispecie, non funziona lo strumento di coercizione, tant'è che non è mai stato di fatto utilizzato. Serve qualcosa di molto più muscolare, che l'Europa non è attrezzata, diciamo, ad adottare né come intento né come strumenti giuridici, e quindi non lo so. Il commissario è certamente un personaggio volitivo, e confidiamo che si inventi qualcosa, ecco, detto tra noi, perché il problema è enorme. Per 10 o 12 anni l'Europa ha sottovalutato questa potenza di fuoco dei veicoli elettrici cinesi, perché la Germania manteneva ancora la produzione della vecchia tecnologia e quindi confidava che quella sarebbe durata di più, a fronte di una sorta di concorrenza quasi pari con i cinesi sull'elettrico. Invece Volkswagen sull'elettrico diciamo non ha prodotto grandi risultati. I cinesi d'altra parte invece hanno avuto un grande successo sia come design che come costo di produzione, che è bassissimo rispetto ai nostri perché hanno tutti i prezzi calmierati. E quindi insomma il gioco della Germania, che era pericoloso, era già un gioco molto molto insidioso, è scoppiato sul tavolo, e questa è la verità.
3: Ma il potere economico, il potere commerciale della Cina deriva essenzialmente dalla capacità e dalla facilità con cui la Cina può sussidiare le sue imprese strategiche, le sue imprese esportatrici, cosa che invece per tutta una serie di legislazioni interni della Commissione Europea e insomma i paesi europei non possono fare, non possono diciamo ricorrere agli aiuti di Stato. La Cina lo può fare e lo fa per credo qualcosa come il 4% del suo PIL, credo di aver letto.
19: Sì, sono cifre mostre di miliardi di che corrispondono a miliardi di dollari di aiuti erogati negli ultimi 15 anni.
3: E su questo c'è da fare poco effettivamente.
19: Su questo c'è da fare poco. Diciamo che il tema del costo di produzione in generale su tutti i settori, che è certamente ridotto rispetto ai nostri, è un tema che non riguarda solo i veicoli elettrici assolutamente. Quello che si combina con una struttura dei costi inferiori in Cina rispetto alla nostra è l'aver capito che l'investimento nella tecnologia del veicolo elettrico già 15 anni fa sarebbe stata vincente, e così è stato. Quindi diciamo che l'Europa esprime una domanda nei confronti di questi veicoli perché sono competitivi, e la competitività però arriva da fattori che l'Europa non si può permettere di adottare. Ecco, è questo che è un po' impari, su questo dovrebbe far leva l'Europa, non tanto affidando al singolo commissario che, per quanto bravo sia, non può portare sulle spalle un peso così grande sul tavolo cinese. Quindi ci deve essere qualcosa di più.
3: Ma a voler essere diciamo ottimisti, pur rimanendo nell'ambito del realismo, quale potrebbe essere un buon risultato da questo incontro? Quale potremmo giudicare essere qualcosa che ci farebbe dire beh insomma Šefčovič è stato veramente bravo realisticamente?
19: Allora, una cosa possibile, cioè ricevibile diciamo sia diciamo per i cinesi che per la comunità internazionale, potrebbe essere la richiesta che fu avanzata peraltro negli anni 80 dagli Stati Uniti nei confronti delle esportazioni giapponesi di automobili negli Stati Uniti. La stessa situazione si riproduce, una sorta di autoriduzione della quota di export cinese nei confronti dell'Europa. Wang ha già detto che lui non ne vuole sentir parlare, perché chiaramente la Cina ha bisogno di produrre sempre di più per l'export perché hanno una sovracapacità enorme, però è l'unica cosa che possiamo chiedere. Quindi è questo un po' che rattrista, perché essere arrivati al punto in cui sul tavolo c'è quasi nulla, ecco, è un po' è forse un po' una situazione da sprovveduti, se posso permettermi.
3: Ma dietro queste difficoltà di carattere commerciale, diciamo, evidenti che abbiamo descritto, c'è anche diciamo una volontà politica di Pechino, di Xi Jinping, della Cina, come di far pesare ancora di più e sempre di più il suo dominio da grande potenza?
19: Beh, certamente sì, loro ancora si ricordano di come diciamo l'Occidente abbia fermato l'industrializzazione cinese nell'Ottocento, e come le grandi case automobilistiche occidentali abbiano invaso i mercati cinesi di automobili decotte, le Santana tedesche per esempio, per decenni, e adesso vogliono fare lo stesso con noi, insomma, se possiamo riassumere in modo così un po' brutale. Sì, diciamo che purtroppo si stanno divertendo molto i cinesi, ecco, questo non ci piace.
3: Ma però siamo stati noi a farli entrare nell'Organizzazione Internazionale Mondiale del Commercio, no? Fu un errore, sì. Quello?
19: Allora, lì gli Stati Uniti hanno una responsabilità storica dal punto di vista delle relazioni economiche internazionali che è enorme, perché tronfi della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica e illusi di non avere mai nessun altro rivale, diciamo, sistemico, fecero entrare la Cina, almeno diedero la, diciamo, il permesso, tra virgolette, il consenso all'ingresso della Cina in fretta e furia, dopo che per 15 anni la Cina era stata tenuta alla porta in attesa. Ecco, si doveva pensare meglio, non ci si doveva fidare delle promesse di riforme del sistema, ma quando mai la Cina comunista, del Partito Comunista, che è un'altra cosa, vorrebbe riformare il sistema nel modo più assoluto. Il sistema ha vissuto per contro una controriforma, cioè una revisione delle riforme nei confronti del mercato ancora in senso centralista. Quindi, ecco, forse conoscere di più, capire meglio e illudersi di meno avrebbe aiutato. Ormai cosa fatta Capua, purtroppo bisogna essere anche un po' pragmatici, cosa che l'Unione Europea finora non ha dimostrato.
3: Ma noi non dovremmo mettere nemmeno un dazio, un piccolo dazio, giusto così per salvare la faccia?
19: Allora, ci sono due possibilità, o salvare la faccia o salvare la pelle, se lei la mette su questo piano. Allora, salvare la faccia potrebbe corrispondere a mettere un dazio, ma il dazio già c'è sui veicoli, la domanda è comunque espressa, perché a fronte del dazio i cinesi hanno ridotto il prezzo alla, diciamo, ex fabbrica, quindi alla fine
3: lo assorbono completamente.
19: Lo assorbono. Quello che dovremmo fare, e che molti economisti titolati che studiano la Cina da tempo a livello internazionale dicono, se vogliamo sopravvivere, perché qua si tratta di salvare la pelle dell'industria europea tutta, perché l'automotive ha un indotto che Cuba ha più di metà di tutto il PIL, quindi non è un settore come un altro, certo. È il settore nel quale ci sono tutti, e se la Germania poi crolla, cioè non vogliamo neanche pensarci. Quindi l'unica possibilità è bloccare sia gli investimenti cinesi nella produzione di veicoli in Europa, che ormai ci sono già, che in Ungheria ci sono già, però andrebbero bloccati, e insieme a un dazio molto più elevato di quello attuale.
3: Pagandone le conseguenze, poi, perché i cinesi non è che non reagirebbero, no?
19: Sì, e poi delle quote, probabilmente anche delle quote. Il 15% che il commissario suggeriva è abbastanza realistico, che non è il 25%, poi in crescita. Sì, qualcosa di molto deciso va certamente introdotto molto presto, perché poi quando il mercato è conquistato, noi sappiamo.

0: Dobbiamo fermare qui, professoressa Amiglini, grazie molto per essere stata con noi. Buonasera,
1: grazie a voi,
0: buon lavoro e alla prossima occasione. Sono le 20:21 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata, passiamo ad un'altra crisi, non quella dell'auto ma quella della casa, la cosiddetta emergenza abitativa, e ne parliamo con il professor Massimo Bricocoli, che è professore ordinario di politiche urbane al Politecnico di Milano e coordina l'osservatorio Casa Abbordabile. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Insomma, c'è un sommovimento, non voglio dire planetario, ma comunque occidentale forse, che ha riportato sul tamburo delle cronache la questione della casa. Lo vediamo succedere in Spagna, dove Sanchez ha dovuto far cadere il governo per contrapporsi al fallimento dei suoi decreti sulla casa. Lo vediamo in America, dove il sindaco Mandani ha vinto la sua corsa da sindaco proprio con una piattaforma molto collegata a ridurre gli affitti e i costi vertiginosi delle case di Manhattan e di New York, fino all'ultimo episodio, quando abbiamo visto, diciamo, la futura forse sindaca di Berlino, di Link, che è Elif Eralp, che ha anche lei vinto a Berlino promettendo di risolvere la crisi degli alloggi. Che cosa, è un momento ciclico o siamo davvero in vista di un picco di questa crisi?
2: Beh, diciamo che noi come ricercatori possiamo dire una volta tanto che l'avevamo previsto, cioè noi su questi temi lavoriamo da diversi anni e abbiamo, come dire, variamente iniziato a segnalare che questa criticità dell'accesso alla casa era progressivamente una questione collettiva, cioè che non riguarda più solo chi è in difficoltà perché è in assenza di reddito o ha un reddito molto basso, ma che via via queste dinamiche di crescita del mercato immobiliare e di scarsa regolazione da parte pubblica hanno prodotto una condizione per cui non basta avere un buon lavoro per poter abitare nella città in cui appunto è il posto di lavoro. E quindi quello che vediamo in queste città è che in realtà c'è un movimento, diciamo, c'è una grande attenzione e anche una presa di posizione da parte di politici, di sindaci che si affermano assumendo questa come una priorità, perché, come dire, il tema non è solamente la casa, l'accesso alla casa, che dovrebbe essere un diritto non sempre più riconosciuto come fondamentale, ma è proprio il funzionamento della città. Cioè il fatto che le città possano continuare ad essere dei luoghi di inclusione, di sviluppo, di crescita personale e collettiva.
0: Però mi chiedo, professore, questi sindaci, questi politici che si muovono su questo terreno, che è un terreno scivoloso, fanno promesse che, a quanto capisco, non sempre poi riescono a mantenere, perché alterare le regole di mercato, mercato immobiliare in questo caso, qualche volta può risultare anche come un boomerang. I risultati che si vogliono ottenere magari non si ottengono, addirittura si ottiene il contrario. Vedo per esempio che Mandani a New York è in grande difficoltà a rispettare le promesse che aveva fatto sulla regolazione degli affitti, sulla costruzione di nuove case, sul blocco dell'aumento degli affitti. E lo stesso Sanchez si è visto respingere le sue soluzioni. Quindi la sensibilità è cresciuta, ma le soluzioni ancora latitano forse.
2: Allora, diciamo che è difficile, cioè un fronte certamente difficile sul piano politico, però se guardiamo con attenzione, no? C'è un po' il rischio di fare delle comparazioni Mandani a New York appena esordito, diciamo, perché comunque viene, no? New York ha conosciuto una fase di trasformazione profonda nell'ultimo decennio, quindi sta ribaltando in qualche modo anche l'immagine della città. Però se guardiamo a Parigi, che non è una città rivoluzionaria ed è una città di grande successo e punto di riferimento, no? È una città grande e di successo. Siamo a un mandato nuovo di un sindaco che ha potuto contare sull'eredità di un'amministrazione, quella di Anne Hidalgo, che in questi anni ha espanso ad esempio l'offerta abitativa pubblica in una città come Parigi, nella parte centrale quindi della metropoli parigina, non nelle banlieue, portando la quota di abitazioni pubbliche a circa il 24% sul totale delle abitazioni, che è una percentuale elevatissima, no? Quindi non stiamo guardando a
0: Milano, quant'è, al 7, all'8 forse, qualcosa così,
2: esatto,
0: pochi numeri.
2: Esatto. Quindi, no? Ed è una percentuale alta per gli standard italiani, però quindi e ha lavorato non tanto solo sulla costruzione di nuove abitazioni pubbliche, ma sull'acquisizione di patrimonio privato ad uso pubblico, no?
0: Ci vogliono grandi risorse, i bilanci europei rischiano di non avere.

0: avere risorse di questo genere. Lo stesso bilancio francese immagino sia sotto pressione.
1: Certo, questo sono scelte di politica pubblica. Se pensiamo, no, alla spesa su alcune infrastrutture scarsamente efficienti, penso ad alcune no, autostrade o no, infrastrutture stradali che pure hanno costi elevati.
0: Ponti, per esempio.
1: Ponti, oppure no, è nella negoziazione con gli sviluppatori privati che vanno trovate le risorse da destinare al pubblico. Questo è un grande tema dell'urbanistica italiana, cosiddetta negoziata, in cui la capacità di negoziazione con i soggetti privati deve vedere una regia pubblica molto forte, e capace e competente.
0: Ma quindi, ci sono stati cambiamenti? Quali sono stati i cambiamenti veri che hanno innescato questa crisi? Io leggo, non so, il fatto che non c'è più un rapporto tra l'inquilino e il proprietario, spesso il rapporto tra l'inquilino e un fondo di investimento, forse questo complica le cose. Poi c'è chi dice tutta colpa degli affitti brevi, di Airbnb, che fa razzia di appartamenti nei centri storici, costringe gli abitanti a spostarsi nelle periferie. Quali sono stati gli elementi che hanno esacerbato questa crisi fino al punto di rompere un patto sociale, che è quello che vediamo succedere in tante città americane e europee?
1: Diciamo, in una serie di città che hanno una forte valenza, diciamo, di attrattività, c'è stato un investimento progressivo con un forte orientamento di estrazione della rendita, cioè di estrazione di valore da ciò che in qualche modo c'era già, perché le città sono un patrimonio, no, consolidato, e quindi alcune città che si sono mostrate particolarmente attrattive anche rispetto al mercato del lavoro, che c'è una polarizzazione che vediamo benissimo. Stiamo parlando in Germania, parliamo di Berlino, Amburgo e Monaco, in Spagna parliamo solo di Madrid e di Barcellona, in Francia di Parigi, in Italia, no, Milano è un po' al centro dell'attenzione. Sono le città in cui il mercato del lavoro è stato effettivamente più dinamico e che poi hanno via via guadagnato in attrattività internazionale, quindi attraendo anche capitali e investimenti che si muovono, che sono molto volatili, perché appunto i fondi di investimento non hanno nessun interesse a investire in una città, semplicemente si appoggiano laddove vedono un potenziale, no, di redditività rapida e veloce. Quindi questa dimensione, diciamo, di finanziarizzazione ha avuto un effetto molto importante, tanto più laddove è mancata una capacità di regolazione che richiede anche nuove normative, nuove leggi, nuove disposizioni innanzitutto a livello nazionale, e poi è difficile che le città da sole possano contrastare queste dinamiche. E quindi poi gli affitti brevi sono un po' la coda di queste dinamiche e mostrano bene come si è in questi anni si è sviluppata una visione del mercato della casa in cui ci sono aspettative di redditività elevatissime, no? E cioè, allora, se pensiamo agli affitti brevi, è una competizione impossibile quella fra la redditività di un alloggio per turisti rispetto
0: che affitti notte per notte a quello che vuoi chiedere per un mese per una famiglia.
1: Per una famiglia.
0: Però anche la regolazione scivolosa. Io adesso leggevo che c'è una discussione forte, per esempio appunto a New York, le diceva appena esordito, però la discussione è già avviata e molte associazioni di proprietari dicono: guarda, che se tu ci costringi a non aumentare gli affitti, noi dobbiamo smettere di fare manutenzione, perché invece i costi di manutenzione aumentano vertiginosamente, non solo di anno in anno, ma di mese in mese. Quindi vuoi questo, vuoi che teniamo gli affitti stabili, ma le case vanno a malora? Cioè, ci sono problemi di questo genere, forse?
1: Questo è anche un tema, appunto. New York è una situazione un po' estrema, perché per chi conosce New York e si è mosso fuori da Manhattan, sappiamo, cioè, è una città in cui si vedono anche degli estremi proprio di polarizzazione sociale potenti che noi non conosciamo in Europa. Cioè, il livello di povertà, no, di alcuni quartieri di New York non è confrontabile con le città europee, quindi stiamo guardando comunque a una città che ha raggiunto degli estremi che noi forse non vorremmo mai vedere, no, nel nostro paese. Quindi quello è difficile. Però su questo tema dell'efficientamento è tutto un altro fronte che abbiamo conosciuto anche in Italia, bisogna fare molta attenzione, perché in qualche modo il fatto che ci sia sembra paradossale, ma che una parte di patrimonio abitativo sia di qualità mediocre, di qualità media, no, che non sia perfettamente qualificato, questa è sempre stata una garanzia di avere una parte della città, dei quartieri, degli alloggi che sono disponibili per chi non si può permettere, no, necessariamente un alloggio perfetto. Ci sono degli standard minimi che sono garantiti, e questo è sempre stata una mediazione interessante, cioè le case affittate da proprietari privati in condizioni appunto di media qualità sono quello che ancora adesso garantisce che le città siano accessibili per chi ha un reddito medio. Quindi anche la spinta sull'efficientamento energetico che stiamo studiando con una ricerca europea proprio in questi, no, che stiamo concludendo in questi mesi, guarda a come le politiche di efficientamento, di transizione ecologica rischiano di aumentare le diseguaglianze, no? Paradossalmente, perché aumentando il valore anche delle abitazioni, se non c'è una regolazione che tutela ad esempio gli inquilini che abitano in queste abitazioni, il rischio anche in quel caso è una progressiva.
0: Ma alla fine che cosa è più importante?
1: E lì ci sono stati investimenti pubblici molto importanti, come sappiamo, no? Se guardiamo il 110%,
0: certo,
1: è stata una assolutamente fuori scala sulle abitazioni del
0: non assolutamente risolutiva, cioè non ha spostato il problema,
1: no,
0: mi pare. Ha consentito
1: a chi
0: aveva una casa, un castello, una villa, di rifarsela, diciamo,
1: esatto,
0: praticamente
1: quindi
0: gratis.
1: E queste sono state risorse pubbliche, no? A pieno titolo, mal indirizzate rispetto a delle priorità. Esatto.
0: Grazie professore, ne riparleremo, perché le cose cambiano e sarà interessante vedere appunto anche le questioni europee, come le possiamo assorbire e affrontare. Grazie a Massimo Bricoccoli, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:33, arriviamo a qualcosa di più lieto, se volete, perché arriviamo al premio Nobel per la letteratura 2006, che è andato alla canadese Anne Carson. La motivazione che l'Accademia di Svezia, con cui l'Accademia di Svezia ha incoronato questa poetessa, scrittrice, filologa, antichista di Toronto, è la seguente: per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Noi ne parliamo con il professor Patrizio Ceccagnoli, che è un critico, un traduttore, un docente universitario, ed è uno dei principali traduttori dell'opera di Anne Carson in Italia. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, innanzitutto volevo una sua impressione sul testo della motivazione, un dialogo giocoso, nuove forme per la letteratura, come lo interpreta?
2: Sì. Ma in genere queste motivazioni possono essere generiche o insomma di circostanze. In questo caso mi sembra che c'entrino almeno due punti: quello dell'innovazione formale, che è una caratteristica precipua dello stile sperimentale avanguardistico di Anne Carson nel contemporaneo, e poi c'entrano anche il legame con l'antichità, che come ellenista ovviamente ha svolto Anne Carson come docente universitaria, come traduttrice, come saggista, ma anche informando un'opera che è fatta postmodernisticamente di combinazioni, riscritture e anche giocose, ironiche frequentazioni dell'antico, in un modo che ha ripristinato il rapporto con il mondo antico in una cultura come quella americana, che è assai meno classicistica della nostra, per cui l'insegnamento del greco che ha caratterizzato la carriera accademica di Carson non è così ovvia anche in ambienti accademici certamente in ambienti scolastici, quindi anche qui è un contributo importante. Mi interessa la parola giocoso, perché ovviamente a volte è inusuale nel descrivere solennemente un premio Nobel, ma rappresenta anche questa leggerezza astuta e diciamo combinatoria dello stile di Anne Carson, ecco.
0: Io sono incappato sui social in una sua intervista di qualche anno fa, in cui le chiedevano qual era il suo libro preferito di quell'anno, quali consigli dava di lettura, insomma domande tipiche da festival letterario in cui lei partecipava, se le avessero dato dei consigli per il suo scrivere, che consigli dava a chi volesse insomma intraprendere il mestiere di poeta e scrittore. Vorrei farlo sentire in inglese, ma poi magari ci aiuta a sunteggiarlo. Sentiamo.
3: What is the best book you read that came out this year? That's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
4: Do you have one that you could recommend for us?
3: Homer. I always say Homer.
4: What is the best writing advice you've ever received?
3: I've never received any. I don't ask, frankly.
4: Yeah, have you given any advice that you think is valuable?
3: Start in the middle.
0: Insomma, qui anche qui in maniera piuttosto giocosa, no? Quando le chiedono, ma lei che tra i libri di quest'anno quale suggerisce? Lei sostanzialmente risponde: ma io veramente leggo libri pubblicati nel 500 prima di Cristo, all'anticristo. Questo comincia così la questione.
2: Sì, è un modo anche appunto di togliersi d'impaccio da queste spinose questioni di circostanza. Era la sera del conferimento del National Book Award, per il quale Carson era finalista nel 24 con il libro Wrong Norma, che è uscito con la mia traduzione con un doppio editore con il titolo Norma sbagliata. Lei dice: io non leggo solo libri scritti 2500 anni fa, che sono una classicista, se vi devo consigliare un autore leggete Omero. Quali consigli ho ricevuto? Dice: io non ne ho ricevuti, non ne chiedo. Se devo dare dove, come cominciare, che consigli dare? Lei dice: cominciate nel mezzo.
0: In medias res, no? Come ci insegnavano, sì, a scuola, insomma.
2: Sì, è un modo. In realtà Carson è una scrittrice molto, molto, una lettrice onnivora, molto colta, super erudita, che si interessa di tutto. Durante la pandemia leggeva Umberto Saba, mi chiedeva di chiarire dei punti, io le ho mandato, a quel punto ho inondato le sue email di testi di poesia italiana per divulgare. Ma lei in realtà legge in varie lingue, combina Roland Barthes, Beckett, Kafka e i classici greci antichi. È una scrittrice che ha letto molta fenomenologia, che ha letto anche Heidegger, ma anche Paul Celan, Virginia Woolf, Kafka tra i suoi grandi modelli, e in un modo postmoderno rappresenta un po' un sunto della cultura novecentesca, che ha le sue fondamenta nel modernismo d'inizio secolo, ma anche nei classici, che ovviamente sono legate alla sua anche attività accademica.
0: Non era uno dei nomi che si consideravano papabili, mi pare, non è stato non so, almeno per lei è stata una sorpresa?
2: No. Non era più una sorpresa. In realtà è sorprendente che ci sorprendiamo sempre quando il favorito vince con il Nobel, no? È un titolo di mi sembra un articolo di Buzzati che disse a proposito di un premio italiano: e a sorpresa il favorito vinse, qualcosa del genere. E questo è il caso, perché Carson è stata una grande favorita almeno dal 2018-19. Poi c'è stata una battuta d'arresto con il conferimento del Nobel a un profilo simile, una poetessa donna di lingua inglese, che era Louise Glick, nel 2020. Però anche ieri, per esempio, io ho fatto una lezione al Dipartimento di Lettere Classiche su una riscrittura dell'Antigone da un collega grecista, e ho fatto vedere agli studenti che magari non sono al corrente di letteratura contemporanea che questa Eir Carson, di cui avremmo discusso, era in cima alle classifiche. Ho fatto vedere un articolo del Guardian che diceva che Eir Carson e Kang Xu, la scrittrice cinese, erano le due favorite per il Nobel. Ci si può sorprendere che abbia vinto il favorito, ecco, però era un nome che circolava
0: negli ambienti, insomma, della letteratura. Sì. Che tipo di sfida è, di impegno è tradurla in italiano? Come ci si avvicina a questo lavoro?
2: È una bella sfida, perché ormai siamo giunti a un'epoca in cui molti dei testi non forniscono nessuna sfida, sono traducibili dalla macchina, mentre la poesia di Eir Carson elude ancora questi tecnicismi, perché è una poesia molto peculiare, molto idiosincratica, io anch'io l'ho definita. È una scrittrice che produce molti scarti, ellissi sintattiche, con accostamenti rari, difficili, e quindi è una scrittrice complessa che mette a dura prova, secondo me, anche il lettore, ma che certamente vale la pena. Insomma, è una scrittrice importante, che è anche capace di parlare di noi, perché c'è una componente della sua scrittura che riguarda il mondo antico, ma poi c'è una componente molto più intimista, confessionale, autobiografica, in cui parla di legami familiari.
0: Il libro che
2: familiari.
0: Ha scritto col marito, no?
2: Cioè, sì, per esempio quello è direi un classico, ha vinto lei si riferisce a The Beauty of the Husband, La bellezza del marito, uscito con La tartaruga, recentemente un libro del 2001 che per il quale la Carsey è stata la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize in Inghilterra, un premio di poesia molto prestigioso, che racconta la fine di un matrimonio dalla prospettiva di una donna il cui marito è stato infedele ma che forse ancora la ama, e quindi è un tema è un libro sul tema del desiderio, sulla fine di un amore, di una relazione, e sull'elaborazione del lutto, cioè del dolore che ne consegue, che è un altro tema tipico della sua produzione.
0: Per esempio c'è il libro che lei dedicò alla morte del fratello, no? Che poi fu un libro anche particolare.
2: Quello è un altro molto libro.
0: Sì, perché sì, con fotografie, con inserti, era un libro oggetto in qualche modo.
2: Sì, quello è il libro oggetto che è stato prodotto in spagnolo, ma non ancora in italiano, perché è un libro costoso che va riprodotto nelle stesse modalità editoriali, in un cofanetto con carta a colori, che riproduce il Carmen di Catullo di Foscolani a memoria per noi italiani, riscritto da Ugo Foscolo per la morte del fratello, allorché la Carson apprese che il fratello, se non sbaglio Michael, era deceduto in Europa.
0: Non si vedevano da molti anni, mi pare di aver letto.
2: Sì, perché il fratello era come latitante, era stato accusato di qualche crimine minore, e di questa famiglia borghese era scappato, mandava cartoline dal resto del mondo, finché poi credo la moglie avvertì Carson e la famiglia della sua morte, quindi lei ripercorse questo lutto personale attraverso la letteratura, attraverso i classici, attraverso Catullo, ma nello stesso tempo, mentre decompone il testo di Catullo, fornisce tutte queste informazioni privatissime, una scrittrice così riservata, schiva, che però dà in pasto al lettore quella che potrebbe essere stata una riscrittura della corrispondenza privata tra questo fratello dalla vita difficile e i familiari.
0: Qual è il libro che le è piaciuto più, che si è goduto più a tradurre?
2: È una bella domanda, ne ho tradotti 10, quindi ognuno ha presentato diverse.
0: E ne sta traducendo un ultimo che deve ancora uscire, se non sbaglio, no?
2: Sì, due ne ho consegnati che sono in fase di revisione, uno uscirà con Crocetti Feltrinelli, si chiama Antigone, che è una riscrittura di Antigone che ho cotradotto con la poetessa Einaudi Elisa Biagini, che affronta ovviamente il millenario mito di Antigone, una falsa moderna con anacronismi e diciamo sprezzature varie, ecco. E poi abbiamo un cantiere, un altro libro con la nave di Teseo, o Teseo che dir si voglia, che è Red Dock, un poema narrativo, diciamo, un poema con la sua trama che si prefigura come un sequel di uno dei suoi grandi libri di più gran successo, Autobiografia del Rosso, in cui Carson riscrive il rapporto tra Gerione e Ercole, Eracle, in chiave di romanzo di formazione omoerotico. E in questo romanzo, questo libro che segue, che deve uscire presto, immagino, con la nave, Eracle è un eroe, è un soldato in una clinica per malati mentali perché soffre di post-traumatic stress disorder, cioè di queste sindrome tipiche dei veterani americani che tornano dal fronte con malattie mentali gravi che rendono difficile il reinserimento sociale. E quindi questa tradizione occidentale che nasce quel poema di guerra per eccellenza, l'Iliade, la celebrazione dell'eroe guerriero, finisce in clinica, in casa, e penso che sia un messaggio quanto mai attuale con i climi di venti di guerra che popolano i nostri media. Ecco.
0: Lei l'ha sentita, so che in Islanda ad ascoltare il vento, così ci dicono le cronache.
2: Fa già capire che non era disponibile a grandi forme di interazione con l'umano, però no, io le ho scritto per congratularmi, le ho chiesto, però non mi ha ancora risposto, poi non lo saprei neanche in realtà, perché sono in campus e sto insegnando, adesso offrirò un corso sull'inferno e parleremo della sodomia in Dante, il canto sedicesimo dell'inferno, quindi.
0: Molto bene, grazie professore, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a lei dell'invito, leggiamo più Carson, grazie.
0: Sicuramente, il Nobel aiuterà. Sono le 20:46 minuti, andiamo verso la chiusura di questa puntata. Passiamo dalla letteratura alla danza, perché abbiamo con noi Francesca Manica, che è curatrice, programmatrice, produttrice della Fondazione Roma Europa, che già da 10 anni cura addirittura Dancing Days, che è la sezione, diciamo, del Festival Roma Europa dedicata alla danza contemporanea europea. Francesca Manica, buonasera, benvenuta a Zapping.
5: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, ci racconti un po', parte oggi al Mattatoio Dancing Days dall'8 all'11 ottobre la rassegna, appunto, delle nuove voci internazionali della danza contemporanea. Che cosa proporrete?
5: Sì, decisamente è una rassegna dedicata ai giovani coreografi, coreografi emergenti. Lavoriamo da 10 anni, lavoro sulla coreografia europea, ma stranamente quest'anno è focalizzata soprattutto sulla danza contemporanea italiana, che sta esprimendo delle belle voci giovani. Comunque stasera abbiamo avuto parte, appunto, stasera in una rassegna, tra l'altro all'interno di una rassegna con Bambù, che è legata a 3 giovani invece coreografe africane, quindi Nigeria, Repubblica Congolese e Kenya. E a seguire ci saranno molti coreografi italiani, adesso cito i nomi: Michael Incarbone, Roberta Racis, Giacomo.
0: Perché la danza contemporanea italiana, diciamo, al suo momento di slancio, vive un buon momento?
5: Diciamo che sì, secondo me vive un buon momento, forse anche per l'età in cui opera. Esprime una grossa creatività malgrado non ci siano grossi mezzi, questo sicuramente. Tra l'altro molto diverse tra di loro, lavorano anche sulla multidisciplinarità, che è molto legata alla missione di Roma Europa. E quindi in tutti questi lavori che presenteremo comunque qui a Dancing Days c'è un'interazione con un linguaggio diverso, che sia la musica, l'arte visiva, la parola. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il focus su cui ho lavorato quest'anno, e stranamente effettivamente sono emerse tante voci italiane. Ovviamente ci sarà una presenza europea, c'è stata oggi pomeriggio Cara Cozzali, che viene da un altro posto molto creativo e privo di sostegni, che è la Grecia, e Nick Rajsek, un coreografo sloveno che lavora ormai da qualche anno nei Paesi Bassi.
0: Leggevo che la danza contemporanea recentemente ha avuto una sua curvatura politica, è vero? Cioè la danza di oggi intende spesso trasmettere un messaggio politico?
5: Sì, diciamo che un messaggio politico è un messaggio politico che può riferirsi al corpo, che può riferirsi alla situazione attuale, diciamo che è un corpo politico più che un messaggio, cioè si lavora su tematiche che rispettano un po' il nostro quotidiano, che siano esterne ma anche interne alla situazione. Per esempio Nick Rajsek parla dell'identità, che cos'è l'identità, che cosa significa essere gay oggi, e invece Cara Cozzali lavora su tematiche politiche legate anche al suo paese di provenienza, la crisi in Grecia, che cosa significa non essere riconosciuti a livello coreografico, perché le accademie sono state portate a livello di una maturità, per esempio le accademie d'arte. E così all'improvviso, insomma, sono tematiche che ci riguardano nel quotidiano.
0: Glielo chiedevo prima dal punto di vista italiano, ma dal punto di vista internazionale, europeo quantomeno, questo è un festival europeo. Sì. La danza contemporanea vive un buon momento?
5: Sì, assolutamente. Secondo me è un momento di estrema creatività. Proprio perché in questo momento ci sono meno finanziamenti che girano, quindi bisogna inventarsi, sapersi inventare e diventare proprio l'idea è: voglio fare questo mestiere perché ci credo, e da qui nascono effettivamente tantissime belle idee.
0: Il pubblico risponde, cioè il pubblico vuole vedere danza, sì, vuole vedere corpi sul palcoscenico, vuole vedere cose vere, insomma.
5: Assolutamente, il pubblico, ma non solo in questa sezione, vediamo anche a Roma Europa Festival nella sezione main, diciamo, è affamato, desidera proprio, esce, va a teatro, ma non solo la danza, anche la musica, insomma,
0: teatro,
5: abbiamo
0: certo.
5: sorprese incredibili, soprattutto quest'anno. C'è bisogno, ma in Italia soprattutto ce n'è bisogno. Cioè a Roma insomma si attende, cioè c'è proprio voglia di poter uscire, di andare a confrontarsi, di parlarne anche, perché poi quello che ci interessa, e personalmente quello che interessa a me a Dancing Days, è uscire da uno spettacolo con delle domande che uno si pone e magari confrontarsi con altre persone,
0: magari
5: che hanno
0: vissuto chi va a vedere
5: la stessa cosa.
0: Chi va a vedere la danza contemporanea spesso esce e si chiede che cosa voleva dire, che cosa significava. È la domanda, esatto, giusta da porre, o uno deve godersi la danza senza cercare di capire il significato, come non so, davanti a un quadro astratto, pretendere di capirlo?
5: Un quadro astratto deve emozionare, soprattutto deve arrivare, deve essere una cosa istintiva di pancia, dopodiché iniziano a porsi, iniziano le domande, ovviamente uno si pone le domande: che cosa ho visto, che cosa ho provato, e confrontarsi con l'altra persona, magari che cosa hai provato tu, che cosa hai visto tu, che cosa ci sono delle cose in comune. E da lì possono scaturire tantissime riflessioni, però all'inizio sicuramente è un messaggio molto istintivo, secondo me deve essere un qualcosa che colpisce, che deve arrivare nell'immediato.
0: Dall'8 all'11 ottobre si svolgono tutti dove? Al Mattatoio, mi pare di aver
5: visto. Sì, questi sono, questo Dancing Day si svolge al Mattatoio, e diciamo che iniziamo intorno alle 6 con il primo spettacolo. Ci saranno spettacoli, tre spettacoli al giorno. La domenica invece ce ne saranno molti di più, perché poi c'è una piccola presentazione di veramente emergenti alle loro prime coreografie, sono soprattutto italiani, che scaturiscono da un bando a supporto della giovane coreografia italiana, dove ci riuniamo in rete 6 istituzioni italiane. Sì.
0: Grazie Francesca Manica, grazie ancora.
5: Prego,
0: Dancing Day, Mattatoio 8-11 ottobre. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, non prima però di avervi raccontato che la RAI fino a domenica 11 ottobre è a fianco del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. La RAI a fianco del FAI per raccontare e tutelare il patrimonio italiano di storia, arte e natura. È una cosa che il FAI fa dal 1975 e da allora ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico. Si tratta di un lavoro enorme, quotidiano, incessante, che richiede competenze, applicazione, passione, molte risorse, dai restauri alla manutenzione, dalla ricerca all'attività con le scuole, gli eventi culturali, le campagne di sensibilizzazione. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, fa anche un'attività di educazione alla tutela del patrimonio di tutti. Per questo sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate del FAI, le giornate d'autunno, con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le stagioni, spesso chiuse al pubblico o poco note o poco valorizzate. Potete trovare l'elenco di tutti questi luoghi che saranno visitabili su giornatefai.it. Questo quindi è quello che vi invitiamo a fare, dando, se potete, un vostro contributo e una vostra donazione. Questo è l'impegno della RAI anche al fianco del FAI. Ci fermiamo qui, io ringrazio tutti: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Giovanni Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, e poi il GR1 e infine Zona Cesarini. E vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, la potete seguire, la potete risentire o ascoltare su raiplaysound.it, e come sempre vi dico, noi siamo in attesa di vostri interventi, i vostri suggerimenti, i vostri consigli o critiche a zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
6: Radio 1. un mondo da sentire.
7: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Maurizio De Giovanni.
12: Abbiamo un senso di povertà, pur non essendo poveri. Abbiamo un senso di incompiutezza, abbiamo un senso di incompleto. Noi cerchiamo sempre e comunque qualcosa. Ci spingono ad avere bisogno di qualcosa. La pubblicità compulsiva, il tentativo disperato di induzione alla spesa da parte di tutti per muovere questa economia malata, che è un'economia che arricchisce sempre gli stessi, che è un'economia di grandi solitudini, è basata proprio sulla rinuncia alla sobrietà. E la sobrietà è il grande insegnamento di Francesco. Quando si pensa a San Francesco si pensa immediatamente alla sua istanza di sobrietà, alla sua rinuncia alla ricchezza, alla sua rinuncia agli abiti belli, ai gioielli, a quello che il padre poteva mettergli a disposizione per girare scalzo e vestito con la tela di un sacco e andare presso tutti presentandosi in questo modo. La sobrietà significa anche essere ascoltati per quello che abbiamo da dire, non per come lo diciamo. Non esiste solo una sobrietà materiale, non esiste solo una sobrietà fatta di rinunce agli schemi della ricchezza, esiste soprattutto la sobrietà morale. La sobrietà è quella che riduce all'essenziale quello che abbiamo dentro, riduce ai sentimenti, alle emozioni, alle passioni vere quello che dobbiamo portare avanti. Il dato identificativo di noi stessi è dato appunto dalla essenzialità dei concetti che abbiamo da esprimere. Quindi sobrietà fisica, sobrietà dei beni, ma anche e soprattutto una sobrietà morale, una sobrietà dei pensieri, una sobrietà dei sentimenti, la sobrietà che porta alla solidarietà.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, dalla Commissione Europea primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Varrebbe circa 28 miliardi nel biennio 2027-2028. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, così un portavoce dell'esecutivo comunitario, che ha ricordato come il dossier debba passare ora al Consiglio Europeo per l'ok definitivo. C'è un mese di tempo. A Eurogruppo concluso poi le parole del commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ma è necessaria prudenza fiscale. Dombrovskis ha aggiunto di aver analizzato la situazione con il ministro Giorgetti. A Montecitorio è approvata in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. La maggioranza regge alla prova del voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con i capilista bloccati e con l'indicazione al deposito delle liste del candidato presidente del Consiglio. Previsto un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungesse il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni che da Asco di Piceno ha allontanato le indiscrezioni su possibili elezioni anticipate.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: La maggioranza di governo compatta esulta per l'approvazione della nuova legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, è la linea. Dalle opposizioni un coro unanime di critiche. Il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la Francia starebbe valutando proprio con l'Arabia Saudita eventuali misure per proteggere il terminal petrolifero saudita di Yanbu. Sul fronte iraniano Donald Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre, ovvero prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano fa discutere anche sull'intelligenza artificiale. Chi non la chiamerà superintelligenza, avverte Trump, sarà considerato un nemico della Casa Bianca. E sulla crisi in Medio Oriente interviene anche Vladimir Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici della Repubblica Islamica, ribaditi l'amicizia e il buon andamento delle relazioni tra i due paesi. Francia, oltre 71.000 studenti in piazza per il quarto atto della protesta contro il governo. Pesante il bilancio delle tensioni in diverse città, oltre 500 fermati, 48 agenti feriti. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, il fronte dei manifestanti si divide. Alcuni sindacati si dicono soddisfatti, altri annunciano nuove manifestazioni per il 13 ottobre. In Italia, con la cronaca, potrebbe esserci una sfida social tra giovanissimi dietro l'investimento dell'attore rimasto gravemente ferito lunedì scorso a Roma, nel quartiere Monteverde Vecchio. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.
5: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata all'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
6: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
7: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
5: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Lazio e i carabinieri della stazione Gianicolense che lavorano su altri casi analoghi 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito. Un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino, e nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici, denunce che potrebbero salire a 5. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
3: E in chiusura lo sport, l'Eurolega di basket, Olimpia Milano sconfitta Belgrado in casa del Maccabi Tel Aviv, il risultato finale di 97-79 per la squadra israeliana. Attualmente in campo invece la Virtus Bologna a Monaco di Baviera contro il Bayern, e gli emiliani sono avanti per 52-46 nel terzo quarto. E proprio di sport continuiamo a parlare con Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 22.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
13: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
14: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
13: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Zona Cesarini. Bentrovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini qui su Radio 1 fino alle ore 23, come al solito due ore belle piene di sport, il nostro diciamo salotto serale di Radio 1 con tantissimi ospiti quest'oggi, tante storie, non abbiamo eventi in diretta da raccontarvi con i nostri inviati, i nostri colleghi, abbiamo da aggiornarvi come ha appena fatto il giornale radio, anche degli appuntamenti di basket per l'Eurolega, ci sono l'Olimpia Milano che
1: stata sconfitta 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Contemporaneamente la Virtus Bologna è sempre avanti sul Bayern Monaco 55-47. Questo è l'evento del momento per quanto riguarda lo sport, prima di tuffarci ovviamente nella routine del campionato di calcio che rinizia. Ricordo il numero di SMS WhatsApp 335 699 2949. Gianluca Liberati alla console, Ambretta Conti, regia Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani, fino alle ore 23 per l'appunto, con tanti ospiti di riguardo, anche con un tuffo in un festival che è in pieno corso, che ci permetterà anche di spaziare geograficamente. C'è un docufilm interessante che nella seconda parte affronteremo, un grande appuntamento per Milano domani, torna l'hockey su ghiaccio dopo anni, e insomma poi nel finale soprattutto con un ospite affronteremo temi calcistici naturalmente, magari sparpagliati quella nella nostra trasmissione, ci arriveremo. Insomma, tutto questo tra pochissimo con la nostra prima ospite, con un libro appena uscito, con insomma un nome importante del nuoto italiano. Tutto questo fino alle ore 23, sport, voci, protagonisti, ma anche tanta bella musica.

0: Niente meglio di questo, Nothing Better Than This, Kasabian, inizio rock contemporaneo per questa nostra puntata, in cui siete anche partecipi con il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, anche per chiacchierare a distanza con noi, a livello testuale naturalmente, e soprattutto con una delle nostre, più apprezzate possibili ospiti, visto che se fosse una rivista, quella di oggi, di Zona Cesarini, avrebbe in copertina un volto noto, simbolo dello sport italiano, pionieristico se vogliamo, ed è con noi stasera, la ringraziamo di cuore per aver risposto alla nostra chiamata, Novella Calligaris, eccoci qua.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi di questa chiamata.
0: Beh, una chiamata quasi d'obbligo, perché c'è un libro che è uscito, racconta la sua storia, ed è un pretesto anche per rituffarci nella nostra storia, quella che ovviamente è stata fatta negli anni 70 in particolare, ma poi nel corso dei tanti momenti di questa vita. Il libro si intitola Pulce, la mia vita tra le onde, edito dalla Nave di Teseo. Insomma, chi non conoscesse la storia di Novella Calligaris, soprattutto magari anche le nuove generazioni, ecco, possono sicuramente trovare un compendio fatto di sport, primati, anche vicende umane che mi sembra stiano prendendo anche nelle interviste che stanno uscendo fuori una rilevanza importante. Io inizierei con colei che è stata nel corso della storia olimpica e dei mondiali di nuoto un faro per generazioni di nuotatrici e nuotatori, e soprattutto per gli sportivi. Proprio dal titolo di questo lavoro, con Novella Calligaris, Pulce, si parte da lontano, forse per tornare anche a capire chi si è di base, essere quello che si nasce e poi diventare una pulce, che pulce d'acqua, diceva una canzone di Branduardi, forse può essere azzeccato come accostamento.
1: Assolutamente sì, anche se questo soprannome mi viene da mio padre, perché in casa mia erano tutti altissimi e io ero l'unica invece normale, tra virgolette, considerato che io avevo dei nonni nati nell'Ottocento che erano alti 1,90 m. E poi perché io sono sempre stata peperina, quindi pungevo come pungo ancora adesso, via.
0: E come, insomma, si vede anche nelle pagine di questo volume, ricordiamo le medaglie olimpiche, il primato mondiale, le medaglie che sono state innumerevoli in carriera, anche raccontate dalla radio. Pertanto io direi che forse sì, anche per accompagnare un po' questa serata, questa nostra apertura d'eccezione, diciamo, con Novella Calligaris, un tuffo lo facciamo volentieri, nel passato anche della RAI, della radio.
2: La Calligaris è adesso attaccata alla sua sinistra dalla tedesca dell'est Gudrun Begler, ma resiste ancora. L'americana ormai è scomparsa, è una lotta a due tra la Calligaris e la Gudrun Begler per il secondo posto. La Shane Gould ancora in testa, la Calligaris ormai può farcela, ha soltanto 5 metri, prima Shane Gould, seconda Novella Calligaris, terza Gudrun Begler. Novella Calligaris, medaglia d'argento alle Olimpiadi nei 400.
0: Le Olimpiadi erano quelle di Monaco del 72, l'argento, la voce quella di Alfredo Provenzali, Novella Calligaris.
1: Sì, un grandissimo Alfredo, che poi è stato un amico, oltre che ha raccontato tutte le mie imprese sportive, e ancora più bella, se mi posso permettere, è stata la cronaca del 73 del record del mondo. Era, oltre che essere un appassionato, alla fine era anche un tifoso. Ed era veramente la sua partecipazione emotiva, la sua voce, la sua professionalità, erano unite tutte insieme, hanno scritto veramente pagine non solo delle mie imprese, ma delle imprese natatorie e non solo. Quindi grazie postumo a questo straordinario personaggio che è stato Alfredo Provenzali.
0: Anche per raccontare in quell'edizione qualcosa di inedito, perché era stata la prima medaglia, no? Raggiunta da un'italiana alle Olimpiadi.
1: da un italiano.
0: Sì, sì, italiano asterisco, come si dice adesso, sì. Joie. Ecco, insomma, ha un'età giovanissima e con insomma qualcosa che di clamoroso che stava accadendo. Diceva meglio quell'altra di Radio Cronaca, Novella Caligaris.
1: No, vabbè, bellissima anche questa, per carità di Dio.
0: Ma noi
1: Dio.
0: Ce l'abbiamo quell'altra, quindi possiamo sentirla, eccola qua.
2: Novella Caligaris si avvia verso la clamorosa vittoria del 800, stile libero, è ancora in testa, 25 metri soltanto per concludere la sua fatica, ormai non può più essere avvicinata. Novella Caligaris è prima, ancora in testa, circa 20 metri, 15 metri per concludere la sua fatica, dietro di lei, staccatissima Joan Asperger, ancora 5 metri per Novella Caligaris, ultimissime bracciate, sta per toccare, ha toccato, ha vinto, è campionessa mondiale, 8:52.97, è privato mondiale, campionessa mondiale, privatista mondiale, Novella Caligaris.
0: Insomma, meglio anche perché il metallo fu diverso. Insomma, abbiamo ripescato queste gemme del passato.
1: Sì, penso ma è proprio il modo in cui lo racconta, il modo straordinario, perché unita alla sua grandissima professionalità c'è l'emozione, il che trasmette. E che secondo me è proprio il segreto della sua grandissimo successo e della sua grandissima professionalità.
0: Sì.
1: Quindi, come dicevo, un grandissimo. Però il mio libro, se mi posso permettere, non è un libro di sport, voglio sottolineare.
0: Certo.
1: Io racconto ovviamente la parte sportiva, ma come un inciso della mia vita, come mi avevano insegnato i miei genitori, cioè lo sport è una forma di educazione, è una grande scuola, quindi io ho vissuto lo sport in questo modo, come parte della mia adolescenza. Poi mi veniva sempre detto che è come lo yogurt, c'è una scadenza e quindi a un certo punto bisognava pensare alla vita a cui mi stavo affacciando, ed è un racconto in cui tocco molti aspetti anche dolorosi della mia vita, non è stata rose e fiori.
0: Certo.
1: Però lo sport mi ha aiutato a venirne fuori, sempre da fondista, quindi ci ho messo sempre parecchio, perché le mie cose devono essere sempre faticose e lunghe, però alla fine, grazie allo sport, agli insegnamenti, alla tenacia a cui ti allena, sono riuscita ad uscirne con fatica, non facilmente, ma credo che questo libro, spero, possa anche aiutare molte ragazze, molte donne, molti uomini, se sono anche loro, non è che sono esclusi da quelli che possono essere disastri amorosi, di capire che non si è colpevoli in una relazione che non va bene, ma invece prendere coscienza e avvertire subito se qualcosa non va, scappare a gambe levate.
0: Insomma, è qualcosa che è stato maturato come pensiero per identificare esattamente magari quello che può essere veramente saggio da mettere in un libro. Insomma, penso che nella scelta di tutto quello che uno può raccontare, evidentemente c'è questa cosa importante che teneva dentro una urgenza, insomma, l'autrice di questo lavoro, che è la nostra ospite, Novella Caligaris.
1: Ma io devo dire, l'ho scritto in 3 mesi, è stato di getto, e nel momento in cui l'ho scritto mi sono

0: è la persona, non è l'ambiente adatto a te, e quindi fuggire a gambe levate.
1: Questo è il, come dire, il grande tema di questo libro. Ricordiamo anche che poi la novella Caligaris diventa anche un volto noto, diventa una giornalista, diventa una che effettivamente aveva da rincorrere qualcos'altro. Quanto c'è anche di questa nuova dimensione che poi negli anni ha trovato in questo suo libro?
0: Assolutamente. Il giornalismo per me è stata una. Ho avuto la fortuna di avere grandissimi maestri. Enrico Ameri, per citare un'altra grande voce della radio, con cui io non ho condotto, io ho fatto tappezzeria al processo del lunedì, al primo processo del lunedì, però Enrico mi ha insegnato moltissimo anche cosa dire, cosa non dire, come porsi. E poi ho avuto un altro grandissimo maestro come Aldo Biscardi, che ha capito che io con il calcio c'entravo poco, però mi ha dato carta bianca per tutti quelli che erano i miei interessi, vale a dire gli altri sport. E quindi con lui, avendo avuto carta bianca, ho potuto sperimentarmi e farmi le ossa. E quello che cerco di fare io è di raccontare. Per me il racconto è sempre molto importante. A me piace raccontare quello che sta dietro al campione, quello che la persona e con grande rispetto sempre, perché non cerco di non essere mai invadente.
1: Forse insomma, oggigiorno, se parliamo di campioni, se parliamo di sport, questo può portare a due estremi, secondo me. Certe volte si parla troppo, adesso c'è anche un po' di mania del podcast, no? Di dover raccontare aneddoti su aneddoti, per altri c'è un qualcosa di imperscrutabile, ci sono dei divieti che spesso vengono messi. Come giudica lo sport attualmente, soprattutto per quello che trasmette all'esterno oggi?
0: Ma io amo lo sport e trovo che sia sempre una grandissima scuola di vita. E questi ragazzi, la cosa bella è che oggi che si criticano molto i giovani, lo sport dà un'immagine di questi giovani straordinaria. Pensiamo a Kimi Antonelli, pensiamo a Sinner, pensiamo alla nostra fantastica Sara Curtis, va bene, pensiamo a Ciccone per stare nel mio ambiente. Sono ragazzi che danno un'immagine straordinaria, un'immagine di pulizia, un'immagine di persone normali, un'immagine di serenità, che affrontano lo sport con professionalità, perché loro sono professionisti, cosa che io invece ero totalmente dilettante, però lo fanno con la semplicità e la spontaneità e sempre col sorriso, e credo che questo sia molto bello. Io non racconto aneddoti, io guardo le persone e cerco di capirne le emozioni, capirli, ecco, raccontarli per quello che vedo.
1: Beh, diciamo che per molti aspetti sono sport molto sani, quelli che possiamo citare per quello che ci stanno regalando nelle varie soddisfazioni tra il tennis con Sinner, Kimi Antonelli, insomma, veramente la faccia
0: Sono
1: pulita
0: dei
1: dello
0: bei
1: sport. Sì,
0: ragazzi, esatto.
1: siamo fortunati e non dobbiamo sottovalutarlo questo aspetto, forse.
0: Neanche Sara Curtis, che è la
1: Anche,
0: nuova
1: anche.
0: generazione.
1: Assolutamente. Per il nuoto, questa fase lunga fase di nuovi talenti che sbocciano in Italia sembra insomma, un serbatoio che continua ad alimentarsi e spesso, anche con l'atletica, altro sport del momento, ci aiutano a
0: Certo.
1: dimenticare quanto il calcio invece stia attraversando un periodo un po' così, no?
0: Ci sono i cicli, però dobbiamo ricordarci
1: Giusto,
0: questo.
1: giusto.
0: Quindi probabilmente anche il ciclo del calcio avrà bisogno di ritrovare quella serenità e quei talenti. Cioè, io dico sempre, i campioni non si sfornano come il pane, no? Quindi bisogna dare la possibilità intanto di fare lo sport. Perché adesso nella Costituzione c'è l'articolo 33 che dice che lo sport è un diritto, però mi piacerebbe anche che ci dicessero dove si può fare questo sport, chi lo può fare, se lo possono fare tutti, c'è l'accessibilità a tutti. Questo è importante. E poi comunque io credo veramente

0: nei cicli. Il nuoto è come dico sempre nello sport, una ciliegia tira l'altra, no?
1: Sì.
0: E quindi quando c'è un successo, quando poi c'è una squadra, invoglia anche gli altri, perché non sei più solo, come magari capitava a me di essere l'unica, quindi di essere molto responsabilizzata. C'è una squadra che sta andando molto bene, c'è una squadra che sta ottenendo dei risultati, quindi i risultati anche dei tuoi compagni ti stimolano e ti deresponsabilizzano. Questo è molto importante.
1: Ed è molto molto tangibile quello che sta accadendo nel tennis, come nell'atletica, come negli sport,
0: esatto,
1: che ci saranno.
0: Infatti,
1: sì, sì, certo. Prego,
0: c'è,
1: prego.
0: C'è quella che si chiama la cantera, no?
1: Esatto.
0: Nel calcio, l'abbiamo negli altri sport, ma non significa che non ci sarà anche nel calcio. Io sono convinta di sì, abbiamo visto adesso l'Under 21 andare benissimo, quindi penso che anche da questi ragazzi, se li facciamo giocare, no, potranno imparare e potranno magari riservarci a breve delle nuove soddisfazioni e delle altre soddisfazioni, come hanno fatto i campioni del passato.
1: Parole.
0: Poi
1: prego, prego.
0: Poi bisogna sempre ricordare una cosa per il calcio. Ricordiamoci che se il CONI esiste, se il CONI ha avuto i mezzi, se tanti campioni sono usciti, è grazie a quel gioco che si chiamava Tutto Calcio. E quindi tutti noi dobbiamo ringraziare il calcio per quanto ha finanziato lo sport italiano.
1: È vero, qualcosa da ricordarci. Tante le cose da ricordare, tante le cose da ripassare, tanti messaggi, credo anche, possiamo dire, saggi, presenti. Nelle parole di Novella Calligaris, che abbiamo avuto ospite, tante altre parole le trovate però nel libro che è appena uscito, che si chiama Pulce, nave di Teseo, e con insomma quello che è stata la vicenda umana e sportiva di questa grande campionessa, nostra ospite stasera. Grazie per questa bella chiacchierata.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie.
0: E viva lo sport.
1: Sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta De Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione sud. Le altre notizie ci portano sempre in Autosole. Più a nord ci sono 3 chilometri di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano. Sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione sud verso Ancona si sono formati rallentamenti per lavori, mentre in Autosole tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulla 29 la Palermo Mazara del Vallo, rallentamenti per lavori di manutenzione tra Carini e Cinisi in direzione di Mazara del Vallo, e sulla tangenziale di Catania è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Zona Cesarini.
3: Rieccoci, ben trovati, sono le 21:34, ancora zona Cesarini, appuntamento serale con i nostri approfondimenti di sport, anche un paio di aggiornamenti che dobbiamo darvi, soprattutto per il basket, perché c'è la Virtus Bologna che sta portando a casa la partita in questo momento contro il Bayern, trasferta di Eurolega dopo la sconfitta che c'è stata in questo tardo pomeriggio di Milano in casa della Maccabi Tel Aviv. Ci sono anche notizie da darvi, anche nel corso del giornale radio ne abbiamo potuto ascoltare e apprendere, ovvero anche un qualcosa proiettato più in là, perché la Formula 1 potrebbe tornare ad avere un gran premio in Africa. È stato in pratica raggiunto un accordo non ufficializzato, in ogni caso sono state messe in essere tutte le componenti per poter annunciare che ci sono le condizioni quantomeno per un gran premio in Ruanda nel 2030. Fonti vicine a questo dossier che ha proposto appunto il ritorno della Formula 1 in Africa, queste fonti vicine al governo ruandese hanno riferito che l'esecutivo del paese fornirà comunicazioni in merito, ma a tempo debito, ci ricordano anche le fonti in questione, quelle giornalistiche, sulla possibilità di un gran premio a Kigali, dell'ultimo gran premio che c'è stato in Africa, Sudafrica, nel 1993. Insomma, sono notizie secondo me interessanti quando si amplia lo spettro e le possibilità di vedere sport ovunque nel mondo. 21:36, continueremo ora con altra musica, poi andremo in un luogo in particolare, a Macerata, dove c'è un festival di sport interessantissimo con 1000 ospiti. Ne parleremo tra poco.

0: Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 Zona Cesarini. Altra cosa che bisogna dirvi, anche perché al numero 335-699-2949 ce l'hanno sollecitata. Abbiamo parlato della possibilità di vedere la Formula 1 in Ruanda. Sicuramente, ed è notizia anche questa di oggi, vedremo una tappa del World Rally Championship, insomma del Mondiale di Rally, a Roma l'anno prossimo. Sarà un calendario che prevederà quantomeno, insomma, un suggestivo passaggio nella capitale. Roma ospiterà la tappa italiana del mondiale del prossimo anno, anche questa insomma una cosa che ci riguarda molto da vicino per questioni geografiche ma anche cronologiche. Insomma, l'anno prossimo ci sarà questa novità e voi l'avete segnalata al nostro numero di SMS e WhatsApp. Dicevo che ci spostavamo da queste parti anche per raccontare quello che sta capitando in questi giorni a Macerata. C'è un festival arrivato alla sua 16ª edizione, l'Overtime Festival. Abbiamo con noi il vicepresidente di questa rassegna, Angelo Spagnuolo. Buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, l'abbiamo intercettata, è distratta perché evidentemente ci sono talmente tanti appuntamenti che forse qualcuno di questo lo stava seguendo da vicinissimo e noi però adesso a questo punto la sequestriamo per un po', visto che c'è da raccontare molto. È appena iniziato, dura diversi giorni, sono tantissimi ospiti. Io la prego di ricordarci qual è, insomma, la natura di questo festival di giornalismo, del racconto e dell'etica sportiva, con tanti nomi che possono veramente a 360 gradi fornisce un ritratto dello stato dell'arte, dello sport. Prego.
1: Raccontiamo lo sport attraverso tutte le arti, quindi presentazioni di libri, interviste, lo sport raccontato attraverso la musica, attraverso il fumetto, la fotografia, per dimostrare che sport e cultura non sono due mondi inconciliabili, due rette parallele che non si incontrano, ma sono due mondi che invece hanno molto a che fare l'una con l'altro. E quindi 5 giorni di appuntamenti, circa 50 appuntamenti spalmati dalla mattina alla sera.
0: E mentre parliamo, credo al Teatro Lauro Rossi, sì, mi sembra corretto, c'è Federico Buffa con un incontro intitolato L'ardente desiderio della vittoria, insomma la voce forse per eccellenza della narratività sportiva al momento, con anche insomma un interlocutore come Gerardo De Vivo. Questo per l'ultimo appuntamento almeno del calendario che ho qui davanti e che riguarda la giornata di oggi, e poi c'è anche da parlare del contesto, perché mi sembra sia molto molto insediato, diciamo, nel territorio a Macerata, tutta la città in pratica abbraccia questo festival, l'Overtime.
1: È un festival nazionale che però ha anche l'orgoglio di essere molto radicato nel territorio, quindi presentiamo ospiti di rilievo nazionale e anche internazionale, perché ieri ad esempio abbiamo avuto ospite Faruk Azibegic, l'ultimo capitano della Jugoslavia che sbagliò il rigore a Italia 90 durante i quarti di finale contro l'Argentina e che poi è stato un po' considerato nella leggenda dei Balcani un artefice della dissoluzione della Jugoslavia, cosa ovviamente non vera, una leggenda che però ieri abbiamo raccontato con l'ausilio di Gigi Riva, lo scrittore. Un festival che vuole presentare tante storie non conosciute, tanti contenuti, e oggi in questo momento ad esempio Federica Buffa ci sta parlando dei desideri dei grandi sportivi, perché il tema di questa edizione del festival è proprio il desiderio.
0: Ah già, non l'abbiamo detto, questo è un po' il tema portante. Se c'è un nome magari che in questa edizione siete riusciti a portare, di cui siete particolarmente fieri, magari appunto per quello che può rappresentare, proprio essere simbolico dello spirito del festival, che insomma non è un nome da poco, molto che l'avete molto inseguito, per esempio.
1: Sì, abbiamo inseguito tanti personaggi, ad esempio anche Pasquale Luiso, il toro di Sora,
0: certo,
1: che parlerà domenica pomeriggio, proprio perché vogliamo anche raccontare lo sport di un tempo. Non è nostalgia, non è soltanto ricerca del vintage, ma è proprio un voler raccontare storie che ci hanno fatto innamorare dello sport.
0: Come quella forse di Claudio Chiappucci, che è con noi stasera. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, l'abbiamo intercettato, l'abbiamo inseguito anche per avere una delle tante voci di questo coro che è rappresentato dall'Overtime, non ha bisogno di tantissime presentazioni. È con noi anche Angelo Spagnuolo, Claudio Chiappucci, vi conoscerete, insomma, non faccio tante inconvenevoli.
1: Certo.
0: Buonasera, Chiappucci, c'è un appuntamento anche per lei, domani nel pomeriggio, Galleria Antichi Forni, e sono tanti gli impegni anche di domani dell'Overtime Festival. Alla Macerata si parla però in particolare dei luoghi di Claudio Chiappucci, del grande campione del ciclismo che insomma è andato a conquistare traguardi ovunque, però anche dei luoghi del diavolo. Questo è il libro che presenta e che insomma ci permette di ripercorrere la sua storia. Ci dica un po' quello che domani accadrà, Chiappucci.
2: Beh, allora intanto questo era il mio terzo libro e mai avrei pensato, quando mi è stato proposto di scrivere un libro sui luoghi, potesse avere tanto successo, tant'è vero che abbiamo vinto anche uno dei premi per la finale del premio bancario della Sport, e quindi credo che sia già una grande soddisfazione questo. E lì si racconta ovviamente tutti i momenti importanti della mia carriera, che sono stati momenti, non è che è questione di vittorie, non è che racconto la vittoria in per se stesso, racconto dei momenti che sono stati importanti per la mia carriera professionale, no? Dalla prima maglia gialla, da quello che è stato mio padre, da una grande soddisfazione, insomma sono tante situazioni che ho voluto raccontare con degli aneddoti raccolti sì con le mie memorie e i miei ricordi, ma anche con una grande raccolta di giornali e riviste del tempo, che io ho tenuto proprio con cuore, perché insomma mi piaceva raccogliere tutto quello che veniva scritto allora sui giornali a grandi pagine, no? Quando il ciclismo veniva raccontato, non solo il ciclismo, un grande sport veniva raccontato nelle grandi pagine di tutti i giornali. Ecco, io ce li ho queste raccolte, e da lì ho tratto ancora più aneddoti di quelli che erano anche solo i miei ricordi, perché se i ricordi a distanza di tantissimi anni, stiamo parlando di oltre 30 anni, magari si affievoliscono un attimino, ma quando leggi viene fuori qualcosa di più di quello che magari ho detto, magari anche in un momento di fatica, di estasi, di emozione, ecco, sono tutti quegli aggettivi che uso mettere dentro.
0: È quello che forse esce fuori negli anni, ricordando quello che è stato e rileggendo se stesso nei luoghi che ha attraversato attraverso un libro. E mi rivolgo di nuovo a Angelo Spagnuolo, che è il vicepresidente del Festival Overtime, magari anche per testimoniare quanto Chiappucci sia veramente l'uomo giusto al momento giusto di questa rassegna, che si chiama Desiderio.
2: Al posto giusto.
0: Eh sì, Desiderio, sembra proprio fatta per lui, no, Spagnuolo?
1: Sì, un grande ospite, un amico, Claudio Chiappucci, il desiderio di andare in fuga, il desiderio di realizzare i propri sogni, il desiderio di andare contro i pronostici. Io mi ricordo quella Milano-Sanremo, dicevano tutti gli esperti che Claudio Chiappucci non l'avrebbe mai vinta, invece Claudio Chiappucci poi si presentò da solo sul traguardo vittorioso alla Milano-Sanremo di un po' di tempo fa.
0: Eh sì, insomma, vogliamo anche
2: il 91.
0: Eh sì, va ricordato, insomma, assolutamente quello che è un ricordo, anche perché purtroppo tendono anche a sbiadire certe volte quelle che sono le pagine del passato. Sarà Dario Ricci a intervistarlo nella giornata di domani, Piaggia della Torre, Galleria Antichi Forni, per l'Overtime Festival. Claudio Chiappucci con noi, ne approfittiamo anche per insomma chiedergli quello che sta combinando magari in questo momento della sua carriera, quello che lo porta anche ancora moltissimo in giro, i luoghi di Chiappucci, come i luoghi del diavolo, come il titolo di questo libro potrebbe aggiungersi anche di nuovi capitoli.
2: I luoghi del diavolo non finiscono mai, è vero. Vedi un po', oggi sono Macerata, quindi è un altro luogo, no? Dove addirittura racconto già quello che è stato fatto, è stato scritto, però è bello così, secondo me. A me piace molto la ricerca dei limiti, andare anche oltre. È giusto quando parliamo di desideri, io più che desideri li mettevo come sogni nel cassetto, che ho voluto fortemente mettermi alla prova, e sono state le mie motivazioni per arrivare anche ai risultati. Se non avessi avuto questo, come avrei fatto? La passione prima di tutto, e poi le motivazioni per raggiungere gli obiettivi, no? Oggi continuo ad andare avanti, andare a cercare luoghi magari più sconosciuti, quelli che non ho potuto esserci perché comunque col mio mestiere non mi portava in quei luoghi, però è bello scoprire dei luoghi anche a un'età come la mia, insomma, trovare qualcosa sempre di nuovo da raccontare, da dire, da vedere, da fare.
0: E l'abbraccio del pubblico mi sembra che non manchi mai, perché tra l'altro è un personaggio così carismatico e caldo, lei, che è difficile trovare la freddezza intorno a lei.
2: Beh, queste sono un po' anche le pubbliche relazioni io che ho sempre coltivato, perché stare in mezzo alla gente, sai, un conto avere il palmarès e essere un personaggio, un conto è farti, insomma, parte di loro, essere con loro, raccontare storie che a loro fanno piacere, ma rispondere a quello che a loro emoziona, queste sono le cose importanti. Allora con questo vai avanti, perché ovviamente non subentra più il palmarès, subentra la persona, l'umanità della persona.
0: È quello che trasmette e trasmetterà domani Claudio Chiappucci tra gli ospiti di punta del Overtime Festival fino all'11 d'ottobre a Macerata. Abbiamo avuto il piacere di sentire la sua voce, grazie a Claudio Chiappucci.
2: Grazie, grazie.
0: E grazie anche a Angelo Spagnuolo, vicepresidente di questo festival così interessante, così pieno di nomi e devo dire anche di valori che trasmette. Grazie mille per essere stato con noi stasera.
1: Grazie, grazie. Grazie, ti aspettiamo a Macerata fino a domenica.
0: Grazie mille.

0: vita.
1: Si chiama Casini questo brano di Marrakech insieme a Gue, il campionamento del celebre Gangsta's Paradise di Coolio, piuttosto ricorrente, ed è insomma la base su cui hanno costruito questo successo che sta funzionando in radio. Ancora al 335-699-2949, SMS e WhatsApp, arrivano messaggi per Claudio Chiappucci, che è stato poco fa nostro ospite, ricordando i suoi successi, soprattutto la sua grande personalità che è presente, come abbiamo già raccontato, nel festival in corso a Macerata, Overtime, di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di raccontare insomma quelli che potranno essere gli ospiti fino all'11 di ottobre. C'è da registrare, ricordo, la sconfitta, la terza di fila di Milano per il basket Eurolega in casa del Maccabi Tel Aviv, ma c'è anche da ricordare che sta giocando la Virtus Bologna, sempre avanti sul Bayern, 87-81, siamo nell'ultimo quarto, queste sono le gare di Eurolega, ricordando che poi tornerà il campionato, ci sarà come Fiorecchiello e partita che racconteremo qui in radio, il derby romano, che un derby di basket che torna dopo tantissimi anni, e il nostro Massimo Barchesi l'ha anche un po' anticipato, l'avete sentito nelle scorse edizioni, lo sentiremo ovviamente qui in onda nel prossimo weekend, quello in cui tornerà il calcio, finiremo proprio con il calcio in questa nostra puntata di Zona Cesarini. Adesso, tra non molto, dopo il giornale radio, ciclismo, hockey su ghiaccio, questo è un po' il menù di Zona Cesarini fino alle ore 23. Giornale radio subito dopo il prossimo brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza supera anche il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni.
3: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia. Penso che sia una buona cosa.
2: E sulla nuova legge elettorale scontro politico. La maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta. Accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kiev, dove un attacco alla rete elettrica ha provocato blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Droni ucraini contro una grande raffineria russa. Sul fronte diplomatico, Zelensky annuncia per domani e sabato nuovi colloqui negli Stati Uniti con gli inviati di Trump. Torniamo in Italia, danni e disagi per il maltempo, domani allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 13 regioni. Previste piogge intense e forti raffiche di vento soprattutto al centro-sud. Oggi allagamenti a Roma e Napoli, situazione difficile anche in Toscana.
4: Alberi divelti, tetti scoperchiati, pioggia e vento. Ha risparmiato solo le zone più a sud l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. A Marina di Carrara 4 famiglie sono state evacuate per i danni al tetto di un condominio di edilizia residenziale pubblica. L'acqua ha invaso strade e sottopassi e ha allagato scantinati. Una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone nel Pisano, ribaltato dalla forza del vento un camper che si trovava all'interno di un'area di servizio sul raccordo autostradale Siena-Firenze nel territorio di San Casciano Val di Pesa. All'interno una coppia estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al personale sanitario per accertamenti. Le forti raffiche hanno provocato danni anche a Viareggio, scoperchiato un asilo, ora inagibile, è stato organizzato il trasporto dei bambini in un altro istituto. Una palestra ha perso i pannelli della tettoia, abbattuti alcuni alberi, chiuse per precauzione le pinete e il viale dei Tigli, danni anche ai tetti di numerose abitazioni. Allerta gialla fino alle 14 di domani su tutta la regione, con possibilità di ulteriori temporali, anche intensi. Da Firenze, Micaela Barilari per il GR1.
2: Caccia a Luciano Donadio, il boss al vertice dei casalesi in Veneto è irreperibile e le ricerche sono in corso.
5: Quando nel febbraio 2023 lasciò il carcere di Vicenza perché erano scaduti i termini della carcerazione preventiva, a Eraclea, nottetempo, parenti e amici lo accolsero con i fuochi d'artificio. Da allora Luciano Donadio era un uomo libero, in attesa di giudizio. Martedì però è arrivata la sentenza della Cassazione e la condanna a 30 anni di carcere per il boss dei casalesi in Veneto con una sfilza di reati di stampo mafioso è diventata definitiva. Pronto allora a stretto giro l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale per lui ed altri 23 coimputati, compreso il figlio Adriano. Ma di Luciano Donadio in via Sarpia Eraclea neanche l'ombra, eppure, raccontano in paese, lo avevano visto ad un funerale. Certo ha pesato, ci dice l'ex legale veneziano Renato Alberini, la prospettiva di farsi almeno 20 anni dietro le sbarre. Adesso le forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque. Non lo trovassero, verrebbe dichiarato latitante. Milvandrioli, GR1.
2: Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson. 76 anni, poetessa e saggista, premiata per l'audacia e la creatività della sua opera. La scrittrice ha annunciato che devolverà in beneficenza i 12 milioni di corone svedesi del riconoscimento. Tra i suoi libri, autobiografia del rosso e vetro, ironia e Dio. Abbiamo intervistato il traduttore Patrizio Ceccagnoli.
0: Una giornata speciale anche per lei?
6: Sì, anche per me, perché innanzitutto io sono un ammiratore, sono un fan di Anne Carson, perché l'ho conosciuta come scrittrice quando ero un dottorando a New York, dove lei è una figura culto, difficile da inquadrare perché è una scrittrice sperimentale, innovativa, sconfinando tra vari generi, forme di scrittura.
0: In che modo si concretizza questo dialogo tra tradizione classica e letteratura contemporanea?
6: Studiosa dei classici, traduce Saffo, traduce Euripide, poi li riscrive anche. Ci sono delle opere reimmaginate, per esempio una versione dell'Elena di Euripide che si chiama Norma Jean Baker of Troy, sovrapponendo.
7: Radio Italiana 531.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Robini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury. Glenburn Road, Leabrook. Grant Avenue, Rose Park. Greenhill Road, Burnside. And the Parade, Kensington. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
5: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Max Pezzali, mia cara Eleonora, che hanno praticamente ultimamente fatto la serie televisiva,
1: esatto,
0: sugli 883,
1: la seconda
0: certo. Perché chiaramente
1: tu l'hai vista la prima?
0: No, non ho avuto modo perché comunque ci vuole la VPN per vedere qualcosa di italiano.
1: Cioè
0: non è che puoi così tranquillamente tu accedere a Netflix in Australia.
1: Mi sembri Piff quando mi ha chiesto dov'è che ho visto il suo film La mafia uccide sempre d'estate, ho detto Piff.
0: Piff con la VPN.
1: Fai altre domande.
0: Vai, su email.
1: Veramente non lo vuoi sapere, come on.
0: Sì, sono stato assente per un po'.
1: Non importa,
0: però
1: va bene.
0: Ho sentito dire che ultimamente hai fatto un cambio, come il cambio dell'ora.
1: Vero? Che cambio
0: hai fatto? Hai fatto un giro di 365 giorni intorno al sole.
1: Sono diventata la Lily Gruber. Radio italiana 531.
0: Ma no, perché sono un po' alta.
1: No, Lady Gruber.
0: Senti, preferisci la Gruber tu?
1: La Lady mi fa molto ridere.
0: Se ci fosse un personaggio che tu dici voglio andare a cena con questo personaggio,
1: un personaggio, vabbè, io vorrei andare a cena con Jovanotti.
0: Era qua
1: infatti.
0: E non
1: posso dire non ci sono andata a cena. Mannaggia me.
0: Credo che tu abbia mancato così un'opportunità. A meno che qualcuno lo mandi l'email così alla manager.
1: E magari torna.
0: Nel frattempo, sai cosa torna?
1: Vai.
0: Ritorna a Zengoritz Melbourne finalmente il 9 di ottobre 2026, dopo un piccolo viaggio così veloce, una toccata e fuga come si suol dire in Italia. Non sono andato a Milano, ma sono andato in quel di Venezia perché ho avuto così una giornata off, come si suol dire, me la sono cavata. Però davanti a me ritorna quella signora che quando apro la finestra su piazza 5 giornate dice
1: buongiornissimo.
0: Finalmente siamo ritornati, sì, perché siamo in onda di solito il venerdì mattina, però siamo onesti, noi registriamo. Però ve la facciamo sentire come se fosse il venerdì,
1: come se fosse venerdì mattina, perché voglio fare un po'. Si vede la situazione, vi siamo mancati.
0: Sì. Non so se riconoscete la mia voce. Ciao.
1: Cari amici ascoltatori, vi siete, lo so che vi siete così uccisi da questa voglia di averci back. Perché adesso che parlo
0: back.
1: Un po', no?
0: Sì, un mix and mix. Ti manca un po' quell'accento del Torvaiani.
1: Hai ragione.
0: Zengoritz Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study, 365 Little Collins Street. Sì, cambiano i costi dei visti, però Sergio rimane sempre lì.
1: Certo, lui è una roccia.
0: Lui, tra l'altro, vedo che hanno fatto un santino non proprio da portafoglio, però quel santino lì.
1: Come direbbero i millennials, generazione Z, è un po' cringe.
0: È molto cringe quella cosa lì, sì, anche perché comunque c'ha 32 anni lì, che non li ha più, siamo onesti. Venerdì mattina, sempre canzoni nuove, chiaramente queste due settimane che sono stato via ho dovuto un attimo un po' aspettare a ascoltarne un po', però sono tornati quei cantanti che mi piacciono un casino.
1: Sì.
0: Sai cosa ti faccio ascoltare?
1: Vai,
0: adesso?
1: Dimmi.
0: Ariete con Fulminacci. Ecco. Mano nella mano.

0: mano nella mano ci sta sempre Fulminacci, perché comunque è molto carina Ariete, anche molto brava, devo essere sincero. Allora, nell'ultima di due settimane così ho fatto una capatina in Italia al volo velocissimamente, perché sono andato così a vedere come stava mio papà per
1: non ci facevo mancare nulla,
0: no per un intervento che comunque era tutto bene, quelle cose lì. Però non voglio parlare di quello che ha fatto mio padre, che io non, l'operazione, queste cose qua. Voglio parlare del ruolo che praticamente noi prendiamo di adulti.
1: Esatto.
0: Così in quel momento realizzi che sei diventato adulto, quando praticamente i tuoi genitori si comportano da bambini. E il tuo modo è che tutto, il cambia tutto così in un attimo. Tu sei il bambino della situazione.
1: Mi stai dicendo fermo, che hai preso a sberle tuo padre? Stiamo calmi. Cosa mi stai dicendo?
0: Un giorno mio padre mi disse, aspetta, devo trovare il background giusto. Un giorno mio padre mi disse questa cosa bellissima. Aspettate che ve lo trovo.
1: Cosa devi trovare? Non so, io pensando a te che
0: ero un ragazzino, avevo 12 anni, mio padre mi regalò una mountain bike, era bellissima perché allora faceva figo per una mountain bike. Sì, invece che essere una trek era una tech, era uguale, però da lontano è come la Merida, non si vede lì,
1: che va benissimo. Uguale, benissimo.
0: E mi disse non fare i frenotti davanti a casa perché c'era un po' di sabbia ancora in coltivo.
1: Scusa?
0: I frenotti, tirare il freno dietro e scommare,
1: fare
0: lo schifo. Mi disse non farlo, faccio la prima volta, non farlo perché la gomma la cambio io, faccio la seconda volta.
1: Già vedo dove sta andando.
0: Alla terza volta mio padre, non so perché, ma è il caso, era in garage e io chiaramente sono entrato come se fossi in Formula 1 alla curva di Imola, tutta velocità, sì, Valentino Rossi che ti passa al Mugello lì, e sono entrato, è stata anche bella, sgommato per bene la mountain bike,
1: perché
0: dietro è arrivato questa con questa velocità un Mike Tyson a mano aperta che ha preso il mio coppetto, se sapete cosa sia,
1: il coppino
0: di dietro del collo, e niente, praticamente fu un sinistro destro
1: velocissimo.
0: Mi ritrovai per terra e realizzai che mio padre mi disse di non fare i frenotti.
1: Ma vedi un po', te l'ha detto più o meno 3-4 volte, ma lui te l'aveva detto in maniera gentile.
0: Fu gentilissimo.
1: Gentile.
0: E lì credo che capì.
1: È vero, eh? Ma tu dici quando è sbattuto che cosa? L'osso occipitale? O quando è sbattuto quello frontale? Quando?
0: Tutto, sbattei tutto. Anche tipo il perone che non era per terra, sbattei il perone
1: che
0: e li imparai. E
1: che
0: quindi non potevo comunque fare una roba del genere a mio padre nelle ultime 2 settimane. Che praticamente sono diventato l'adulto perché io ho spinto i miei genitori svariate volte per fare attività fisica.
1: Anche
0: passato tipo 50 euro al dottore. Ho detto, col dottore, senti, mi faccia un piacere. Ho detto, può dire ai miei genitori che devono fare
1: la
0: attività fisica. Sì, soldi arrotolati come faceva il nonno, no? Che ti passava
1: che
0: i soldi arrotolati.
1: Che cliché italiano che sta in questo momento.
0: Tieni che ti servono i momenti di forza, no? Se ne avrai bisogno, un piccolo regalino, no? 500.000 lire, ma piccolo regalino. Io non ho mai avuto i nonni, quindi non ho mai avuto questi regalini qua, però va bene. E quindi praticamente sono passato alla parte dell'adulto, a dire ai miei genitori che devono cambiare la dieta, che devono cominciare a fare esercizi fisici, che devono fare queste cose.
1: Presente.
0: E allora mio padre, quando gli ho detto, che cosa mangi? Fumo, mangio normale, 80 grammi di pasta con un po' di pomodoro, un po' di prosciutto, un po' di pane. Gli ho detto, non è una dieta.
1: Sulla pasta? No, non te l'ha detto?
0: Sì. Beh, sì, è grattato come una spolverata di neve,
1: certo,
0: che arriva sul Trentino Alto Adige a Natale. E quindi è stato un vero shock,
1: sì.
0: Perché lo shock emotivo è lì che diventi l'adulto e gli dici, adesso fammi questo. La parte più bella è arriva la sberla nel copetto. E dopo che loro vanno fuori a fare la camminata, la biciclettata, quello che è, tornano e ti dicono, beh, siamo andati a fare il giro in bicicletta, così sei contento.
1: Ecco.
0: Come se io avessi detto mio padre al tempo, hai visto che non faccio più i frenotti con la mountain bike? Dopo le 2 sberle che ho preso nel convento. E io che guardo mia madre e dico, guarda che non lo fai mica per me, lo fai per te, cioè veramente. E lì è stata la cosa che veramente, quando ho realizzato quel momento, ho detto, adesso sono io l'adulto.
1: Secondo me capita veramente un po' a tutti, perché quello che stai dicendo ovviamente, come si dice, ovviamente anche a me è successo, esattamente stessa cosa, palestra, tantissimo tempo che ho provato mia mamma ad andare in palestra, finalmente ce l'ho fatto, ho cominciato con il Pilates che lei odia.
0: Certo.
1: però ce l'abbiamo fatto con l'amica che ha lo studio di Pilates, siamo riuscite in qualche modo, io che le passavo i soldi, che avevo già pagato il corso, praticamente mia mamma non doveva fare nulla, doveva presentarsi e quindi non sapeva neanche quanto costava, non sapeva niente, perché uno deve trovare i suoi modi, insomma.
0: Certo, assolutamente.
1: Però ho fatto così, insomma, un annetto, e però sì, dura.
0: È dura. Allora, i miei genitori chiaramente essendo molto codipendenti, che magari se non sapete cos'è la codipendenza, praticamente quello che fa uno deve fare anche, esatto, l'altro, e viceversa, se qualcuno non fa una cosa anche l'altro non la fa, ed è normalissimo per genitori che sono insieme da 48 anni come me, faccio 49 quest'anno, credo, no, 2048,
1: parliamo, scusa, di compleanno, no, dopo 48, parliamo, non mi don't start me on compleanno.
0: Allora, trovo alla polivalente,
1: sì,
0: chi lo conosce, chi mi conosce lo sa, la polivalente dietro casa, la scuola elementare, vai l'altra, c'è la ginnastica dolce, che tradotto in inglese sarebbe sweet gymnastics.
1: Vero, eh?
0: sì, ti danno le caramelle.
1: Un giorno ti racconterò di quando ho insegnato ginnastica dolce per 3 anni, ma non è adesso quel momento, vai.
0: Al che, dico ai miei genitori, c'è la ginnastica dolce che inizia, guarda caso, prima che, giusto il giorno che io parto, inizia, che quindi non ho avuto modo di portarli là per fargli vedere come funziona, no? E gli ho fatto vedere un po' cosa sarà la ginnastica dolce su YouTube, quelle cose lì, magari cercare di provare a toccarsi le punte dei piedi, anche iniziamo con le patelle, che va bene, che è già tanto, perché hai capito,
1: sempre,
0: queste cose banali.
1: Certo.
0: Mia madre, quando ha visto il video, fa mele agvag brisa, che in dialetto modenese vuol dire io lì non ci vado.
1: Ecco.
0: Allora lì è venuto fuori l'uncomfortable per riuscire a stare in un ambiente che è molta gente, chiaramente quando ha visto la classe YouTube c'erano tipo 10-12 persone, sono comfortable,
1: sì,
0: perché davanti a loro c'è quella un po' più vecchia, c'è,
1: certo,
0: quella che anche gli è stata rifatta, queste cose qua, e loro non riescono comunque a vivere internamente di essere in una situazione uncomfortable, che c'è, dove sono veramente fuori luogo.
1: Certo.
0: E affrontare quella cosa lì. Sì, negli anni 50 non è che c'era la palestra Olimpia col tipo grosso, ah, vieni dentro, no, facevano un'ora in più di lavoro e quella era la palestra. E adesso invece si ritrovano a dover dire andiamo dal dietologo perché ci dice cosa mangiare, perché mangiamo male, perché mangiamo male, perché quello stracchino con prosciutto crudo è buono, ma non fa bene, e a fare questa ginnastica dolce qui con lo zucchero di canna che fa meno male.
1: Ma in tutto ciò sono andati quando sei partito?
0: No, perché poi sono partito, quindi non ho avuto modo di...
1: Quindi non ci sono andato.
0: No, non me l'hanno detto, non ho avuto modo di controllare, perché quando... un'altra cosa bella o brutta comunque, che anche se poi vivi a Milano, i genitori sono, non so, a Bergamo, comunque non hai modo di controllare, ti devi fidare.
1: Tu ti fidi dei tuoi?
0: Sì, mi fido, però quando sei lì è questa... metti questa pressione,
1: certo,
0: che è come il genitore che ti mette la pressione per fare i compiti,
1: che lo dice a me, io ho portato mia mamma in palestra perché sono riuscita ad essere lì in quel periodo, siamo andati in palestra insieme a chiedere informazioni che però quello è già il passetto, no? Che
0: sì,
1: quando chiedi informazioni poi alla palestra dove andavo io, oh ciao ti ricordi, a quel punto già si lega qualcosa, mia mamma vuole venire, e lì quello ovviamente cambia tutto.
0: Uno step, non lo metti in dubbio. Ed è la difficoltà comunque che io ho vissuto in queste 2 settimane in Italia, e chiaramente adesso mi devo fidare, però quando sei lì metti questa pressione,
1: certo,
0: psicologica su di loro e dici visto che potenza che è,
1: però ti posso assicurare che una volta che incominceranno,
0: si spera,
1: assolutamente sì, gli piacerà, si toccheranno le dita dei piedi, questo te lo garantisco.
0: Sì, quelli degli altri anche,
1: te lo garantisco. Io prendevo tutte le signore e i signori, no, a settembre, li portavo a giugno nella ginnastica dolce, e tutte arrivavano a giugno e si toccavano tutte le punte dei piedi.
0: Io...
1: e quello era il mio biggest achievement che devo mettere
0: Fantastica.
1: Nel curriculum.
0: Io bellissimo. Quello che ho detto a mio padre, senti, sei alto 1,53, c'hai comunque il futuro di Yuri Keki, perché sei alto uguale a lui, sento tranquillo che
1: vediamo sugli anelli a volteggiare.
0: Non vedo l'ora.
1: Dagli un anno.
0: Non vedo l'ora. Sai cosa ti dico?
1: Dai.
0: Una cosa che non te l'ho mai detta.
1: Non me l'hai mai detto.
0: No, sai chi la canta questa?
1: Ariete? No,
0: oh.
1: Aiello.
2: C'è qualcosa che me...

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531.

0: Giorgia con Parafumini, bellissima canzone. Allora, è giusto dare un po' di rispetto a quello che è successo ultimamente, perché praticamente la nazionale italiana di calcio,
1: sì,
0: che è giusto, premio di calcio, è tornata a vincere, è tornata così dopo tutto questo così mafia, scusate, tra i vari dirigenti, il presidente,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: il figlio di un dirigente praticamente fa il marketing da un'altra parte che non potrebbe farlo, veramente, cioè. E poi dicono di non dire magna magna. Ma che magna qua? Magnano tutti, no? Alla Romano, proprio ve l'ho detta.
1: Certo.
0: E l'Italia è riuscita a vincere due partite su quattro.
1: Sì.
0: Ne ha pareggiata una, si trova a 7 punti, quindi seconda, benissimo, molto positivo, perché potremmo riuscire
1: facciamo.
0: A
1: passare. Ce la facciamo?
0: È un Nation League.
1: Very
0: cioè praticamente well. sono amichevoli glorificate.
1: Okay.
0: Cioè niente di più, però
1: cioè,
0: ti permettono.
1: Fare la cinta.
0: No, valgono in una graduatoria per qualificarti agli europei.
1: Vabbè, ok.
0: Guarda, ti faccio un gesto che non si può dire in radio.
1: No, vabbè, ok.
0: Comunque, botta di morale esagerata,
1: sì,
0: perché è quello che avevamo
1: certo
0: bisogno, perché poi
1: certo
0: chiaramente diamo tutti merda alla nazionale italiana, appena si vince tutti via il carro, c'è spazio per tutti,
1: certo.
0: Quindi abbiamo fatto bruttissima figura col Belgio, bella figura con le altre due contro le due
1: Turchia.
0: Partite contro la Turchia, però una squadra di merda,
1: vabbè, ma non diciamo, non concentriamoci su questo,
0: ma no, era una
1: vittoria.
0: Se avete visto i turchi, andavano dagli italiani ai pelati italiani, dicevano vuoi venire Turchia, che c'è da una mano,
1: mamma
0: di turchi. Invece abbiamo fatto un figurone contro la Francia, che è una squadra veramente forte, dove lì ci siamo comportati bene. Va veramente forte la nazionale italiana di calcio, va forte anche l'Under 21, che comunque hanno fatto bella figura. Tutto questo è merito anche un po' di Mancini, perché tutti dicono Mancini
1: la minestra quanto conta l'allenatore?
0: Tantissimo. Infatti in un'intervista che ho fatto con SBS l'altro giorno sì, è vero,
1: vai.
0: Sì, con Paolo Gallo,
1: okay,
0: ero su SBS Italia.
1: Bene.
0: Martedì mattina.
1: Benissimo.
0: Sì, alle 8:47, se vi interessa.
1: Bene,
0: ormai,
1: guarda, cioè, andiamo a cercare tutti.
0: Ma non dovete neanche ascoltarmi.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: di cosa hai parlato?
0: Ho detto una cosa importante.
1: Sì.
0: Non importa il ruolo, non importa la tattica, non importa la formazione, i vari giocatori, sì, abbiamo giocatori molto interessanti che giocano in campionati esteri. La cosa l'ha fatta veramente Mancini. Cosa ha fatto Mancini? È riuscito a ricostruire la motivazione, che motivazioni sono intrinseche,
1: sì,
0: a dare queste motivazioni a questi giocatori, di dire questa è la maglia che sta indossando, dobbiamo ritornare a essere grandi, abbiamo 4 mondiali, devo fare queste cose. Quindi ha lavorato moltissimo in una maniera emotiva all'interno,
1: dici,
0: dello spogliatoio, e questa è una cosa positiva,
1: okay,
0: molto molto bella.
1: Ma questo lo stai dicendo tu o questo è risaputo? L'ha detto lui in conferenza stampa?
0: No, non l'ha detto,
1: cioè,
0: lui
1: l'ha detto?
0: Non l'ha detto lui, non ero neanche una mosca sul muro o white fly, ma però so che come funziona il calcio, e il ruolo dell'allenatore, a parte l'esperienza magari come a Mancini che ha giocato a calcio,
1: certo,
0: quindi tattica e tecnica, è anche quello di infondere
1: la motivazione,
0: sicurezza,
1: certo,
0: e comunque anche dire hey, senti, sei capace, perché insomma ti pagano anche abbastanza soldi, quindi non è che
1: credici,
0: sono un becile, credici, dimostralo, fammelo vedere. Quindi è stato molto molto bello, e questo credo che sia una cosa molto, scusate, è una cosa molto molto interessante. Questo è il bello di quello che ho visto della nazionale italiana. Se tu mi dici chi è stato il giocatore più forte, a me non interessa, in quel caso lì secondo me è stato Mancini a trasmettere queste,
1: ha fatto squadra praticamente,
0: a trasmettere queste emozioni,
1: è quello che serve, no?
0: Molto bello. Altra cosa interessante, non so se hai notato Medvedev, il giocatore russo, da russo, io avere 5 minuti andare a far culo tutti quanti.
1: Madonna.
0: Lui praticamente ha preso la pallina da tennis e l'ha scagliata,
1: certo,
0: contro un tifoso d'Arabia. Medvedev non è la prima volta,
1: lui,
0: perché distrugge le racchette. Lui è un sore loser, come si dice in inglese.
1: Sì, non
0: lui non sa perdere,
1: no.
0: E che è il bello purtroppo anche dello sport, è saper perdere, perché insomma l'avversario gioca meglio, o anche magari che tu sei più forte dell'avversario, ma è una giornata di M e succede.
1: Assolutamente.
0: La
1: sì,
0: pallina è arrivata nell'occhio di questa persona qua, adesso non si sa ancora gli, cioè, la denuncia o quello che è, comunque c'è uno scusa, secondo me non è sufficiente. Poi sai, Medvedev non è che uno che guadagna 100 euro all'ora, cioè questo qua guadagna 100 euro al secondo,
1: certo.
0: Quindi questo qua una piccola denuncia, anche perché comunque l'ha fatto apposta, non a colpire lui però a sfogarsi,
1: sì,
0: è stato squalificato,
1: sì,
0: come chiaramente dice l'aristocratico sport del tennis,
1: certo, molto aristocratico,
0: certo.
1: Vabbè, ma ci manco, hai tirato la pallina in faccia a
2: buona, ma
1: ma cosa pretendi?
0: Ma comprendimi!
1: Ma prego!
0: Ma hai visto la frustrazione in campo che sto perdendo contro un vecchio di Djokovic di 38 anni?
1: Siamo calmi, siamo calmi.
0: E forse
1: che papà Djokovic non si tocca.
0: E forse questa è stata anche la frustrazione di Medvedev, perché ha perso dei vari scambi dove praticamente poteva vincere, e Djokovic invece è riuscito a controbattere il tie break.
1: Lui è master, lui è master su questa roba. Cioè.
0: E come mai Medvedev non lo sa? Cioè non è il suo primo giorno, hai capito? È quello lì che mi stupisce.
1: Ma Djokovic è un master della mente, cioè lui
0: ci sta.
1: Medvedev è un poveraccio della plebe, chiaramente. Cioè.
0: Per quello che ha fatto, sì. Sinner e Alcaraz o Alcaraz sono così infortunati, sì, stanno chiamando l'infortunio.
1: Sinner ci fa paura, cioè basta.
0: Venuto fuori un po' quella, sai, no, a pensare male ci si prende sempre.
1: Dici?
0: Si stanno facendo i C loro.
1: Ah, dici?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: quell'altra
0: sì,
1: fare
0: sì,
1: parte Ibiza praticamente, dici.
0: Vabbè,
1: tu,
0: no? L'altro invece prende l'aereo, va in Svizzera, guida, va un attimo da Monte Carlo, va dai vari dottori in Francia a farsi vedere le ginocchia.
1: Vabbè.
0: Succede, se ce l'hanno qualcosa, cioè se hanno un problema loro possono farlo, però
1: chiedono un paio di pareri.
0: Il biglietto costa uguale per vedere personaggi come Medvedev, non per vedere il numero uno al mondo, che è completamente diverso, quindi cambia completamente l'aspetto tifoso.
1: La prospettiva.
0: Cash. L'ultimo, ma prima di andare ad ascoltarci Biagio con Saif, Antonelli.
1: Antonelli, tu stavi volando o l'hai visto?
0: No, non l'ho visto, stavo volando e non stavo guardando altre cose.
1: Ok.
0: Una melatonina, una bomba praticamente, mi sono svegliato soltanto per mangiare.
1: Bene.
0: E Antonelli è così a due passi da vincere il mondiale, sì, quindi sarebbe una cosa fantastica.
1: Certo.
0: E come...
1: Ma fammi capire, tu sei una di quelle, scusa se ti interrompo, sono di quelle che ti fa il, come si chiama, madonna, il driver, non mi viene, dai, come si dice?
0: Il pilota.
1: Bravo, il pilota o la macchina?
0: Io sono di Modena e quindi...
1: Ah vabbè, domanda...
0: Forza Ferrari sempre,
1: vabbè.
0: Cioè, Ferrari sempre.
1: Però
0: sempre,
1: è anche bello quando vince il pilota che è italiano.
0: Come ha detto mio padre, adesso ha da gestire la situazione.
1: Eccolo
0: quindi
1: lì.
0: Quindi deve gestire la situazione e basta. Te l'ho detto che tornava il ragazzo
1: Biagio,
0: qua, il Highlander, torna chiaramente con Saif, che ce l'ha con una canzone molto, molto bella,
1: ah, sì?
0: Te la goderai pezzo per pezzo.

0: E così vi portiamo come al solito con la JAL, se ve la ricordate, Japanese Airline, che adesso non c'è più e chiaramente è stata takeover.
1: No, sono troppo giovane, non me la ricordo.
0: C'era un 4 da qualche parte, non te lo dico dove.
1: Vabbè.
0: Parliamo un po' del Giappone, ogni tanto vi portiamo in questo paese. Hai! Watashi no namae wa Eleonora desu. Poi, hai! C'è un segreto in questo paese del Sol Levante, sì, che praticamente è l'unico paese con 107.000
1: certo,
0: centenari. Quindi ci sono altri zero con i 100, quindi 107 milioni, no?
1: 107.000 centenari.
0: Sì.
1: E che se mangiano?
0: Sushi.
1: Ecco, benissimo.
0: Sushi che poi dopo risusciti.
1: Registrati sono 107.677 centenari.
0: Praticamente l'88% di questa popolazione è composta da donne.
1: Oh, diciamolo, grande applauso alle donne giapponesi. Ma perché? Ma perché questo popolo è così longevo?
0: C'è un cazzo da fare.
1: No! Ci sono un po' di motivazioni, una su tutte l'alimentazione.
0: Ah, devo dirlo a mio padre.
1: Esatto. L'alimentazione, altrimenti chiamato washoku, ovvero l'arte dell'equilibrio, cioè i cibi giapponesi sono molto semplici e sono molto leggeri, no? Un po' come la dieta mediterranea.
0: Sì, cibi
1: poveri, no?
0: Sì,
1: quindi
0: poveri, perché,
1: soia, miso, alghe, riso integrale, pesce fresco, tè verde, no? Che adesso il matcha, non so se sai, ma praticamente c'è carestia di matcha nel mondo perché tutti avversi queste matcha.
0: No, l'ho comprato ieri, mi dovrebbe arrivare tra i prossimi giorni, visto Australia Post che mi ha scritto...
1: Ma sei sicuro che matcha puro o è matcha...
0: Molto refined, sì, mi è costato abbastanza.
1: Allora cioè, vabbè, dai.
0: Cioè, è costato tanto, quindi
1: allora
0: cioè,
1: è
0: buono.
1: No, devi yucalo. Vabbè, ma allora qua la vicina.
0: Dai, non lo so.
1: Usiamo yucca, l'app, per
0: quindi
1: capire.
0: La regola dell'80%, questo lo sentite che praticamente non puoi mangiare quanto che sei tutto pieno, no. Ma l'80% della bento box. Infatti anche il bello della bento box è perché c'è il cibo diverso,
1: certo.
0: Che così non mangi come un maiale, come fai con le tagliatelle al ragù, dai, oh.
1: Che buone, sì, però sì. Mettere con le tagliatelle al ragù.
0: Stai scherzando? Lascia stare, è stato fuori a cena, abbiamo preso un triste, i primi, adesso così un taglio. Chiudiamo un attimo la parentesi di Giappone. Tagliatelle al ragù, tortelloni di zucca al ragù e tortelloni di burro e salvia.
1: Da Dio proprio, dopodiché pennichella.
0: La trattoria della settimana dopo invece abbiamo preso i tortellini in brodo. Vabbè, andiamo avanti.
1: Quindi l'80%,
0: questo riduce lo stress ossidativo senza rinunciare nutrizionali.
1: Però è importante, soprattutto la sera, è importante non arrivare sazissimi, che vai a dormire con quella pancia pesante, che vai a dormire perché c'ha la pancia pesante, capito?
0: C'è una bacca di salmone qua. Però se ci fai caso, tu hai mangiato nella bento box,
1: sì.
0: Il cibo è pochino nel box. Cioè, veramente non è che c'è tanto, non è che c'è mezzo pollo.
1: Però anche i giapponesi sono piccolini, cioè tu,
0: mio padre non è giapponese.
1: Non lo so, io sto pensando a un australiano tipico da sfamare con la bento box.
0: Sì.
1: Cioè, cosa si fa quello con la bento box?
0: Sì, una trailer box.
1: Esatto.
0: Poi
1: attività fisica, attenzione, niente palestra forzata, però semplicemente movimento parte della giornata, quindi camminare ogni giorno, anche semplicemente fare la spesa, curare l'orto, andare al lavoro, che ne so, fare le scale, queste cose qui, sessione di stretching. Io per esempio le signore di Box Hill, no, dove insegniamo inglese, loro al break fanno tai chi, sono bellissime da vedere, loro si mettono lì tutte a fare tai chi. Meraviglioso, e fa parte della loro giornata. È bello, questo è yoga,
0: no? Ma cosa ne sai?
1: Cioè... Lo so, ti vedo, cioè,
0: allora, poi ve lo consiglio, tra l'altro è un libro anche questo qua, Ikigai, che è praticamente bello. La ragione di vita, ve lo consiglio, andatevelo a leggerlo, proprio cercate di capire un po' voi stessi e cercate di avere questo scopo di voi stessi.
1: Esatto.
0: Tra l'altro potete chiederlo a ChatGPT, qual è il mio Ikigai, secondo ChatGPT
1: mi
0: conosce, dopo ti insegno, ti insegno una cosa, faccio l'italiano un po' arrogante, praticamente avere uno scopo riduce il cortisolo, quindi l'ormone dello stress, che chiaramente quell'ormone lì, purtroppo, gliel'ho spiegato anche a mia madre, fa ingrassare. Perché per mia madre, mio padre aveva praticamente una malattia, praticamente sarebbe morto due giorni dopo.
1: Cioè,
0: veramente. E poi quando comincia a dire per fortuna che non aveva questo, ma perché? Comunque, quindi lì quando vi stressate per delle cose, create ansia, chiaramente vi ingrassate. Quindi gli anziani rimangono attivi nel volontario, artigianato con la famiglia, perché aiuta a dargli questo scopo.
1: Assolutamente, questo è importantissimo.
0: Vai con l'ultima.
1: E poi la rete da la longevità, cioè il gruppo sociale, nel senso, questo è molto importante, che il Giappone secondo me è fortissimo su questa cosa, offrono supporto emotivo e pratico contro la solitudine, che noi sappiamo essere uno dei rischi maggiori per la salute quando poi si diventa anziani, perché la solitudine è veramente brutta quando si diventa anziani. E questo sul Giappone qua, devo dire, è avantissimo, nel senso che offre queste reti sociali tra i vecchietti, no?
0: Certo, ci sta,
1: fanno gruppo e fanno tante attività.
0: Guardate, è la parte più bella, è la parte più bella, che aiuta a stare insieme e comunque ad affrontare anche gli ultimi decenni, vent'anni di vita.
1: Come no, certo, importantissimo.
0: Questi sono i Tiro Mancino con una canzone nuova di Nuvole Bossa in Blu.
1: Bello.
2: Fammi sapere

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
6: Che bello, Agno! Grazie! Va.
7: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
8: Ma si può dire cimitero?
9: No!
8: E se dico radioattivo?
9: No!
8: Ah, cominciamo bene!
7: Gnam gnam, così cat, cioccolato nero.

0: dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoy?
1: No.
2: Scusate, non si può più dire niente.
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
3: Dammi un boss sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorsi, ma chi erano i dorsi?
0: E Jim Morrison?

0: che vede questo, io continuo a non vedere nessuno, questo qua c'ha le visioni, c'ha. Ma vergogna.
1: E come al solito era Paolo Iannacci, chiaramente con Elio le solitesi, se lo conoscete, perché questa è la classica canzone di Elio, il classico modo di cantare di Elio, quindi bellissimo che ritorna il venerdì mattina con Thank God It's Melbourne su Radio Italiana 531, che ci potete ascoltare su tantissime cose, per esempio dove?
2: Sulla app.
1: Oh dai, dove la trovo? Dove la trovo? Dimmi.
2: Allora
1: dimmi.
2: L'app la trovi su Apple Store.
1: Ah, e poi quell'altro?
2: È Google Play.
1: Ah, grandissima. E poi dopo se avessi un computer, per esempio?
2: Sul website.
1: Oh, ma come si chiama il website?
2: Allora vai su www.radioitaliana531.com.au.
1: Bellissimo.
2: E da lì sai cosa fai? Vedi tutti i programmi, tu fai slide, e poi vedi Thank God It's Friday,
1: Melbourne. Perché lo facciamo al venerdì, però Thank God It's Melbourne.
2: Thank God It's Melbourne,
1: sì. È perché c'è già Thank God It's Friday, l'ha preso altre radio.
2: Ma più... poi che banale sarebbe fare.
1: Beh, vabbè, ma è normale, noi siamo arrivati tipo 20 anni fa, cioè le altre radio
2: sono quelle. Thank God It's Melbourne è un nome fichissimo.
1: Sì, sì. E se per esempio volessi ascoltarla sulla radiolina, dove l'ascolto?
2: Ah, deve andare in South Australia.
1: Ah.
2: Passi il border town.
1: Ah, quindi passi, non la posso ascoltare in Melbourne?
2: No, in Melbourne no. Però devi andare su, passi, ti fai tipo, non so, 6 ore, arrivi a border town e da lì, indovina un po', vai su

0: Si paga sempre.
1: Quindi praticamente c'è questa teoria che dice che se vai a un concerto ogni 2 settimane aggiungi 9 anni alla tua vita. Madonna. E perdi 15 anni nel tuo portafoglio.
0: Benissimo. Ecco, quello sicuro.
1: È una ricerca, fatta una ricerca, chiaramente fatta molto probabilmente da un manager della musica.
0: Concerti, esatto. Sì. Vabbè, allora diciamo che sicuramente andare ai concerti secondo me fa proprio bene, perché comunque hai questo sensazione proprio di star bene. Effettivamente questa ricerca dimostra che il 21%, che c'è un aumento del 21% del senso di benessere.
1: Sì,
0: si sta bene.
1: Si sta bene. Comunque se da un concerto potessi scorreggiare liberamente,
0: ma no,
1: non ti danno la colpa
0: per
1: a te, c'è tutta la gente intorno.
0: Ma non per quello, si sta bene perché non è soltanto la musica che ti fa star bene, è proprio il fatto di stare vicino alle altre persone, capito?
1: Sì, c'è uno stimolo mentale, perché sei in mezzo alle altre persone che chiaramente tutte, non so, tifano la stessa squadra, ascoltano la stessa musica, ballano, e quindi c'è questo self-worth, questa autostima.
0: Cioè, tutti che ballano insieme, tutti che cantano la stessa cosa.
1: Oh,
0: cioè,
1: dai,
0: siete
1: fratello,
0: tutti...
1: ce n'è un altro pezzo, che
0: ma
1: andare
0: no,
1: avanti. Ah,
0: sei
1: no,
0: lì
1: scusa,
0: che siete,
1: non è
0: cioè, che state tutti praticamente vivendo lo stesso momento, tutte le stesse emozioni,
1: sì.
0: Tutti che cantate la stessa
1: sì,
0: parola.
1: Come l'accendino della Coca-Cola, vorrei cantare insieme a voi.
0: Ma quella roba lì è una roba troppo più grossa di te, capito? È bellissima. E poi secondo me quando tu stai giù, perché non so se tu sei uno da Spalti o sono da Prato.
1: Io? C'ho le braccine corte.
0: Tu sei uno da Prato?
1: Prato,
0: ah,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: Prato
1: sì.
0: Tutta la vita, ma non per le braccine corte. Sai che qua tra l'altro a volte ti costa anche...
1: Il Prato. Ma io non vado ai concerti per sedermi, quindi...
0: Ah, no, certo.
1: Non vado al cinema per sedermi, non ho capito.
0: E quindi è bello, perché proprio quella sensazione...
1: Sì,
0: vabbè
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ti spingono un po', vabbè, magari a volte
1: vabbè,
0: senti...
1: Dai, se non vai quello dei Metallica a pogare, ci sta. Vabbè che andavo ad ascoltare gli Scappe in Italia. Grandissima banda spagnola, che sono fantastici.
0: Facevi i capelli lunghi?
1: No, corti. Io usavo una tattica che te la spiego dopo, poi.
0: La tattica degli anni 70, cosa?
1: No, andavo ad ascoltare questa musica comunista spagnola, che era ska, praticamente,
0: certo.
1: Per adescare.
0: Giustamente sei, romagnolo, emiliano.
1: Ma
0: cioè...
1: per adescare, lasciamo stare. Comunque, pensate a quello che succede quando andate a un concerto. Tantissime Dici. Persone sono insieme, cantano, saltano, si abbracciano, tradiscono. Per quelle poche ore sei amico di tutti. Sei amico di tutti, molto bello.
0: Ma poi ricordiamoci che noi esseri umani, non siamo fatti per vivere dentro la nostra testa.
1: Sì, non siamo dei bradipi.
0: No, ma soprattutto adesso con tutte queste app, tutta questa digitalizzazione, questa cosa qui che si sta creando. Cioè, noi comunque siamo animali sociali. Cioè, noi animali. Animali, ma sociali, sì. Il sociale è la parte importante. Cioè noi dobbiamo sentire la connessione, il movimento, la musica, cioè tutta questa roba qui è importante, ti fa star bene, ti fa, no? Ti fa sentire vivo.
1: Sì. Più che altro, giusto per chiudere questo pezzo, non pensate che la vita sia soltanto lavoro, risparmiare, comprarvi i telefonini della Google, le macchine elettriche, quelle cose lì, fare dei viaggi in centro o Sud America. E anche godersele queste cose. E il concerto è quella cosa che ti porti dentro quasi per sempre. Chi è che non si ricorda il primo Heineken Jamming Festival in Romagna? Io me lo ricordo, è stato fantastico. Cioè, per vedere che c'erano i Red Hot Chili Peppers, sono andato solo per vedere loro, gli altri non mi interessavano.
0: Tutti erano lì, ovviamente.
1: Non mi interessavano.
0: Ma perché la domanda, di questa ricerca che ti dice, che ti fa pensare, non è come che faccio a vivere di più. La domanda è come faccio a rendere più belli questi anni, no? Come mi sento più vivo in questi anni di vita.
1: Aggiungere valore, ma non un valore tangibile, non economico.
0: Perché tu devi vivere, lavorare, andare al lavoro, andare a prendere i figli a scuola, tornare a casa, fare la spesa. Cioè, ma che palle!
1: Guarda, devo andare che c'ho da lavorare io.
0: Ma gente, cantate, andate ai concerti, andate a ballare la salsa.
1: Esatto.
0: Quello che volete.
1: Se avessi avuto la possibilità, sarei andato al concerto di questo ragazzo qua, lo conosci?
0: Fred De Palma, come no?
1: Sai cosa ci canta?
0: Cosa ci canta? Amore infinito.

0: Ancora te. Allora, ritorniamo un attimino a parlare del tuo viaggio in Italia adesso che sei rientrato, no? Ma tu torneresti in Italia?
1: Ho fatto un'interview con Accenture e quindi ho applicato, così l'ho trovato su LinkedIn. Dopo quello che mio padre, queste cose mi avvicino, vedo se riesco a fare il mio lavoro anche in Italia. Adesso faccio anche lo sborone, mi hanno offerto, cioè l'offerta era, devono comunque mettere quanto ti pagano e partiva da 71.000 euro la RAL. Sì, con 3 giorni da lavorare a casa, due giorni in ufficio e chiaramente Europa e Italia per i lavori dove eri assegnato col cliente. Quindi neanche
0: Beh,
1: male,
0: no, neanche
1: neanche male.
0: male.
1: Se vivi a Canicattì, 71.000 euro sono
0: Esatto,
1: buoni.
0: Milano, ti devi prendere un affitto, non lo so. Vabbè,
1: Ciao,
0: comunque,
1: sentite dove è entrato? Sì.
0: Quindi?
1: E quindi non mi hanno preso, quindi scordatevelo che torno in Italia, sono qua a rompervi le
0: La risposta è no.
1: palle.
0: Perché devi sapere che l'83% degli italiani all'estero tornerebbe in Italia, indovina un po'. Indovina un po', in
1: Se il
0: quale
1: caffè fosse
0: caso?
1: più economico e la benzina costasse meno.
0: Indovina un po' in quale caso, se gli stipendi fossero più alti, ma va.
1: Quanti ne abbiamo persi? 450.000 giovani tra i 18 e i 34 anni sono praticamente partiti tra il 2011 e il 2026, 15 anni praticamente. No,
0: Eccomi,
1: neanche tanti,
0: eccomi.
1: neanche tanti.
0: Eccola,
1: Neanche tanti.
0: 2012. Classe 2012,
1: Neanche tanto.
0: esatto.
1: Neanche tanto.
0: E niente, praticamente per ogni giovane qualificato che
1: 30.000
0: arriva
1: all'anno, dai.
0: in Italia ne partono circa 14,5. Ecco, nessun altro paese europeo perde così tanti talenti come l'Italia.
1: Praticamente noi cosa facciamo? Gli diamo l'università, credo a 2.000 euro al mese o all'anno costa, non credo che
0: Ma
1: costi
0: sì,
1: così
0: no,
1: tanto.
0: 3.000, dai,
1: No,
0: esageriamo.
1: sì,
0: Facciamoci un po'
1: esatto.
0: di inflazione, dai,
1: Sì, dai,
0: 3.000,
1: 3.000
0: via.
1: euro all'anno,
0: Sì.
1: 5 anni 15.000 euro per 30.000 studenti, sono 450.000 euro, no, anche di più,
0: Benissimo.
1: 4.5 milioni, scusate. Quindi.
0: Dopodiché loro se ne vanno, giustamente, in massa. Noi, il paese non è in grado di trattenerli e direi che questo è un modello abbastanza fallimentare. Che ovviamente non so per quanto tempo può durare ancora.
1: Beh, durerà finché la mia visione è questa, che ho fatto due chiacchiere con un mio amico che lavora in banca, perché
0: Ok, cosa ti ha detto?
1: lavoro all'Unicredit,
0: Ah, wow,
1: lui fa
0: coraggio,
1: questi
0: mamma mia.
1: investimenti.
0: Io non sono assolutamente, non lo
1: Stabile,
0: invidio il tuo amico che lavora
1: no,
0: all'Unicredit.
1: diciamo che sta meglio magari dell'italiano medio, no? Perché guadagno un po' di più sul
0: Ah,
1: della media,
0: certo, sì,
1: però
0: però
1: c'è una
0: c'è una pressione
1: pressione
0: pazzesca,
1: altissima di raggiungere i
0: sapevo.
1: numeri. Poi parlano questo mezzo inglese, sai, KPI sono veramente difficili, Simone.
0: Ha detto veramente KPO, mamma mia. Vabbè.
1: Dopo management pensavo di averle sentite tutte. Però
0: Sì.
1: c'è anche gente che scrive purtroppo. Quella di
0: vabbè.
1: purtroppo,
0: Ma quella è
1: guarda.
0: un'altra categoria.
1: Ma lasciamoli stare. E
0: Comunque, che ti ha
1: praticamente,
0: detto?
1: la visione di uno che lavora in banca è praticamente questa, che abbiamo tantissimi soldi in Italia con gli anziani.
0: Ah,
1: E
0: pensavo cash sotto
1: quando quella
0: materasso.
1: generazione lì comincerà ad uscire, che diciamo sono i baby boomers, l'Italia si ritroverà con tantissimo cash e con tantissimi, diciamo, medio giovani, quindi 40, 50,
0: Sì.
1: 60 anni, che lì avranno già una visione diversa del mondo e anche di come utilizzare, non so, i sistemi molto più
0: Ok.
1: digitali, perché comunque a 60 anni, se ci pensi, se adesso usi il telefono a 60 anni, tu sarai tac, così
0: Certo.
1: sarai molto più sveglio
0: Certo.
1: con l'IT. E quindi diceva che quando arriverà questo cambio generazionale, l'Italia salirà di più, tornerà a salire un po' di più. Quindi
0: Ok.
1: è interessante da capire anche perché, però, non è che riporterà gli italiani indietro in Italia, quelli che vivono all'estero, chiaramente, però darà quel step up magari a far migliorare l'Italia e
0: Certo.
1: magari anche, non so, ad avere più soldi da poter investire internamente.
0: Certo, beh, comunque 83% forse se ci pensi mi stupisce perché ti avrei detto anche di più,
1: Sì,
0: probabilmente,
1: tipo il
0: nel senso che
1: 98.
0: comunque, ma sì, nel senso che poi insomma, è bello vivere all'estero, ci sono sicuramente tante cose, però è chiaro che è sempre il tuo paese. Lo stipendio, per carità, non è tutto, perché ci sono comunque anche delle dinamiche,
1: Tortelloni.
0: ci sono anche delle dinamiche diverse, che non è detto che tutti abbiano voglia comunque di, per esempio, il parcheggiatore abusivo. Mi ricordo, era una di quelle cose che io a Milano non sopportavo più, no? Ed è stata una delle tante cose che ho detto io basta, cioè non mi sento, cioè non voglio vivere in un paese dove devo andare a parcheggiare parcheggiare per un concerto, per esempio, parlando di concerti, e c'è il parcheggiatore abusivo che devo pagare perché sennò c'ho l'ansia che questo mi riga la macchina. Cioè, sì. Ma perché io devo vivere così? E sto andando a un concerto a divertirmi per, secondo l'articolo di prima, allungare la mia vita. Capito? La vita, cioè il cortisolo. Mi si accorcia, perché
1: cioè, la vita ti si allunga, però ingrassi. Quindi
0: c'è un casino, il cortisolo e il parcheggiatore abusivo. Cioè, cosa fa? Cioè,
1: vai col public transport.
0: Esatto, vai col public. Ciao. Grazie a Dio vivevo a Milano città, allora lo potevo fare. Però io dico, capito? Cioè, quella è una delle tante cose. Che il parcheggiatore abusivo è una delle mille cose che ci possono essere in una città come Milano, se, per non parlare della sicurezza, insomma, tantissime, no? Che ti fanno pensare, al di là dei soldi che uno prende per lo stipendio, quello è un top.
1: Esatto, esatto, esatto, verissimo, verissimo. Sai cosa dice Willy Peyote dopo che gli hai detto grazie?
0: Non c'è di che.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
1: Radio Italiana 531.

0: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi allora.

0: Tiggini, bellissima voce, bellissima voce. Arriva l'angolo psicologia, dove un po' Vivaldi. Così testiamo, così dici. Stimoliamo il cervello con lo stuzzicadente. Una In questo caso la domanda che è, ma più che una domanda è uno statement che il tuo cervello sta ruminando e non lo sai. Cioè la risposta è dentro di te
1: come una mucca
0: ed è sbagliata. Sì.
1: Cioè dimmi perché.
0: Perché ruminare non significa semplicemente pensare tanto, ma tornare ancora con quella storia che non ho passato l'aspirapolvere sotto il tavolo. Va bene, quindi praticamente quando ruminate sugli stessi pensieri praticamente per tutto
1: cioè, tipo
0: il tempo
1: rimuginare,
0: non vi fa dormire, vi girate nel letto,
1: che
0: perché comunque non porta da nessuna parte,
1: quella roba fa malissimo, ti fa venire il fegato marcio quella roba
0: sì,
1: quella frustrazione
0: del
1: che
0: jet lag.
1: Ti incazzi col marito
0: e poi sai quella persona comunque ha sbagliato,
1: ecco,
0: e vabbè, quindi un esempio tipo rileggere una chat più volte
1: che l'abbia fatto tutto.
0: Cos'è che mi hai scritto oggi?
1: O ripensare un errore a dire tutte le cose che avresti potuto fare, quello
0: se avessi sbagliato quel rigore in quella semifinale,
1: quello è un classico. Quello adesso non lo so per voi uomini, ma per noi donne quello è un classico.
0: Cosa?
1: Di quando stai uscendo con qualcuno che ti piace qualcuno e dici però se non avessi fatto così, se avessi detto così, se avessi fatto quello, un casino nel nostro cervello, un casino.
0: A me non piace nessuno,
1: ecco, vabbè, ma voi siete veramente flat.
0: Grazie per il voi, quindi vi coinvolge a tutti,
1: sì, sì, generalizziamo,
0: cercare continuamente
1: piace.
0: Una spiegazione a qualcosa che è già successo, basta, ecco. È successo, move forward, let it go,
1: anche
0: limit,
1: questo
0: limit.
1: Noi siamo specializzate proprio su questa roba, lui ha fatto così perché bom, bom, bom, e poi però ha detto così perché secondo me voleva, se ci passiamo ore e ore e ore di telefonate,
0: quindi praticamente il è questo loop che rimanete dentro a farvi queste domande, quindi il problema è che se rumini
1: sì
0: il tuo cervello è inchiodato sempre nelle stesse idee.
1: È vero.
0: Quindi questo praticamente ha meno capacità di guardare le cose da altre prospettive.
1: Come no,
0: paraocchi.
1: Ce n'è una di prospettiva, solo quella.
0: Certo. E la difficoltà a passare da una tasca a un'altra.
1: Certo.
0: Cos'è che mi metti di fare?
1: Appunto.
0: Come?
1: Quale? E poi zero creatività. Cioè zero proprio, non vedi proprio un punto di vista diverso. Come si fa a uscire da questo loop mentale? Diccelo, come si fa? Si può uscire?
0: No, ho preso la pastiglia sbagliata oggi. Praticamente, cosa dovete fare? Dovete trasformare, perché oggi tu così, in cosa posso fare concretamente la prossima volta. Tutte le volte io ho avuto anche discussioni con persone che al momento non posso fare nomi, però, e gli dicevo, what could you have done differently? E queste... No! Questa è l'unica cosa che potevo fare. E lì ho cominciato a coprire questi amici, che forse non sono più amici,
1: ecco.
0: Che questa limitazione anche di più dei paraocchi.
1: Allora
0: bisogna dire
1: in maniera calma, li devi dire bisogna spostare il focus sul futuro.
0: Stronza.
1: Ti devi devi concentrarti sul futuro, sul futuro. No, devi creare una distanza dai pensieri, questo li devi dire. Invece di dire non sono capace, devi dire sto avendo il pensiero di essere incapace.
0: Forse ho preso la pastiglia sbagliata.
1: Perché questo ti aiuta a come dire, a non dare del vero, cioè a non dare per vero tutto quello che credi su di te. No, invece se tu dici non sono capace è diverso, molto diverso.
0: In generale, non trattare i tuoi pensieri come una qualcosa da risolvere, da decodificare. Qua non è un ChatGPT che devi chiedergli cosa dici, cosa credi che stia pensando, chat o quelle cose lì.
1: Sì.
0: Praticamente lasciali correre in libertà, perdi il filo, vaga, perché sei un umano.
1: Va bene così, va bene così. Allora, in questo mondo che ci vuole sempre più macchine, ed è importante insomma anche questo ricordarselo, noi comunque non siamo delle macchine, no? Quindi, dobbiamo insomma praticamente semplicemente cercare di leggo quello che hai detto tu, cioè
0: io
1: domani,
0: cerchiamo di fare come dice Fresh Mula, mia cara Eleonora, che è importantissimo.
1: Dimmi, che dice?
0: Lui dice di fare una cosa importantissima,
1: di andare fuori di testa.

0: finalmente sono rientrato con la testa perché ho dormito abbastanza. Non sei una brutta persona, Elena, non sei una brutta persona, hai solo dormito male. Quindi la scienza spiega perché il sonno cambia il modo in cui gestiamo le emozioni. Ed è importantissimo perché veramente c'è...
1: A volte pensi che uno è un co, invece magari ha soltanto dormito male.
0: Come scendi da che parte scendi del letto? Certo. Ti sei svegliato sei sceso dalla parte sbagliata del letto.
1: E invece tu pensi invece che questo
0: no, è russato tutta la notte, ma te non ti sveglio.
1: No, porello, quando ha dormito, esatto. No, poraccio. Vabbè, allora, comunque hai dormito tu, sì?
0: Sì, un po' di jet lag ce l'ho, sono sveglio alle 2 di mattina che risponde agli Esteriore Brothers, ma va bene.
1: Comunque, allora, una persona che non so se mi è capitato, una persona che magari normalmente tu sopporti e a quel punto diventa insopportabile, no? E quello che dicevamo prima, esatto, no? Quel problemino, no? Che sembra un piccolo problema, no? Che invece poi diventa tutto enorme.
0: Chiudi,
1: no?
0: La porta!
1: Allora, una parte appunto della risposta abbiamo detto, no? Potrebbe essere che ha dormito male, no? Quindi il sonno non serve soltanto a recuperare le energie, ma dobbiamo ricordarci che quando uno dorme, no? Il cervello continua a lavorare e a contribuire, no? In maniera regolare al modo in cui noi reagiamo, no, a questi stimoli emotivi. Quando siamo privati del sonno, no, cosa succede? Che ci sono dei meccanismi, no, che normalmente ci aiutano ad essere un attimino più tranquilli, ecco, che diventano meno efficaci e la comunicazione tra queste aree viene un po' a mancare.
0: Se siete in un ufficio, andate nella nuova zona che è stata creata, o la first aid room, la stanza di primo soccorso, o la well-being room, vi mettete lì, chiudete,
1: basta, per 15 minuti, perché effettivamente la privazione di sonno ti rende una persona un po' meno, come dire, appetibile, sociale verso il mondo, no? Quindi non è che soltanto ci arrabbiamo di più, effettivamente proprio succede proprio che il nostro paesaggio emotivo si appiattisce, cioè diventa proprio difficile gestirlo, no? Quindi è una cosa quasi, cioè direi, obiettiva.
0: È il problema dell'amigdala, quella
1: maledetta lì,
0: sì, quella lì dell'interno 8, l'amigdala, che è coinvolta nell'elaborazione delle emozioni e nella risposta alle minacce.
1: Che però
0: quindi
1: mi sa che si dice amigdala.
0: Amigdala o amigdala?
1: Non è amigdala.
0: Ma la mia è amigdala.
1: Ah sì, eh?
0: Se siamo di una nazione diversa, quindi non lo so.
1: Vai, lei.
0: Vabbè, troviamo un dottore che ci dice queste cose. Praticamente l'amigdala, sì. Amigdala.
1: Come è amigdala? Comunque, vabbè, vediamo, lo troviamo.
0: Che comunque qua non fa l'accento, non è che sono io imbecille, io ho dormito. Vabbè, comunque questa parte del cervello che praticamente è coinvolta nell'elaborazione delle emozioni e diminuisce anche la comunicazione con la corteccia prefrontale, quindi c'è praticamente un distaccamento tra delle parti del cervello che non aiutano così a gestire le proprie emozioni, ad essere, esatto. E diventi un po' più stressante, noioso da avere intorno.
1: Ti confermo che è l'amigdala.
0: Amigdala.
1: Sulla I.
0: Quindi amigdala. L'amigdala. Quindi, come aveva detto prima Eleonora, dormire male non significa soltanto provare più emozioni negative, ma può significare anche provare meno emozioni positive.
1: Esatto.
0: Questo vino faceva schifo.
1: Quindi la prossima volta che ti chiedi perché oggi mi dà fastidio letteralmente tutto, allora prima di dare la colpa a te stesso, al lavoro, alle persone intorno a te, fatti una domanda e chiediti: quanto ho dormito?
0: Ho dormito abbastanza da quando sono rientrato dall'Italia, però ancora questo è...
1: poi se ti prendi pure la melatonina, però la melatonina è molto importante.
0: Ah, prendo anche il magnesio
1: per quando si fanno dei viaggi così intercontinentali. Comunque,
0: prendo anche il magnesio se ti interessa, ho fatto tanta cacca.
1: Ma noi non ci interessano le tue funzioni.
0: Dai, arrivo Francesca Michelin con la mia ragazza, andiamo un po' in pausa, poi torniamo subito dopo che vado un attimo a fare le mie funzioni da qualche altra parte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God is Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
3: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
5: Radio Italiana 531.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana.

0: senti un po', ma tu, no, quando ti chiedono, cioè, chi sei, cosa sembra fai, come stai, no? Cioè, tu rispondi.
1: Sembra preciso.
0: Per esempio, non ti è mai capitato, ma... allora, non ti è mai capitato di, che ne so, uno ti dice, ma come stai? Beh, e magari tu... l'altra persona ti risponde, eh sì, la, che ne so, mia figlia c'ha la febbre. Non ti è mai capitato, no?
1: Quando sei nata tu?
0: Il 5 ottobre.
1: Io... Anche mia cugina è nata il 5 di ottobre.
0: Io sono nata questa settimana, ho fatto il compleanno. Allora, questo perché te lo chiedo? Perché... spesso mi capitano di chiedere a delle amiche, tipo, ma come stai? Mi dicono, sì, sai, la bimba c'ha la febbre, il lavoro, insomma, la mia collega adesso si è dimessa. E tu dici, sì, ma, capito, ma come stai tu?
1: Ma voglio sapere chi sei al di fuori del lavoro,
0: cioè,
1: cosa fai?
0: Come stai, capito?
1: Cosa fai?
0: Ecco,
1: sì.
0: Allora c'è un po' questa tendenza ad associarsi al lavoro, oppure, che ne so, ai figli.
1: Sì.
0: Hai notato?
1: Ho notato, mi si è chiuso un capezzolo nell'armadio l'altro giorno.
0: Perché quando, cioè, quando ci presentiamo, praticamente è come se abbiamo sempre bisogno di dire qualcosa sul nostro lavoro, no? Cioè,
1: sono,
0: qual è il nostro ruolo lavorativo?
1: Come stai?
0: Come stai? Sono busy al lavoro, guarda, un momento
1: tanto lavoro da fare, pesante, poi i miei colleghi mi stressano.
0: Se ci pensi anche da bambino, no? Tu sei sempre così spinto a pensare cosa vuoi fare da grande, sei sempre spinto a pensare a
1: al lavoro. Farò il pompiere, Grisù.
0: Tu cosa volevi fare da bambino?
1: Il pompiere.
0: Ecco.
1: No, non è vero, non lo sapevo. Non lo sapevo, sono cresciuto con Baggio, quindi volevo fare il calciatore,
0: oh.
1: Mi sarebbe piaciuto. Poi mio papà faceva l'elettricista, allora ho pensato di fare anche l'elettricista.
0: Ah,
1: per
0: sì?
1: Un po'.
0: Bene.
1: Sì, poi dopo ho detto, vabbè, si fanno più soldi a vendere filati da maglieria, infatti.
0: E quindi?
1: E poi se le cose sono cambiate, sono venute in Australia.
0: Ma sei andato a vendere le maglierie o no?
1: Eh sì, l'ho venduta.
0: Ah, e poi è andata, bello, carino. Sì,
1: carino,
0: sì, eh. Questo qui è ancora dell'epoca o?
1: Ma no, certo, è la settimana dell'ugly sweater in ufficio.
0: Ah, allora, benissimo. Sì, sì, sì. Aspettavo quello con le renne.
1: Non avevo un'idea specifica di cosa avrei voluto fare nella vita, okay, quando ero bambino, però insomma seguivo certi sogni, che magari era calcio, magari era, non so, la Formula 1, quelle cose lì, perché comunque sei attratto da quelle cose, però, e poi c'era la figura di mio papà,
0: certo,
1: di
0: ma secondo te perché facevo. Noi abbiamo sempre questa cosa che quando ti dici come sta, diciamo, mamma mia, guarda, il lavoro pesantissimo, busissimo.
1: Perché comunque, secondo me, siamo distaccati dalla realtà, di quella che è la nostra realtà, cioè io sono distaccato da me stesso, e poi c'è quell'altro io che è l'io lavorativo,
0: certo.
1: E allora penso che la mia vita adesso sia l'io lavorativo.
0: Cioè che si fonde praticamente,
1: sì,
0: si fonde il reale col professionale.
1: Cioè, relativamente parlando, potresti dire a qualcuno, ah, guarda, al lavoro mi rompono le scatole, però nella vita va tutto bene, al momento sono molto contento, cioè, pago poco di affitto, ho fatto 4 al tazzolotto, che non vuol dire niente,
0: esatto.
1: Ho vinto $39, queste cose qua, quindi riuscire a, non so, portare il lavoro come seconda attività della tua vita, cioè
0: sai che noi passiamo 80-90 mila ore al lavoro nell'arco della vita?
1: Vi ucciderò tutti, cioè al lavoro, cioè, vi prometto, vi darò da lavorare per sempre.
0: È per questo, no, che poi il lavoro, essendo, come dicevi, la nostra seconda attività in assoluto per quantità di tempo dedicato, diciamo, in tutta la nostra esistenza umana dopo il dormire, è chiaro che forse diventa praticamente una fusione con chi siamo, con chi è la nostra persona, no? Perché effettivamente quello a cui dedichiamo la maggior parte del tempo, a parte appunto quando dormiamo, se tu ci pensi, i tuoi colleghi sono quelli che vedi di più in tutta,
1: sì,
0: la attività lavorativa.
1: Sì, e poi secondo me la cosa più importante è arriva il momento quando poi finirete quel giorno in cui I'm retiring, vado in pensione, che non avrete
0: depresso.
1: Più, sì, sei depresso, non avrete più quell'identità, perché comunque avete perso la vostra identità.
0: Certo.
1: E quindi lì non saprai
0: le
1: più
0: tue passioni, non saprai più quali sono i tuoi ideali, non avrai,
1: sì,
0: praticamente più relazioni,
1: fuori,
0: i tuoi valori, eccetera, eccetera.
1: E lì che andrei a comprare un computer e farei finta di scrivere, muovere le celle di Excel, giusto per essere impegnato. Quindi queste sono le cose che... cioè devi...
0: infatti il 28%, ricollegandomi a quello che ho appena detto, no, delle persone che vanno in pensione dopo i primi 2 anni, diciamo, successivi al pensionamento, soffre di depressione. Il 28% non è poco,
1: ma dipende dall'amigdala,
0: è vero?
1: Dipende proprio dall'amigdala.
0: Di ansia, soffre di ansia, soffre di disturbi del sonno. Esatto.
1: È triste un po',
0: questo è molto,
1: è preoccupante, però anche triste allo stesso tempo, perché sappiamo i risultati risultati, chiaramente questa qua è gente che viene studiata, abbiamo questi risultati, cosa facciamo? Continuiamo a fare la stessa cosa. Andate ai concerti, allora.
0: Certo, andate ai concerti che vi lunga la vita, andate a ballare. È come se uno deve un po' rispondere a questa domanda, cioè, ma io chi sono quando non produco? Quando non produci, chi sei?
1: Sono ancora un ragazzino di 12 anni che fa ancora gli scherzi e suona i campanelli e scappa, vi rubo gli stemmi delle macchine.
0: Fai ancora, com'è che le chiamate quelle robe con le bici?
1: I frenotti.
0: Ah, ecco, mi fai ancora quelle lì con la moto?
1: No, però io andrei al concerto di questo ragazzo qua.
0: Ah, di ultimo.
1: Con tutto.

0: ci sta per te, ho tutto di ultimo, bellissimo questa, se veramente vi capita l'opportunità andate al suo concerto, perché le canzoni di ultimo sono bellissime da squarciagola in macchina, tra l'altro, sì, anche nella doccia, sì. Quello che è successo ultimamente in Spagna è una cosa che un po' fa così rattristare, devo essere sincero, più di tutto il resto, di quello che è praticamente la sommossa che praticamente è successa in Spagna, anche in Francia ne parleremo questa qua, però quello che in Francia è successo a Mari Carmen di 87 anni, che praticamente è stata buttata fuori dalla casa in barella, che in cui viveva dal 56, non per morosità, perché il che, se magari uno dice morosità, che è una mora, no, era per morosità, non pagare l'affitto, la morosità praticamente.
1: Esatto. Pagava circa 500 euro al mese,
0: cioè
1: la società proprietaria ne voleva più del triplo.
0: Veramente, qua. Tristissimo, veramente certo. Triste, veramente triste, perché comunque c'è, cioè, la signora 87 anni chiede il triplo, cioè veramente è mancanza di umanità, secondo me è proprio mancanza di umanità, una tristezza esagerata.
1: E questo è un po' un problema di tutti, no? Perché soltanto il 14,5% dei giovani tra i 16 e i 29 anni vive per conto proprio, lo sappiamo che questo è uno dei problemi, insomma, dell'Italia, della Spagna, di questi paesi. L'affitto medio vale il 98,7% dello stipendio di un giovane.
0: Perché cioè, non è solo
1: tutto,
0: l'Italia, esatto,
1: tutto.
0: Perché non è solo l'Italia ad avere comunque gli stipendi bassi, anche in Europa in generale, anche se la Spagna sta andando
1: un po'
0: bene,
1: meglio di noi, però non è che proprio, cioè, stanno lì, non è che sono messi tanto meglio.
0: Merda, cacca, secondo me. Comunque, quindi il governo cosa ha fatto? Sono chiaramente gli spagnoli sono scesi in piazza, non sono mica come noi italiani che scendono al bar, cioè si è chiaro.
1: Sono scesi fermo nel paese,
0: certo,
1: praticamente.
0: Certo, sono più intelligenti. Sotto quell'ottica lì sono più persistenti,
1: sono più avanti, da quel punto
0: non intelligenti, sono più persistenti e comunque fanno valere i loro diritti in una maniera diversa. Quindi il governo approva due decreti, stop fino al 2030 agli sfratti delle persone vulnerabili senza un'alternativa.
1: Sì. Certo.
0: Cioè non puoi, dove la metti quella persona lì?
1: Certo.
0: È per quello che dico, manca l'umanità.
1: Sì.
0: E aumenti degli affitti al massimo del 2% fino a fine 2027.
1: Sì.
0: 2 anni in più su richiesta per i contratti in scadenza e divieto per 2 anni ai fondi di comprare case per speculare.
1: Esatto.
0: Questa è un'altra cosa che chiaramente dovrebbero fermarle, però capisco anche che per esempio un comune venderebbe, faccio per dire, il comune di Roma venderebbe il Colosseo perché magari gli arrivano non so quanti miliardi di euro, ci mancherebbe.
1: Allora il congresso boccia entrambi i decreti,
0: non
1: cioè
0: del boccia,
1: non del boccia, il congresso ha bocciato entrambi i decreti, quindi contro hanno votato le destre e gli indipendentisti catalani, ovviamente, chiaro. Sanchez valuta il voto anticipato, forse si parla del 29 novembre, però prima di tutto questo i sondaggi dicevano che le destre sarebbero comunque state in vantaggio. Quindi cosa succede? In piazza Madrid ovviamente scendono 500.000 persone.
0: Non i nonnetti col pullman, con la croce della Proloco di Veneto.
1: Secondo l'autorità 70.000.
0: Sì.
1: Si annuncia uno sciopero generale, praticamente si ribellano contro questa appunto bocciatura dei decreti e come abbiamo detto ovviamente in Spagna si ferma un paese.
0: Certo. Francia praticamente più velocemente con questo qua, gli studenti di un liceo alle porte di Parigi bloccano la scuola, mancano professori
1: ovviamente.
0: E mezzi. 2 settimane la protesta arriva fino da Lille a Marsiglia praticamente.
1: E tutta la Francia. E anche qua il problema riguarda tutti, no? Cioè l'anno scorso nelle superiori pubbliche è stato quasi il 10% delle ore di lezione. Che cosa chiedono? Chiedono meno persone nella classe, perché ovviamente non bastano classi da 35 con le sedie appunto che non ci sono, basta questi edifici insomma del dopoguerra che insomma stanno cadendo a pezzi, ovviamente vogliono più insegnanti, vogliono più supplenti, più sorveglianti, stop ai tagli, stessa roba dell'Italia, cioè non è molto diverso.
0: Però la cosa bella, prima di passare all'ultima canzone, è che praticamente loro protestano.
1: E in Italia?
0: E invece in Italia? In Italia così, come dice Nadia Bassano.
1: È un'altra me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La vita è fatta di connessioni, in

0: portal. Amfe Community Care, where culture and care meet.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Oh Eleonora, siamo arrivati alla fine.
4: Caro Steve.
3: Certo, così mi è arrivata una pigna sulla testa, che forse era mio padre.
4: Il coppino
3: che mi ha dato mio padre. Siamo arrivati alla fine. È volato questo tempo, un po' come le 24 ore che ho fatto in aereo.
4: Vero.
3: Sono volato, ho fatto soltanto un'ora di stopover. Sempre c'è Starlink sulla Qatar.
4: Sì,
3: infatti scrivere ai miei amici, mi dicevo, oh, che culo c'è il wifi. No, c'è Starlink, non è che c'è del culo.
4: Pagato.
3: E stavo pensando al questo fattore che la prossima settimana saremo alla Melbourne Italian Fest o Italian Fest, quindi ne parleremo poi la prossima settimana,
4: certo.
3: Un po' di più, però io e Marco saremo sul palco dalle 5 in poi. Radio Italiana 531 sarà là con lo stand, non so dove,
4: esatto.
3: Sabato mattina invece al 16 c'è la festa al museo, che è la discoteca. Sabato mattina 17 Radio Italiana 531 trasmetterà live da Brunetti in Lygon Street, quindi io e Marco saremo là a fare un po' di broadcasting live per un paio d'orette prima di passare così la palla alla Melbourne Italian Festa, che inizierà alle 11 della mattina, 12 della mattina,
4: sì, forse mezzogiorno, credo.
3: Comunque ne parleremo di più, anche perché c'è un bel programma, un palinsesto interessante.
4: Tantissime
3: stage, quelle cose,
4: tanti singers.
3: Questo weekend cosa fai?
4: Allora, questo weekend direi palestra.
3: Grazie a tutti.
4: La lavatrice l'ho fatta oggi, siamo sereni, a posto.
3: Sì,
4: niente, qua bisogna considerare il tempo, bisogna vedere com'è il tempo, perché se in tinta con questo sole è the place to be.
3: Fa caldo.
4: È the place to be, quindi caffettino fuori con le amiche. Ma voi fate compleanno questa settimana, quindi io adesso per le prossime 3 settimane vedo tutte le amiche e festeggio ogni volta che le vedo.
3: Sei come quella che dice, compie gli anni in ottobre, tutto il mese di ottobre è il mio compleanno, ma va là. Cioè,
4: no,
3: buongiorno.
4: Non è che tutto il mese di ottobre, è che se uno non festeggia come dire, con un gruppo, no? Ogni volta che vedi qualcuno è sempre festa. Cioè esci per una colazione ed è festa, esci per un drinkino ed è festa, esci
3: peccato
4: per una cenetta ed è festa.
3: Peccato che tu parti per il mio compleanno, tu parti il 28.
4: Io parto il 28.
3: È il mio compleanno è il 26,
4: lunedì.
3: È il 27.
4: E quindi cosa mi vuoi dire? Mi perdo il festone.
3: Volevo fare un drinks così, ma
4: facciamo il festone, cioè facciamo la domenica. Domenica che entra nel lunedì?
3: Prima.
4: No, anch'io
3: prima
4: non lo farei mai.
3: Non
4: lo farei mai.
3: Lo faccio il martedì.
4: Va bene, dai, martedì
3: potrei farlo il martedì.
4: Ci sta.
3: Vediamo, ci devo pensare.
4: Tu cosa fai sto weekend, a parte dormire?
3: provo ad andare a vedere Holly Cannoli, che me lo sono perso. Quindi vedo di comprare un biglietto e andarlo a vedere da qualche parte.
4: Certo, perché c'è ancora il festival italiano, l'Italian Film Festival, che insomma, adesso tu ti sei perso questo mio momento di Lilli Grubinaggine, però è stato molto carino, molto interessante.
3: Ho sentito dire che avevi più spirito di Edoardo Leo. Cioè, Edoardo Leo era quasi così. Puoi andare via, c'è troppa energia per me. No?
4: È vero.
3: E cos'è che ha studiato lui?
4: Filosofia. Cosa deve aver studiato?
3: Cioè, veramente.
4: Ma devo dire, non è male, non è stato male. Semplice.
3: Sì.
4: Ci sta, magari.
3: È venuto in Australia con i tomi ancora di Platone.
4: Della filosofia. Esatto,
3: si portava quelli di Platone, Aristotele e anche quello che giocava nel Brasile. Aristotele,
4: comunque, dai, quest'anno devo dire che è stato un bel festival, un bel po' di personaggi interessanti, carino. Speriamo che anche l'anno prossimo sia uguale.
3: Grazie a tutti per quelli che sono stati con noi, che non lo saranno, quelli che saranno, quello che volete.
4: Quello che volete.
3: E fate come vi pare. Thank God It's Melbourne finisce qui.
4: Buon weekend.
3: Ciao a tutti.
4: E ascoltateci.
3: Ciao. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande

0: Calf come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 9.
4: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
6: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury, Glenburn Road, Leabrook, Grant Avenue, Rose Park, Greenhill Road, Burnside and the Parade, Kensington. La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
5: Questo programma è sponsorizzato da Chemis King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemis King. Qualità al tuo servizio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemis King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemis King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il St. Andrew's Hospital di Adelaide ha segnalato una violazione informatica che ha coinvolto informazioni personali. La struttura ospedaliera privata ha informato le persone interessate e le autorità competenti per la sicurezza informatica. Sono in corso accertamenti per chiarire la portata dell'incidente e verificare quali informazioni siano state compromesse. L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza della protezione dei dati personali, soprattutto nel settore sanitario. Passiamo ora al costo della vita, con nuove informazioni sul mercato degli affitti australiano. Secondo i dati della società immobiliare Domain, molti inquilini hanno ormai raggiunto il limite delle proprie possibilità economiche. Nonostante la carenza di abitazioni disponibili, per i proprietari sta diventando sempre più difficile aumentare gli affitti. Il problema riguarda numerose famiglie australiane, già alle prese con spese elevate per l'alimentazione, le bollette e altri beni essenziali. La situazione evidenzia una crescente distanza tra il costo delle abitazioni e la capacità economica degli inquilini. Cambiamo argomento e parliamo della sicurezza dei più giovani su internet. La Polizia Federale Australiana ha lanciato un nuovo richiamo all'attenzione sul rapporto tra minori, abusi online e intelligenza artificiale. Secondo le autorità, alcuni bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali su internet si rivolgono ai programmi di intelligenza artificiale per raccontare le proprie esperienze, anziché parlarne direttamente con un adulto. Una situazione che sottolinea l'importanza del dialogo in famiglia e della presenza di persone di fiducia capaci di ascoltare e sostenere i più giovani. E passiamo allo sport con il basket australiano. L'allenatore degli Adelaide 36ers, Trevor Gleeson, ha criticato duramente l'arbitraggio dopo la sconfitta contro Melbourne United nella NBL Ignite Cup. Il tecnico ha dichiarato di sentirsi preso di mira dagli arbitri, dopo aver ricevuto un fallo tecnico durante la partita. Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito sulla gestione degli incontri e sul rapporto tra allenatori e direttori di gara. Chiudiamo con i prezzi dei carburanti nel Sud Australia, che potrebbero registrare nuovi aumenti durante questo fine settimana. Con il prezzo del petrolio ancora elevato, gli automobilisti sono invitati a confrontare i prezzi prima di fare rifornimento. Arriva però una buona notizia dalla RAA, che ha annunciato uno sconto speciale di 20 centesimi al litro per tutti i suoi soci, il doppio rispetto alla riduzione abituale. L'offerta sarà valida da oggi, venerdì 9 ottobre, a partire da mezzogiorno fino alla mezzanotte di domenica 11 ottobre, presso 56 distributori convenzionati nel Sud Australia. Lo sconto riguarda sia la benzina che il diesel e permetterà di risparmiare circa $13 su un piano medio. Per usufruirne basterà presentare la tessera RAA al momento del pagamento. L'associazione consiglia anche di utilizzare la propria applicazione per confrontare i prezzi dei carburanti in tempo reale e individuare i distributori più convenienti. Fonti: comunicato ufficiale RAA dell'8 ottobre e analisi dei prezzi dei carburanti ad Adelaide. Il possibile aumento nel weekend è una previsione, non un rincaro confermato. E vediamo adesso le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata nuvolosa con piogge molto probabili e una temperatura massima di circa 23 gradi. Nel pomeriggio e in serata sono possibili temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e piogge abbondanti, con il rischio di allagamenti improvvisi. Condizioni di instabilità anche in diverse zone del Sud Australia, con rovesci e possibili temporali. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino alle 12 sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e la nostra carissima Tilde. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, buongiorno ragazze, buongiorno a tutti voi dall'altra parte, buona giornata.
0: E con noi pure stamattina abbiamo Angela Vaccari e Lucrezia Ranieri del patronato Ines e del patronato Italwill, che dopo parleranno pure loro. E, buongiorno ragazze.
2: Buongiorno a tutti.
0: Sì, allora durante questa trasmissione settimanale andrà in onda adesso informazione dal patronato, dei patronati, delle canzoni, rubrica, attualità, la cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma l'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Il numero qua nello studio è 83 40 77 00. Se volete parlare sia con Angela che Lucrezia, potete telefonare su quel numero quando allo studio e loro risponderanno su i vostri problemi. Allora il numero 83 40 77 00. Allora do il benvenuto, andiamo a Angela e andiamo a Lucrezia, Angela Vaccari e Lucrezia Ranieri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, notizie?
2: Notizie, sì, più o meno.
0: Parlate. Allora, novità, dovrei dire novità.
2: Novità, sì, vabbè, sì. Allora, buongiorno a tutti, buona giornata, questa giornata un po' piovosa
0: sì.
2: Oggi, sì, è tornato, diciamo, un po' l'inverno. Sì,
0: dopo la bella giornata
2: dopo
0: di ieri.
2: Dopo la bella giornata di ieri. Allora, oggi iniziamo a parlare per quanto riguarda la campagna degli esistenze in vita. Sappiamo benissimo che in passato abbiamo già detto che, mi sembra dal 2024, se non erro, hanno cambiato un po' le regole. Prima il pensionato percepiva il modulo di esistenza in vita, il quale lo doveva portare da un giudice di pace e farlo firmare e timbrare e poi si mandava indietro. Dal 2024 invece le cose sono cambiate, non lo mandano più, per quelli che hanno una pensione australiana o hanno semplicemente un numero di un CRN del Centrelink non lo percepiscono, perché c'è un accordo tra l'INPS e il Centrelink dove il Centrelink, se casomai il pensionato viene a mancare, lo comunica il Centrelink stesso all'INPS. Anche se noi, quando succede, sempre consigliamo di chiamare i propri patronati e farcelo sapere.
0: Scusa Angela,
2: sì.
0: Allora vuol dire che se hanno bisogno di informazione basta che vengano con la carta di pensione, che quella australiana che c'ha il CRN sopra con quel numero?
2: Sì.
0: È sufficiente?
2: Allora, no, io stavo spiegando del fatto degli esistenze in vita che non arrivano più. Vorrei dire adesso è iniziata la campagna del 2026, io personalmente al mio ufficio ho riscontrato che anche se alcune persone percepiscono la pensione australiana, come è stato fatto l'accordo tra l'INPS e il Centrelink, e il Centrelink comunica all'INPS, hanno percepito il modulo. Quindi io vorrei dire a quelli che ci stanno ascoltando, se casomai lo ricevete o avete dei dubbi se lo dovete ricevere oppure no, ci potete sempre chiamare e noi con i vostri dettagli di nome, cognome, data di nascita possiamo controllare tramite il portale della Citibank. La Citibank è la banca che fa i pagamenti ai pensionati all'estero e la Citibank è anche la banca che si accerta che il pensionato sia in vita, così continuano a pagare la pensione. Quindi sì, potete chiamarci e possiamo controllare, anche se non lo ricevete, avete qualche dubbio, fateci sapere se volete che controlliamo, così state un po' più tranquilli.
3: Sì, perché praticamente, come diceva Angela, fino al 2024, quindi fino a 2 anni fa, tutti, indistintamente tutti i pensionati ricevevano questo modulo. Adesso diciamo forse un 20% soltanto, perché la maggior parte, prendendo la pensione australiana, non lo devono fare, sono esonerati, perché è Centrelink, come spiegava Angela, che comunica eventualmente all'INPS il decesso del pensionato. Quindi è un'agevolazione, non sono costretti tutti quanti a correre dal giudice di pace o dal patronato per dimostrare di essere vivi, perché per la maggior parte di loro eventualmente lo fa Centrelink. Quindi questa è la differenza.
2: Quindi anche se conoscete qualcuno che l'ha ricevuto o vuole delle informazioni, passate parola e ci possono sempre chiamare ai nostri uffici.
0: Allora, Angela Vaccari del patronato INES, 177 Paynham Road, St. Peter's. Il numero del telefono è 8363-3830 e sono aperti dalle 9 alle 3. Da lunedì al venerdì.
2: Sì.
0: E Lucrezia Ranieri dall'Italwill, 84 Paynham Road, Stepney, 83620321. E loro pure sono aperti dalle 9 alle 3. Andiamo un piccolo stacco, ragazze, e dopo continuiamo con questa conversazione.
1: Sì,
0: molto importante.
1: Se vogliono chiamare qui possono anche chiamare.
0: Sì, 83 40 7 00.
4: Radio Italiana 531.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Mamma, il frigo è vuoto!
7: Ed io ho finito la farina e il pane.
8: Ma in questa casa manca tutto!
7: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
9: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
10: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
9: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
10: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
9: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
10: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
9: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Eccoci, siamo di ritorno e abbiamo con noi come ospiti Angela Vaccari dal patronato Ines e Lucrezia Ranieri dal patronato Italwill. Ridò la voce a loro e continueremo con l'informazione, e se volete telefonarci con qualche problema che voi avete, 83407700, il numero qua nello studio. Do la voce a Lucrezia.
1: Sì. Allora, tornando all'esistenza in vita, volevo dire che chi di voi lo riceverà, quindi diciamo così, chi lo riceve, recatevi per favore dal patronato, perché è importante per validare l'esistenza in vita, e fatelo prima possibile, perché il termine ultimo è il 18 gennaio 27, ma chiaramente essendoci prima la vacanza natale, quindi i nostri uffici potrebbero essere probabilmente chiusi per un certo periodo di tempo, è meglio se venite prima possibile, così lo risolviamo senza alcun ritardo. Chi lo riceve e non può recarsi al patronato, per esempio, si tratta di un pensionato che si trova ricoverato in una casa di riposo per anziani o per qualche motivo è impossibilitato a venire da noi, contattateci, perché possiamo stampare un modello alternativo, e con questo modello alternativo c'è la possibilità che qualcun altro dichiari che il pensionato è vivo. Per esempio, se si trova di nuovo nella casa di riposo, è la nursing home stessa che potrà certificare che il pensionato è vivo, oppure un medico, o ci sono anche altri casi. Veramente sia io che Angela, quando ci sono casi particolari, cioè di persone che sono davvero impossibilitate a muoversi e si trovano in casa loro, possiamo anche fare delle visite domiciliari quando necessario.
0: Quindi, questo è molto importante, perché lo sai, non tutti sono mobili per uscire da casa, oppure non guidano e cose così, e non sempre tutti hanno familiari per accompagnarli per voi.
1: Sì, quindi possiamo venire noi, o appunto valutiamo il caso, e bisogna valutare il caso, perché bisogna capire se possiamo usare il modello che avete ricevuto o se dobbiamo predisporne uno nuovo, però ecco, è importante farlo magari entro la fine di dicembre o prima possibile, se no poi dopo sospendono i pagamenti. Sospendono i pagamenti, e poi per riattivarli purtroppo non perdete il pagamento del ratio di pensione, ma per riaverlo indietro è abbastanza complicato. Purtroppo recentemente stiamo anche riscontrando delle difficoltà con l'INPS, perché diventano sempre più all'INPS pignoli, esigenti, e quindi poi dopo per riavere quel pagamento non solo ci vuole tempo, ma bisogna provare con tanta documentazione di supporto il motivo per cui questa rata non è stata ricevuta.
0: E ci sono sempre problemi, perché sono problemi oltremare. Oltremare, sì. Non è che diciamo si può bussare alla porta e andare a presentarsi.
2: Sì, sui pagamenti di rate insolute vorrei aggiungere, piuttosto a riassicurare, perché tante persone pensano, quando non ricevono una rata per vari motivi, come non aver trasmesso la certificazione di esistenza in vita, oppure qualche problema con la banca, e quel pagamento non va a buon fine nel conto della pensionata, ritorna indietro all'INPS. Quando noi chiediamo la riemissione di questo pagamento, a volte ci impiega un bel paio di mesi, perché essendo un pagamento separato dal solito, dal mensile o dal semestrale che si fa di solito, l'INPS deve seguire una procedura che è un po' più complessa, un po' più lunga. Quindi a volte io ricevo delle chiamate dai pensionati dove sono un po' preoccupati: oh, l'ho perso, non me lo pagheranno, e io semplicemente rispondo la verità, che purtroppo ci vuole tempo, quindi chiediamo di essere un po' pazienti, che prima o poi arriverà. Perché purtroppo ci sono due enti, c'è l'INPS e c'è la Citibank, e a volte questi due enti non comunicano bene tra di loro, quindi noi siamo sempre nel centro e cerchiamo di fare da arbitro tra di loro e cercare di un po' di chiarire un po' le cose e metterle a posto. Però sono abbastanza bravi, però per certe cose c'è una procedura un po'
0: tempo,
2: più lunga,
0: ci vuole il suo tempo,
2: quindi non sono mai persi questi pagamenti.
0: E meno male che si lavora tramite e-mail e telefonate oggi come oggi.
2: Non come tanti anni fa, che era il fax, o sì. il telefono.
0: Però
2: per
0: ci sono sempre i problemi e certo. Se ne avete di affrontarvi con Angela Vaccari al patronato Innes, 177 Paynham Road, St. Peter's, 8363-3830, aperta dalle 9 alle 3. E Italwill, Lucrezia Ranieri, 84 Paynham Road, Stepney, 8362-0321. E se avete un problema che volete parlare con le ragazze adesso, 83 40 77 00 è il numero qua nel nostro studio. Do la parola adesso ancora a Lucrezia.
1: Sì, allora, a parte il certificato di esistenza in vita, un'altra lettera che potrebbe ricevere qualcuno di voi è un sollecito sulla dichiarazione dei redditi. Di nuovo qui, non tutti i pensionati lo devono fare, ma più o meno un 50%. Quelli di voi che lo devono fare, generalmente venite contattati da noi stessi, cioè dal patronato. Siamo noi che vi chiamiamo, vi contattiamo e vi chiediamo di farlo, se è da fare. Chi invece, per qualche motivo, o non l'ha ancora fatto perché non si è presentato ancora da noi, non ha una documentazione di supporto che abbiamo richiesto, oppure ancora non avete risposto alla nostra richiesta, riceverete un sollecito, e questo sollecito verrà direttamente dall'INPS, quindi dall'Italia. Per favore, di nuovo anche qui, venite prima possibile, perché è importante, così si fa e entro la fine dell'anno e siamo a posto, perché la dichiarazione dei redditi che dobbiamo fare quest'anno si riferisce ai redditi percepiti lo scorso anno. Quindi per favore, chi la riceve, venite a trovarci nei nostri uffici.
0: Allora, quello che volevo dire è che voi andate pure oltre l'ufficio del patronato. Se mi ricordo bene, Angela, andate a Padre Pio.
2: Sì, ogni mercoledì dalle 9:30 fino alle 12 ci troviamo a Bene, Padre Pio, sulla Torrance Road.
0: Sì.
2: Ma anche lì è sempre bene chiamare il nostro ufficio a Paine 8363-3830,
0: sì.
2: Perché lì non abbiamo telefono, quindi chiamate da noi per avere una conferma che sì. ci saremo. Di solito ci siamo ogni mercoledì.
0: E tu pure, Lucrezia, sei a CIC?
1: Sì, io sono sempre al CIC, sì. Come ufficio principale, però poi dopo vado anche a Paralawi, a San Giuseppe, San Joseph Italian Community Center, che si trova in 304 Waterloo Corner, e poi anche a Hectorville, sempre dove ci sono i programmi del CIC, 47 Reed Avenue, e anche a Santa Maria Goretti a volte, però sempre chiamate l'ufficio principale, perché lì andiamo su appuntamento.
0: Sì, ho capito. Sì. È che è una bella cosa, perché i nostri anziani vanno sia alle mense,
2: sì,
0: che se sono là.
2: Quindi noi ci avviciniamo a loro, diciamo, sì. per quelli che rende un po' difficile venire da noi al nostro
0: sì.
2: ufficio principale.
0: Perciò sempre di telefonare l'ufficio prima. A sì. vedere se siete.
2: Siamo
0: là.
2: Aperti dalle 9 alle 3 ogni giorno, però a volte magari succede che dobbiamo fare parte a qualche riunione o
0: qualche cosa del genere.
2: Dobbiamo uscire per spostarci, per andare a altri uffici.
0: Sì.
2: Ci abbiamo una collega, io ho la collega Iole e tu Lucrezia.
1: Luisa.
2: Luisa, quindi sì. più o meno l'ufficio è sempre coperto, però succede che a volte magari uno si ammala o sì. l'altro deve coprire per tutte e due, quindi ci assentiamo.
0: No,
2: quindi è meglio sempre chiamare.
0: Meglio sempre telefonare. Sì. Ripeto, Angela Vaccari al patronato di Innes, 177 Paynham Road, St. Peter's, 8363-3830, e Lucrezia Ranieri, 84 Paynham Road, Stepney, 8362-0321. Tutti e due gli uffici sono aperti dalle 9 alle 3, e certo di telefonare là, 8362-0321 per Lucrezia, 8363-3830 per Angela, perché specialmente se sono presi almeno possono organizzare un appuntamento specifico, magari a tempo vostro. Se, se è così, è sempre di tenervi consapevole di quello che sta succedendo. Parlo pure per, diciamo, i figli degli anziani che ricevono questa pensione, per parlare per qualche cosa che magari può essere un problema
2: in casa.
0: Sì,
2: contattarci per telefono, anche per via email, perché i figli naturalmente saranno presi dal lavoro, hanno i propri impegni, però c'è sempre un modo per comunicare.
0: La vita è cambiata, perciò lo sai, tutto così. Andiamo a un altro stacco, grazie.